Alice. Libri, storie e idee. Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice. Laura Piccina al microfono. Ieri, come ogni primo del mese, è uscita una nuova puntata di Indagini, un podcast seguitissimo prodotto dal Post e condotto da Stefano Nazzi. Sicuramente lo conoscerete. Nazzi spiega come le indagini e le narrazioni attorno ai delitti abbiano interferito nei processi e come il lavoro degli inquirenti abbia portato a un certo risultato. Ascoltare Indagini mi ha fatto riflettere sul modo in cui si raccontano i delitti, in letteratura e nel giornalismo, e mi ha fatto venire voglia di dedicare questa puntata di Alice proprio all'intersezione tra detective story e scrittura. In letteratura, per esempio, si parla fondamentalmente di romanzo giallo e di romanzo noir, che però non sono la stessa cosa. Ma questo ce lo spiegherà il nostro primo ospite di oggi, François Morlupi. François Morlupi è un autore di romanzi noir di successo, due volte vincitore del premio Scerbanenko, il più importante riconoscimento dedicato al genere. Morlupi, creatore della serie noir dei Cinque di Monteverde, ha appena pubblicato per Feltrinelli il primo volume di una nuova saga, Il cielo degli invisibili. Con Morlupi il noir si fa strumento di denuncia sociale, di denuncia di problemi sistemici che coinvolgono i più fragili della società. Per quanto riguarda il giornalismo, invece, parliamo di un libro statunitense di non fiction. Un libro che, secondo il grande autore francese Emmanuel Carrère, dovrebbe essere inserito nei manuali di scrittura. Si tratta di Il giornalista e l'assassino, di Janet Malcolm. Questo reportage è stato pubblicato pochi giorni fa per la prima volta in italiano da Adelphi e tradotto da Enzo D'Antonio, che avremo il piacere di ascoltare oggi qui ad Alice. È un libro che riflette sull'etica, o piuttosto la mancanza di etica necessaria per raccontare un delitto. La domanda di fondo è: fino a che punto può spingersi la libertà di stampa? Terminiamo con il consiglio di lettura del nostro critico Roberto Galaverni. Questo mese Roberto ci propone Il dizionario del grafomane di Antonio Castronuovo, edito per Sellerio. Non si tratta di un libro giallo, ma è di certo un volume enciclopedico che riflette in generale sul versante della scrittura. La scrittura ingloba tutto, ingloba delitti e pene, aneddoti e scienze dure. Mette in rilievo innanzitutto il valore della curiosità, che poi è un po' quello che ci spinge a raccontare e a leggere anche i delitti più efferati. Allora un po' di musica e poi cominciamo. Liza Minnelli, Vince Giordano and The Nick. You've got to see Mama every night.

0: Sei più farto dell'acquario di Roma. Una donna non le mandò a dire al commerciante che decantava le qualità del suo prosciutto, stagionato ben 24 mesi. Per la donna, invece, erano al massimo 12. De Bartolo sghignazziò sotto i baffi, apprezzando la similitudine. L'acquario di Roma era diventato oramai una barzelletta su cui tutti i romani scherzavano senza pietà. Il progetto di realizzare un sontuoso oceano sotto al laghetto dell'Eur avrebbe dovuto compiersi entro il 2014. 10 anni dopo, 10 anni di lavori, rinvii, annunci, scandali, esistevano soltanto delle vasche vuote, senza l'acqua per farci vivere i legittimi abitanti. Addirittura si era ipotizzato di inserirci dentro dei pesci virtuali, pur di aprirlo, da riderci sopra, per non piangere. Il venditore rispose per le rime. Vedendo la situazione virare al peggio, De Bartolo fece da paciere, consigliando a tutti di darsi una calmata. Poi si caricò sulle spalle le buste e con l'aiuto di un paio di amici si avviò verso il furgoncino riconoscibile in mezzo agli altri anche a chilometri di distanza. Lo aveva fatto dipingere da un artista di strada e aveva voluto che vi fosse raffigurato lo stesso manifesto ideato a Firenze contro l'ordinanza che vietava di mangiare seduti sui marciapiedi. Una Madonna che teneva in braccio un bambino con un panino in mano. Sotto, una preghiera diventata oramai celebre per tutti i clienti del paninaro più famoso della città. Santa Madonna del Panino, ti prego, fai che si possa mangiare in pace su ogni gradino.
1: Lettrici e lettori, questo era François Morlupi con il suo Il cielo degli invisibili, pubblicato per Feltrinelli. Buongiorno François, benvenuto ad Alice.
2: Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato, sono molto contento di essere con voi.
1: François Morlupi, lei è autore della serie di noir dei Cinque di Monteverde, ambientati nel centro di Roma. Questi suoi libri pubblicati da Salani si distinguono per l'umorismo, condito da una buona dose di tensione e personaggi indimenticabili. Il cielo degli invisibili, di cui abbiamo ascoltato uno stralcio, inaugura invece una nuova serie che vede protagonista un paninaro, Otello De Bartolo, che è, forse cito, l'ultimo baluardo contro l'ipoglicemia e la solitudine. Ma Otello De Bartolo non è un paninaro qualsiasi, anzi, va veramente contro a uno stereotipo. Come mai?
2: Perché volevo raccontare una parvenza di realtà e una parvenza di realtà che ho avuto modo di riscontrare in questi tour massacranti che facciamo noi scrittori di 40-50 date. Io dico sempre che sono un po' come i tour degli AC/DC, però senza sesso, senza droga e senza rock and roll. Dunque, fondamentalmente un po' più noiosi, dove però incontro tantissimi lettori e tantissime lettrici che hanno spezzato questo pregiudizio che avevo nei confronti della letteratura. Io ho sempre pensato che fossero le persone, che i lettrici, poi le lettrici forti, i lettori forti fossero tutte persone, o perlomeno la stragrande maggioranza, persone che avevano poi fatto dei percorsi di studi molto lunghi, percorsi universitari con magari dottorati. Invece nulla di più dato. Tantissime lettrici e tantissimi lettori forti che ho incontrato in realtà sono diplomati e poi fanno dei lavori come guardiani, tassisti, personale ATA, cassiere, eccetera, eccetera, e leggono tantissimo. Dunque volevo creare un paninaro che qui a Roma è la massima rappresentazione dello stereotipo e dunque della persona detta anche lo zozzone, no? Perché appunto a Roma li descriviamo così, questi paninari che con la stessa mano, rigorosamente senza guanto, maneggiano soldi e poi farciscono i nostri panini, però volevo appunto creare un paninaro letterato invece, un paninaro che sì, non ha potuto diplomarsi per motivi particolari, si è fermato dunque alla terza media, che però in realtà è un lettore fortissimo ed è per questo che ha creato questi panini con i titoli dei suoi romanzi preferiti. Dunque trovate il panino Guerra e Pace, il panino Madame Bovary, il panino Piccolo Principe. Ovviamente ogni panino poi ha le caratteristiche sia della lunghezza del libro, dunque il panino Guerra e Pace è molto molto lungo, mentre il panino Piccolo Principe è fondamentalmente per un bambino piccolo, e in più trovate anche dentro gli ingredienti citati in quei romanzi, e lui ci aggiunge anche un tocco personale perché poi ha creato queste salse che hanno il nome, invece il cognome dei suoi personaggi preferiti. Dunque, la salsa di Mondontesta è una salsa che magari all'inizio non l'avvertite come la sua vendetta, però poi la sentite come, e la salsa Padron Ntoni è una salsa molto amara.
1: È bellissima questa idea, forse dovrebbe essere utilizzata anche nella vita reale, ma forse questa attitudine di Otello alla lettura gli dà una marcia in più, gli dà un'attenzione in più. Infatti, Otello un giorno si accorge che un cliente abituale non si fa vedere da un po'. Quindi, François Morlupi, come cominciano le indagini?
2: E cominciano perché mi piace, al netto di tutte le criticità della mia città, perché ne ha tante delle problematiche, mi piace comunque questa idea e questa certezza che ho che Roma è una delle poche grandi capitali europee in cui si rimane ancora un nome e un cognome e non si è un numero e basta. E dunque c'è questo Otello De Bartolo che si accorge che dal giorno all'altro, senza nessun preavviso, questo medico tirocinante che viene tutti i giorni a trovarlo per prendere un panino non viene più. E ovviamente Otello De Bartolo, che ha il suo chiosco, che è questo Fiat anni 50-60, a cui ha tolto le ruote e che ha cimentato davanti al piazzale del più grande ospedale romano e probabilmente d'Italia, decide di andare ad indagare, visto che si trova a 50 metri dal luogo di lavoro di questo medico. E da lì inizia questa indagine, che poi è un'indagine parallela, perché al tempo stesso, sempre nel quartiere, cominciano a sparire dei clochard senza tetto in maniera misteriosa. Dunque, questo duplice binario, ecco.
1: Otello però non si mette in cerca della verità da solo. Insieme a lui ci sono Alice, la sua aiutante, poi ci sono la marchesa Margherita, transessuale, e il senza tetto, appunto, Giuseppe. È una squadra di detective ai margini, appunto, di invisibili, e questo secondo me è molto interessante perché ancora una volta si ribaltano gli stereotipi. Gli invisibili da vittime o da autori di crimini diventano invece i detentori della giustizia. E come avviene questo ribaltamento?
2: Questo ribaltamento avviene perché comunque attorno a De Bartolo c'è questa costellazione effettivamente di Roma notturna, tra cui, hai detto bene, una transessuale, un senza tetto, la sua aiutante Alice, comunque un paninaro per definizione a Roma è una persona che lavora di sera e di notte. E mi piaceva questa idea che questi invisibili, questo retaggio mio culturale della letteratura francese dell'Ottocento, dove mettevano sempre in gioco protagonisti che fossero comuni, persone fragili, lacerate, e che in cui il lettore e la lettrice poteva tranquillamente immedesimarsi, persone del popolo. Dunque volevo raccontare un'indagine in cui questa specie di armata Brancaleone, però dotata di grandissima umanità, di grandissima solidarietà, soprattutto con dei valori, secondo me, imprescindibili che dovremmo tutti avere, e decide di indagare. Poi è ovvio che da soli non potrebbero fare nulla, ed è per questo che in parallelo c'è questo maresciallo dei carabinieri, Manlio Buzzini, che con la sua squadra indaga anche lui. E mi piace questa idea e penso che stia piacendo molto il fatto che Manlio Buzzini ha questo dottorato in filosofia. Ed è un incompreso tra i suoi uomini, lo chiamano Socrate perché ogni volta pone delle domande filosofiche esistenziali ai suoi sottoposti che non vedono l'ora di sgusciare via dal suo ufficio per poter andare ad indagare, e lui invece troverà tantissimi punti di contatto con Otello De Bartolo, sebbene appunto uno abbia fatto il massimo degli studi e l'altro per niente, poi invece in realtà hanno questa passione in comune che è la letteratura.
1: Insieme a una Roma notturna arrivano anche delle immagini forti, immagini di una città che non è più la Roma appunto di Monteverde, ma è la Roma Est, la zona dell'Umberto I, la zona popolare che veniva usata anche da Dario Argento nei suoi film d'orrore. La città stessa nei suoi romanzi diventa un po' un personaggio. Più in generale, al di là delle persone che abitano questi quartieri, che immagine di Roma emerge?
2: In tutti i miei romanzi Roma non è un semplice cornice, un semplice sfondo, è veramente un personaggio a sé stante che agisce e interagisce con i miei personaggi, e i miei personaggi devono capire Roma per poter eventualmente risolvere l'indagine e arrivare a Dama. Capire Roma significa conoscerne tutti gli aspetti, dai proverbi ai modi di dire, ai silenzi, alla gestualità. Dico sempre che i poliziotti, se dovessero interrogare uno svedese, non si comporterebbero alla stessa maniera che se dovessero invece interrogare un romano, perché appunto hanno dei modi di dire, hanno delle gestualità, dei silenzi, degli sguardi che sono molto simbolici e sono molto carichi di significato. Dunque io volevo raccontare attraverso questa indagine Roma, perché poi Roma è appunto una protagonista sempre dei miei romanzi, e Roma è una città che noi ci dimentichiamo spesso, ma è 10 volte più estesa di Parigi. Dunque è una città che contiene tantissime città, tantissime realtà. Questo era importante per me, raccontare appunto questo, una Roma forse più popolare, meno borghese della Monteverde, dei Cinque di Monteverde. Volevo raccontare però Roma con i suoi punti di forza e anche, ahimè, i suoi difetti. Dunque è una città non passiva, ma a tutti gli effetti attiva e che comunque a volte ostacola anche le indagini.
1: Ha parlato di difetti, quello che lei discute di più all'interno del suo romanzo è ovviamente quello dei senzatetto, il problema dei senzatetto. Il noir diventa anche uno strumento di denuncia sociale?
2: Il noir è uno strumento di denuncia sociale, il noir è il nuovo romanzo sociale moderno, il noir serve proprio a questo, mentre il giallo conforta perché il bene vincerà sempre e soprattutto chi investiga, in questo caso sto pensando ai grandi classici, da Hercule Poirot a Sherlock Holmes, rappresentano il bene e dunque il bene e il male sono facilmente identificabili e alla fine conforta perché il bene vince sempre. Nel noir l'indagine è una scusa per raccontare delle tematiche che ci stanno molto a cuore. A me sta molto a cuore la tematica dei senzatetto perché non passa giorno in cui non incontro queste tendopoli sempre più numerose attorno al Tevere, sotto i ponti, sotto i tunnel, qualcosa che mi fa stare molto molto male. Io mi sono documentato anche su questa tematica e i dati sono agghiaccianti. Fino a 10 anni fa vivevano 40.000 senzatetto. In Italia adesso sono diventati oltre 100.000, in tutta l'Europa sono oltre 1 milione e senzatetto in Italia hanno una speranza di vita di 42-43 anni, che è la metà della speranza di vita di un italiano medio, di 84. Questi sono dati terribili per me. Se poi pensiamo che la fetta più rappresentata va dai 40 ai 49 anni, ma la seconda fetta più rappresentata, dunque oltre il 20%, va dai 17 ai 29 anni. Penso che ci sia un problema molto molto serio. Dunque volevo raccontare questa tematica, volevo raccontare poi come questa architettura ostile, è chiamata così, nata negli anni 70-80, questa architettura che, tra virgolette, criminalizza la povertà e che ha come unico obiettivo quello di allontanare appunto i poveri senza tetto fuori dal centro storico e appunto spostarli, ma senza risolvere il problema, è una cosa che a me shock quando ho visto per la prima volta a Roma qualche anno fa queste panchine con i braccioli in mezzo così nessuno ci si può sdraiare, queste panchine pendenti così senza tetto non ci possono dormire, tutte queste borchie legrate che nascono davanti agli scalini di casa, anche degli scalini delle chiese, per allontanare il problema e per impedire al cittadino di avere la città per lui, è una cosa che a me preoccupa, è secondo me un campanello d'allarme di una società che sta diventando sempre più disumana e soprattutto sempre più frammentata, senza concetti di solidarietà, fraternità, fratellanza, ed è qualcosa che da noirista mi dispiace molto e mi interrogo. Dunque io non ho ovviamente la presunzione di dare e di offrire ai miei lettori delle risposte, però perlomeno di porgli degli interrogativi, quello sì, penso che sia veramente la funzione principale del noir.
1: Forse c'è una parola che abbiamo in qualche modo tenuto sotto banco per tutta l'intervista e che non abbiamo ancora nominato, e questa parola è realismo. Il romanzo diventa appunto strumento di denuncia sociale. Lei ha già nominato la traduzione francese e lei che è mamma parigina, come ci pensa a questa tradizione? Cioè, da Zola a Balzac a Hugo, quali sono i suoi riferimenti?
2: Io sono nato e cresciuto a Roma, però ho fatto tutto il mio percorso scolastico alla scuola francese, dunque come dicono i francesi sono cresciuto a pane Zola, essendo a Roma, pizza e Zola direi, però i miei punti di riferimento sono ovviamente Zola, Balzac, Hugo e anche Maupassant, che è stato uno dei primi a raccontare appunto gli invisibili, gli emarginati. E se c'è una cosa che io sono, prima di essere uno scrittore, sono un lettore. E quando da giovane adolescente ho letto per la prima volta questi scrittori, mi sono sentito davvero parte integrante della storia, mi sono ritrovato davvero nelle barricate con Hugo o negli ospizi da Maupassant ed è quello che tento di ricreare nei miei romanzi. Io amo e spero davvero che i miei lettori e le mie lettrici, quando leggono i miei personaggi, si medesimano in loro o perlomeno ne riconoscono le stesse fragilità. A me non piace contare dei personaggi bianchi o neri, penso che tutti noi siamo grigi, con tante qualità, tanti difetti e molte sfumature. Ed è quello che tento nei miei romanzi di ricreare, ecco.
1: Rimaniamo sulla letteratura, ma parliamo di noir. Lei ha vinto due volte il premio Scerbanenko, appunto un premio di rilievo che viene assegnato ogni anno al miglior romanzo italiano, giallo oppure noir. L'ha vinto nel 2021 con Come delfini tra pesci cani e anche nel 22 con Nel nero degli abissi. Quindi, secondo lei, quali sono le regole per costruire un buon noir?
2: Quante ore ho a disposizione per rispondere a questa domanda? Beh, no, ma no, non ci sono. Allora, le regole, per fortuna, si parla sempre di scrittura creativa, però penso che per scrivere un buon noir, ecco, bisogna davvero raccontare una realtà, come dicevi tu, senza ovviamente arrivare a livelli del verismo di Verga, però raccontare ciò che si conosce, dunque raccontare la propria città, raccontare la propria regione, la propria provincia e ovviamente mettendo in risalto le problematiche che ci stanno a cuore, con sullo sfondo sempre delle indagini, dei crimini, perché poi la cronaca nera piace a tutti i lettori e lettrici, e mettendo in scena appunto dei personaggi che devono essere frammentati, che devono essere lacerati, che devono avere un passato a volte anche gioioso, ma devono aver avuto delle sconfitte, devono aver avuto delle delusioni, devono avere dei rimpianti, dei rimorsi, perché il personaggio quello bello, limpido, bravo, puro, non piace più a nessuno ed è totalmente anacronistico. Dunque penso che scrivere un noir sia un po' il connubio, un cocktail di tutti questi ingredienti.
1: Allora, François Morlupi, Il cielo degli invisibili, edito da Feltrinelli, per salutarci voglio ricordare due frasi che lei inserisce nel suo romanzo, due frasi che secondo me sono delle grandi verità. La prima è una dedica, cioè a tutti gli invisibili del mondo che lo arricchiscono con umanità, fragilità e sensibilità. La seconda è una citazione di John Boyd Orr: se la gente dovesse scegliere tra libertà e panini, sceglierebbe panini, soprattutto a Roma. Grazie François Morlupi e buon lavoro.
2: Grazie a voi, un abbraccio.

0: Lettrici e lettori, questa era Lila Downs con One Blood. Abbiamo appena finito di chiacchierare con François Morlupi a proposito del suo romanzo noir Il cielo degli invisibili, pubblicato da Feltrinelli. Con Morlupi abbiamo ripercorso le strade della Roma più sotterranea, affrontando però anche questioni di metodo. Gli abbiamo chiesto per esempio come si scrive un noir, e del resto all'intersezione tra giallo e scrittura è dedicata tutta questa nostra puntata di Alice. Rimaniamo in tema, ma spostiamoci da Roma a New York per parlare di un libro che negli Stati Uniti è stato inserito nell'elenco dei 100 migliori testi di non fiction. Sto parlando de Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, un reportage apparso in due puntate su New Yorker, prima nel 1989 e poi in volume l'anno seguente. Il giornalista e l'assassino è stato pubblicato per la prima volta in italiano solo pochi giorni fa da Adelphi, con la traduzione di Enzo D'Antonio. E quindi noi oggi accogliamo qua da Alice Enzo D'Antonio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Grazie a lei, Enzo D'Antonio. Lei è scrittore, giornalista professionista, traduttore e anche insegnante alle superiori. Ha all'attivo tre romanzi, l'ultimo del 2021 è intitolato Un'osteria a Milano e pubblicato dalle Edizioni Milieu. Come traduttore ha prodotto anche una versione italiana di Nero Pakistan di Mohsin Hamid. Veniamo al giornalista e l'assassino. Appunto, il giornalista e l'assassino racconta una storia in tre fasi e l'autrice del libro, Janet Malcolm, fa parte solo dell'ultima. Come si inquadrano i rapporti tra i due protagonisti del reportage, appunto il potenziale assassino Jeff McDonald e il giornalista Joe McGinnis?
1: Uno dei tanti motivi di interesse di questo libro è proprio il rapporto che c'è tra il presunto, diciamo presunto, quindi per correttezza, perché è stato ovviamente condannato e ha passato la sua vita in carcere, John McDonald, e il giornalista che scrive il libro su di lui, con questo consenso ovviamente, che è John McGinnis. La relazione tra i due è al centro dell'attenzione di Janet Malcolm, che è un tipo di giornalista molto particolare, perché è molto interessata a quelle che sono le relazioni, la relazione tra i due, che è tutta l'insegna della manipolazione, diciamo una manipolazione psicologica reciproca. Quindi, così come l'assassino, il presunto assassino, medico dei berretti verdi, Jeff McDonald, cerca di manipolare il giornalista per farlo aderire alla sua verità, così il giornalista cerca di ingraziarselo e di diventare il suo amico per poi bugiardarlo.
0: Ecco, Janet Malcolm indaga questa relazione anche perché lei è stata coinvolta in un caso simile, visto che era stata querelata da uno psicanalista su cui avevo scritto un libro, appunto In the Freud Archives. Ma chi è Janet Malcolm? Abbiamo detto che è una giornalista, però ecco, allarghiamo un po' il campo.
1: Ebrea praghese, è una giornalista di lungo corso a New York, cioè si è sempre rimasta al New Yorker, che è una delle testate ovviamente più prestigiose del giornalismo americano e anche del giornalismo più colto che c'è negli Stati Uniti. Quindi si è occupata degli aspetti del giornalismo che hanno più attinenza con la cultura, soprattutto con la psicanalisi, ed è considerata una maestra del giornalismo culturale americano. Il suo testo, Il giornalista assassino, è proprio uno dei testi, diciamo così, classici.
0: Veniamo allora a questa teoria sul giornalismo che Janet Malcolm sintetizza già dalle prime righe del reportage. Appunto, un giornalista deve dire le cose come stanno, anche se quello che fa è moralmente indifendibile. Quindi la relazione fra un autore di non fiction e il suo protagonista è per natura disonesta, e io le chiedo fino a che punto si può spingere la libertà di stampa in Il giornalista e l'assassino?
1: Sì, allora, sono tante questioni. Allora, la prima questione, quella che lei mette subito in campo nel libro, è una definizione eticamente, diciamo, negativa, un lavoro di giornalista. Cioè, è un lavoro ipocrita, è un lavoro in cui i giornalisti ricorrono alla manipolazione psicologica, sono degli ipocriti che, pur di portarsi a casa, diciamo così, il loro lavoro, sono disposti a qualsiasi tipo di ipocrisia. Questa è una tesi paradossale per certi aspetti, per altri aspetti molto esatta. Soprattutto Malcolm si riferisce a quel tipo di inchiesta giornalistica, di lavoro giornalistico, che riguarda il rapporto tra soggetto e autore, quello che dicevo prima, la relazione tra McDonald's cioè la relazione sia tra appunto il chirurgo e il giornalista, ma è anche la relazione tra lo scrittore, l'autore e il soggetto. Questa è la sua tesi paradossale, ma fino a un certo punto.
0: Ecco, questo è molto interessante secondo me perché in qualche modo riequilibra in realtà il rapporto tra bene e male, tra il personaggio che nel libro noi vediamo come positivo, il giornalista, e il personaggio che nel libro vediamo come negativo, l'assassino. Quello che conta sono soltanto i fatti. Ma veniamo a una cosa che lei ha detto prima, cioè al fatto che negli Stati Uniti il giornalista dell'assassino è effettivamente visto come un modello da studiare anche nelle scuole di giornalismo. Come mai secondo lei, e soprattutto come mai il giornalista dell'assassino si distingue rispetto ad altri reportage celebri del giornalismo americano? Appunto, la referenza un po' di tutti qua in Europa è John Didion.
1: Sì, perché il giornalista dell'assassino contiene una riflessione critica sul giornalismo, cioè non è soltanto un racconto, puoi chiamarlo reportage, è vero, ma insomma, in realtà, pur non essendo fiction, ha tutti gli elementi del racconto, cioè noi mentre lo leggiamo vogliamo sapere come va a finire, però la sua importanza sta nel fatto che è una riflessione critica sul giornalismo, oltre a essere il reportage su quel particolare episodio giudiziario delle sue varie diramazioni, no? Cioè un assassino che fa causa al giornalista, un assassino condannato all'ergastolo che fa causa al giornalista che scrive il libro su di lui e la vince pure. Una storia molto interessante da raccontare. Lei però unisce a questa storia che racconta una riflessione critica sul giornalismo, che è una riflessione proprio sulla scrittura. Perché va oltre anche il giornalismo e diventa una riflessione sulla scrittura tout court. Quindi questo fa di questo saggio un capolavoro, a mio avviso, di profondità e di acutezza. Qual è la differenza tra Janet Malcolm e John Didion, un'altra celebre giornalista americana, oltre al fatto che Janet Malcolm ha anche una sua teoria proprio sul giornalismo? Ma c'è anche questo. La Didion appartiene a quello che era stato chiamato il New Journalism, cioè il nuovo giornalismo negli anni 70, di cui la Malcolm, proprio nel Giornalista dell'assassino, dà una bellissima definizione perché dice la fiction, cioè l'invenzione per cui si inventano, si creano le storie, significa inventarsi un mondo e gli autori sono liberi perché si creano la loro casa e in quella casa sono liberi di fare quello che vogliono. I giornalisti, per esempio i giornalisti del New Journalism, possono cambiare i mobili della casa, ma non possono inventare un mondo, non possono inventarsi un ambiente. Quindi quello che possono fare loro è sviluppare una tecnica simile alla narrazione, ma non la creazione letteraria, perché è un'altra cosa.
0: A proposito della scrittura, Janet Malcolm scrive, cito: quando un giornalista si accinge a citare un soggetto intervistato con il registratore, deve al soggetto non meno che al lettore la traduzione in prosa del discorso. Janet Malcolm sembra sottintendere anche che nella traduzione serve una fedeltà, un'etica, una trasparenza. Lei che ha tradotto Il giornalista e l'assassino è d'accordo?
1: Malcolm fa un'esemplificazione abbastanza esilarante di che cosa vuol dire la fedeltà rispetto alla, in questo caso, nel suo caso parlava di come rendere il discorso di un intervistato, no? Cioè, se noi per essere fedeli trascriviamo tutto, non viene fuori assolutamente la voce vera, perché dobbiamo metterci dentro tutte le esitazioni, tutte le ripetizioni, tutti gli sbagli, cioè se noi proviamo a diciamo trascrivere una registrazione, non rendiamo giustizia al soggetto. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna in qualche modo interpretare, bisogna in qualche modo elaborare, e lo stesso vale anche per la traduzione. La forma per cui si dice che tradurre è un po' tradire anche non è sbagliata, nel senso che nella nostra fedeltà alla voce di chi racconta, di chi scrive, deve essere sì un'aderenza il più possibile letterale al testo, ma dobbiamo innanzitutto rendere la voce di chi racconta. Siccome quella voce è un'altra lingua, non potremo mai aderire totalmente e dobbiamo in qualche modo sempre un po' tradire anche l'originale.
0: Grazie Enzo D'Antonio, traduttore di Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, edito da Adelphi. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a lei e a risentirci, arrivederci.
2: Alice!
0: Alice. E rieccoci come al solito al momento del consiglio di lettura con Roberto Galaverni. Ciao Roberto, come va?
2: Bene, e ciao a tutti.
0: Allora, oggi ci porti un libro divertente, Il dizionario del grafomane di Antonio Castronuovo, edito per Sellerio. Il libro inizia con una citazione dello scrittore russo Vasilij Rodzanov, ovvero: che cos'è uno scrittore? Bambini abbandonati, una moglie dimenticata e vanità, vanità. Roberto, allora io ti chiedo, che cos'è, o meglio, chi è invece un grafomane?
2: Beh, stando a quello che dice il libro di Castronuovo, oppure che ci insegna anche un po' la nostra esperienza di lettori, è quello che rinuncia tutto sommato a tutto, a quasi tutto, a gran parte della vita per scrivere. Che questo sia una passione, una fobia o tutte le cose che ci stanno nel mezzo, il grafomane è qualcuno che non ne può fare a meno. Questo a prescindere poi dai risultati, perché ci sono stati grandissimi scrittori, grandissime scrittrici che sono stati dei grafomani. E la frase che dicevamo allude proprio a quello, al trascurare i propri doveri familiari e di ogni tipo, un eccesso, si direbbe, di vanità. Gli scrittori devono in qualche modo essere egocentrici, anche se parlano attraverso, per interposta persona, attraverso dei personaggi, però qualcosa a che vedere con la vanità e con l'affermazione, la testimonianza dell'io c'è. Ecco, quindi il grafomane è qualcuno che per qualche motivo non può evitare proprio di scrivere come se fosse per lui il respirare, il passeggiare, il mangiare, quasi una funzione psicofisica, ecco.
0: Una funzione psicofisica che però a ben vedere va al di là anche dell'aspetto un po' più superficiale, un po' più divertente. Il dizionario del grafomane alterna voci molto becere, molto divertenti, invece ha voci molto serie, ha voci molto serie, in un contesto che si potrebbe definire etimologicamente satirico, un po' di tutto. Allora ti chiedo, questa grafomania come indaga le ragioni dello scrivere?
2: Beh, intanto il libro è costruito proprio come un dizionario, quindi a voci poste dalla A alla Z in ordine alfabetico. E un po' come dicevi, è proprio l'accostamento spesso della seriosità del tema o dell'altezza anche degli scrittori citati, di ogni lingua, ogni nazione, ogni tempo, ogni epoca, insomma, alcuni davvero notissimi, altri invece sconosciuti, è proprio questo accostamento che è di per sé ironico, perché è così alla gravezza del tema e spesso agli esiti anche mirabili di certe produzioni di scrittori grafomani si accosta anche la stranezza delle loro procedure, le idiosincrasie, i tic, i rituali attraverso i quali loro arrivano a scrivere, ognuno poi al proprio, ma tutti in certo senso poi si assomigliano, perché importano un po' quello che dicevamo prima, il mettere le cose della propria vita, organizzarle proprio in funzione delle ore, che sono state proprio tante per quasi tutti i casi di questi grafomani, i giorni e gli anni passati a scrivere.
0: Di fatto il dizionario del grafomane è una raccolta di aneddoti su alcuni tra i personaggi più noti della letteratura, appunto l'hai citato anche tu adesso, poeti di qualsiasi paese, dall'americano T.S. Eliot all'inglese Agatha Christie, ma non solo, a un certo punto si nomina anche un medico svizzero, per dire. Ci sono tante curiosità che ruotano attorno al mondo dei libri e che aprono tante di quelle porte, tu forse ne vuoi condividere qualcuna con noi?
2: Sì, ci sono intanto alcuni riferimenti a scrittori che i lettori di qualche esperienza conoscono, da Eliot a Agatha Christie, ai classici latini, ai grandi dell'Ottocento, del primo fino a Proust, del Novecento francese. Tra l'altro Castronuovo è anche un francesista e, visto che hai citato un medico, è anche laureato in medicina, quindi tocca anche scrittori in qualche modo pertinenti ai suoi studi e alle sue passioni, lui è appunto un traduttore importante dal francese, ma ci sono anche scrittori totalmente sconosciuti. Mi viene in mente questa Corin Tellado, che io non conoscevo, che, come racconta Castronuovo, ha scritto circa 4.000, ma dico 4.000 romanzi nella sua vita, e facendo il conto era una alla settimana per più di 60 anni. Ecco, quindi ci sono davvero degli episodi mirabili anche, oppure, come accennavamo prima, ci sono anche così le descrizioni di questi rituali che portano e preludono alla scrittura da parte proprio anche dei grandi bellissimi di Proust, di Valéry, di Conan Doyle, ecco, quindi c'è un attraversamento anche di diversi generi, non solo così il romanzo tradizionale o la poesia in quanto tale, ma anche il giallo, il fantasy, e quindi il libro è assolutamente vario nelle proposte, negli spunti, e testimonia anche una conoscenza della letteratura molto vasta da parte del suo autore, perché poi ricordo che ogni voce alla fine ha una piccola bibliografia di uno, due, tre libri al massimo, sono le fonti dalle quali lo scrittore del libro ha tratto le proprie informazioni.
0: Ma a parte questa conoscenza vastissima, anche proprio la conoscenza enciclopedica, è veramente un dizionario questo volume. Come il dizionario si può consultare in tantissimi ambiti, si può ritrovare in tantissime fasi della propria giornata. Oggi casualmente io sono entrata in una libreria e ho trovato uno dei romanzi di Romain Gary, uno scrittore francese che ha vinto per due volte il Goncourt, e vedendo questo libro lì sul tavolo mi è venuto in mente quello che ha scritto poi appunto Castronuovo su Romain Gary, sulle curiosità relative appunto a Gary e alla società francese. E, insomma, un libro che risorge quando meno te l'aspetti. A proposito di Castronuovo, anche l'autore è decisamente originale, non solo il suo libro. Castronuovo è un esperto di storia del libro, letterature minori, scienze anomale, astrofisica e patafisica, ovvero la cosiddetta scienza delle soluzioni immaginarie. Secondo te che legame c'è tra Castronuovo, il dizionario del grafomane e il genere umoristico?
2: Direi che sembra quasi una tautologia, è l'autore adatto Castronuovo per scrivere un libro di questa natura, perché un libro di questa natura intanto è il libro di uno che è appassionato alla lettura tantissimo, ma è anche il libro di una persona che negli anni, nel tempo, lui prima aveva scritto il dizionario del bibliomane, questo nasce sulla falsariga dell'altro, che ha soprattutto amore e passione per le curiosità che stanno attorno al mondo della letteratura e quindi alla vita degli scrittori, e quindi in un certo senso un lettore è uno scrittore in questo caso trasversale, interessato alle procedure della scrittura, ma anche agli ambiti conoscitivi, alla società in cui si svolgono, le famiglie in cui si sviluppano le vite di questi narratori, e direi che la sua curiosità si sente molto in questi libri, perché poi gli aneddoti che racconta sono davvero interessanti, sono dei piccoli spaccati che però dicono molto. Noi spesso conosciamo le opere degli scrittori e poco la vita di così di officina e di cantiere, e attraverso questi piccoli flash, le voci in genere sono abbastanza brevi, al massimo 2-3 paginette, a volte stanno tutte in una pagina, comunque si illuminano molte cose della scrittura

0: astronomo stesso, nella paginetta di introduzione, di avviamento al libro, parla di se stesso come un lettore inguaribile. Ecco, quindi anche il lettore a sua volta è un maniaco, no? Il lettore vero, il lettore appassionato, quello che non può fare a meno di leggere. Ecco, quindi direi che per noi lettori inguaribili consultare il dizionario di Castronuovo rende ragione di ciò che leggiamo e quindi delle manie che hanno consentito agli scrittori di mettere sotto i nostri occhi, insomma, le loro opere. Quindi il rapporto in realtà è tra maniaci, tra chi scrive e chi legge, che sono due passioni assolutamente correlate, non sono identiche, ma si assomigliano davvero tanto.
1: Lettrici e lettori, allora avete ascoltato che cosa consiglia Roberto Galaverni, correte libreria, ma prima un po' di musica.

Questo era Lucio Dalla con la sua intervista con l'avvocato. Lettrici e lettori, eccoci alla fine della nostra puntata di Alice dedicata all'intersezione tra detective story e scrittura. Proprio a quest'ultima abbiamo consacrato il solito spazio del consiglio di lettura di Roberto Galaverni pochi secondi fa. Roberto ci ha parlato del Dizionario del Grafomane di Antonio Castronuovo, edito per Sellerio. Si tratta di un volume enciclopedico che riunisce voci su qualsiasi cosa sia legata alla letteratura, anche sui gialli. Per esempio c'è una voce dedicata a Baker Street, la celebre strada di Sherlock Holmes, una per la cosiddetta delinquenza in bozze, una per falsario e una per innocenza. Con lo scrittore italo-francese François Morlupi invece abbiamo parlato di romanzo noir. L'autore della serie dei Cinque di Monteverdi, infatti, ha appena pubblicato per Feltrinelli il primo volume di una nuova saga, Il cielo degli invisibili. Con Morlupi abbiamo riflettuto sulle qualità che un noir deve avere per essere una bella storia e quali funzioni ha oggi questo tipo di romanzo. Per Morlupi, che guarda molto al realismo francese dell'Ottocento, il noir è uno strumento di denuncia sociale. Oggi ad Alice abbiamo parlato anche di reportage con Enzo D'Antonio, traduttore de Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, pubblicato in italiano per la prima volta pochi giorni fa da Adelphi. Per Malcolm, che è stata per molti anni una giornalista del New York Times, quando si racconta un delitto è lecito non avere alcuna etica nei confronti dell'assassino, perché l'unica bussola morale che il giornalista dovrebbe seguire è quella della verità. In altre parole, per Malcolm, il fine giustifica i mezzi. Sono punti di vista. Il valore più grande di questo reportage è mettere a nudo certi meccanismi della stampa e far riflettere il lettore sulle narrazioni che coinvolgono il crimine. E noi allora oggi chiudiamo questa puntata di Alice dedicata alla scrittura e alla cronaca nera sulle note di The Detective's Wife.

0: tre pianisti tra i migliori nel jazz attuale. Lo scozzese Fergus MacReady preannuncia il secondo capitolo di The Shilling. Andrew Moorhead sfida le leggi della fisica e del tempo in Mirage. Billy Childs, con quasi mezzo secolo di attività alle spalle, si conferma con il nuovo album Triumvirate. Il trombettista Nicholas Payton rende omaggio a Miles Davis con una versione molto personale del classico All Blues. E infine, le ultime produzioni dell'arpista Rachel Kichlew e della coppia inglese Dana and Holden, innamorata delle calde sonorità del Latin Jazz. Ebano, Avorio e altre storie. A cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, mercoledì alle 23 e in replica sabato alle 22.30.
1: Rete 2.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Concerto.ch da Barbara Tartari. Da oltre 30 anni i Grigioni possono contare su un'orchestra professionale che rispecchia perfettamente lo spirito del cantone, dunque vario, dinamico e anche un po' sorprendente. La musica della Kammerphilharmonie Graubünden risuona ovunque nel cantone, nelle città, nei piccoli villaggi, sulle piazze, nelle chiese e persino nei locali da ballo, e sa parlare ad un pubblico di tutte le età. Una parte della sua missione è dedicata anche alla valorizzazione dei compositori grigionesi, siano essi figure storiche oppure voci contemporanee. Dal 2016 la Kammerphilharmonie è guidata dal direttore Philipp Bach, che noi conosciamo bene perché spesso è arrivato qui in Ticino e che con grande visione, direi, accompagna quest'orchestra in percorsi artistici sempre nuovi e stimolanti. Per il nostro percorso musicale partiamo da una produzione RTR che è stata registrata alla Martinskirche di Coira. La produzione si concentra su Reichssumiranas, composizione di Philipp Henzi per orchestra, coro maschile e baritono, composto e arrangiato nel 2019. Questa composizione affonda le sue radici, proprio come suggerisce il titolo, nella regione Romancia. Qui, tra il 1850 e il 1945, prese forma un forte desiderio di autodeterminazione. Nei Grigioni questa spinta si trasformò nella Rinascita Romancia, un movimento che difendeva e celebrava la lingua più antica della Svizzera, attraverso la letteratura, la poesia, la musica. Da questo clima culturale nacquero testi che parlano di patria e di lontananza, di emigrazione e di ritorni, di natura e vita contadina. Frammenti poetici che raccontano l'identità profonda di un popolo. Philipp Henzi nel 2019 li riporta in musica con sensibilità contemporanea, dando nuova voce a questo patrimonio. Apriamo i nostri ascolti con l'ouverture di questa composizione e il primo canto, La Patria, che apre il ciclo con un inno davvero luminoso. La bellezza del proprio paese, l'emozione del tramonto sulle montagne, l'immagine dell'aquila libera nel cielo. Una dichiarazione d'amore semplice, pura, riconoscente. Un tributo alla terra che ci forma e ci accompagna.

Kammerphilharmonie Graubünden, coro Viril Sources, diretti da Rainer Held. Il solo basso baritono è Florin Kaduf. Da questo ciclo Reich Sumiranas ascoltiamo il nono canto, Ritorno, Heimkehr. È forse uno dei canti più struggenti di questo ciclo, una meditazione sulla nostalgia, sul tempo che passa e sul ritorno che non coincide più con ciò che si è lasciato. Chi torna si scopre improvvisamente estraneo, come se gli anni trascorsi avessero cancellato ogni familiarità. È un ritorno dunque che non consola, ma che apre invece alla consapevolezza dolorosa che certi luoghi, una volta lasciati, non restano mai gli stessi.

Ecco, nuovamente la Kammerphilharmonie Graubünden, Chor Virile Sources, diretti da Rainer Held. I nostri ascolti proseguono con Landkending, letteralmente avvistamento di terre. Si tratta di una cantata secolare per baritono solista, coro maschile e orchestra, composta da Edvard Grieg e pubblicata come opera 31. È basata su un testo in norvegese del poeta Bjørnstjerne Bjørnson, una figura centrale del nazionalismo culturale norvegese del XIX secolo. La musica richiama un'atmosfera epica e solenne. Grieg

utilizza la voce baritonale come narratore e il coro maschile come popolo, rievocando un episodio leggendario della storia norvegese, e cioè lo sbarco del re Olav Tryggvason sulle coste della

Ancora la Kammerphilharmonie Graubünden con Florin Kaduff, basso baritono, la direzione di Rainer Held. Si trattava di Lankending di Edvard Grieg, cantata per baritono, coro maschile e orchestra. Il coro era ancora il Chor Viril Sursis. Nel 1899, in risposta alle misure repressive imposte dallo zar Nicola II, Sibelius compose Finlandia. Il poema sinfonico, rivisto nel 1900, richiama esplicitamente melodie popolari finlandesi e traduce in musica lo spirito di resistenza nazionale. La partitura alterna sezioni tumultuose e tese ad ampie aperture melodiche, fino ad un epilogo trionfale che evoca la conquista della libertà. Ascoltiamo dunque Finlandia di Jan Sibelius, poema sinfonico, opera 26.

Kammerfilarmonie Graubünden, diretto da Reinhard Held, qui in Finlandia, poema sinfonico di Jan Sibelius. Il nostro programma si sposta ora su una produzione discografica per Claves, Grigioni in coro, un disco del 2021 con la Kammerfilharmonie Graubünden e il direttore principale Philipp Bach con un violino solista Sebastian Boren, perché la prima pagina che ascoltiamo sarà la burletta per violino e orchestra in re maggiore di Paul Juon, compositore nato a Mosca da famiglia grigionese. Juon divenne un apprezzato insegnante di composizione a Berlino, prima di ritirarsi a Vevey negli ultimi anni di vita. Questa burletta fu composta in una sorta di impeto creativo nel luglio del 1939 e si tratta di uno degli ultimi lavori di Paul Juon. L'euforia del compositore è chiaramente percepibile nel brano, la cui virtuosistica vivacità giustifica pienamente questo titolo. Si tratta di un unico movimento, questa burletta riunisce diversi caratteri. Prima il violino espone un tema dal sapore popolare, segue poi una sezione brillante in forma di valzer, poi nell'andante il solista può mostrare anche il suo lato più cantabile, oltre alle numerose sfide tecniche disseminate nella partitura. Ascoltiamola questa burletta di Paul Juon con Sebastian Boren al violino.

Sebastian Boren al violino con la Kammerphilharmonie Graubünden diretta da Philippe Bach. In questo disco per claves troviamo anche la seconda sinfonia per orchestra di Raffaele D'Alessandro. Compositore di San Gallo, nato da padre italiano e madre grigionese, studiò a Zurigo e poi a Parigi dal 1934, dove fu allievo, tra gli altri, della grande e famosa Nadia Boulanger. La seconda sinfonia risale all'estate del 1952 e i quattro movimenti sono strettamente legati alla sua opera rimasta incompiuta, Jürg Jenatsch, dedicata al leggendario eroe grigionese del XVII secolo. Noi ascoltiamo il terzo movimento, lo scherzo, con la Kammerphilharmonie Graubünden diretta da Philippe Bach.

Philippe Bach alla guida della Kammerphilharmonie Graubünden nel terzo movimento Presto Scherzo dalla Sinfonia numero 2 opera 72 di Raffaele d'Alessandro. Ci spostiamo ora per l'ultimo ascolto ad un concerto dal vivo che si teneva allo Stadttheater di Coira nel 2022. In programma c'era la Sinfonietta di Bohuslav Martinu. Questa pagina alterna energia pulsante, melodie dall'atmosfera ispanico-americana e suggestioni jazzistiche in un'ibridazione stilistica tipica dell'estetica libera e anche molto curiosa di Martinu. Dalla Sinfonietta per pianoforte e orchestra da camera, detta la Iolla, ascoltiamo il primo movimento poco allegro.

0: Poco allegro dalla sinfonietta per pianoforte e orchestra da camera La Jolla di Bohuslav Martinu. Qui la Kammerphilharmonie Graubünden diretta da Kaspar Zender. Grazie per essere rimasti con noi per questa puntata di Concerto.ch. Un ringraziamento anche ad Alissa Nembrini per la sua programmazione. Da Barbara Tartari, un caro saluto e a prestissimo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Durante la cerimonia di premiazione degli Swiss Press Awards 2026, tenutasi una settimana fa all'Università di Berna, alcune collaboratrici e alcuni collaboratori della SSR sono stati premiati nelle categorie audio, video e science. Valentina Grignoli e Matteo Martelli si sono aggiudicati il terzo posto nella categoria Science, con questo contributo realizzato per il giardino di Albert. Beh, riascoltiamo insieme la puntata e complimenti a Matteo e Valentina.
1: Il giardino di Albert.
2: Quanto conosciamo dell'orso? O meglio, quanto pensiamo di conoscere?
3: Noi abbiamo un'immagine dell'orso da quando siamo bambini, perché è il primo pupazzo che ci viene regalato, ma diciamo che forse non è bene educare i bambini ad abbracciare gli orsi in natura.
4: Non è come nei cartoni animati. L'orso non mangia solo il miele, ma anche le larve e le api. E negli insetti trova le proteine.
2: Da bambini ci convinciamo che l'orso sia quello dei cartoni animati, che balla nei boschi, che si ingozza di miele e accompagna i bambini all'avventura. È quasi umano. Ma poi arriva un altro orso.
5: Nessuno ha più voglia di andare nei boschi. Se sono più di 100 orsi, sono troppi.
6: Una firma genetica che equivale a una condanna a morte. Le analisi del DNA hanno stabilito l'identità dell'orso che ha ferito mortalmente una settimana fa il runner 26enne Andrea Papi. Si tratta dell'orsa JJ4.
2: È l'orso dell'apertura dei telegiornali. L'animale diventa un'ombra che si muove tra gli alberi, una minaccia. È l'orso che uccide. La paura che diventa notizia, simbolo di una natura che non controlliamo più. Ma in mezzo a questi due estremi, il peluche e il mostro, esiste un terzo orso. È un animale antico, intelligente, un po' diffidente. La storia dell'orso oggi non parla solo di lui, parla di noi, del modo in cui abitiamo il mondo, il suo mondo, che si incrocia con il nostro. È il confine tra la nostra paura e il rispetto, e di un equilibrio fragile che possiamo ancora imparare a custodire. Io sono Matteo Martelli e in questa nuova puntata del Giardino di Albert viaggeremo fino in Slovenia, lo stato con la più alta densità abitativa di orsi in Europa, dove nonostante ciò gli attacchi verso l'uomo restano estremamente rari. Ascolteremo le voci di guardia caccia, guide, apicoltori e giornaliste per capire chi è davvero l'orso e chi siamo noi di fronte a lui. Valentina Grignoli, buongiorno.
7: Buongiorno Matteo, buongiorno a chi all'ascolto.
2: Allora, tu sei giornalista, collabori regolarmente con la RSI e sei con noi oggi perché di recente sei stata in Slovenia, dove hai potuto osservare un modello interessante di coesistenza tra essere umano ed orso, orso che peraltro hai anche incontrato in natura, ma ci arriveremo più avanti. Ecco, intanto io ti chiedo cosa ti affascina del mondo selvaggio, perché so che non è insomma la prima esperienza di questo tipo che hai deciso di raccontare.
7: No, in effetti la mia gita tra gli orsi sloveni arriva a compimento, o meglio è una tappa importante perché è un viaggio che non è ancora finito, nel mondo selvatico, che è un mondo che ha iniziato a intrigarmi, mi ha cominciato a interpellare, ma non solo a me a dire il vero negli ultimi anni, mi sembra. E quindi a poco ho imparato a conoscere questo universo e che soprattutto più degli animali spesso mi racconta molto degli uomini. Insomma, ho fatto un sacco di esperienza tra animale, natura selvaggia e tutto questo lo sto raccontando attraverso articoli, come hai detto, storie, poesie, però noi stavamo parlando dell'orso, quindi torno indietro e torniamo a questo grande carnivoro.
2: Sì, e ricordiamo soltanto che per uno di questi articoli tu hai vinto anche il premio per la cronaca locale dell'Associazione Ticinese dei giornalisti, quindi complimenti. Ma come dicevi, torniamo all'orso, diamo un po' di contesto. Da dove arriva questa eccezionale esperienza con l'orso in Slovenia?
7: Allora sì, beh, sono andata in Slovenia proprio perché lì gli orsi fanno parte delle foreste, come gli alberi, insomma, ce ne sono davvero tanti e la gente ci convive allegramente, o quasi. Ma allora, perché ce ne sono così tanti? Perché parliamo di 954 orsi nel sud del paese stimati la primavera appena passata. Sono parecchi. Perché nel 1935 un'ordinanza jugoslava li decretava specie protetta e da allora ne è stata vietata la caccia ed il commercio. E si è giunti a questa decisione perché all'inizio del secolo scorso il numero era arrivato, pensate, a 40 orsi, e pensando alle cifre attuali in Slovenia e non alle nostre, è veramente poco. Insomma, nel 35 specie protetta, nel 1953 viene regolamentato il periodo di caccia e nel 1962 sono vietate le esche avvelenate. Tutto questo, anche oltre alla conformazione del territorio e alle buone pratiche locali, credo che però a questo ci arriviamo dopo, ha aiutato la specie a crescere come oggi e diventare così numerose. Bisogna dire che sono tutti concentrati nel sud del paese, un paese che è diviso in due da un'autostrada che non lascia attraversare proprio volutamente gli animali e che quindi mantiene l'orso vivo in Slovenia, paese in cui c'è sempre stato, fa parte della storia antica, non se n'è mai andato del tutto, appunto abita la cultura, insomma io l'ho visto ovunque, Matteo. Le case dei nobili hanno ancora le pelli appese, anzi a volte è proprio da quello che capisci se uno è nobile o no. Le città sono disseminate da statue in legno grandezza naturale e poi ho potuto vedere delle immagini antiche veramente molto belle.
2: Ma tu come ti sei interessata all'orso in Slovenia? Come ci sei arrivata lì, insomma?
7: Ecco, come ci sono arrivata? Beh, grazie a questo richiamo per Il Selvatico, mi ha chiamato. Allora, lo scorso autunno sono andata ad ascoltare Il Bramito del Cervo a Lucomagno con Pronatura e lì ho rincontrato una mia vecchia amica Serena, che scopro vuole vedere l'orso tanto quanto io il lupo, e questa mia amica mi dice: ma dai, vieni con me, un'altra ragazza del WWF che è già stata in Slovenia, andiamo l'anno prossimo. E niente, l'anno è volato e mi sono ritrovata con questo gruppo di biologhe, cacciatori, ornitologi ticinesi, ma anche dei grigioni, e per fortuna con me anche un'altra comune mortale, a percorrere i sentieri battuti della foresta di Majun. Seriamente, comunque, siamo partiti insieme ad Andrea Caboni, che già anni fa come ricercatore universitario aveva portato una delle organizzatrici sulle stesse tracce. Quindi abbiamo rifatto questo viaggio di studio accademico e con lui abbiamo affrontato la convivenza tra uomo e grandi carnivori in tutta la zona, che è un tema che attualmente interessa molto sia WWF che Pronatura.
3: Sì, io sono Andrea Caboni, sono anch'io guida escursionistica, docente e faunista libero professionista adesso. Allora, Wild Roots è un'associazione di promozione sociale che si occupa principalmente di ambiente, di valorizzazione dell'ambiente, del territorio e di tutte le sfaccettature dell'ambiente, e poi è anche un brand sotto il quale si sono messe alcune guide con delle caratteristiche molto diverse e delle passioni diverse, che però cercano di collaborare per dare un unico messaggio di valorizzazione del territorio, diciamo. Il nostro impegno, più che sulla convivenza, che era un termine di 15 anni fa, è proprio sulla coesistenza, che ha un significato secondo noi un pochino più profondo e anche forse più difficile da raggiungere, no? Soprattutto in certi contesti si tende a estremizzare o a creare dei blocchi di visione su un bene che poi alla fine è comune dell'ambiente. Allora, un conto è se parliamo di convivenza coi carnivori, di coesistenza coi carnivori solo tra biologi appassionati di animali, un conto è se andiamo a parlarci con un allevatore, con un apicoltore, con un cacciatore, che vivono il territorio uguale ma in modo diverso. Per esperienza poi è l'unica strada per fare veramente conservazione, per permettere all'uomo di vivere vicino a questi animali che in qualche maniera sono impattanti, ma anche a questi animali di continuare a vivere vicino all'uomo. Parte del loro fascino è dovuto proprio al fatto che vivono a fianco a noi senza essere visti nella stragrande maggioranza delle occasioni, che sono passati davanti a vicissitudini, cioè una plasticità ecologica che gli ha permesso di essere ancora qui nel 2025 in uno dei continenti a più alta densità abitativa del mondo.
2: Siete sempre all'ascolto del Giardino di Albert e oggi vi stiamo raccontando la fantastica, eccezionale esperienza degli orsi in Slovenia. Sono 1000 quelli che vivono nel sud del paese. Con noi c'è Valentina Grignoli che ce li sta raccontando e che è stata sul posto. Dunque, come gestisce il paese oggi questa importante popolazione di orsi?
7: Beh, la popolazione vuole vivere con l'orso, uno perché vi è abituata ormai, è un animale comunque quasi sacro, e secondariamente, magari meno romanticamente, perché gli conviene. L'orso per turismo, caccia, porta comunque un bel indotto economico. Però la sua presenza, finché si continui con questo felice connubio, va mantenuta sotto controllo numerico.
2: E come si fa?
7: Beh, è una cosa molto seria. Allora, ogni anno a Lubiana il Ministero delle Risorse Naturali decide le quote di abbattimento concesse ai cacciatori. Parliamo all'incirca di 150-200 per anno. Non si sgarra. Ma in generale questo è un paese in cui la popolazione è abituata a obbedire. Prima c'è stato lo zar, poi il comunismo. Le quote vengono concesse ogni anno al mondo venatorio e ogni cacciatore, pensa un po', viene tirato a sorte. Si parla inoltre delle famiglie di caccia, che ci ho messo un po' a capire, ma che in realtà sono come le nostre riserve di caccia, nelle quali, appunto, tra le quali ci si suddivide questo numero. Un numero che si aggira quest'anno intorno ai 206 orsi bruni da abbattere entro luglio, da adesso via. Ed è un numero anche abbastanza alto, ne conveniamo. E questo numero viene deciso su una base scientifica. Cosa vuol dire? Che durante l'anno circa 9.000 campioni di peli attaccati, rimasti attaccati alle cortecce degli alberi, per esempio, feci, trovate, e tutto quello che permette un monitoraggio su base genetica viene raccolto e repertoriato da cacciatori, biologi e guardi forestali. Gli orsi abbattuti sono soprattutto i più giovani, quelli che pesano più di 100 kg ma meno di 150. È una misura che il governo definisce necessaria perché così può mantenere la popolazione stabile e non in crescita. E per lo stesso motivo si è deciso di abbattere in numero uguale di maschi e di femmine.
2: È una misura che viene condivisa da tutti effettivamente?
7: Ma apparentemente no, lo era stata fino a poche settimane fa, ma ultimamente ONG e associazioni ambientaliste come la Alpe Adria Green hanno contestato queste misure con un ricorso al tribunale amministrativo e questo ricorso è stato accettato. Cosa vuol dire? Che gli abbattimenti attualmente sono bloccati e gli orsi iniziano a quanto pare a prendere il sopravvento causando i primi disordini.
2: La popolazione sta già crescendo, in un qualche modo l'orso prende più confidenza.
7: Sì, questo è quello che sta succedendo. E quindi questo sistema che prima funzionava molto bene, adesso si trova un po' in pericolo.
2: La popolazione intanto come ha reagito?
7: Allora, è proprio la popolazione che ha reagito dicendo non ci stiamo. E quindi un gruppo di ricercatori esperti nella gestione dei grandi carnivori ha creato una petizione per sbloccare il piano di abbattimento, alla quale appunto ha aderito gran parte della popolazione, soprattutto delle regioni che si trovano toccate dall'aumento di questo numero di orsi. In queste regioni c'è anche Kocevie, dove sono stata quest'estate e dove avevo incontrato Anton Marincic, una guardia forestale in pensione, che ora dice: se in questo momento si accantonano i pareri tecnici per motivi ideologici, non può essere un bene per nessuno. Avevo incontrato questa guida appunto quest'estate durante la visita e scoperto di più sul funzionamento della caccia grazie ai suoi racconti.
8: Sono Anton Marincic, ex direttore di riserva statale Jelen Snežnik. Ci sono 150-170 orsi in questi 30.000 ettari, così potete pensare quanti ce ne sono e come è facile vederli, come è facile incontrarli. Caccia da noi è organizzata così che nessuno non può andare a caccia di orso senza aver accompagnatore professionista e lui decide questo sì, questo no. E noi nel piano di prelievo abbiamo 60% di orsi fino a 3-4 anni, perché in questo modo riusciamo ad avere l'equilibrio fra femmine e piccoli. Femmina non puoi sparare quando è incinta, non puoi sparare quando porta piccoli, non è umano e anche non pensa nessuno di fare. Per quello fino a 3 anni non ha nessuna femmina piccoli, allora in quel momento puoi trovare l'equilibrio.
3: La Slovenia ha scelto di coinvolgere attivamente una delle categorie che è più presente sul territorio nella gestione. Questo qui non vuol dire che i cacciatori fanno quello che vogliono da soli, ma semplicemente che sono coinvolti in tutta quella che è la pianificazione statale e sono parte attiva. Tu stai chiedendo di fare degli interventi a delle persone che già sono sul territorio e in parte li farebbero perché coincidono con il loro interesse. Io da tecnico penso che la base di partenza è che loro sono lo stato con più orsi d'Europa, e questo qui è inconfutabile. Bisogna fare anche dei compromessi di tipo etico. Non esiste più in Europa l'orso wild come era nei racconti del 1700, che incarna l'essere selvaggio, perché non esiste più quella naturalità, quell'aspetto selvaggio in Europa, no? Quindi logicamente l'orso, ma anche il lupo, ma qualsiasi altra specie, deve tener conto che nell'ecosistema esiste anche l'uomo, e chi fa conservazione e fa gestione deve cercare di includere tutte le categorie interessate e parte delle loro esigenze. Così, da un'altra parte, è logico che le categorie di settore che hanno vissuto 100-150 anni senza orso o senza lupo, senza grandi carnivori, in un contesto come quello alpino, di cui comunque per organizzazione politica anche sovranazionale orso e lupo sono una specie protetta e hanno un valore ecologico infinito, devono mettersi in qualche maniera in testa e devono essere aiutati probabilmente dal pubblico a cambiare un pochino il tipo di lavoro, le strategie, il modo in cui hanno gestito delle aziende private, con un nuovo pericolo, un nuovo potenziale problema che aggiunge lavoro o cambia il modo di lavorare. In questo, secondo me, il pubblico, gli amanti della natura dovrebbero sostenere queste categorie.
9: Bellissimo!
10: È pratico, sì.
11: Vediamo se è anche buonissimo.
12: Salute!
9: Salute, salute! Salute! Letizia Ordinale, idromiele.
12: Idromiele.
9: This is...
2: Valentina, tu hai avuto modo di vedere anche come la popolazione del posto vive a così stretto contatto con l'orso. Abbiamo sentito così un assaggio, uno spezzone dei materiali audio che hai raccolto, in particolare qui eri da un apicoltore. Chi è e che cosa ti ha raccontato?
7: Sì, allora questa è stata una visita di piacere anche. Perché
2: ti ho sentito.
7: Lui è stanco, non nel senso che è stanco di vivere la sua vita tra orsi e api, intendiamoci, anzi questo è il suo nome.
2: Okay.
7: Sì, ci ha accolto nel suo apiario, che in realtà è una vera e propria casa delle api a tutto tondo, in altura, perché dobbiamo tenerle in altura le api, altrimenti vengono attaccate dagli orsi, dove al pian terreno si degustano i prodotti tipici, dall'idromiele alla pappa reale, che è una bomba salva influenza, la sto testando personalmente.
2: Molto
7: al piano superiore invece abbiamo le arnie, e lì si fanno sedute di bee therapy ascoltando il ronzio calmante di questi animali. Stanco mi ha raccontato, ma come lui tanti altri, che con l'orso ci convivi e basta. Ti distrugge l'apiario? Lo ricostruisci più in alto, ti rialzi sempre. Lo Stato non aiuta gli apicoltori come lui, e allora lui spesso si è arrabbiato, ma poi ha sempre trovato un modo di andare avanti. Insomma, il buon umore non gli manca, sarà anche l'idromiele, non lo so, ma quando gli chiedi se l'orso è un problema per lui, ti risponde: non meno di mia moglie o del cambiamento climatico. E Matteo, ti devo dire che questa battuta sulla difficoltà della convivenza con la donna in casa in Slovenia l'ho sentita spesso paragonata agli orsi in Slovenia.

0: live with the bear.
1: Ma però facciamo good.
2: He
1: says he the moment that I'm man, I'm a dread con.
2: He says he lives as it is.
1: Man is very good, okay. But my woman is not good for me.
3: Ma se te ghi ani recimo lansko leto kusmo.
4: In generale la popolazione, come vive questa presenza importante?
5: Beh, appunto, come ti dicevo, bene. Una giovane guida mi ha raccontato che tutti vedono l'orso prima o poi e che sin da piccoli hanno imparato come si fa ad affrontarlo e quindi sono piuttosto, tra virgolette, tranquilli. L'orso fa parte, come ti ho detto, del tessuto sociale e, cosa ancora più strana, si mangia pure. Te lo trovi nei ristoranti di lusso, tra palchi appesi, lupi impagliati. Certo, è un indotto economico, quindi questo sicuramente aiuta. Ho scoperto che il bracconaggio frutta tantissimo, parliamo di 20.000 euro per uccidere un orso senza licenza, ma con un cacciatore selezionato, di quelli di cui ti dicevo prima. Ma non solo, non c'è solo questo, non c'è solo l'indotto economico. La gente lo ama proprio come animale e crede che comunque se attacca l'uomo, e non accade praticamente mai, lo fa per errore dell'uomo stesso. Ti racconto questa storia abbastanza emblematica che mi ha riportato Anton. L'anno scorso un orso ha attaccato e ucciso un bambino piccolo che con il padre stava facendo un campeggio. La storia è terribile. Salta fuori che l'errore è del padre, che ha lasciato del cibo in giro. Su questo fatto bisogna stare molto attenti. Infatti in Slovenia la spazzatura è tenuta ermeticamente in cassonetti specifici, per esempio. Insomma, in questo caso il padre ha lasciato del cibo e ha esposto il figlio al pericolo. Esiste una sorta di commissione etica e questa ha deciso che l'orso non andava toccato, non ci sarebbero state ripercussioni per lui perché l'errore era del padre. E basta, tutti hanno accettato la cosa come ovvia, quindi questo già ci dice tanto. Inoltre tutti i cacciatori o i guardiacaccia mettono a disposizione le loro altane per i turisti, come noi del resto, che siamo partiti come un gruppo di studio, ma alla fine l'orso l'abbiamo visto come tutti gli altri, da un'altana. E per questo si fanno pagare.
6: Gli orsi crescono tutta la vita,
7: sì.
6: E quindi proporzionalmente le zampe. Questa qui, guardandola bene, sai che è una sovrapposizione. Qui tu c'hai l'anteriore,
8: sì.
6: L'anteriore destra, e qua c'hai il posteriore. Vedi che questo qui è la forma del piede, così. Infatti c'è un dito in più, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8: Siccome
6: ne ha 5 solo di dita.
8: Questi sono quelli dell'anteriore, sì. Quelli del posteriore.
6: Considerate che l'orso, al contrario di noi, siccome ha la camminata cagnola, cioè butta dentro, quindi il grosso del peso scarica sul mignolo e il mignolo è il dito più grande.
7: Ma dai.
6: Quindi se voi mettete la vostra mano e vedete che sì. il dito
7: pitta.
6: Più grande corrisponde al vostro pollice, è l'altra mano.
7: Quindi quando noi pensiamo a questa è la sinistra, sarà la destra.
6: Esatto, cioè sì. se immagini su di te che è la sinistra, pensando al pollice, in realtà è la destra, perché è il mignolo il più grande di tutti.
4: Beh, Valentino, ovviamente vi siete anche messi sulle tracce dell'orso, l'avete trovato, lo anticipiamo, com'è andata? Puoi raccontarci un po' la situazione?
5: Sì, come ti dicevo, l'ho visto da una di queste altane di caccia, che in realtà sembra più che altro una capanna sull'albero per i bambini, ma molto meno stabile. L'orso l'avrebbe tirata giù con una zampata, e in effetti le zampate di orso c'erano pure sulla porta, quindi
4: rassicurante.
5: Insomma, è stato abbastanza estremo. Ti devo parlare di una cosa prima di spiegarti, così ti spiego un po' il contesto.
4: Un
5: po' di suspense. Allora, io non ti ho parlato del foraggiamento. Nei boschi sloveni è pieno di siti di foraggiamento mais. È una delle maniere di tenere gli orsi, che sono golosissimi, lontano dai centri abitati. E i siti di avvistamento sono proprio lì, sotto, cioè da parte a questi distributori. Beh, ecco, noi andavamo proprio in un sito di foraggiamento. Ci ha portato Anton, che ha foraggiato gli orsi, e poi ci ha mollato lì da soli, e l'ho scoperto questo solo una volta arrivati, quindi primo grande spavento.
9: Gestire foraggiamento non è foraggiamento per dargli mangiare che diventano grassi e grossi, ma foraggiamento è per tenerli qua su in alto, così che dopo giù non creano problemi. Perciò li foraggiamo qua su in alto con cose che sono naturali: grano turco, frutta, mele.
5: ci hanno detto: bene, adesso andiamo, vestitevi caldi perché starete molte ore al freddo fermi, vestitevi a cipolla, senza vestiti che frusciano, mi raccomando, nessun telefono, nessuna foto, niente che possa farvi fare dei movimenti o che faccia rumore, non si fuma, non ci si profuma, beh, così via. Così magari lo vedete, e questo magari ci faceva credere che ma chissà se l'avremmo poi visto. Beh, in realtà quando siamo arrivati era già lì ad aspettarci. Ruminava il mais, caricava queste botti piene di nutrimento, le buttava a terra. Insomma, quando siamo arrivate tutte acquattate, pianissimo, perché Anton ci ha messe tutte in riga quando ha fiutato il pericolo, siamo state messe di fronte a una scena da locus amenus. Sì, c'era in questa radura, il sole cala, l'orso che mangia, ruminando, c'era questo rumore proprio, le volpi, gli uccelli, tutti intorno, stavano tutti insieme in armonia. Guarda, quello sembrava incredibile.
4: Le sensazioni, quali sono state?
5: Ma paura, anche perché io sono abbastanza paurosa, nonostante poi mi metta in queste avventure. Paura e stupore, perché a un certo punto, per esempio, sentiamo un rumore da lontano, ed era un rumore che l'orso faceva con la mascella, è arrivata una mamma coi cuccioli. E ci siamo accorte che il mais era finito, perché l'avevano terminato gli orsi di prima, e che quindi la madre cercava del cibo. E quindi lì, ecco, lì anche abbiamo avuto un po' di tremori, almeno io, perché la mamma faceva questo richiamo stranissimo con la mascella, i cuccioli erano bellissimi, si rotolavano, però vedevamo quest'orsa nervosa che continuava a guardare nella nostra direzione, noi lì immobili. E però posso dirti una cosa, Matteo, allora, tutto questo mi ha emozionato molto, perché comunque non avevo mai visto qualcosa del genere, però allo stesso tempo, come spesso accade, mi ha fatto sentire un po' lì come un pubblico scelto, un pubblico pagante. Insomma, io volevo questa sensazione selvaggia, ho avuto sì il brivido, ma sentivo che c'era qualcosa di artificiale. Devo dire che invece la vera comunione, vicinanza, proprio un'emozione forte nel sentire l'orso, l'ho avuta in altro, nella scoperta per esempio delle tracce, come abbiamo ascoltato prima, in mezzo al bosco per esempio, fresche, la sensazione di essere visti da lui quando ci dicevano l'orso è ovunque, negli occhi di chi mi raccontava gli incontri con l'orso, in quegli sguardi, nel sentimento di essere così piccoli in questa grandissima foresta e farne parte per un attimo.
4: Beh, comunque una esperienza che porterai sicuramente con te. Per concludere, c'è da chiedersi, insomma, se ti hanno poi raccontato, immagino di sì, come ci si comporta effettivamente di fronte a un orso, perché questo è anche un elemento essenziale che fa parte anche dell'educazione.
5: Sì, è quello che fa stare tranquilli i sloveni, le mamme slovene, quando mandano i bimbi in gita, insomma. Allora, mi ha fatto ridere Gal, questa guida slovena, quando mi ha detto: l'unica cosa che devi fare è stare tranquilla, anche se so che è impossibile stare tranquilla. In effetti, e lui diceva, se le emozioni umane sono imprevedibili, bisogna sapere che anche quelle dell'orso lo sono ancora di più, e quindi è buona cosa controllarle, stare fermi, acquattarsi, appunto, come ho detto, indietreggiare lenti, in generale non fare movimenti bruschi, molto lenti, guardare l'orso, ma soprattutto parlargli. Poi non so in che lingua, in dialetto, in sloveno, in orsico, non lo so, io avrei optato per l'italiano, credo, e dirgli per esempio: ciao, sono Valentina, stai tranquillo, non ti faccio niente, adesso vado via, sono brava, non so, cose così, senza perdere il contatto visivo, perché insomma l'orso in realtà ha paura e reagisce per quello, e lo fa con gli strumenti che ha, il suo corpo enorme, la sua goffa gestione degli arti. Non so se avete già visto camminare un orso, è abbastanza goffo, appunto. Poi la sua debole vista, quando un orso per esempio si alza e tira sulla testa e ci fa paura e sembra che ci voglia attaccare, spesso è perché non riesce a vederci bene. Poi magari io sarei svenuta e l'avrei risolta così, ci sono persone che la risolvono benissimo così.
4: Fingersi morti, d'altronde, può essere anche una soluzione.
5: È una strategia animale anche questa.
4: Valentina, grazie per essere stata con noi.
5: Grazie a voi.
9: Volete avere orsi o non volete avere? Se volete avere, dovete cominciare in asilo. Noi lavoriamo già da 50 anni, portiamo qua i piccoli di asilo, dopo scuole, sentono presentazioni di professionisti. Unico modo è questo.
0: L'educazione.
9: Educazione. e dopo guardare se ci sono problemi, essere corretti e essere veloci.
4: Eh sì, forse la chiave di lettura sta tutta in questa parola: educazione. Chissà quante morti si sarebbero potute evitare con un corretto comportamento. Certo, ogni paese ha le sue specificità e in Svizzera, nonostante sporadici sconfinamenti dall'Italia, oggi dell'orso non c'è traccia. Eppure, secondo gli esperti, la Svizzera sudorientale offre un habitat ideale per il reinsediamento naturale dell'orso. È forse una questione di tempo? Chissà. È meglio, comunque, farsi trovare pronti. Senza acclamare, senza condannare, ma per comprendere e accettare. E per questa puntata è tutto. Un saluto a tutte e tutti voi da Matteo Martelli e un grazie speciale alla giornalista Valentina Grignoli per averci portato in viaggio con lei. A presto!

0: Il microchip di controllo, al momento dell'esplosione, deve aver registrato le nostre reazioni emotive e inviato dati, per cui l'algoritmo... affidano tutto alle deduzioni di una macchina e perdono di vista il limite che questa ha in relazione alle probabilità delle esperienze. Le macchine sono limitate, fredde. Mi fanno paura.
1: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sarah Flatt. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
2: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Ed eccoci in diretta su Rete 2, pochi secondi dopo lo scoccare delle 7. Il saluto vi arriva da Paolo Borgonovo. La nostra prima ora, l'ora che trascorreremo insieme, seguirà la consueta liturgia della domenica mattina di Rete 2, cioè l'alternanza tra tanta musica e informazione. Nella prima mezz'ora lo sguardo ai titoli dei quotidiani italiani, quelli della Svizzera italiana non sono in edicola, verso le 7:20, prima del notiziario invece l'agenda. Dopo il notiziario ritorneremo ai quotidiani, ma con tre argomenti estratti dalle pagine culturali stesse dei quotidiani, tre approfondimenti. Tutto questo poi per arrivare alle 8, tempo dello spirito, la trasmissione di cultura e spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. Oggi ha come tema, uno dei tanti temi, fede e scienza, un incontro possibile. Dopo il notiziario delle 8:30, il Lasen in replica di oggi ci porta con un gruppo di ragazze, di adolescenti, in cerca del lupo, animale dalla forte connotazione simbolica. Cercarlo, vederlo, incrociare il suo sguardo sono azioni cariche di significato per chi le compie. E se sono delle ragazze adolescenti a compiere queste azioni, allora subito tutto diventa un rito iniziatico. Alle 9:05 la Santa Messa in diretta dalla Chiesa del Cristo Risorto a Lugano, e dopo la messa ci sposteremo dal luogo sacro luganese ad altri luoghi sacri. A Roma, a Gerusalemme, ma anche a Santiago de Compostela, per esempio, perché nell'alto Medioevo prende piede in Europa l'idea del pellegrinaggio come atto penitenziale, un'esperienza che deve essere anche faticosa e anche pericolosa per essere una metafora, se vogliamo, una figura del viaggio, della vita, del viaggio verso la redenzione. Di questo ed altro parlerà Giovanni Conti con lo storico Marco Ferrero e con tanta musica all'interno di Quilisma alle 10. La trasmissione che ci porta a scoprire o a riscoprire musica, suoni, cultura del Medioevo e del Rinascimento. Alle 10:35, dopo il notiziario delle 10:30, Voci Dipinte ci propone in replica la puntata del 19 aprile scorso a cura di Cristiana Coletti, dedicata a Anton van Dyck, autore che con la sua mano non sapeva infondere soltanto bellezza ma anche fuoco. Così queste le parole del poeta inglese Edmund Waller, ci ricorda una grande mostra che ci consente oggi di ribaltare le nostre prospettive per scoprire da vicino il percorso di Van Dyck, in una importante mostra aperta a Genova e aperta fino al 19 luglio. Il concerto della domenica alle 11:33, 34, 35 minuti, dipende dalla durata del notiziario delle 11:30, ha come tema il tema primaverile, il mese di maggio. Lara Bergliaffa, che impagina questa rassegna, l'ha dedicato in questo senso, a partire dall'ouverture Una notte di maggio di Nikolaj Rimskij-Korsakov, e comunque sempre una bella occasione per celebrare la grande storia dell'orchestra della Svizzera italiana. E da lì in poi ci muoveremo rapidamente verso la conclusione della nostra mattinata, ma siamo davvero tanto lontani da quel momento. Musica.

L'ensemble Louise Farrenc, nell'esecuzione di musica della compositrice dal quale prende il nome, si trattava del quintetto per pianoforte numero 1 in La minore. E cominciamo con i titoli di Repubblica, l'apertura è dazi e basi militari, scontro Trump-Unione Europea, 5.000 soldati statunitensi lasceranno la Germania entro 6 o 12 mesi, nuove tariffe del 25% di dazi sulle auto europee e intanto l'Iran taglia l'estrazione di petrolio. La ritirata della NATO è il titolo dell'editoriale di Ezio Mauro. La vignetta di Altan rappresenta un Trump corrucciato con in mano una specie di mazza e la vignetta dice: a tutti un bel dazio sui denti a letto senza cena, una specie di padre cattivo. Addio Zanardi, campione che non si è arreso mai. Alex Zanardi, pilota, atleta paralimpico, è morto il 1° maggio, aveva 59 anni, come Ayrton Senna, il suo idolo, se n'è andato il 1° di maggio. Schlein, un'intervista alla Elle Schlein del Partito Democratico. Negli interni ci si avvicina l'ultimo anno della legislatura del governo Meloni e quindi c'è più spazio anche in un certo senso di ampia campagna elettorale in Italia. La crescita è a zero, nessuna politica industriale, salari immobili, sanità al collasso, e questi sono poi i commenti della attuale leader dell'opposizione italiana. Il Corriere della Sera, l'apertura, Trump e l'Europa, doppio assalto, Rubio in Italia, missione a Roma del segretario di Stato per vedere Parolin, quindi il Vaticano, e poi Meloni e Tajani. Regole per tempi incerti è l'articolo, l'editoriale di Lucrezia Reichlin, che parla dei problemi dei tassi e di produttività e delle sfide poste alle grandi banche centrali. Ancora nel Corriere della Sera il ricordo di Alex Zanardi, per due volte Zanardi campione di vita. E invece anche uno sguardo a una notizia un po' complessa, il caso Minetti, perché questa figura piuttosto opaca di personaggio legato a momenti meno felici del governo Berlusconi, già condannata per organizzazione della prostituzione, ha ottenuto una grazia dal Presidente della Repubblica Italiana, perché è un caso che in Italia sta facendo molto discutere, perché avrebbe dovuto curarsi di un bambino adottivo in Uruguay. Sembra ci sono state delle polemiche, sembra che le richieste siano state pretestuose. Il Presidente della Repubblica sta chiedendo allora al Ministro della Giustizia di verificare le informazioni che ha ricevuto, per addirittura pensare se questa grazia vada in qualche modo revocata. Il manifesto apre con un'immagine di devastazione su una nave in balia. Iniziate giovedì in acque internazionali dopo l'assalto alle barche italiane della flottiglia, le torture dei militari israeliani non sono ancora terminate. Due prigionieri sono nel carcere di Shikma accusati di terrorismo. Il governo italiano sta a guardare. Israele è il laboratorio della modernità. È l'articolo di Ian Chambers, che definisce appunto laboratorio della modernità come futuro dei nuovi stati coloniali. Il racconto, la nostra prigione in mezzo al mare, è quella di un attivista, Andrea Ceresini, che racconta appunto della prigionia in mare per un giorno e due notti. Accise, casa, lavoro, caos dei decreti del governo. E negli esteri, non soddisfa la proposta dell'Iran, il presidente statunitense ignora la scadenza della guerra non approvata dal congresso e la definisce semplicemente incostituzionale, è un cortocircuito istituzionale negli Stati Uniti. Intanto minacce e sanzioni per Cuba tornano i piani militari statunitensi. Trump sembra averlo detto per scherzo, che la flotta di ritorno dall'Iran potrebbe fermarsi a Cuba e prenderla nello spazio di una giornata. 25 aprile Israele, narrazioni opposte. Una docente di semiotica, Valentina Pisanti, racconta di come l'operazione sia stata guidata dai governi di Tel Aviv per indurre le comunità ebraiche a sentirsi sempre più sole e accerchiate e alzare la temperatura dello scontro.
Il Sole 24 Ore, il piano casa, le nuove misure prevedono sfratti anche in 15 giorni, i tempi devono essere molto più rapidi, ancora dal punto di vista economico i dazi, la difesa, la NATO, energia, sempre più fronti aperti tra Stati Uniti ed Europa, tutte le carte che Bruxelles può giocare, l'analisi di Stefano Manzocchi nell'Interno. I tassi di mercato sono in rialzo in vista a un conto da 4 miliardi per i debiti degli italiani. La geopolitica però non frena i bilanci delle aziende dell'Unione Europea, più 13,8% per gli utili del 2026. E la sfida dell'Unione Europea, così Sergio Fabrini, è quella di come restare uniti insieme in tempo di guerra.

0: Giuseppe Nicolini, sinfonista milanese del primo Ottocento, la sinfonia in si bemolle maggiore. Quando si parla del sinfonismo milanese del primo Ottocento e per di più eseguito con tanto rispetto stilistico, ça va sans dire, si parla sicuramente della Atalanta Fugens Orchestra, che si è dedicata a questo repertorio grazie al suo fondatore e direttore Vanni Moretto.
1: L'agenda.
0: Cominciamo con i Vespri d'organo. Quest'oggi è l'organista titolare della chiesa, ovviamente stiamo parlando di Santa Maria degli Angeli a Lugano. Alle 16.30 propone un vespro, una meditazione musicale. Il Galà dei Cantanti, invece, di Festival Ticino Musica, è una selezione, ci porta a conoscere gli artisti selezionati per l'opera studio di Ticino Musica in una raccolta di celebri arie e duetti della tradizione operistica. Due appuntamenti oggi, alle 11 all'AC a Lugano e alle 16 nella residenza Rivabella a Magliaso. Sempre questa mattina un concerto alle 10.30 all'Isola che non c'è a Barbengo per la rassegna Musica nei quartieri, che porta la musica fuori dall'AC nei quartieri di Lugano, promuovendo coesione sociale e partecipazione in luoghi dove la musica non sarebbe prevista, come appunto all'Isola che non c'è a Barbengo. Un concerto del trio Zabarella di Casola, fagotto, oboe, clarinetto e fagotto, Daniele Falco al fagotto, alle 10.30. Concerto di Giovanni Allevi, fa parte del suo piano tour 2026, questa sera alle 20.30 nel Palazzo dei Congressi di Lugano. Un concerto di fisarmoniche invece nella sala spettacoli di Mesocco, organizzato dall'Associazione Femminile di Mesocco, alle 16.30 nella sala spettacoli. In tempus pasche, nel tempo di Pasqua, appuntamenti in cattedrale a Lugano per valorizzare lo storico organo Mascioni, è una rassegna appunto collegata a questo importante strumento. Oggi alle 11.15 Robert Michels all'organo, il programma lo si trova alla cattedrale alle 11.15 questa mattina nella cattedrale di San Lorenzo. Quando arriva il buio non avvisa, arriva un monologo che ci parla delle sofferenze e delle testimonianze delle persone epilettiche, un monologo teatrale al Teatro Tan a Biasca, e domenica 3 maggio alle 17. Tizia Zimmermann alla fisarmonica, Fabian Dudek al sassofono, Leif Berger batteria, il progetto del trio Tizia Zimmermann allo spazio L a Locarno alle 17.30. Prosegue inoltre il Festival Loganistico Antegnati alla collegiata, la chiesa collegata dei collegiata dei Santi Pietro e Stefano a Bellinzona, quest'oggi alle 17 all'organo Antegnati del 1588, organo bellissimo, l'eminente organista Maurizio Croci. Voglia di viaggiare, letture domenicali, leggono Simon Cattaneo e Thorsten Korte, le letture sono in italiano e in tedesco, si alternano prosa e poesia, dove? Al Museo Hermann Hesse di Montagnola, oggi alle 16.00.

Franz Josef Haydn, il trio in Do maggiore, ne abbiamo ascoltato il finale nell'esecuzione del trio Jean Paul ed ora un breve brano di Chick Corea, con lo stesso Chick Corea al pianoforte per arrivare al notiziario delle 7:30.

0: Nata a Los Angeles, Candace Smith vive in Europa dal 1975. È mezzo soprano e musicologa. Ha una laurea in musica alla California State University, dove si è distinta per il suo impegno nella musica contemporanea. Si è poi specializzata in musica medievale. Ha studiato e collaborato in Italia con Katy Barbarian. Ha ottenuto un diploma in pedagogia vocale. Ha fondato Cappella Artemisia, un ensemble prevalentemente femminile dedicato alla musica dei conventi italiani dei secoli XVI e XVII. Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 14.30.
1: Rete 2. In studio Roberto Ortelli, i corpi di circa 8.000 palestinesi potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. È il risultato di un rapporto dei media israeliani, che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Il quotidiano Erez, come riporta l'agenzia turca Anadolu, citando un funzionario anonimo del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, ha affermato che, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, questo processo potrebbe richiedere fino a 7 anni di tempo. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile. Ho detto a Donald Trump sul suo social, Truth, non riesco a immaginare che sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto, ha detto, per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Senza dare ulteriori spiegazioni, ha messo in evidenza questo concetto il presidente degli Stati Uniti. La proposta di Teheran intanto si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Lo riporta il portale statunitense Axios, citando alcune fonti secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare. E il presidente Trump ha annunciato sul suo social Truth di studiare e valutare una riduzione significativa delle truppe americane in Germania con una decisione imminente. Una dichiarazione che segue lo scontro con il cancelliere Merz, che ha accusato gli Stati Uniti di essere stati umiliati dall'Iran. Il Pentagono già ieri aveva confermato il ritiro di 5.000 unità su 36.000 totali nei prossimi mesi, aprendo ulteriori tagli dopo le tensioni con l'Europa e in linea con le politiche del suo primo mandato. Sentiamo la situazione da Berlino con il nostro collaboratore Walter Raue.
2: Farà sul serio questa volta? È questa la principale domanda che si pongono le autorità politiche tedesche. Berlino si è ormai abituata alle tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, ma il suo annuncio ora di voler ritirare nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati dalla Germania potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti transatlantici. Con questa misura gli Stati Uniti danneggerebbero però innanzitutto loro stessi, è convinta l'ex consigliera della NATO ed esperta di difesa Stephanie Bauer. Gli svantaggi per le forze armate americane supererebbero di gran lunga i vantaggi. In nessun altro paese europeo gli Stati Uniti hanno così tante basi militari e soldati come in Germania. Centri operativi, aeroporti, depositi di armi, ospedali militari, aree di addestramento e di smistamento fondamentali per gli Stati Uniti per poter operare in Medio Oriente, in Africa e in Europa. Un ritiro dei soldati non avrebbe dunque alcun senso. A Berlino la decisione di Donald Trump viene interpretata come una sorta di ritorsione contro il cancelliere Friedrich Merz, che settimana scorsa aveva osato accusare la Casa Bianca di aver attaccato l'Iran senza alcuna strategia e senza avere un piano concreto per la gestione del dopoguerra. Gli iraniani, aggiunto Merz, avrebbero inoltre umiliato il popolo statunitense. Che Berlino non possa fare più affidamento su questo presidente e debba occuparsi di più della propria difesa è chiaro ormai a tutti qui in Germania. Credo che dobbiamo tutti mantenere la calma, anche perché noi tedeschi abbiamo fatto i nostri compiti, sostiene il ministro degli esteri Johann Wadephul. La NATO dovrebbe diventare più europea e la Germania fa la sua parte investendo centinaia di miliardi nel rafforzamento dell'esercito. E questo perché sappiamo che dobbiamo fare di più per la nostra difesa. L'impressione dunque che non siano tanto gli Stati Uniti ad emanciparsi dall'Europa e dalla Germania, bensì viceversa.
1: Infine, prima delle restanti notizie sportive con il collega David Conti, ricordiamo che il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di 3 ore oggi a causa del rischio temporali. Piloti in pista quindi alle 19 ora svizzera e non alle 22.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati. Dovrà ancora attendere il Thun per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli, che sarà squalificato dal prossimo turno, ha infatti perso 3-1 a Basilea nonostante la rete d'apertura di Matoshi. 4 KO nelle ultime 5 uscite. Continua a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. I sangallesi costretti dunque a vincere e che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16.30 il Lugano riceve invece lo Young Boys. Nel gruppo contro la retrocessione, 1 punto contro lo Zurigo per il Winterthur ultimo, a meno 7 dal Grasshopper che accoglie il Servette. In Challenge League il Bellinzona torna in campo al Comunale alle 14 contro il Rapperswil, 33esima giornata che ha registrato il pareggio 2-2 della capolista Vaduz a più 2 dalla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 22 l'italiano della Mercedes alla terza pole position consecutiva nelle qualifiche, ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Repubblica Ceca, padrone di casa. Nel ciclismo, con la 5ª e ultima tappa con arrivo a Lesen, si conclude il Tour de Romandy. Nella generale Tadej Pogacar ha 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Nel tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine, il roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Disbach.
5: La meteo. Al sud tempo molto nuvoloso oggi, ma probabilmente asciutto fino alla seconda metà del pomeriggio, in seguito arrivo di deboli precipitazioni intermittenti. In Engadina al mattino ancora in parte soleggiato, dal pomeriggio tempo più nuvoloso con qualche debole precipitazione possibile, limite delle nevicate attorno a 2200 metri, a basse quote temperatura minima sugli 11 gradi, massima attorno a 18, in alta Engadina 12 gradi, in montagna vento debole o moderato da sud, isoterma di 0 gradi sui 2400 metri, montagne nelle nebbie.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un comandante romano dell'Africa del Nord, cristiano di nome Macedonio, scrisse a Sant'Agostino, al vescovo Agostino, lamentandosi delle interferenze causate dai vescovi nelle questioni politiche. Macedonio criticava in particolare proprio l'attività di Agostino, che intercedeva presso i funzionari romani chiedendo clemenza per i condannati, e Macedonio riteneva che i vescovi dovessero restare fuori da tali materie e non ostacolare un processo stabilito dal diritto romano. Agostino invece la pensava diversamente e difese il suo operato, affermando di agire per un obbligo imposto dalla carità cristiana. Egli sosteneva che i giudici dovessero pensare al proprio ruolo come coloro che nel Vangelo stavano per lapidare l'adultera. Prima di scagliare la pietra, per primi dovrebbero i giudici tremare davanti al severo giudizio divino ed essere mossi alla misericordia, dal timore dei propri peccati. E questo è solo uno dei molti esempi della vita e dell'azione pastorale di Sant'Agostino, che tanto fece per promuovere il bene del suo popolo, aiutare i poveri e combattere le ingiustizie della sua epoca. Queste parole che abbiamo letto e con le quali apriamo la nostra rassegna delle pagine culturali dei quotidiani sono state scritte da Robert Francis Prevost nel 2008, quindi ben prima che potesse solo pensare di diventare pontefice. E lo spunto nasce oggi da un ampio articolo di Antonio Spadaro nelle pagine culturali di Repubblica, che presenta l'uscita del libro Liberi sotto la grazia di Robert Francis Prevost della libreria editrice Vaticana, che raccoglie una serie di inedita di discorsi, omelie e interventi dell'attuale Papa pronunciati negli anni precedenti alla sua elezione. Non un sistema teologico, nota lo stesso Spadaro, ma un diario in movimento in cui spiccano i temi che gli sono cari: l'inclusione, l'attenzione ai poveri e le sfide globali. In particolare, nel testo di cui abbiamo letto una parte, nel 2008, c'è una forte appello alla presenza degli uomini di fede nella vita pubblica, contro il consumismo e a favore della giustizia sociale. I temi sono tanti in questi discorsi, e emerge per esempio molto forte l'aspetto dell'inclusione. Il regno di Dio, scrive Prevost, è un concetto dinamico, non spaziale. Occorre cercare vie per avvicinarsi a tutti, aprire un autentico dialogo. Prevost afferma che incoraggiare un popolo ad accettare la propria ingiustizia non ha nulla a che vedere con l'umiltà cristiana, ed è così che reagisce a ciò che ha visto a Iquitos, dove ha vissuto per oltre 20 anni. Individua il problema: il neoliberismo, che si è imposto come via per la salvezza dei popoli, accantonando senza pietà la grande maggioranza dell'umanità. Eppure questa radicalità politica non scivola nella pura retorica della denuncia. I poveri sono per lui una presenza che obbliga a ripensare la stessa fede, e il nodo più profondo resta l'interiorità. Uniti sì, ma nelle diversità, è il titolo dell'articolo, anche perché l'ordine degli agostiniani da lui guidato è un mosaico di lingue, culture, situazioni irriducibili a un unico modello. Leone prima di Leone, nelle pagine culturali di Repubblica. Il libro invece, Liberi sotto la grazia, è stato appena pubblicato, anzi, per essere preciso, da domani sarà in libreria, per libreria editrice Vaticana.

Una berceuse di Ottorino Respighi, l'esecuzione del duo Lucenco-Huzzi, rispettivamente violino e pianoforte. La nostra rassegna prosegue grazie alle pagine culturali del Sole 24 Ore. L'inserto di oggi nella sezione Scienza e Filosofia ci propone un articolo a firma di Fabio Bacchini con il titolo Smontare la mistica della maternità. Fa riferimento in particolare al volume di Alessandra Minello appena uscito per La Terza con il titolo Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Nascono movimenti come l'antinatalismo, secondo il cui non avere figli è la scelta più responsabile,

I paesi scandinavi che hanno un welfare molto sostenuto e che hanno una grande tradizione di natalità. Ma il punto rivoluzionario è un altro. Qui leggiamo da Bacchini: ci sono sempre più persone che, anche se pensano che la vita sia bella, anzi proprio perché pensano che la loro vita sia bella, decidono di non avere figli per continuare a viaggiare, ad andare a cena fuori, ad avere uno stile di vita curioso e stimolante, quindi non per una specie di rinuncia per paura. L'inverno demografico va spiegato anche così: si sta diffondendo un rinnovato rispetto per se stessi, assieme a una concezione dell'essere umano adulto che non passa necessariamente per la genitorialità. Il progetto riflessivo dell'io, il soggetto che nella tarda modernità non accetta più di piegarsi agli obblighi sociali, ma costruisce faticosamente e rischiosamente la propria identità attraverso scelte meditate e continue. Così non solo non vogliamo più essere falegnami, seppure nostro padre è falegname, e non solo ci sposiamo per amore e non col figlio del falegname rivale, come ci impone la nostra famiglia al solo scopo di unire botteghe e strumenti, ma perfino stiamo ipotizzando che possiamo anche non generare una prole, per quanto intorno a noi tutti possano darlo per scontato. Insomma, se stiamo senza figli è per andare incontro a noi stessi. Nell'opera di alcune autrici, come per esempio la sociologa israeliana Orna Donat o l'economista francese Corinne Maier, emerge il tema dell'essere child free by choice, cioè per scelta, che non è un'opzione egoistica, o seppure lo è sanamente egoistica. Il femminismo degli anni 60 aveva già lavorato per smontare la mistica della maternità. L'idea è quella. Semmai oggi alcune pensatrici mettono in dubbio che il rifiuto della maternità sia davvero libero e non nasca invece da altre imposizioni ad opera del sistema capitalistico e di certe narrazioni sull'autorealizzazione solo tramite il lavoro. In ogni caso, la politica mostra di capire ben poco delle nostre vite quando ci chiede di fare più figli o per dare cittadini autoctoni alla nazione di pura razza, Trump, ma anche Lollobrigida italiano, o per alimentare l'economia mia, Elon Musk, o per sostenere il sistema pensionistico Farage, ma in questo anche Macron e Meloni vanno d'accordo, ma la psicologia evoluzionistica ha svelato che noi abbiamo potenti istinti intenzionalmente procreativi, ma possiamo capirli, osservarli e decidere di non assecondarli per avere vite migliori. Siamo incerti, sembra bello un futuro con i figli, ma anche uno senza pannolini e con molti soldi, aperitivi e cinema in più. Chi di noi fa figli può ritrovarsi a non sapere bene perché abbia ceduto a farne, e qualcuno perfino se ne pente. Pentirsi non è più un tabù. Quel che è certo è che nessuno di noi fa o farà figli perché serve al sistema pensionistico, all'INPS italiano, per quanto continuino, e questo è incredibile, a chiederci di procreare proprio con questa motivazione. L'articolo ha come titolo Smontare la mistica della maternità, è di Fabio Bacchini, e riprende il libro che Alessandra Minello ha pubblicato per La Terza con il titolo Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità.

La Biennale di Venezia, minacciata dall'Unione Europea di essere privata di finanziamenti se non avesse escluso Mosca, escluso la Russia dai propri padiglioni, ha trovato una curiosa soluzione quasi filosofica, e ce lo spiega Pierluigi Panza in un articolo della lettura del Corriere della Sera. La musica di Mosca nel non padiglione. E dice che, disertato nel 2022 per volontà degli stessi artisti e mai più aperto, quest'anno il padiglione russo ci sarà e non ci sarà allo stesso tempo. Consiste in una performance che si terrà davanti al padiglione nei giorni della preapertura, dal 6 all'8 maggio, e che sarà registrata. Dal giorno dell'apertura, il 9, la performance non ci sarà più, ma sarà proiettata su grandi video collocati all'interno del padiglione, visibili dall'esterno attraverso tre grandi arcate vetrate. E accanto ai maxi schermi ci dovrebbero essere dei fiori freschi. Insomma, è impossibile dunque dire se il padiglione russo ci sia o non ci sia. Si vede, ma è chiuso. La performance non c'è, ma c'era, ma è registrata. Secondo la Biennale sono state rispettate le regole, secondo il governo sarebbero state aggirate. La proposta della Russia, la commissaria Anastassia Karnieva, si intitola L'albero è radicato nel cielo. Secondo il delegato russo per gli scambi culturali, ex ministro Mikhail Shchitkov, saranno coinvolti più di 50 giovani musicisti, poeti e filosofi da diversi paesi, ma sino ad oggi solo 4 non risultano russi e provengono da Argentina, Messico, Mali e Brasile. Vorrei sottolineare, ha dichiarato il delegato Shvitkov, che la Russia non ha mai lasciato la Biennale. Pertanto non stiamo tornando, stiamo semplicemente cercando nuove forme di attività creativa nelle circostanze attuali. L'albero è radicato nel cielo, affermano i curatori, traspone la dicotomia musicale minore-maggiore. Nel campo socioculturale, per analizzare le relazioni tra periferie e centri, sottolineando la contingenza di tali divisioni e richiamando alla mente la loro frequente strumentalizzazione politica. Non c'è bisogno di parafrasi. Sarà una performance incentrata sulla voce che dovrebbe coinvolgere anche gli ascoltatori. Insomma, la tensione centrale del progetto, quella tra l'invisibile e il visibile, tra la fonte del significato e il luogo in cui il significato si manifesta, è evidente. E, per la Biennale non è nuovo, d'altra parte, aprire tra le contestazioni ai tempi dell'invasione di Praga da parte dell'Unione Sovietica, il padiglione cecoslovacco rimase chiuso, mentre la Biennale del dissenso fu boicottata dalla sinistra comunista. Il padiglione non padiglione russo, autonomo come quello di ogni nazione, ha avuto gioco facile nell'inserirsi all'interno di una mostra antioccidentale nei toni dei non curatori, ovvero gli assistenti di Koyo Kuo, ai quali dopo la sua scomparsa il 10 maggio 2025 è stato dato il via libera a proseguire la curatela secondo le indicazioni della defunta. Insomma, la musica di Mosca nel non padiglione è la partecipazione più divisiva alla Biennale, ne parla nella lettura del Corriere della Sera Pierluigi Panza. Ora un breve brano musicale, le Bagattelle per violoncello e pianoforte, rivista dal duo Alsted Gagliardo, il brano è di Robert Schumann, dopodiché Il tempo dello spirito.

0: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
1: Ben ritrovati, ben ritrovate a Tempo dello Spirito. Buona domenica da Luisa Nitti.
2: E da Gael Curtens. La puntata di oggi si apre con una meditazione biblica curata dal pastore riformato di Lugano, Daniele Campoli.
1: Cantate al Signore un cantico nuovo. La riflessione del pastore Campoli prende spunto dal Salmo 98. Il canto nuovo di cui si parla esprime gratitudine a Dio per la sua opera di liberazione.
2: Proseguiremo poi con un'intervista a Ilenia Goss, teologa, pastora evangelica valdese e medico. Ilenia Goss sarà ospite sabato 9 maggio a Lugano presso la Chiesa Riformata per parlare delle sfide che l'intelligenza artificiale, con le sue numerose applicazioni, pone oggi anche al mondo delle fedi e delle spiritualità.
1: Chiuderemo la puntata con uno sguardo al numero di maggio del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. Il numero di maggio dedica il suo dossier centrale al tema Chiese e colonialismo.
3: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
1: Iniziamo allora con la meditazione biblica tenuta dal pastore Daniele Campoli. La lettura del Salmo 98 è affidata alla voce di Paolo Sesana.
0: Cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. La sua destra e il suo braccio santo lo hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa d'Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate il Signore, abitanti di tutta la terra. Date in canti di gioia e di lode. Salmeggiate al Signore con la cetra. Con la cetra e la voce del canto, con le trombe e al suono del corno, acclamate il Re, il Signore. Risuoni il mare e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore, poiché Egli viene a governare la terra. Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
4: Buongiorno a tutte e a tutti voi che siete in ascolto. Se oggi aprite il calendario liturgico, troverete una parola che suona come un imperativo gioioso. Cantate. È il nome di questa domenica che prende il nome dall'invito senza tempo del Salmo 98. Cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha fatto meraviglie. Ma sappiamo bene che non sempre si ha voglia di cantare. Ci sono mattine in cui la voce è roca, il cuore è pesante e il mondo intorno sembra una distorsione fastidiosa. Eppure, questa domenica non ci chiede di intonare una canzonetta spensierata. Ci invita a riscoprire il motivo profondo per cui, nonostante tutto, l'essere umano non può smettere di elevare il proprio canto verso il cielo. La nostra storia di fede, quella ebraico-cristiana, non comincia con un complicato trattato di filosofia o con una serie di regole o principi. Inizia con la parola e lo spirito di Dio che portano ordine e armonia dove c'era il caos, il nulla di fatto, come dice una interessante traduzione. E poi nel libro dell'Esodo si ode un grido che squarcia il silenzio del deserto e copre il rumore dei cantieri egiziani. Fin dall'inizio della narrazione biblica, Dio si presenta non come un motore immobile, una divinità lontana e distratta, chiusa nel suo ufficio celeste. No, è il Signore che crea e porta a compimento, il Dio che libera gli schiavi. Nell'esperienza di liberazione dalla terra del Faraone, troviamo quattro azioni di Dio su cui poggia la nostra speranza. Ho visto l'afflizione, ho udito il grido, conosco i suoi affanni, sono sceso per liberarlo. Fermiamoci un istante su questo sono sceso. Dio non manda un memorandum, non invia un messaggio di incoraggiamento tramite un intermediario. Egli si sporca le mani con la nostra storia. C'è qualcosa di profondamente fisico in questa liberazione. Quando il Mar Rosso si spalanca, non siamo davanti a un semplice prodigio naturale da documentario scientifico. Siamo davanti al simbolo di ogni vicolo cieco della nostra vita. Dio è colui che trasforma il muro in una porta, l'impasse in un sentiero. Se ti senti contro un muro, oggi la parola di Dio ti dice: io vedo, io odo, io scendo. Ma qui la storia si fa complicata e terribilmente simile alla nostra. C'è una verità scomoda nel cammino dell'Esodo. Una volta uscito dall'Egitto, il popolo si ritrova nel deserto e invece di esultare, ecco che inizia a lamentarsi. Inizia a provare quella che potremmo chiamare la sindrome di Stoccolma spirituale. Questi dicono: almeno in Egitto avevamo le cipolle e pentoloni di carne. Incredibile, vero? Preferivano la pancia piena e le catene alla fame e alla libertà. Questa è la sfida che ognuno di noi affronta ogni giorno. Dio ci tira fuori dall'Egitto con un atto di grazia, ma spesso ci mette una vita intera a togliere l'Egitto dentro di noi. Ci vuole il cammino di un intero deserto per sradicare le leggi e le logiche del faraone che negli anni si sono insinuate nell'animo. Tu sei mio, tu sei fatto o fatta per lavorare e rendere, non devi pensare ad altro. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, riprende questo grido di libertà e lo trasforma in un manifesto teologico che ancora oggi scuote le coscienze. Le sue parole sono come colpi di martello su un'incudine. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Attenzione però, Paolo non è un ingenuo. Sa che esiste un grosso malinteso sulla libertà. Spesso pensiamo che essere liberi significhi fare quello che si vuole, seguire ogni impulso, ogni capriccio del momento. Ma Paolo ci avverte: quella non è libertà, è solo una nuova forma di schiavitù sotto il dominio dell'io. La vera libertà è la capacità di scelta, è la libertà da per diventare liberi per. E qui arriva il paradosso cristiano. Per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. La libertà raggiunge il suo scopo più alto quando si trasforma in servizio. Sembra un controsenso, vero? Essere liberi per servire. Ma pensateci, chi è più libero di colui che non ha più bisogno di affermare se stesso perché sa di essere amato e quindi può finalmente dedicarsi all'altro? Domenica cantate. La musica gospel che tanto amiamo è nata esattamente in questa tensione tra le catene e il cielo. Gli schiavi nelle piantagioni americane cantavano «Go down, Moses». Non stavano solo ricordando un evento biblico accaduto millenni prima. Stavano cantando la loro realtà. Cantavano un Dio che era ancora vivo, ancora capace di udire e di scendere. Cantavano della libertà dell'anima mentre il loro corpo era prigioniero. Quel canto non era un modo per dimenticare il dolore, ma per resistere ad esso. Il canto è la prova che l'oppressione non ha vinto l'ultima battaglia. Può incatenare il corpo, ma non può zittire la melodia della speranza. Oggi, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, quella stessa musica e questa parola chiedono a te: dove sei incatenato? Dove sei incatenata? Quale Egitto ti porti ancora dentro che ti impedisce di essere pienamente te stesso, te stessa? Dio ti sta chiamando fuori, non per lasciarti solo nel deserto, ma per insegnarti a camminare in una nuova terra. Non avere paura del deserto, perché è lì che imparerai la canzone più bella della tua vita. Domenica cantate, non perché tutto va bene, ma perché Dio è sceso e la nostra storia non finirà tra le cipolle dell'Egitto, ma nel canto dei riscattati e delle riscattate. Amen.

0: Una preghiera composta dal pastore riformato Giuseppe La Torre. La legge per noi Natascia Gamba.
1: Il mio cammino è una pista lungo il deserto. Signore, non vedo strade tracciate davanti a me, solo percorsi già segnati dietro di me. Allora guardo in alto, per seguire la giusta direzione, e nella solitudine tu parlerai al mio cuore, ancora, e ancora tu sarai il mio sole che illumina l'ignoto e la stella che mi guida nelle oscurità. Tu che parli nel silenzio, sei il mio orizzonte, mentre smarrito tra l'ignoto e i miraggi incedo lento nella pace della tua assenza. Non manco di nulla. Ho un libro con me che gronda di forza e mi sazio con le poche gocce del tuo vino e le poche briciole di pane che mi hai lasciato. Giungerò al mio riposo e sonnecchierò sotto le tue palme un giorno, con le mani piene dell'amore che ho dato e dell'amore che ho ricevuto, e potrò gridare: eccomi davanti a te, o Padre, eccomi davanti a te. Amen.

0: Un incontro aperto a chiunque voglia approfondire le questioni riguardanti il rapporto fra fede e scienza. Il 9 maggio, presso la Chiesa Riformata di Lugano, la pastora e teologa Ilenia Goss parlerà di intelligenza artificiale e delle sfide che questa pone anche per la fede e la spiritualità.
1: L'abbiamo raggiunta per farci spiegare in che modo il complesso mondo dell'intelligenza artificiale, con le sue varie applicazioni anche quotidiane, oggi sfida la spiritualità e la fede.
2: Sicuramente ci troviamo tutti immersi in una trasformazione molto importante del nostro modo di lavorare, di imparare, di divertirci, di informarci, di comunicare, di curarci. Possiamo dire semplicemente che questa rivoluzione vera e propria è pervasiva. Le intelligenze artificiali sono ovunque, noi ne facciamo esperienza, le utilizziamo in modo più o meno consapevole. Sicuramente ogni giorno ci sono nuove applicazioni e ci domandiamo se si tratta allora solo di uno strumento da gestire con delle regole etiche oppure se siamo di fronte a qualcosa di ancora più trasformativo e profondo che ci costringe a ripensare cosa significa essere esseri umani, che cosa significa intelligenza. Naturalmente domande di questa portata toccano anche tutta la sfera del nostro modo di intendere il cammino interiore, spirituale e anche la fede. Pensiamo anche soltanto a concetti come essere umano creato a immagine di Dio, collegato al tema dell'intelligenza, e di fronte al modo nuovo di utilizzare questa parola intelligenza rispetto alle macchine. Ecco, già questa è una domanda importante. Poi c'è tutta la questione della ricerca della verità in un mondo dove la produzione, per esempio, di immagine virtuale diventa quasi la quotidianità. Ci domandiamo, ma allora tutto il mondo della ricerca del vero, della filosofia, della teologia, come lavora con questo scenario completamente nuovo in cui ci troviamo immersi?
1: Che cosa significa intelligenza? Che cosa è la verità? Davvero i temi sollevati dallo sviluppo delle nuove tecnologie toccano degli aspetti importanti del pensiero, della vita stessa. Pastora Ilenia Goss, in che modo oggi si articola la relazione fra scienza e spiritualità? Un tema che sicuramente ha una lunga storia alle spalle, ma che oggi è mutato.
2: Il rapporto tra scienza e fede, o se vogliamo dirlo più in generale, tra scienza e spiritualità, nella storia delle idee in Occidente è stato caratterizzato o da tensione e conflitto, oppure le due aree sono state spesso considerate come non comunicanti, due aree diverse che non si toccano. Personalmente mi muovo invece in una prospettiva in cui si tratta di livelli di esperienza e di conoscenza differenti, ma comunicanti e assolutamente integrati. Certamente oggi, con la pervasività della rivoluzione digitale, alcune forme tradizionali in cui le religioni ancora si esprimono sono distanti rispetto allo stile comunicativo, ad esempio, delle nuove generazioni. Questo ci costringe un po' a ripensare alle nostre categorie, anche teologiche, e anche al nostro modo di esprimerci. E queste discussioni su questo tipo di argomenti complessi che richiedono studio e preparazione, ma che in realtà poi ci riguardano tutti, e dunque dove ciascuno è anche chiamato a esprimere una riflessione, un pensiero, ecco, di questi argomenti parleremo sabato 9 maggio nell'ambito di una serie di incontri organizzati dalle chiese riformate a Lugano, e parleremo precisamente di questo rapporto così particolare e sul tema del come oggi si configura questo rapporto, come lo sviluppo tecnologico ci interroga anche dal punto di vista teologico.
0: E con queste parole della pastora Ilenia Goss rinnoviamo l'invito a partecipare all'incontro di sabato 9 maggio alle ore 10 presso la Chiesa Riformata di Lugano in Viale Cattaneo 2.
1: E noi adesso voltiamo pagina perché vogliamo dare uno sguardo ai contenuti del numero di maggio del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. È Allora, Gael, tu sei caporedattrice del giornale Voce Evangelica. Per questo numero di maggio hai scelto un tema portante, che poi è il tema del dossier, che è chiese e colonialismo. Ma perché? E questo è ancora un tema attuale oggi? E in che modo?
0: Ma è attuale nella misura in cui lo spunto da cui traggo l'idea di questo dossier è in realtà una mostra che è attualmente in corso, è ancora fino a ottobre, nel Canton Vaud presso il Museo Nazionale Svizzero del Castello di Prangin, che dedica un'ampia mostra al tema colonialismo, intrecci globali della Svizzera. Pochi sanno che anche la Svizzera ha un passato coloniale, seppure noi non siamo mai stati una nazione che ha colonizzato altri posti, ma è una abbiamo ampiamente approfittato di tutto questo sistema. Le chiese che cosa c'entrano? C'entrano perché nella mostra, appunto, attualmente in corso nel Museo Nazionale Svizzero della Svizzera Romanda, c'è una sezione dedicata alle missioni, e le missioni in qualche modo sono nate insieme a questi movimenti colonialisti e imperialisti. E quindi andiamo a vedere in che modo le missioni nell'arco dei decenni hanno rivisitato la propria teologia e il proprio approccio al tema del colonialismo.
1: Quindi lo spunto è dato da una mostra che è ancora attuale, ma il tema stesso in qualche misura riguarda il passato anche delle chiese, ma anche molto il presente. Ci sono degli esempi che vengono fatti in questo dossier che ci parlano proprio di una situazione presente.
0: Sì, allora c'è un pezzo nel dossier intitolato Il Vangelo russo per l'Africa. È abbastanza curioso come fenomeno. Nell'arco di pochissimo tempo il patriarcato di Mosca, quindi la Chiesa ortodossa russa, ha stabilito un esarcato della propria Chiesa nel continente africano. E nell'arco di pochissimi anni, parliamo di 2 o 3 anni, da che erano 5 le parrocchie ortodosse russe, sono diventate qualcosa come 350 in 34 paesi africani. Si tratta naturalmente di una sorta di opera missionaria neocolonialista, come la vogliamo chiamare.
1: Che avrà degli interessi economici alle spalle, naturalmente.
0: È un modo di soft power in realtà abbastanza conosciuto nell'arco della storia. Si sono sempre verificati questo tipo di approccio ad altre realtà in chiave però egemonica, velata da opere di aiuto e di sostegno e beneficenza. Sembra abbastanza paradossale, ma addirittura alcuni africani a cui è stato chiesto: ma come mai voi vi siete convertiti all'ortodossia russa? E dicono di farlo in chiave anticolonialista, perché si sono stufati della presenza e della storia, diciamo, sia francese che britannica, per esempio, dell'Africa, e quindi la vedono come una novità anticolonialista.
1: E allora, quindi, il tema centrale di questo numero di Voce Evangelica del mese di maggio, abbiamo detto, è chiesa e colonialismo nel passato, ma anche nel presente, un tema che riguarda direttamente le chiese cristiane. Ti chiedo ancora, Gael, di raccontarci brevemente, per presentarlo a chi ci ascolta, anche il tema centrale dell'intervista di apertura di questo numero di Voce Evangelica, perché si tratta di una intervista con l'autrice di un testo abbastanza provocatorio. La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura? Ecco, raccontaci in breve di cosa si tratta, poi daremo tutte le indicazioni a chi ci ascolta per potersi abbonare o per ricevere un numero in omaggio di Voce Evangelica.
0: Sì, Luisa, allora abbiamo potuto ripubblicare un'intervista fatta dalle nostre colleghe della RTS. Hanno intervistato Sophie Bessis, si chiama, e si tratta di un'intellettuale francese franco-tunisina, di origine appunto tunisina e di famiglia ebraica. Questa signora è storica, è una giornalista, ha fondato il portale di informazione Jeune Afrique ed è uscita l'anno scorso con questo piccolo pamphlet che ha suscitato in Francia un vivo dibattito, perché naturalmente tocca un punto, insomma, per molti ambienti tabù. Allora, le nostre colleghe della RTS l'hanno intervistata su questo testo che è stato appena pubblicato in italiano da Einaudi, motivo per cui lo pubblichiamo su questo numero di maggio. Lei che cosa dice? Lei contesta l'uso egemonico che oggi si fa del concetto della civiltà giudaico-cristiana utilizzata come difesa dei valori occidentali e quindi va a scavare in profondità su che cosa esattamente è diventato questo binomio giudaico-cristiano.
1: E voglio anche segnalare che proprio questa intervista andrà in onda questa mattina per la rubrica Chiese in diretta, quindi è possibile ascoltare direttamente questa intervista fra pochi minuti alle 8:30 sulla Rete 1. Grazie mille Gael.
0: Ricordo che chi vuole abbonarsi a Voce Evangelica può andare sul nostro sito, il portale di informazione protestante, voceevangelica.ch, cliccare nel menu su Rivista e poi da lì farsi guidare.
1: La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, l'augurio di una serena domenica.

0: Un indiavolato vivement di Jean-Baptiste Cantin, compositore della prima metà del Settecento, nell'esecuzione del quartetto Nevermind. Ora il notiziario delle 8.30 e subito a seguire la puntata di Laser in replica, a cura di Valentina Grignoli, ha come titolo Il nuovo branco e ci racconta di adolescenti in cerca del lupo, un sguardo impressionante, quello che è il suo, impressionante incrociarlo e forse andare alla sua ricerca è un rito iniziatico.
1: In studio Roberto Ortelli. L'esercito israeliano ha diramato oggi un avvertimento urgente ai residenti del Libano meridionale, esortandoli ad evacuare le proprie case e a spostarsi ad almeno 1000 metri di distanza in aree aperte. L'IDF ha dichiarato di aver avviato operazioni contro Hezbollah a seguito di quella che ha definito una violazione dell'accordo di cessate il fuoco, avvertendolo che chiunque si trovi vicino a combattenti o a strutture di Hezbollah potrebbe essere a rischio. E i corpi di circa 8.000 palestinesi potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. È risultato di un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Il presidente Trump ha annunciato sul suo social Truth di studiare e valutare una riduzione significativa delle truppe americane in Germania con una decisione imminente. La dichiarazione segue lo scontro con il cancelliere tedesco Merz, che ha accusato gli Stati Uniti di essere stati umiliati dall'Iran. Il Pentagono già ieri aveva confermato il ritiro di 5.000 unità su 36.000 totali nei prossimi mesi, aprendo ulteriori tagli dopo le tensioni con l'Europa in linea con le politiche del primo mandato. In Russia le forze di difesa aerea hanno distrutto altri 8 droni nella regione di Leningrado, ha scritto il governatore Alexander Drozdenko sulla app di messaggistica russa Max, come riportato dall'agenzia TASS. Il numero di droni abbattuti nella regione di Leningrado è salito a 59. Le operazioni di combattimento continuano, ha affermato il governatore. In precedenza nella regione erano stati distrutti 43 droni. Dall'interno, il consigliere federale Beat Jans ha superato i limiti della comunicazione istituzionale nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. A stabilirlo sarà una commissione parlamentare che ha approvato una richiesta presentata da un suo membro dell'UDC. I dettagli con Luca Beti.
2: Il ministro di giustizia e polizia è in prima linea per convincere l'elettorato svizzero a votare no all'iniziativa dell'Unione Democratica di Centro che intende limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. Un impegno che, secondo notizie di stampa, lo avrebbe portato a infrangere le regole. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, avrebbe quindi invitato Beat Jans a essere più equilibrato e oggettivo. Un richiamo informale, non confermato ufficialmente, espresso durante una seduta del Consiglio federale. Intanto il caso arriva anche in Parlamento. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di esaminare il comportamento del ministro, accogliendo una richiesta del deputato UDC Erich Hess. Tra le critiche mosse dal parlamentare democentrista, alcune dichiarazioni ritenute imprecise espresse durante un intervento a Basilea. Beat Jans avrebbe sostenuto che senza personale straniero l'ospedale universitario dovrebbe chiudere da un giorno all'altro. Non è la prima volta che un partito si lamenta perché un consigliere federale viola le regole della comunicazione ufficiale. Nel 2020, durante la campagna sull'iniziativa per imprese responsabile, fu la sinistra a criticare la ministra Karin Keller-Sutter. In seguito, le regole sulla comunicazione prima delle votazioni sono state aggiornate. Nel caso Jans, la verifica della commissione parlamentare è prevista in autunno, quindi dopo il voto sull'iniziativa. Iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni.
1: Ignazio Cassis non sosterrà la Germania nella corsa per un seggio nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una decisione che ha suscitato perplessità a Berlino, dove la Germania è considerata un partner importante, come riporta oggi il Sonntagsblick. La Svizzera preferisce votare per Austria e Portogallo. Ufficialmente il voto è segreto, ma negli ambienti diplomatici le preferenze sono spesso note. La Svizzera sostiene di avere promesso il proprio sostegno a Vienna e Lisbona fin dall'inizio, ancora prima dell'annuncio ufficiale della candidatura tedesca. La cronaca regionale, parliamo ancora dei tafferugli di cui abbiamo dato notizia ieri sera, avvenuti a Lugano a margine della manifestazione del 1° maggio. Nelle scorse ore è giunto il comunicato stampa della polizia, intervenuta in forza in zona Pensilina per sedare gli animi di due gruppi di persone, come ci racconta Pervin Cavaciolo.
3: Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo del 1° maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale, due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del 1° maggio, non intende prendere posizione su questi fatti.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Patrick. Locatelli dovrà ancora attendere il Thun per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli ha infatti perso 3-1 a Basilea. Continua invece a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. Sangallesi è costretti dunque a vincere e che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16.30 Lugano riceve invece lo Young Boys nel gruppo contro la retrocessione. Un punto con lo Zurigo per il Winterthur, ultimo a -7 dalla Grasshopper, che accoglie il Servette alle 16.30. In Challenge League, il Bellinzona torna in campo alla Comunale, lo fa alle 14 contro il Rapperswil, 33esima giornata che ha registrato il pareggio 2-2 della capolista Vaduz, ora a +2 dalla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto, 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, programma alle 19 e non alle 22, Gran Premio anticipato di 3 ore per prevenire l'arrivo del maltempo. L'italiano della Mercedes ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Cechia. A padrona di casa nel ciclismo si conclude a Lausanne il Tour de Romandie, nella generale Pogacar a 35 secondi di vantaggio su Lipovic. Passando al tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine il Roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Diesbach.
0: La meteo. Oggi al sud tempo molto nuvoloso ma probabilmente asciutto fino alla seconda metà del pomeriggio, in seguito arrivo di deboli precipitazioni intermittenti. In Engadina al mattino ancora in parte tempo soleggiato, dal pomeriggio più nuvoloso con qualche debole precipitazione possibile, limite delle nevicate attorno a 2200 metri. A basse quote temperatura minima sugli 11 gradi, massima attorno ai 18, in alta Engadina 12 gradi. In montagna ha previsto vento debole o moderato da sud, isoterma di 0 gradi sui 2400 metri, montagne avvolte nelle nebbie.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Stiamo andando a Gola di Lago. Sono con mia figlia che ha 13 anni. Oggi mi accompagna perché la storia che voglio registrare racconta proprio di adolescenti come lei. Sono quattro ragazze, Lidia, Michela, Olivia e Stella, e da un anno stanno cercando il lupo. Ogni età ha i suoi riti, ogni tribù ha la sua storia. Il lupo è un animale dalla forte connotazione simbolica. Cercarlo, vederlo, incrociare il suo sguardo sono azioni cariche di significato. Andare alla sua ricerca può essere considerato un viaggio iniziatico, un rito, appunto. Lasciare la comunità, stare qualche giorno nel bosco, incontrare l'animale selvaggio che permette di abbandonare l'età dell'infanzia. Così ce lo raccontano le fiabe, da Cappuccetto Rosso in giù, così lo tramandano i Lakota, che incoraggiano l'incontro del fanciullo con lo spirito guida. E così ha fatto Mara Manzolini, protagonista insieme alle ragazze di questa storia, regista e produttrice che le sta accompagnando nella loro ricerca, durante questo anno in cui il loro mondo interiore è in piena rivoluzione. Le ragazze prima ne hanno avuto paura, poi ne hanno seguito le tracce nel bosco, lo hanno cercato nelle fototrappole, gli hanno scritto lettere, lo hanno chiamato ululando, hanno persino costruito una finta pecora di cartone riempita di pelo e valeriana come esca. Ma il lupo ancora non si è fatto vedere. È più furbo? Ha paura? Forse non è ancora il momento. Oppure è giusto che sia così, a ognuno il suo mondo. Noi le raggiungiamo qui, dove per la prima volta bivaccano sotto le stelle e senza tenda, setacciando ancora giorno e notte i boschi circostanti, alla ricerca del proprio rito iniziatico.

0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Lui e Monet è bravissimo, eh.
0: Siete tutte in classe insieme?
3: No.
4: Loro sono in classe insieme, prima media. Io sono in seconda media e lei anche, però in classe diversa.
0: E com'è che vi trovate tutte qua insieme?
4: Per il corso Un libro per lo schermo, che c'è tutti i venerdì, e questo weekend siamo venuti qua.
5: Chi inizia con un libro,
0: cioè
5: prende spunto da un libro,
0: sì,
6: e poi si crea un film, ha preso spunto da quel libro di solito.
0: Okay.
7: Di solito è un cortometraggio.
4: È la prima volta che è un lungometraggio, quindi...
0: Che realizzate voi?
5: Sì.
4: Sì, e Mara.
0: E Mara.
4: Tanto Mara.
0: E qua non è un libro, però la create voi la storia, no?
5: Sì, sì, sì.
4: Sì, sì, però il tema l'abbiamo preso un po'...
7: Ma basta!
0: Ispirate.
7: Molli. Troppo. Ma sono buone le fragole. Ma aspetti il pranzo. Che ore sono?

0: l'incantesimo della lupa.
1: Siamo partiti da quel libro lì perché il lupo non è il cattivo per una volta. Allora, scritta la storia, cioè, e più che altro c'è un cartone gigantesco di 2,5 metri con le tappe da fare. E sono praticamente tutte le tappe,
2: gli appunti, no? Le tappe.
1: Esatto.
2: Okay.
1: E ci sono i due livelli, il livello della ricerca del lupo interiore,
2: sì,
1: e poi quella del lupo effettivo. Appunto, ci sono collegate anche da una corda che fanno vedere l'importanza e l'emotività del... E nel momento
2: c'è un lupo anche interiore?
1: Secondo me sì, ce l'abbiamo tutti. La domanda è se lo troviamo mai e come lo troviamo, perché poi, basato anche sulle leggende degli indiani d'America, c'è, cioè, il lupo è importantissimo. Quando il lupo si fa vedere è perché hai bisogno spiritualmente del lupo, e hai bisogno della forza, e quindi
3: sì,
1: è un po' quello che rappresenta un po' il coraggio, no? Nei nostri boschi non abbiamo il leone, quindi
2: potrebbe essere un rito di iniziazione al coraggio che ci fa diventare grandi, ci fa.
1: Sì. Nel senso, già solo preparare questo pranzo è importante per loro, con il fuoco, così. Io ieri dormire fuori, io effettivamente non avevo pensato che stavano fuori tutta la notte. E poi vabbè, cioè, nel senso, adesso è da settembre che lo cerchiamo più ore a settimana, quindi è sempre ok, prepariamoci, andiamo, in che posto andiamo, dove andiamo, dove è stato avvistato. E anche queste camminate, cioè oggi quasi 2 ore le hanno fatte in totale silenzio nel bosco.
2: Perché non si può parlare?
1: Non hai contatto, cioè sì, siamo lì, però non è che puoi veramente parlare, e quindi devi avere a che fare con te stesso.
2: Sì, sì.
1: Mentre cammini.

0: Mi chiamo Stella, ho 12 anni e vado in seconda media a Canobbio.
1: E come mai conosci Mara?
0: Perché lei fa un corso in paese e sembrava interessante, allora sono andata e da lì non ho più smesso.
1: E cos'è che ti piace del lupo?
0: Mi piace il suo aspetto, poi non so, è il suo carattere che anche un po' rappresenta il coraggio per noi.
1: E questa cosa di stare in giro nei boschi per così tanto tempo, di dormire all'aperto, l'avevi mai fatta prima o quest'anno lo stai facendo per la prima volta?
0: Io faccio gli scout, quindi faccio anche 2 settimane in tenda al campeggio e mi piace molto stare nella natura, in montagna, nei boschi.
1: Quando l'avrai visto pensi che è come una prova di coraggio, che ti può infondere un po' il suo coraggio?
0: Sì, e poi di sicuro mi piacerà un sacco vederlo se lo vediamo, che averlo lì davanti dopo tanto tempo che lo cerchiamo è sempre bello.
1: Guardarlo negli occhi?
0: Sì.
1: E sei convinta che ha qualcosa da dirti, che potrebbe insegnarti qualcosa il fatto di vederlo?
0: Sì, però non lo so cosa. Qualcosa di sicuro, ma non so cosa.

0: E all'inizio ero sempre tipo: non lo troveremo mai perché non stiamo zitti nel bosco, cioè è impossibile. Poi sempre di più la gente ci faceva un po' le sfide, tanto non lo troverete mai. E loro quindi erano: adesso lo dobbiamo trovare.
1: Adesso stiamo zitti.
0: Esatto, e quindi cioè ci spero veramente che lo troviamo. E ci sentiamo un po' prese in giro, cioè nel senso, siamo ora nel bosco in quel posto, mezz'ora dopo che ce ne andiamo l'ho vista, poi ci mandano i video, le nostre fototrappole, il lupo ci passa sempre dietro o passa davanti all'albero che è stato prima. Quindi è un po', specialmente con la neve, era molto frustrante la cosa, perché le vedi le tracce e quindi non puoi anche, cioè adesso no, adesso dici vabbè, è più difficile vedere proprio l'impronta del lupo, no? Quindi puoi illuderti che non è passato di qui, ma con la neve non puoi illuderti.
2: Allora, il primo, cioè l'ho scritto un po' così, mi è venuto su a caso. Lupo, dove sei? Ti nascondi tra gli alberi, ti rinfreschi nei fiumi? Lupo, dove sei? Dormi tra i prati, cacci anche nei recinti spinati?
0: È bellissimo.
2: E poi questo è più, boh, così, non lo so, ho scritto delle cose un po' a caso, diciamo. Mm-hmm. Lupo, dove sei? Io ti vorrei trovare per poi poterti abbracciare. Non ti faccio del male, anzi, ti vorrei ammirare per ore, senza nessun rumore o timore. Tra noi c'è un legame che vorrei poter stare ad osservare. Non voglio rimorsi e dolori tra noi, ma solo potenti amicizie.

0: l'inizio era un po' un gioco, nel senso, cioè andiamo appunto a sentire tutte le opinioni, così iniziano a farsi loro stessi un'idea chi è il lupo e cos'è il lupo. La gente dice che il lupo è pericoloso, che fa un sacco di danni, e quindi cioè bisogna capire anche un po' quel lato lì, no? Inizialmente siamo andati dal guardiacaccia, che abbiamo pensato è la cosa più neutra, lui fa il suo lavoro.
1: Era geloso perché noi lo cercavamo. È geloso perché se noi lo troviamo e lui non l'ha trovato.
2: E poi è geloso apposta. Perché Mara l'ha vista più volte.
0: Sì, cioè lui era il primo che ha proprio lanciato la sfida. Super gentile, però era proprio tipo sì, ma che

0: Che cos'è che ti piace di questa sfida? Di fare una cosa che in fondo in realtà ti fa anche paura?
1: Sì, mi piace andare in giro nei boschi, fare le passeggiate con le mie amiche.
0: Se dovessi incontrare il lupo e guardarlo negli occhi, sei convinta che succede qualcosa?
1: Non so, cioè se ci guardiamo proprio negli occhi forse potrebbe, non so, venire più verso di noi o così, però non so, non penso che ci fa male.
0: Io pensavo anche magari qualcosa un po' magico, passa dell'energia, passa un sentimento.
1: Sì, mi dà più energia e felicità anche.
2: Mi sono lanciata appunto di progetti, ne ho già fatti, anche di lungometraggi, di solito processo di preproduzione lunghissimo, cioè pensi cosa fai, devi cercare soldi, cioè passano degli anni. Qui ero proprio tipo facciamole, basta, come viene viene, e quindi anche cosa loro hanno bisogno e cosa la storia ha bisogno. Quindi ecco, siamo anche andati dal WWF, siamo andati da allevatori di pecore, oggi siamo qui all'Alpezzalto, che anche loro hanno capre, hanno avuto predazioni. Michela era super curiosa una volta di andare alla manifestazione antilupo a Bellinzona, quindi siamo andati.
0: E vi siete fatti un'idea anche voi?
2: Sì, quello assolutamente. Penso che per loro c'è molta rabbia verso il lupo. Questa rabbia poi si torce anche verso di me, di loro. Proprio l'idea del progetto io non le porterei mai, e penso i genitori neanche le avremmo mai portate a fare questa cosa, se pensiamo che sia pericoloso.
0: Sì. E le ragazze sono cambiate perché è un anno importante.
2: In quest'anno qui sono cresciute tantissimo, è all'inizio delle medie, quindi due di loro sono in seconda media e due di loro sono in prima, quindi c'è proprio un cambio importante nel loro essere, capire se stesse proprio. E quindi sì, ci sono questi momenti dove super concentrate, super già quasi adulte, dici, poi ci sono quei momenti dove siamo ancora bambini, poi ci sono quei momenti devo essere teenager e fare proprio balletti in mezzo al bosco, cantare sempre le stesse canzoni, ce n'è una. Oggi hanno inventato una nuova cosa, che è questo ululato nuovo per attirare il lupo.

0: Mi chiamo Michela, ho 13 anni, frequento la seconda media a Canobbio.
1: E com'è essere in quattro? È bello?
0: Secondo me è molto bello perché anche essendo meno si può fare di più, essere un po' forse anche più indipendenti, cioè non so.
1: E vi sentite un po' un branco come i lupi?
0: E sì, facciamo un po' come un branco perché le decisioni anche le prendiamo tutti insieme. Quando andiamo da qualche parte andiamo sempre insieme e Mara è un po' il nostro capo branco, quella che spinge il gruppo, che porta, sì? Che organizza.
1: Cosa ti piace del lupo?
0: Allora, mi piace molto il suo essere timido, cioè perché è un animale che spesso viene definito come pericoloso, cattivo, ma secondo me non è vero e quindi è anche secondo me molto bello scoprire quello che in realtà è il lupo, che è un animale molto timido, che se può scappa.
1: E tu ti senti simile al lupo?
0: Allora, per alcune cose sì, perché anche io comunque sono timida.
1: E quindi se tu fossi il lupo anche tu non ti faresti vedere?
0: Penso magari che sarei molto più guardingo nel farmi vedere perché comunque non sono esseri della mia stessa specie. E poi sapendo che alcune persone fanno male al lupo, forse no. Cioè perché non, i lupi e le persone non possono interagire parlando e quindi non si possono spiegare le cose per intuirsi meglio. Questa cosa che lui non si fa vedere è anche però uno stimolo ancora a cercarlo, a non abbattersi,

0: Cioè, perché comunque il nostro obiettivo è trovarlo. Anche solo in foto, perché noi non vogliamo assolutamente fargli male, ma solo ammirarlo. E cioè, da un lato capisco che non si fa vedere, però mi piacerebbe molto.
1: Cioè, quando c'è questo incontro che state aspettando da tantissimo, secondo te cosa ti aspetti che succeda?
0: Allora, io potrei probabilmente mettermi a urlare, ma non dalla paura, ma dalla felicità. Cioè, perché è una cosa che aspettiamo da molto. Magari forse mi piacerebbe poterlo osservare e magari fargli capire anche indirettamente, solo con lo sguardo, così, che io non sono pericolosa per lui e che non ho nessuna intenzione di fargli male.
1: Vedi un inselvatichimento avvicinandosi sempre di più alla natura, sempre di più a questa tematica? C'è una sorta di conoscenza maggiore dei propri istinti?
2: Sono molto più a loro agio nel bosco. Comunque voglio essere bella presente, sono teenager, voglio essere vestita bene, voglio curarmi, quindi c'è sempre un po' questo conflitto, no? Cioè, andiamo nel nulla, più disperso. Cioè, tu sei arrivata, hanno passato mezz'ora a farsi il trucco e cioè, è un programma
1: veramente?
2: Per la radio, sì.
3: Ne è Lidia?
2: Vieni qua, ti voglio tanto bene.
4: Mi chiamo Lidia, faccio la prima media, ho 12 anni e mezzo.
1: Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa nel vostro gruppo?
4: Boh, forse siamo più unite e ci conosciamo molto meglio rispetto a prima. Cioè, ci confidiamo molte più cose.
1: Parlate del lupo ogni tanto tra di voi?
4: Parliamo anche del lupo, perché comunque è un bell'animale che... Cioè, si fa la sua vita tranquillamente, ma anche se ha tantissime persone che lo vogliono morto, sinceramente non è che si fa problemi a continuare a fare la sua vita.
1: Cosa pensi del fatto che succedano delle predazioni?
4: Allora, io capisco benissimo i contadini, perché è una brutta cosa vedere che poi il giorno dopo hai tantissime capre o animali che sono morti e sono tuoi, quindi capisco che ai contadini non piaccia, però comunque è natura e il lupo non lo fa per divertimento ma per mangiare.
1: Quindi non hai paura tu che succeda qualcosa a voi?
4: No.
1: Quando lo vedi, che cosa pensi che succeda tra te e il lupo?
4: Boh, forse un piccolo contatto visivo, ma poi secondo me scapperebbe subito.
1: E tu scapperesti? Tu staresti e lui scappa?
4: Sì. Oppure resta un po' fissato, cioè tipo come i cervi che o ti guardano o scappano.
1: Che cosa riconosci di questo animale che forse hai un po' anche tu?
4: Boh, forse la libertà e... cioè... a volte io ho un po' paura di fare le cose, ma ci sono cose in cui io mi lancio e non penso prima di farle. E penso che il lupo faccia un po' così.
1: Okay. L'istinto, quindi.
4: Sì.
1: Che cos'è che ti piace di lavorare con degli adolescenti?
2: Ma mi piace la loro spontaneità e mi piace anche la loro curiosità e come vedono le cose. E come alcune volte prendono molto alla leggera le cose, però penso che le assimilano e vabbè, sono il futuro, no? Quindi io cerco sempre di fare qualcosa, di passare qualcosa a loro, che è difficile, devo dire, alcune volte faccio fatica, però i risultati sono incredibili. Decidiamo quello che vogliamo sapere, quello... dove possiamo andare a prendere queste informazioni, che sia una persona, il bosco, le 8 ore di camminata o le 4 ore di camminata alla volta. Però come stamattina ci abbiamo visto la nostra prima marmotta e ci siamo gasati tantissimo. Oppure il capriolo che era 10 metri da noi, che è rimasto fermo a guardarci per quasi 10 minuti. Quelli sono poi quei piccoli tesori che sì, abbiamo camminato 3 ore stamattina, però erano momenti unici, no? Che poi le aiuta a crescere tantissimo ed è bello sapere anche che la scuola lo sa, i familiari lo sanno, i loro amici lo sanno, perché comunque gasa tanti ragazzi, tante persone, i docenti vogliono tutti sapere, ok, quindi come sta andando? E quindi penso che per loro... sì, li fa ritornare un po' a se stesse. E lo vedi proprio come si mettono in situazioni o si sentono messe a confronto con situazioni che poi insieme si aiutano a superarle, no? Io non avrei mai pensato che dormivano stanotte fuori, 3 su 4 di loro, sotto le stelle senza neanche la tenda. Sicuramente un po' li ha cambiati. Poi fanno anche un po' i lupacchiotti, nel senso bisticciano un po', però si vogliono un sacco di bene. Alla fine quello che mi piace un sacco tra di loro, hanno, in diversi momenti ognuna ha una dinamica diversa, quindi non c'è mai sempre il solito capobranco.
1: Se pensi al lupo, cos'è che ti piace di questo animale?
2: È molto misterioso, un animale che quando io sono nata, ero piccola, non c'era qui. Quindi era sempre un po' quell'animale della Siberia o del Canada, e che c'è in un sacco di leggende, i fantasy, proprio anche come struttura familiare, questa cosa dei branchi. Penso che abbia anche molto rispetto della natura e del bosco. Ma io la prima volta che l'ho incontrato ero col mio cane prestissimo ed ero appena stata ad Arcolda a filmare i lupi al Tier Park per un altro documentario e mi sono trovata al lupo alle 6 di mattina davanti. Ero tipo, ma ho proprio le allucinazioni. E ho poi subito contattato il mio co-regista di documentario e gli faccio: guarda che penso che ho trovato un lupo. Ci ha guardato e poi ha preso e andato. Non mi sono sentita per niente in pericolo. Non so cos'era il messaggio, che sono andata fino a Argolda a cercare i lupi in cattività e lui era dietro casa.
1: Con questo documentario c'è un messaggio che vuoi, che speri che possa uscire, o che qualcosa che vuoi dire?
2: Sì, allora i messaggi sono diversi. Uno è proprio, è un coming of age di queste ragazze di quest'anno, di come loro sono cresciute, di quanto è importante la natura, di quanto siamo sempre alla ricerca di qualcosa. Quindi alla fine, anche se non lo troviamo, io penso che è proprio tipo la metafora della nostra vita.
1: Come avete sentito, questa avventura nasce da un libro e cresce all'interno del progetto Un libro per lo schermo, di cui Mara Manzolini è responsabile in collaborazione con la Biblioteca Gustastorie di Cureglia.

Il laser che abbiamo appena ascoltato in replica era cura di Valentina Grignoli, mentre era David Kadush al pianoforte nell'esecuzione di questo brevissimo vals per pianoforte solo appunto di Reinaldo Hahn. Ma mancano pochi secondi alle 9:05 e noi siamo pronti a collegarci con la Chiesa del Cristo Risorto a Lugano per la Santa Messa. Santa Messa che oggi è celebrata da Don Michele Derilo e che viene animata dai canti a cura della Corale del Sacro Cuore di Lugano.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, riuniti oggi nella Chiesa di Cristo Risorto e tutti voi che siete uniti a noi attraverso la radio, ci ritroviamo per celebrare Santa Messa e incontrare Cristo che viene a noi nella sua parola e ci rafforza con la sua presenza. E nel Vangelo di oggi Gesù dice: «Io sono la via, la verità e la vita», e ci invita non solo a credere in Lui, ma soprattutto a fidarci di Lui. Riconosciamo i nostri peccati per poter partecipare con cuore puro a questo santo mistero.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo». Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Ed il luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non averlo, credettero per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche lì compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore.

0: Uno dei padri della Chiesa, Ilario di Poitiers, diceva che la Bibbia non è solo ispirata dallo Spirito Santo, ma che essa stessa respira lo Spirito Santo. Questo significa che possiamo aprirla in qualsiasi momento e ascoltare quello che Dio vuole dirci proprio oggi nella nostra vita concreta. Perché la parola di Dio non è solo un consiglio o una regola, ma è qualcosa che dà vita, che guida, che illumina il nostro cammino. E se guardiamo le letture di oggi, vediamo che tutte ci portano proprio qui, alla parola di Dio che viene annunciata, che fa crescere i discepoli, ma che chiede anche una risposta concreta, perché, come abbiamo ascoltato, chi non obbedisce alla parola cade, perché la parola di Dio è via, è verità, è vita. E proprio per questo Gesù oggi può dire: io sono la via, la verità e la vita. Ed è importante vedere quando Gesù dice queste parole. Nel Cenacolo, in un momento di paura e di incertezza, quando i discepoli sentono che qualcosa sta cambiando e che stanno perdendo sicurezza. E allora Tommaso dice una cosa molto sincera, molto umana: Signore, come possiamo conoscere la via? E questa è anche la nostra domanda, perché anche noi tante volte non sappiamo cosa fare, quale strada scegliere. E vorremmo vedere almeno un po' del cammino davanti a noi. Ma Gesù non dà una mappa, non spiega tutto. Dice solo: io sono la via, la verità e la vita. Cioè, non devi capire tutto, ma puoi fidarti. E qui ricordiamo le parole di Benedetto XVI, che ha detto: chi si fida a Cristo non costruisce la sua vita sulla sabbia, ma sulla roccia. Perché il problema oggi non è tanto che le persone non credono in Dio. Molti credono, ma spesso non crediamo a Dio, non ci fidiamo di Lui. Abbiamo paura che se gli affidiamo davvero la nostra vita, perderemo qualcosa. Pensiamo che Dio tolga libertà, che le sue richieste siano troppo difficili. E così scegliamo la nostra strada, che sembra più facile, più sicura, ma alla fine non porta alla felicità, perché non porta alla vita, ma al vuoto. E per questo sono forti le parole di Chesterton, che ha scritto una volta così: il problema del mondo non è che non crede, ma che crede a tutto e nel frattempo smette di credere a Dio. Forse per questo dobbiamo tornare a una fede semplice e piena di fiducia. Un sacerdote che lavora in Uganda raccontava una storia molto bella. Una mamma veniva a messa con la sua bambina e ogni volta che la mamma tornava dalla comunione, la bambina si stringeva forte a lei. E quando le chiese perché, rispose: perché quando la mamma riceve Gesù nel cuore, lei vuole stare il più vicino possibile a Lui. E un giorno è arrivato il vescovo in questa parrocchia e le chiese se voleva ricevere Gesù. E la bambina rispose così: non sono io, Monsignore, che voglio andare da Gesù, è Gesù che vuole venire da me. Il vescovo rimase profondamente colpito e decise di darle la comunione, anche se questa bambina aveva soltanto 3 anni. A volte la fede di un bambino può farci vergognare, ma è anche una cosa buona, perché la fede vera è sempre semplice, è fiducia, è proprio a questa fede che oggi ci invita Gesù. Lui viene a noi nella sua parola per mostrarci la strada e tra poco verrà nell'Eucaristia per darci la forza di camminare e ci dice oggi di nuovo: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non devi capire tutto, non devi vedere tutto, ma puoi fidarti, perché se Lui è la via, non ti perderai. Se Lui è la verità, non devi avere paura. Se Lui è la vita, niente è perduto, perché chi si affida a Cristo non costruisce la sua vita sulla sabbia, ma sulla roccia. Credo in un solo Dio,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio della Dio, luce della luce, Dio vero della Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini è la nostra salvezza che scende dal cielo, e per la parola dello Spirito Santo si è incarnata insieme alla Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per il nostro sposo Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato al suo luogo di studio. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e si costruirà nella fine. Credo allo Spirito Santo, che è il Signore della vita, e che uccide il Padre alla fine, e con il Padre alla fine di opera la glorificata, e la parola del Verità e i suoi figli. Credo alla Chiesa, una santa cattolica che ascolta, protegge tutto ciò che esiste per permettere a carica, aspetta la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
0: Fratelli e sorelle, dal Padre, origine di ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici, primo tra tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniarla con coerenza della vita e ripetiamo insieme: accresci in noi la fede, Signore.
2: La Chiesa di Cristo goda di vera pace su tutta la terra. si consolidi e cammini nel timore del Signore con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo. Nessun uomo ricada sotto le potenze del male, ma, libero da ogni compromesso, per l'azione dello Spirito, cresca in umanità e grazia. Preghiamo.
1: Accresci in noi la fede, Signore.
2: L'Assemblea Domenicale manifesti il vero volto della Chiesa, che nasce dall'ascolto della parola di Dio, si edifica nel banchetto eucaristico e cresce nella carità fraterna. Preghiamo.
1: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Ogni cristiano, a immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e pronto al perdono. Preghiamo.
1: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Tutti noi, attingendo la luce e forza da questa santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo e camminiamo in novità di vita. Preghiamo.
1: Accresci in noi la fede, Signore.
0: O Signore, che ci hai creati redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità. Il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nella comunione mirabile di questo a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, il Vescovo Alain, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua vita.

Abramo, assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Cari fratelli e sorelle, al termine di questa Santa Messa portiamo con noi una parola del Vangelo di oggi. Io sono la via, la verità, la vita. Che questa parola ci accompagni ogni giorno nelle nostre scelte, nelle difficoltà e anche nei momenti di incertezza. Affidiamoci a Cristo, che non solo indica la strada, ma Lui stesso la strada giusta. Andiamo in pace portando nel cuore la sua presenza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andata in pace.

Un movimento dalla sonata per violoncello e pianoforte del compositore Julius Röntgen, ed ora un breve brano da un'invenzione a due voci da Johann Sebastian Bach, rivista per flauto e viola da Dorothee Oblinger e da Nis Mönckemeyer, per arrivare a Aquilisma, che oggi ci porta nell'alto medioevo a scoprire come sono nati i pellegrinaggi, questo ovviamente al suono di tanta musica.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi ci dedichiamo ad un tema che proprio nel Medioevo vive il suo momento di grande espansione, rimanendo poi sul filo della storia, evidentemente fino al giorno d'oggi. Stiamo parlando di pellegrinaggio, una pratica antichissima che si realizza, per dirlo in parole povere, in un viaggio verso un luogo sacro, spinti da motivi devozionali, penitenziali o di ricerca spirituali. È certamente un atteggiamento, una pratica che non tocca solo le religioni che vivono nella Europa, nel vecchio continente, potremmo parlare da Oriente ad Occidente, ma naturalmente, trattandosi di una trasmissione che si occupa essenzialmente di Medioevo dell'Occidente, saremo nel filone del cristianesimo, dove il pellegrinaggio ha assunto un ruolo centrale, evolvendosi da ascesi personali fino a un fenomeno di massa proprio nei secoli a noi interessati. Allora, per parlare di questo, torniamo ancora una volta con un amico di Rete 2, un amico di Quilisma, il professor Marco Ferrero, presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny di Vicenza. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno a lei.
0: Dunque, pellegrinaggio che, lo dicevo nella mia introduzione ma in maniera molto generica, ha diversi volti. Ci vuole guidare in questo percorso?
1: Certo, ha diversi volti perché intanto è un termine amplissimo dal punto di vista proprio del suo significato intrinseco e poi in secondo luogo perché si è sviluppato in epoche diverse mutando sostanzialmente quello che era il suo significato. Il pellegrinaggio in senso lato, se lo vogliamo considerare così, costituisce un movimento di uomini verso qualche cosa, verso qualcuno, di solito verso un luogo santo, come appunto giustamente diceva lei, e questo vale un po' per tutte le religioni sostanzialmente. Nel mondo cristiano ha assunto invece delle valenze un pochino diverse, poiché rispetto ad altre religioni, come può essere la religione islamica, ma anche movimenti non prettamente considerati religioni, come nel buddismo, come nell'induismo, il movimento c'è, ma è rimasto sostanzialmente uguale. Nel mondo medievale invece si è modificato secolo per secolo, anche se due sono i punti di riferimento se uno volesse focalizzarli in maniera un pochino più precisa. Sicuramente quel 1300 che ha rappresentato l'anno giubilare e durante il quale molti pellegrini da tutta Europa si sono diretti a Roma. Ed è stato il primo giubileo e forse il primo grande pellegrinaggio, ma il pellegrinaggio era nato già in precedenza. Le crociate stesse sostanzialmente nascono come pellegrinaggio, che poi si siano evolute o involute, se vogliamo, con aspetti bellici e militari e di conquista territoriale, quello è un altro discorso, ma gli uomini del Medioevo che si dirigevano verso Gerusalemme, verso la Terra Santa, avevano inizialmente proprio lo scopo di raggiungere il cuore della cristianità, cioè dove Cristo era nato ed era morto. Ovvio che quindi non possiamo prendere in considerazione il pellegrinaggio in senso lato, ma dovremmo necessariamente concentrarci su qualche aspetto e magari concentrarci anche su un periodo storico particolare.
0: Ecco, professore, a proposito di questo esigenza, come dicevamo, di concentrarci su alcuni aspetti. Preparando questa trasmissione si parlava del pellegrinaggio e gli aspetti che potere politico, potere religioso e anche di altro genere e anche certe influenze provenienti da importanti ordini monastici hanno avuto sul pellegrinaggio. Vogliamo forse andare in questa direzione?
1: E direi assolutamente sì, anche perché è una peculiarità assoluta del mondo occidentale. Mentre negli altri ambiti il pellegrinaggio rimane tale, come abbiamo detto, immutato un po' nel tempo e nello spazio, nel mondo occidentale muta a seconda degli interessi. E uno dei momenti fondamentali, principali, forse per comprendere questo aspetto, è il periodo che va tra X e XI secolo e che vede la nascita, la crescita esponenziale del movimento monastico cluniacense e della sua notevole attenzione proprio nei confronti del pellegrinaggio. Ora, per fare l'aggiunta a quello che abbiamo detto, non è soltanto un aspetto prettamente religioso, ma poi lo vedremo più avanti, ma è anche il rapporto con un luogo. Ed è infatti con Cluny che si sviluppa il pellegrinaggio verso Santiago di Compostela. Non che questo fosse più importante del pellegrinaggio verso la Terra Santa oppure verso Roma, ma perché in questo caso abbiamo un ente monastico che agevola in modo particolare il pellegrinaggio ed entra in rapporto molto stretto con i poteri locali. Quindi possiamo dire che si crea questo binomio monachesimo, pellegrinaggio, territorio e regni, che rappresenta sicuramente, non soltanto nel mondo occidentale, un qualche cosa di particolarmente interessante sotto questo punto di vista. Ora, il pellegrinaggio verso Santiago naturalmente interessa la Francia meridionale e il nord della penisola iberica e si sviluppa in modo preciso e forte nell'undicesimo secolo. Perché nell'undicesimo secolo? Perché è il momento in cui in Spagna si verifica quel fenomeno che oggi è stato preso in considerazione in maniera più precisa, ma noi genericamente definiamo della Reconquista, che vede i regni cristiani cercare di guadagnare spazio, guadagnare territori nei confronti dei musulmani che si trovavano a sud. E la strada che va a Santiago, che fino allora proprio per motivi bellici era stata sostanzialmente cancellata quasi dalle carte geografiche, riprende ad essere frequentata. Ci sono anche degli episodi in un certo senso curiosi, per esempio quello di un eremita, tale Domingo, che da solo si sarebbe assunto l'incarico della costruzione di una strada nuova. Oppure, proprio nel caso della guida del pellegrino di Santiago, quello di 7 Via Torres che ripristinarono un tratto di questa strada. E questo costituisce naturalmente l'inizio dello sviluppo del cammino verso Santiago e del pellegrinaggio naturalmente.

0: Marco Ferrero, abbiamo parlato appunto di diversi aspetti, diversi volti del pellegrinaggio, abbiamo incominciato a incanalarci verso il rapporto che questi pellegrinaggi hanno avuto e ancora avranno con il potere, sia quello politico che quello religioso. Abbiamo incominciato a parlare di Santiago di Compostela, santuario, mi corregga se sbaglio, principale del Medioevo spagnolo ed europeo, da leggere come forse terza tappa dopo quello di Gerusalemme, che è la meta più alta, il simbolo del viaggio verso la patria celeste. Roma è il centro della cristianità occidentale e, appunto, come dicevamo, il tempio che custodisce le spoglie dell'apostolo Giacomo. Ma perché proprio la Spagna in tutto questo?
1: Perché è in questo ambito territoriale che si crea, come abbiamo detto prima, quel connubio tra monachesimo, quindi componente religiosa del Medioevo occidentale, e aspetto politico. Soprattutto i re di Navarra e di León fanno affidamento su Cluny per la protezione di questo territorio, cioè incaricano sostanzialmente, in parole molto povere, è ovvio, incaricano l'ente monastico borgognone di tutelare i pellegrini che si incamminano su quel percorso. E noi sappiamo bene come il monachesimo, i monasteri in modo particolare, tra XI e XII secolo, in alcuni casi definiti anche monasteri di strada, trovano la collocazione proprio lungo le grandi vie, perché sono le strutture che hanno la possibilità e sono in grado di tutelare i pellegrini, di accoglierli, di curarli anche nel lungo percorso, che sicuramente era meno agevole di oggi. Quindi abbiamo l'interesse cluniacense per ampliare sostanzialmente la sua sfera di influenza. Numerose sono le fondazioni cluniacensi che nascono nel nord della Spagna in questo periodo, e forse non sarebbe stato così se non ci fosse stata la necessità, appunto, dai re di Navarra, di León e poi soprattutto di Alfonso VI e di Urraca, che iniziarono a dotare questi monasteri appena nati in una maniera straordinaria, con un patrimonio che difficilmente avrebbero potuto raggiungere. Il 10 luglio del 1077, il sovrano che aveva raddoppiato il censo che avevano concesso a Cluny, ebbene, lo fa proprio perché in un certo modo desidera che questa componente, benché religiosa, assuma anche una valenza politica, sostenendo il regno in un momento così difficile. Addirittura la dotazione sarà così ampia, non abbiamo il tempo di vedere la cosa nel dettaglio, che nel portale dell'abbazia di Moissac, e qui siamo naturalmente in Francia, noi leggiamo esattamente quello che è il documento di donazione all'abbazia di Cluny per erigere i suoi monasteri lungo il cammino di Santiago. Quindi è la trasposizione dalla carta alla pietra che sancisce in qualche modo proprio lo strettissimo legame che si è venuto a creare tra le due componenti dell'Occidente cristiano.
0: Professor Ferrero, grazie di questa precisazione che ci ha permesso di capire meglio il rapporto potere e ricchezza e anche il ruolo di Cluny verso le strade e quindi il pellegrinaggio. Però, pensandoci bene, professore, dico sempre mi corregga se sbaglio, mi pare un po' riduttivo pensare a Cluny impegnata solo in questo ruolo. Forse il ruolo di Cluny è stato anche altro.
1: Sì, in effetti questo è vero, perché se da un lato i regni del nord della Spagna hanno utilizzato in maniera materiale, possiamo dire, la presenza dell'abbazia borgognona per agevolare la crescita di questo cammino, che costituiva anche una componente economica per i regni, dall'altra parte Cluny ha utilizzato certamente le grandissime dotazioni che sono state concesse dai regni stessi, ma nello stesso tempo si è avvantaggiata anche dal punto di vista prettamente religioso. Perché non dimentichiamo, noi tendiamo spesso a vedere il monachesimo anche sotto il punto di vista materiale, quindi come avidità, se vogliamo. La ricchezza sicuramente c'era, ma non dobbiamo dimenticare che c'è forte anche una presenza della spiritualità all'interno di questi monasteri. Quindi il poter entrare in un territorio difficile da conquistare spiritualmente è stata una componente molto importante per consentire ai cluniacensi di ampliare la propria sfera di influenza. e soprattutto, se lo vogliamo considerare da un punto di vista di contrasto tra ordini monastici, sul finire dell'undicesimo secolo, quando inizia a svilupparsi l'ordine cistercense, la presenza cluniacense rappresenta ancora di più un'importante testa di ponte su territori che diventeranno di conquista e di scontro con un altro ordine monastico. Ma Cluny a quel punto aveva già piantato le proprie basi, anche se molto rapidamente, anche se non lo prendiamo in considerazione oggi, molto rapidamente i cistercensi finiranno poi per sostituire i cluniacensi in questo ruolo.

0: Professore, come riuscire a capire la vera posizione di Cluny? Fu un agire in funzione del potere o fu un agire in funzione, chiamiamola così, di una certa spiritualità?
1: Questo è un aspetto estremamente importante e interessante, perché se è vero che nel pieno XI secolo e fino alla fine del secolo sostanzialmente Cluny ha utilizzato in maniera potente la spinta economica dei monarchi, della monarchia del nord della Spagna, quando muore Alfonso VI Cluny non cerca un appoggio nel suo successore, perché ormai ha, possiamo dire, gettato le basi per la costruzione di una signoria monastica su tutto il nord della Spagna, e a questo punto non è più così importante chi c'è sul trono del regno di León o di Navarra. E dunque Cluny prosegue il proprio insediamento, tant'è che se noi avessimo una carta di fronte potremmo renderci perfettamente conto come a partire proprio dalla fine dell'XI secolo vediamo che i monasteri di nuova fondazione non sono più lungo il cammino, ma sono in posizioni anche isolate, a dimostrare che sostanzialmente quello che poi alla fine vince è l'aspetto prettamente spirituale dell'ordine monastico, indipendentemente da chi c'è al potere, pur avendone sfruttato in precedenza naturalmente la componente economica. Ed è qui in poi, grazie a Cluny però, si sviluppa questo straordinario movimento verso Santiago, che diventa uno dei più importanti pellegrinaggi dell'Occidente medievale. Anche se, ed è questa una curiosità, lungo il cammino sono pochissime le strade dedicate a San Giacomo. Quindi non era tanto quello di San Giacomo come punto di riferimento, ma proprio la costruzione di una rete monastica che inizialmente doveva proteggere i regni e i pellegrini, e in un secondo momento, quello finale per Cluny, quello di consolidare una sorta di monarchia monastica. Quindi diciamo che Cluny contribuisce alla nascita di questo pellegrinaggio, lascerà in eredità, in pratica, ai cistercensi il compito di proseguire lungo questa strada, tant'è che i cistercensi poi diventeranno in Spagna, in Portogallo, un ordine estremamente forte, estremamente potente, godendo in pratica dell'eredità cluniacense. Ma se dobbiamo pensare al ruolo principale svolto dal monachesimo nello sviluppo, nella crescita del pellegrinaggio verso Santiago, non possiamo fare altro che ricordare il monachesimo cluniacense, che qui come in altri territori aveva gettato le basi e aveva costruito una struttura monastica che nei secoli si sarebbe sviluppata in maniera prepotente.
0: Grazie quindi al professor Marco Ferrero, ancora una volta ospite di Quilisma, lo ritroveremo presto per altre riflessioni sul periodo medievale. Professore, grazie di essere stato con noi ancora oggi e grazie del suo contributo.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.

0: tre pianisti tra i migliori nel jazz attuale. Lo scozzese Fergus MacReady preannuncia il secondo capitolo di The Shilling. Andrew Moorhead sfida le leggi della fisica e del tempo in Mirage. Billy Childs, con quasi mezzo secolo di attività alle spalle, si conferma con il nuovo album Triumvirate. Il trombettista Nicholas Payton rende omaggio a Miles Davis con una versione molto personale del classico All Blues. E infine, le ultime produzioni dell'arpista Rachel Kichlew e della coppia inglese Dana and Holden, innamorata delle calde sonorità del Latin Jazz. Ebano, Avorio e altre storie. A cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, mercoledì alle 23 e in replica sabato alle 22.30.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Cresce il malcontento all'interno dell'esercito svizzero nei confronti dell'azienda pubblica di armamenti RUAG. Lo rivela la NZZ am Sonntag, citando un documento riservato del Consiglio federale. Le critiche si concentrano sul rapporto qualità-prezzo, sugli elevati costi del personale e amministrativi e sul mancato rispetto delle scadenze. Per il Dipartimento federale della difesa, queste mancanze mettono a rischio le operazioni dell'esercito. Contattata dal giornale, la RUAG ha dichiarato di voler affrontare questi problemi. Oggi, prima domenica di maggio, a Glarona si tiene la Landsgemeinde. Alle 9.30 è iniziata la tradizionale assemblea in piazza. Gli elettori sono chiamati a esprimersi su diversi temi di attualità, tra cui un pacchetto di misure di austerità di poco meno di 6 milioni di franchi, pacchetto che presenta tagli controversi. Glarona e Appenzello Interno sono gli unici due cantoni a mantenere una Landsgemeinde. Un vasto incendio è divampato nella notte a Berau, nel comune di Langnau, nel canton Berna. Le fiamme hanno completamente distrutto due case e un garage. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti, ma dalle fiamme si è sviluppata un'intensa colonna di fumo visibile da lontano. Gli esteri. È una proposta in 14 punti, quella che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti. Questa prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Lo ha riportato Axios citando fonti secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un'intesa si avvierebbe un negoziato sul tema del nucleare. Donald Trump ha però di fatto già respinto il piano, dichiarando che lo esaminerà, ma che non pensa di accettarlo. In Russia le forze di difesa aerea affermano di avere distrutto nella notte più di 300 droni ucraini. L'attacco è stato particolarmente intenso nella regione di Leningrado, in cui si trova San Pietroburgo, ma non si registrano vittime. C'è invece un morto a Kherson, in Ucraina, ucciso da droni russi. Chiudiamo su note più leggere, quelle di Shakira, che ieri sera ha tenuto un mega concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, il primo per un'artista latinoamericana. Il concerto, un vero e proprio spettacolo di luci e colori, ha radunato 2 milioni di persone. Oggi al sud in parte soleggiato con velature, in Romandia nuvoloso con qualche rovescio, nella Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Domani lunedì al sud molto nuvoloso e nel pomeriggio prime piogge possibili, al nord nuvolosità variabile con alcuni rovesci isolati o temporali pomeridiani.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Voci dipinte, magazine settimanale di arte. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. Strano che la tua mano sappia infondere non solo bellezza, ma anche fuoco. In queste parole del poeta inglese Edmund Waller si cela una caratteristica fondamentale dell'opera di Anton van Dyck, un artista che non si limitò a ritrarre l'aristocrazia, ma ne colse l'anima più inquieta. La biografia di Anton van Dyck viene raccontata abitualmente come una sequenza di trionfi: il bambino prodigio di Anversa, l'allievo brillante di Rubens, il pittore di corte cosmopolita, la cui eleganza divenne cifra di un'epoca. Ma questa narrazione tralascia gli aspetti fondamentali di un'esistenza che riflette molte delle tensioni proprie del Seicento. Oggi una grande mostra ci consente di ribaltare la prospettiva per scoprire da vicino il percorso di van Dyck, testimone privilegiato della crisi del Seicento. E lo fa partendo dalle città che hanno contribuito a plasmare la sua personalità artistica. Van Dyck l'europeo, questo è il titolo della mostra, aperta a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio. Ne parliamo fra poco con Anna Orlando, co-curatrice della mostra, storica dell'arte, specialista in pittura genovese e fiamminga. Al centro dell'inserto della settimana c'è un'altra forte personalità artistica che ha saputo interpretare il proprio tempo, Kurt Schwitters. Il curatore Martin Waldmeier ci racconterà la mostra Schwitters, oltre l'avanguardia, allestita al Centrum Paul Klee di Berna fino al 21 giugno 2026.

0: Tutta la grande arte nasce dalla metropoli, così scrive Ezra Pound nel 1913, un'osservazione da cui hanno preso spunto anche le curatrici della mostra Van Dyck l'Europeo, allestita a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio. Questa mostra, lo dicevamo prima, ci consente di ricostruire il percorso di un artista che è stato un testimone privilegiato delle crisi del Seicento, partendo dalle città nelle quali visse e lavorò più a lungo, città che hanno contribuito a plasmare la sua identità artistica. Ci ha raggiunto al telefono la nostra ospite Anna Orlando, benvenuta.
1: Grazie, grazie mille dell'invito.
0: Anna Orlando, co-curatrice della mostra, storica dell'arte, specialista in pittura genovese fiamminga antica e profonda conoscitrice del patrimonio culturale e artistico ligure. Anna Orlando, partiamo da una domanda che molti sicuramente vorrebbero farle. Come si pronuncia correttamente il nome di Anton Van Dyck? Van Dyck è giusto?
1: È uno dei tre modi in cui siamo assolutamente autorizzati a pronunciarlo, nel senso che a seconda di dove lui si trova, il suo nome viene pronunciato in modo diverso e noi siamo autorizzati a fare altrettanto. Di base sono tre diverse modalità. La prima è quella della sua lingua, il Dutch, l'olandese, il fiammingo, insomma questa lingua che parlava lui ad Anversa è la sua lingua madre e lì veniva chiamato Van Dyck. Per noi è molto difficile pronunciarlo. Quando viene in Italia, dove trascorre ben 6 anni, viene chiamato Van Dyck e spesso nei documenti noi lo troviamo addirittura scritto appunto tutto attaccato. Poi diventa pittore di corte alla corte di Carlo I di Gran Bretagna, a Londra viene chiamato Van Dyck. Poi l'inglese diventa, come sappiamo, un po' la lingua internazionale e quindi nel mondo sicuramente Van Dyck è il modo in cui viene più volte chiamato.
0: Van Dyck nasce ad Anversa, lo diceva prima lei, e lui nasce nel 1599, quindi proprio agli albori di un nuovo secolo. In che contesto nasce l'artista?
1: Ma diciamo in un contesto di piccola borghesia. Suo padre era un commerciante, un mercante di tessuti, peraltro di seta soprattutto, con un'attività florida fino a un certo punto, poi entra in crisi. Quando entra in crisi Van Dyck è già avviato nella sua arte perché inizia giovanissimo, pensate che addirittura lui è iscritto alla Gilda dei Pittori, quindi alla Corporazione dei Pittori, si chiama la Gilda di San Luca, viene iscritto come maestro autonomo, quindi aveva una sua bottega quando ha 18 anni, 1617, quindi si trova anche a dover mantenere un po' la famiglia, i fratelli, però questo incide fino a un certo punto perché lui inizia a viaggiare prestissimo, si muove in continuazione. La città di Anversa è una città molto colta e fatta di mercanti, di famiglie molto intraprendenti, peraltro simili abbastanza a quella che è l'aristocrazia genovese, dove poi evidentemente forse anche per questo lui si trova molto a proprio agio.
0: E tra Anversa e Genova c'erano anche degli scambi molto intensi?
1: Sì, c'erano delle famiglie che già appunto degli ultimi anni del Cinquecento si erano stabilite in parte, cioè alcune grandi famiglie, per esempio i Balbi, mandano dei loro membri, dei loro componenti, giovani soprattutto, a avviare delle attività. Lo scambio commerciale, ma anche quello finanziario, erano Genova e Anversa, entrambe due piazze finanziarie importanti, hanno un legame molto molto stretto.
0: E qual era poi il rapporto, perché insomma uno dei maestri più importanti di Van Dyck è stato Rubens, qual è stato il suo rapporto con questo grande e importante maestro?
1: Ma noi continuiamo a chiamarlo maestro, ma questo è vero fino a un certo punto, ossia lui impara moltissimo da Rubens, quindi possiamo indicarlo un suo maestro, ma come lo era per esempio Tiziano, che vive nel secolo prima, che è un suo grande maestro nel senso che è una figura ispiratrice della sua arte. Però va ricordato ed è abbastanza interessante che appunto innanzitutto lui lavora con Rubens negli anni che sono quelli dove lui in realtà ha una sua bottega autonoma, come vi dicevo, e è più che altro Rubens che dice il mio migliore allievo, lo dice in un documento, no, che tutti riportiamo, e poi ci sono altre fonti che dicono che Rubens si avvantaggiava molto della collaborazione di Antonio, appunto Van Dyck, che lo aiutava anche a guadagnare, cioè in questo documento questa fonte dice traeva guadagni dal lavoro di Van Dyck. Quindi non è esatto dire che è il suo maestro, è uno dei grandi maestri ispiratori dove lui impara moltissimo, ma il primo maestro per esempio è Hendrik van Balen, cui noi poi sappiamo molto poco di questa sua primissima attività, perché attenzione, non dimentichiamo che il primo ritratto che lui fa di quel che noi conosciamo è datato 1613, vuol dire che lui a 14 anni ha già imparato il mestiere, quindi è un rapporto particolare, quasi di sfida, perché effettivamente Van Dyck ha una volontà di emanciparsi subito e quindi vuol far vedere che guarda Rubens, per esempio cita e prende spunto da alcune sue opere, ma vuole anche dire io sono diverso, io sono autonomo, io diventerò grande. Ecco, c'è questo proprio sguardo di sfida anche nel primissimo autoritratto che noi mettiamo in mostra.
0: Possiamo dire che Rubens fosse anche un maestro importante, ma anche una presenza quasi, oserei dire, ingombrante, da lasciare poco spazio agli altri artisti.
1: Esatto, è per quello che dico che c'è un po' questa sfida, no? Lui sa che Rubens è un po' il pittore che tutti vogliono e si capisce proprio dagli autoritratti di come lui si rivolge a noi questa coscienza della propria capacità, della propria altezza, e quella appunto è la grande sfida. Rubens torna dall'Italia nel 1608 dopo aver trascorso 7 anni in Italia e viene ed è celebratissimo, è ricco, è colto, si costruisce un palazzo al centro di Anversa ispirato all'architettura italiana con un giardino meraviglioso, diventa ricco, tutti lo vogliono, alle grandi commissioni pubbliche, e nel 1608 è proprio quando Van Dyck inizia la sua attività di pittore, si forma e gli è molto chiaro che lui ha le potenzialità di diventare, come dire, scalzare un po' Rubens in questo primato.
0: Ma perché Van Dyck ha lasciato poi la sua città natale? L'ha lasciata per questo motivo?
1: Ma l'ha lasciata innanzitutto perché viene chiamato appunto a Londra, cioè alcuni importanti collezionisti vicini alla corte avevano visto la sua bravura, lo avevano visto appunto nelle opere di collaborazione con Rubens e quindi avevano capito che era un giovane talento, no? E quindi lo chiamano e lui va per la prima volta a Londra nel 1620, quindi appunto giovanissimo, ed è il momento in cui tra l'altro tradizionalmente gli artisti fiamminghi si spostavano per iniziare questo viaggio. Lui lo inizia a Londra, poi però proprio il re e un collezionista inglese fanno in modo che lui abbia una licenza per viaggiare e la destinazione era l'Italia.
0: Infatti c'è una leggenda un po' romantica di un Van Dyck che scavalca le Alpi in autunno su un cavallo regalatogli da Rubens, ma i nuovi documenti d'archivio svelano una realtà molto diversa.
1: Ma allora, innanzitutto la leggenda appunto di questo giovane che in pieno inverno, pensate che questo anonimo che scrive questo manoscritto conservato al Louvre, un manoscritto settecentesco, dà delle date, delle informazioni molto precise che quindi venivano prese per oro colato proprio per la loro precisione, in realtà sono quasi totalmente inventate. E quindi questa è un po' la scoperta, diciamo, mia, nel senso che in occasione di questo studio per la mostra e quindi in catalogo io spiego perché questa fonte in realtà non è attendibile e quindi ho ricostruito un po' tutto sulla base di documenti, incrociando i dati delle opere, le fonti e i documenti, e lo scenario è completamente diverso. Quindi lui non arriva a cavallo di inverno, anche perché forse non sarebbe mai arrivato, non arriva a Genova come prima tappa, ma in realtà la prima tappa è a Roma. Noi sappiamo e lo abbiamo dai documenti, nella Pasqua, nella Quaresima del 1621 lui è a Roma, e pensate che a Genova, che si è sempre pensata alla città principale dove lui si installa praticamente muovendosi da Genova ma tornando sempre in questa città, in realtà noi sappiamo che ci sta la metà di quello che noi pensavamo fino alle ricerche prima di questa mostra, e tocca molte più città. A Roma ci sta molto di più, ma per esempio è singolare il fatto che a Roma ci sta tanto, ma non sono tantissimi i dipinti che fa, perché arriva all'inizio e soprattutto studia, guarda e intrattiene delle relazioni. Questo è un aspetto che andrà ancora approfondito per capire più precisamente. Comunque certamente lui è un artista, quindi l'artista deve studiare, viaggiare, soprattutto quando è giovane, questo, e poi inizia a dipingere, ma dipinge talmente bene che poi a quel punto tutti lo vogliono.
0: Tornando all'attività che faceva, magari per trovare degli oggetti, delle opere d'arte, per dei collezionisti, ce la racconta, ce la spiega un po' questa attività?
1: Non tutti gli artisti, solo alcuni di questi vengono mandati anche come agenti per cercare opere d'arte. Questo sicuramente, anche se adesso non ne abbiamo ancora la prova documentaria, è molto probabile che Van Dyck svolgesse questa attività in Italia. Tant'è vero che colui che chiede al re di mandarlo in Italia è il conte di Arundel, che forse è quello anche che lo chiama da Anversa a Londra. Conte di Arundel e sua moglie, la contessa di Arundel, erano dei collezionisti. I loro figli erano stati mandati a studiare a Pavia ed erano dei veri e propri amanti dell'Italia, dove effettivamente si trovava ogni ben di Dio dal punto di vista artistico. Quindi certamente lui lavora e fa da consulente per il conte di Arundel insieme, non a caso, a un paio di altri agenti con cui lui viveva. Quindi questo aspetto, che andrà ancora approfondito, è uno degli aspetti sicuramente un po' particolari ma molto interessanti per capire come questi artisti, appunto, come dice lei, avevano più ruoli, non solo quello di dipingere.
0: Arriviamo a Genova. Genova ha avuto un ruolo comunque importantissimo per la carriera europea di Van Dyck.
1: Ha avuto un ruolo importantissimo perché è proprio a Genova che lui mette a punto questa formula magica della sua ritrattistica. Lui aveva già fatto ritratti, come vi ho detto, ce n'è uno datato 1613 che peraltro abbiamo in mostra, pezzo eccezionale, dove lui si firma e data, quindi dice: vedete quanto sono bravo, no? Quando lasciano la firma c'è sempre una ragione, perché in quel secolo, in quel momento, non era necessario firmare i quadri. Questa è una domanda che mi fanno molte persone: perché non firmavano? Ma non firmavano perché consegnavano personalmente al loro cliente il quadro che gli era stato commissionato, non c'era ragione di firmare. Quando firma un artista vuol dire che sottolinea che è lui, no? Quindi lui già realizza dei ritratti prima di venire in Italia. Però a Genova trova un terreno molto fertile per questo, perché questa aristocrazia genovese

0: col denaro che avevano accumulato e fatto fruttare, finanziano i grandi d'Europa, finanziano la corona di Spagna, quindi in questo momento sono ricchissimi, e gli abiti che indossano gli effigiati di Van Dyck nei suoi ritratti genovesi ne sono un esempio, cioè un vestito di una dama genovese costava come una nave, perché era filo d'oro, i bottoni erano gioielli, pietre preziose e così via. Allora, ogni ritratto è un manifesto, lo fa dopo che arriva, che già sa dipingere benissimo. In più ha viaggiato, ha visto in Italia e mette a sistema tutto quanto, trova una formula, perché dico magica? Perché trova un equilibrio perfetto tra l'innovazione del ritratto che aveva già fatto Rubens, aveva inventato insieme anche, per esempio, a Bernini nella scultura, aveva inventato il nuovo ritratto barocco, ma era troppo pesante. Invece lui torna come un po' indietro dal punto di vista del linguaggio barocco, e trova un equilibrio, quindi un'eleganza, una raffinatezza, che era quello che volevano. E lui, attraverso questa formula, diventa poi il grande ritrattista che in quel momento vogliono in Europa tutti: la borghesia, la alta borghesia, l'aristocrazia, le corti.
1: E infatti lui dipinge non solo l'alta aristocrazia, anche la classe media, la middle class, la borghesia emergente.
0: Sì, ci sono dei dipinti che fanno vedere bene il raffronto, no? Per esempio, abbiamo in una galleria di ritratti dove abbiamo, che ne so, il mercante di pietre preziose, e quindi vediamo questo ritratto quasi arrogante nella sua forza cromatica. Poi vediamo invece l'organista della cattedrale di Anversa, quindi un ritratto dove questo giovane è molto più elegante, più raffinato, capisci che c'è una cultura. Poi ovviamente c'è la moglie di Van Dyck che abbiamo in mostra, e allora lì abbiamo questa bellezza che viene svelata, questo abito blu, la collana di perle che è simbolo di purezza, gli orecchini di perle, quindi ritratti diversi. Per esempio abbiamo tre vedove di tre città diverse. Io ho voluto mettere tre vedove: abbiamo una vedova genovese che viene dal Museo di Strasburgo, abbiamo una vedova che viene da una collezione privata europea, e una vedova probabilmente di Anversa o di Bruxelles, che sono messe a confronto. Ecco, questi tre quadri fanno vedere come ci sia una forte sintonia tra i vari ambienti, ma come lui riesce in realtà a rappresentarli in modo diverso. Poi abbiamo per esempio un ritratto di una dama inglese che posa la propria mano sul ventre, quindi è un ritratto molto particolare, perché scopriamo, una ricerca abbastanza nuova, che c'erano anche i ritratti delle donne incinte, quindi con questo tema del futuro, no? Della nuova nascita, della famiglia che può andare avanti. Ogni ritratto è un valore, e lui trova il modo di rappresentarlo. Le figure intere, per esempio, sappiamo che costavano di più. Abbiamo una sala con quattro ritratti di figura intera, una dama genovese con tutta la sua eleganza, quasi monumentale, di fronte a un mercante di Anversa, così, non voglio dire arrogante, ma per capirci, con una consapevolezza di sé che fa vedere, no? In tutta la, con la posa, il modo in cui è vestito, eccetera. Poi un'elegante dama invece aristocratica inglese, e così via.
1: C'è anche il ritratto di Alessandro Vincenzo e Francesco Maria Giustiniani Longo in mostra, che lei ha contribuito a ricontestualizzare.
0: Sì, è stato un anno e mezzo di ricerca per conto della National Gallery di Londra, questo loro capolavoro della ritrattistica, appunto, non solo di Van Dyck, non solo del Van Dyck genovese, è un capolavoro della ritrattistica internazionale. Sono questi tre bambini che sono raffigurati così, in modo molto elegante, vestiti appunto con questo filo d'oro che passa in questi tessuti, questi velluti, sete, diciamo, non hanno nulla da invidiare ai tre figli di Carlo I che sono nella sala accanto e che vengono dalla Galleria Sabauda di Torino. Ecco, questi tre fanciulli si pensava che fossero membri della famiglia Balbi. Perché? Perché i mercanti inglesi all'inizio dell'Ottocento li comprano in effetti dalla famiglia Balbi, ma questo non è sufficiente per dire che, perché a volte i dipinti passavano per via ereditaria, magari anche diretta, ma questo è un po' quello su cui ho lavorato io negli anni, passano interlinea femminile, cioè dalla madre ai figli, e quindi si perde il cognome degli effigiati. Nel giro di una o due generazioni il nome effettivo dei ritrattati viene perso. Quindi io sono andata a ritroso, una ricerca d'archivio molto complicata che, come ho detto, è durata più di un anno, e sono riuscita

0: città andando a ritroso a capire che appunto per linea femminile andando indietro in realtà erano stati commissionati dalla famiglia Giustiniani Longo. Il nonno era un senatore e questo senatore era stato anche ritratto da Van Dyck perché lo abbiamo al museo di Berlino, il senatore Alessandro Giustiniani. Questo è un quadro che purtroppo non può più uscire dal museo per le sue dimensioni. E il padre di questi bambini, Luca Giustiniani, era anche lui molto, molto importante, molto colto, ed ecco che questi bambini, individuati poi alla fine nell'albero genealogico della famiglia, oggi hanno nome e cognome. E questo un po' ha favorito, per non dire che è stata la condizione grazie alla quale abbiamo avuto questo prestito eccezionale.
1: E ci racconta l'iconografia di questo quadro? Cosa racconta di questa famiglia?
0: Innanzitutto noi dobbiamo sempre ricordare che i ritratti in questo momento non sono solo la raffigurazione precisa dell'aspetto di una persona, no? Non sono una fotografia, sono una costruzione all'interno dei quali, oltre all'immagine della persona, abbiamo una serie di significati, di valori, appunto grazie al fatto che l'immagine può contenere più significati. E allora andando a decodificare, diciamo così, questo sistema di segni che è un ritratto, quando chiaramente siamo a questo livello, no? Anche di cultura, capiamo che ci sono dei messaggi, però a volte noi non ci chiediamo che cos'è. Per esempio, in questo quadro, nessuno si era mai chiesto: ma perché questo, il terzo fratellino, il più piccolo, tiene tra le mani un uccellino bianco? Perché non lo sta tenendo così, ce lo sta proprio mostrando, ma lo sta quasi stritolando. E io mi sono chiesta qualcosa che non si era mai chiesto a nessuno, ed è qui è partito appunto questa decodificazione dei simboli. E allora questo uccellino è l'anima, è un uccellino bianco, e spesso l'uccellino rappresenta l'anima e il colore bianco rappresenta l'anima. Quindi, perché non pensare a una morte precoce? Sono andata a verificare sugli alberi genealogici, che chiaramente andavano costruiti, per questo la ricerca d'archivio, ed ecco che manca effettivamente uno dei quattro fratellini, e sappiamo dagli alberi genealogici che era morto infante. Allora, a contorno di questo punto centrale della storia, ecco che i corvi neri, che sono in basso a destra, assumono un significato particolare, rappresentano la morte, il colore nero rappresenta la morte, e questi corvi cosa fanno? Hanno sotto di loro, caduto dal becco di uno dei due, un ramoscello spezzato. Di nuovo, il ramoscello spezzato significa una vita spezzata. Quindi, poi, oltre a questa storia, ce ne sono altre. Il più grande, Alessandro, no, che porta il nome del senatore, del nonno Alessandro, è il primogenito e quindi ha una posizione preminente. Ma attenzione, ha uno spadino. Non è perché giocava a fare la guerra. Questo spadino diventa non un accessorio, ma diventa il simbolo della difesa della patria, della difesa dei valori della patria e della famiglia. Quindi ogni oggetto va studiato attentamente nei ritratti, perché quando siamo a questo livello ci sta comunicando qualche cosa.
1: Spesso la vita di questo artista viene narrata come una successione di trionfi mondani, ma insomma il suo viaggiare da un posto all'altro, il suo peregrinare tra le corti ha molto anche a che fare con i traumi collettivi dell'epoca. Penso alla peste di Palermo, alle bancarotte finanziarie.
0: Sì, lui attraversa l'Europa, non ci dimentichiamo, durante la guerra dei 30 anni, quindi l'Europa è costantemente in guerra tra il 1618 e il 1648, sono esattamente gli anni dell'attività di Van Dyck. Lui fa una specie di slalom, no? Però qualche volta rimane bloccato nel posto dove si trova. Questo è il caso di Palermo, dove lui va nel 1624, nel maggio del 24, viene chiamato da Emanuele Filiberto di Savoia, che era il viceré in Sicilia, e fa il suo ritratto, però nel frattempo, nel giro di poche settimane, scoppia una terribile pestilenza, tanto che nel mese di luglio addirittura muore il viceré. Lui si trova bloccato lì perché poi ci sono delle regole per fare in modo che non dilaghi ovunque, c'erano delle regole per cui non si poteva lasciare l'isola fino ai primi di settembre dell'anno dopo, del 1625, per cui lui rimane un anno e mezzo sostanzialmente, un anno e 3 mesi in Sicilia. Poi in alcuni casi, per esempio questo di nuovo è il caso della guerra, lui forse voleva tornare a Genova, lo chiamano a Genova, ma in realtà Genova nel 1625 è in guerra con i Savoia, quindi lui che aveva lavorato per un Savoia non esiste che sia tornato nel 1625 a Genova. In quel momento gli artisti scappavano dalla città e anche i suoi amici Cornelis e Luca de Weil non a caso sono a Roma, quindi lui non torna a Genova come si pensava nel 1625, ma da Palermo va a Napoli e poi a Roma. Quindi i contesti storici sono molto importanti per capire le tappe della sua attività, forse un po' sottovalutati negli studi fino adesso, e non a caso il nostro catalogo apre con un bellissimo saggio di Hans Kurz che racconta proprio di questa Europa, no? Europa in crisi, Europa in guerra. Noi sappiamo che le crisi iniziano quasi sempre quando c'è l'apice della potenza. Ecco, l'Europa in quel momento è all'apice della propria potenza, della propria ricchezza, però da lì inizia una parabola discendente e purtroppo sappiamo anche quanto le guerre portino alla decadenza.
1: Durante il soggiorno forzato a Palermo, a causa della peste, come ci ha appena raccontato lei, vengono ritrovate le spoglie di una santa, Santa Rosalia, e Van Dyck contribuisce con la sua arte a definire l'iconografia di questa santa.
0: Sì, esattamente. Santa Rosalia era stata già in passato evocata come la santa che poteva proteggere il popolo siciliano dalla pestilenza. In questo momento è chiaro che la invocano e che sia vero o che non sia vero, comunque i siciliani, i palermitani, trovano queste ossa, questa grotta sul Monte Pellegrino dove si raccontava che questa santa aveva vissuto secoli prima, quindi è chiaro che poi siamo nel momento in cui le reliquie vengono certificate e quindi inizia, legato a questo ritrovamento, una vera e propria iconografia legata a questa figura di Santa Rosalia che protegge Palermo e viene invocata per appunto scongiurare la peste, perché finisca questo terribile morbo che stava decimando la popolazione. Quindi Van Dyck è lì in quel momento e viene chiamato di fatto a realizzare anche lui un'opera con Santa Rosalia. Lo fa talmente bene che scalza tutti gli altri e diventa il pittore quasi ufficiale per diverse tele che raffigurano questa iconografia. Lui lo fa con alcune varianti, non fa mai lo stesso esatto dipinto, però diventa un modello. A quel punto gli altri artisti, quando sono chiamati, anche quando lui parte a eseguire dipinti con questo soggetto, non possono prescindere dalla immagine che lui sostanzialmente aveva codificato e reso quasi un'immagine ufficiale.
1: Ecco, queste opere di Van Dyck dedicate a Santa Rosalia ci portano a parlare di un altro tema importante della mostra, ovvero le tele a soggetto devozionale e biblico.
0: Innanzitutto abbiamo messo a confronto due dipinti della Santa Rosalia, uno di Van Dyck e uno di un suo collaboratore, amico fiammingo e seguace Gerardo Gerardi, che è uno dei pochissimi confronti che facciamo perché abbiamo talmente tanti dipinti di Van Dyck che ci siamo concentrati solo su di lui, ma questo è un esempio per la storia che raccontavo prima. Ma in mostra c'è un numero eccezionale di opere sacre e il visitatore, il pubblico, scoprirà questo capitolo che, come ha accennato lei, è importante perché fa vedere un altro aspetto dell'arte magistrale, e quindi abbiamo soggetti biblici, quindi episodi biblici, per esempio il Sansone e Dalila, che lui realizza con questa teatralità meravigliosa, ha più figure. Pure ci sono dei dipinti che raffigurano i santi, non solo Santa Rosalia, ma per esempio San Sebastiano. San Sebastiano è anche lui, tra l'altro, invocato per la pestilenza e per scongiurare le malattie, e viene realizzato da Van Dyck in una maniera sublime. C'è un quadro che viene da Edimburgo, dalle Gallerie di Scozia di Edimburgo, che mettiamo a confronto con un quadro dello stesso soggetto di Rubens che viene dalla Phoebus Foundation di Anversa. Questo confronto ti fa capire il rapporto con il maestro, il dare e avere con questo maestro, e anche come lui poi lo esegua in modo diverso. Poi c'è una stanza che io amo molto, dove abbiamo un piccolo crocifisso, quindi una arte devozionale, probabilmente un piccolo quadro che veniva inserito all'interno di un altare in queste cappelle che c'erano nei palazzi nobiliari. Un inedito Ecce Homo, che viene da una collezione europea, che è di una forza straordinaria, e una dolcissima Madonna col bambino, che viene dalla Galleria di Parma. Entriamo in questa piccola stanza buia, con le luci studiate per dare proprio questo effetto di intimità, di stupore, di coinvolgimento sentimentale, emotivo e anche religioso. A me viene sempre da pensare che anche chi non crede, chi non è cristiano, chi non è cattolico, comunque lì si trova in un momento sostanzialmente, se non di preghiera, di silenzio, di concentrazione, di ammirazione. E la mostra poi finisce con nella Cappella del Doge, dove esponiamo la grande pala d'altare che viene da San Michele di Pagano.
1: Alla corte di Carlo I, Van Dyck ha codificato l'immagine sacrale della monarchia inglese. Guardando oggi quegli sguardi malinconici, quelle pose eleganti di nobili che di lì a poco sarebbero finiti, insomma, al patibolo o in esilio, possiamo leggervi, secondo lei, una consapevolezza della fragilità di quel potere che stava per crollare?
0: Di per sé il fatto che questi ritratti vengano realizzati così tante volte è proprio forse per voler affermare, no, la propria immagine, il proprio potere, la propria presenza, quasi a percepire, come dice lei, l'inizio di una crisi, no? Siamo all'apice di una potenza che, al quale il re si aggrappa con tutte le proprie forze, ma poi dico, questo non lo vedrà, ma da lì a poco si frantumerà, come lei dice, tutto questo castello, no, costruito da quella monarchia inglese. Van Dyck, a parer mio, il Van Dyck appunto inglese, a mio avviso era molto annoiato dal fatto di dover ripetere così tante volte il ritratto di Carlo I, dei suoi figli che crescevano, uno l'altro figlio, poi un po' più grandi, insomma quasi allo sfinimento, tant'è vero che a un certo punto lui cerca di andare via, perché da Londra lui va a Parigi, purtroppo è malato e nel 1640 è costretto a tornare, tra l'altro con Mary, sua moglie, che era la damigella della regina, e con Mary incinta affronta questo viaggio, lui malato, lei in dolce attesa, attraversano l'Europa da Parigi a Londra, e da lì a poco nasce la figlia Giustina, e dopo pochissimi giorni purtroppo Van Dyck muore.
1: Concludendo, il poeta Edmund Waller scriveva che la mano di Van Dyck sapeva infondere nei volti non solo bellezza, ma fuoco. Dove possiamo rintracciare il fuoco di cui parla il poeta inglese?
0: Ma è un fuoco perché ci prende totalmente, no? Quindi, per esempio, nell'Armigero di Dresda, del Museo di Dresda, che è uno dei miei quadri preferiti, probabilmente un ritratto di un immaginario guerriero che faceva parte di una galleria degli antenati di qualche famiglia, forse genovese, ma non necessariamente, perché usava, no, questo, la galleria degli antenati. Ebbene, questo ritratto di Armigero ha un'intensità, pur non guardandoci negli occhi, che è quasi magnetica, e qui sentiamo proprio la forza interiore, ecco il fuoco che viene da dentro. C'è il ritratto di Jacques Leroy, che viene dalla collezione Thyssen-Bornemisza di Madrid, che esprime un'eleganza straordinaria, e la forza dello sguardo, che invece in questo quadro guarda fisso nei nostri occhi, ecco, è veramente, senti quasi bruciare, no, dentro questi personaggi.
1: Una grande mostra ci consente di scoprire da vicino il percorso di Van Dyck, testimone privilegiato del Seicento, e lo fa partendo dalle città che hanno contribuito a plasmare la sua personalità artistica. Van Dyck, l'europeo, questo è il titolo della mostra aperta a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio. Noi ne abbiamo parlato oggi con Anna Orlando, co-curatrice della mostra, storica dell'arte, specialista in pittura genovese e fiamminga. Grazie a Anna Orlando di essere stata ospite di Voci Dipinte.
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.

0: Per la prima volta in Svizzera, dopo oltre 20 anni, viene presentata un'ampia retrospettiva di Kurt Schwitters, uno dei più importanti protagonisti dei movimenti d'avanguardia del periodo tra le due guerre. La mostra documenta tutte le fasi creative di questo artista, contemplando anche gli aspetti meno noti della sua vasta produzione, che spazia dalla pittura astratta alle sculture dada, dai progetti grafici e tipografici alla pittura di paesaggio. Al centro del percorso espositivo, allestito al Centrum Paul Klee di Berna, c'è una ricostruzione del Märzbau, concetto originale di opera totale e in divenire di cui Schwitters realizzò più versioni. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata in compagnia del curatore Martin Waldmeier.
1: Come suggerisce il titolo della grande esposizione bernese, Grenzgänger der Avantgarde, Schwitters è stato un artista che ha attraversato molti dei confini tra i vari movimenti d'avanguardia, dadaismo, costruttivismo, espressionismo. Ma fondamentalmente, ci dice Martin Waldmeier, curatore della grande retrospettiva, Schwitters era semplicemente Schwitters, andava per la sua strada. Ha sempre preso le distanze da qualsiasi tipo di dogma e ha creato un proprio marchio, un proprio movimento artistico individuale, che ha chiamato Merz. Un artista quindi inserito nel circuito internazionale dell'arte, eppure periferico, lontano dai centri dell'avanguardia come Parigi e Berlino. Schwitters non va al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, viene scartato dall'esercito per motivi di salute, lavora così per un periodo come disegnatore tecnico ad Hannover. Da lì nasce una passione per l'astrazione e per le macchine, ma anche la fascinazione per la poesia espressionista, gli assemblaggi e i collage. Pur avendo stretti rapporti con il dadaismo, partecipa alle loro mostre collettive, firma il manifesto dell'arte proletaria insieme a Van Doesburg, Zara, Arp e Spengemann. Schwitters prende però chiaramente le distanze dall'attivismo politico del gruppo berlinese.
2: Schwitters hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Für ihn war das Wichtigste die Freiheit.
1: Per lui, continua Waldmeier, la cosa più importante era la libertà e l'arte dovrebbe essere proprio l'espressione della libertà e non dovrebbe essere strumentalizzata politicamente. Per Schwitters l'arte era un mezzo per contrastare il caos e l'instabilità del mondo e per ristabilire, nel proprio piccolo, un po' di ordine e di armonia e così facendo rispondere a un'esigenza che è propria degli esseri umani. Una libertà che si traduce in una ricchezza di mezzi espressivi e in una varietà stilistica e tecnica. Si va dal disegno al collage dada, dalla scultura costruttivista ai dipinti astratti con rilievi, alle composizioni astratte con forme organiche degli anni 30 e 40, dagli assemblaggi alla tipografia sperimentale, fino alle riviste. Incluse le prime copie della rivista d'avanguardia Merz, che resta un concetto centrale della sua produzione artistica.
2: Und Schwitters hat immer die Vision, den Traum verfolgt.
1: Kurt Schwitters ha sempre perseguito la visione e il sogno di combinare tutte le arti tra loro, in altre parole di superare le gerarchie tra le arti e di mettere in relazione tutti gli aspetti dell'arte per creare un mondo nuovo e migliore. Un mondo che in quegli anni era stato travolto dal caos di due guerre mondiali, dall'avvento di un regime, quello del Terzo Reich, che costringe Schwitters a prendere la via dell'esilio, prima in Norvegia, successivamente in Inghilterra, dove la sua produzione d'avanguardia si affianca a un filone più convenzionale, come la pittura di paesaggio e la ritrattistica.
2: Ja, einer der interessantesten Aspekte von Kurt Schwitters ist, dass er gleichzeitig abstrakter Künstler war.
1: Sì, uno degli aspetti più interessanti di Kurt Schwitters è che oltre a essere un artista astratto, dipingeva anche paesaggi e ritratti molto convenzionali, accademici. Un caso quasi inedito nella storia dell'arte d'avanguardia, questa propensione a coltivare degli stili così diversi. Certo, questo da un lato naturalmente ha a che fare anche con la sua biografia. In particolare con l'esilio, dopo il 1937. La sua arte era stata infatti considerata degenerata dal regime nazista e lui ha dovuto trovare altri modi per sopravvivere. Allo stesso tempo, però, è sempre riuscito a fare arte con passione e a ribadire che ogni forma di pittura, sia essa astratta o naturalistica, si basa in ultima analisi sugli stessi principi. La prova è che nei periodi trascorsi in Norvegia e in Inghilterra, parallelamente alla pittura di paesaggio, ha sviluppato una nuova forma di arte astratta, partendo proprio dall'osservazione e dallo studio della natura. Nella serie di disegni e dipinti degli anni 30, il paesaggio nordico dei fiordi norvegesi si riduce all'essenziale, a composizioni quasi astratte in cui il mare si fonde con il cielo. Risalgono poi ai primi anni dell'esilio, a guerra iniziata, agli intensi ritratti a olio e a matita di cittadini ebrei che condividevano il suo stesso destino di esule, opere che gli permettevano anche un'entrata finanziaria. Ma nemmeno in esilio Schwitters rinuncia a sviluppare il suo progetto più sperimentale, Merz, costruendone nuove versioni, e in mostra sono documentati attraverso video e fotografie. Un progetto che era nato nel suo atelier di Hannover. Che cosa ha rappresentato Merzbau per Schwitters?
2: Der Merzbau ist eines der großen Lebenswerke von Schwitters. Es ist im Grunde genommen sein Atelier in Hannover.
1: Il Merzbau è una delle grandi opere della vita di Schwitters, ci spiega ancora Martin Wallmeier. Si tratta in pratica del suo studio appartamento di Hannover, che nel corso degli anni l'artista ha trasformato in una Gesamtkunstwerk ambulante, un'opera d'arte totale viaggiante. Incorporava dei frammenti di oggetti, scarti trovati per strada, cimeli della sua vita, e questo progetto è stato un work in progress continuo che negli anni si è modificato, continuando a crescere. Quando ha lasciato la Germania, l'artista ha portato con sé questo concetto, realizzando un nuovo Merzbau anche in Norvegia, che è stato riscoperto tra l'altro solo qualche anno fa, e qui ne presentiamo la documentazione fotografica, e successivamente anche in Inghilterra. Schwitters, infatti, non è mai riuscito a rientrare in patria e il suo Merzbau originale di Hannover è andato distrutto nel 1943. Questo fatto lo ha profondamente colpito e lo ha spronato a ricostruire una nuova versione nel suo esilio. Merzbau rappresentava anche il suo rifugio, il suo sentirsi a casa, come artista. Era il suo cosmo, il suo universo, si potrebbe dire, conclude Wallmeier. Un'idea a cui aveva cominciato a lavorare fin dal 1918, partendo dal principio del collage, integrando poi altri materiali come ritagli di disegni, imballaggi, cartone, scarti di stoffe, chiamando questa tecnica Merz, parola che proveniva dal termine Commerzbank, un concetto artistico che includeva la pittura, la poesia, il teatro e che mescolava arte e quotidianità. Non era importante la scelta del materiale, ma significativo era l'utilizzo che l'artista ne faceva.
2: 88 von dem Schweizer Künstler und Bühnenbildner Peter Bisecker.
1: In mostra una ricostruzione parziale tridimensionale dell'originale andato distrutto che nel 1988 l'artista e scenografo svizzero Peter Bisecker aveva ricreato su incarico di Harald Zeman in occasione di una mostra. Bisecker era riuscito a ricostruire l'interno del Merzbau basandosi su tre fotografie dell'originale. Un lavoro molto complesso, spiega Wallmeier, di cui esistono soltanto due versioni. Una conservata in un museo di Hannover, l'altra è appunto una versione da viaggio itinerante presentata in mostra. Merz, quindi, è costruito in un certo senso con i detriti del mondo, gli scarti e i frammenti. Ma Schwitters, ci tiene ancora a precisare il curatore della mostra, non è l'artista della distruzione, delle rovine, al contrario. Non lo definirei proprio come artista della distruzione o della decostruzione. Per questo motivo non lo annovererei tra i dadaisti, anche se simpatizzava per il dadaismo. Fondamentalmente Schwitters si preoccupava di ricostruire qualcosa a partire dalle rovine del mondo, come lo vedeva dopo la Prima Guerra Mondiale, per ricreare qualcosa di nuovo, bello e armonioso dalle rovine del mondo.
2: Harmonisches wieder aufzubauen.
1: Nelle sezioni cronologiche e tematiche dell'esposizione si scoprono così tutte le anime di Kurt Schwitters, anche quella di scrittore sperimentale, satirico e grottesco, in cui si riflettono le incertezze di un mondo che stava cadendo a pezzi. Scopriamo i famosi testi Anne Blume e La Ursonate, come anche stralci di registrazioni e letture che sembrano performance vocali futuriste. Tra le sue identità meno note, quella di autore di racconti e favole per bambini e di testi autobiografici in cui Schwitters ha tematizzato con ironia anche gli aspetti più tragici e difficili della sua vita. L'esilio, la sua solitudine di uomo e di artista, non sempre compreso fino in fondo, riconosciuto, soprattutto in patria. Fulminanti sono alcuni passaggi in cui rievoca la sua infanzia. Mia madre, si legge, mi ha regalato a mio padre per renderlo felice. Il mio insegnante era contento ogni volta che poteva prendermi a schiaffi.
2: Was mich total fasziniert ist, wie Schwitters seiner Kunst immer treu geblieben ist.
1: Ciò che mi affascina di questo artista, conclude Wallmayr, è il fatto che sia sempre rimasto fedele alla propria arte, alla propria visione, senza mai cedere a compromessi. Ha lottato sempre per poter lavorare alla sua arte, un concetto legato a quello di libertà. Del resto lo aveva scritto: il più alto obiettivo dell'arte è la libertà. E proprio questo lo ha motivato a lavorare sempre, nonostante le difficoltà, le avversità, le tragedie che hanno costellato la sua vita. E questo lo considero davvero impressionante.
2: Trotz aller Lebensumstände und trotz aller Tragödie in seinem Leben immer weiter zu arbeiten, und das finde ich unglaublich beeindruckend.
0: Al microfono di Emanuela Burgazzoli, Martin Waldmayr ha raccontato la mostra Schwitters Oltre l'avanguardia, allestita al Centrum Paul Klee di Berna fino al 21 giugno 2026. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Dal 26 aprile al 23 agosto 2026, il Museo Castello San Materno ad Ascona ospita la mostra Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915, che presenta 40 opere tra dipinti, incisioni, disegni e sculture di 14 artisti come Oswald Achenbach, Otto Greiner, Max Klinger, Zygmunt Lipinski, che tra il 1865 e l'inizio della Prima Guerra Mondiale hanno vissuto, lavorato o studiato in Italia, subendone il suo intramontabile fascino. Fino al 29 novembre il Museum für Gestaltung di Zurigo presenta al padiglione Le Corbusier la mostra Costruire per il potere, un'esposizione che mette in luce il rapporto complesso e ambivalente tra architettura e autorità, proponendo una rilettura ed un'analisi critica dei controversi progetti di Le Corbusier del periodo tra le due guerre.

Dopo quasi 30 anni e diverse battaglie legali, il catalogo ragionato dei dipinti ad olio di Amedeo Modigliani, curato da Marc Restellini, è stato finalmente pubblicato il 14 aprile dall'Istituto Restellini. Composto da 6 volumi corposi, il catalogo include 100 opere di nuova autenticazione, metà delle quali conservate in musei, e ne ha escluse altre 15 per mancanza di prove definitive che le attribuiscano esclusivamente all'artista, o semplicemente perché non è stato possibile reperirle per l'analisi. Il catalogo è distribuito dalla Yale University Press. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora la nostra ospite di oggi, Anna Orlando, con la quale abbiamo parlato di Van Dyck e delle città che hanno contribuito a plasmare la sua personalità artistica. Lo spunto ce l'ha offerto la mostra Van Dyck l'Europeo, aperta a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio 2026. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La puntata in replica che abbiamo ascoltato di Voci Dipinte era già andata in onda il 19 aprile scorso, la voce di Cristiana Coletti, ed ora il notiziario delle 11.30 e ci troviamo subito dopo per il concerto della domenica.
2: Il microchip di controllo al momento dell'esplosione deve aver registrato le nostre reazioni emotive e inviato dati, per cui l'algoritmo affidano tutto alle deduzioni di una macchina e perdono di vista il limite che questa ha in relazione alle probabilità delle esperienze. Le macchine sono limitate, fredde, mi fanno paura.
0: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sara Flatt. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: In studio Daniele Coroneo. Incendio questa mattina a Bellinzona. Poco dopo le 8, comunica la polizia cantonale, sono divampate le fiamme all'interno della cucina di un appartamento alla pian terreno di una palazzina di via Borromini. Una decina di persone presenti nello stabile è stata evacuata. I pompieri di Bellinzona hanno spento l'incendio che è rimasto confinato alla cucina. Un'inquilina è rimasta leggermente intossicata. La Segreteria di Stato dell'Economia si rifiuta di rilasciare documenti relativi ai negoziati sui dazi statunitensi. Lo scrive il Sonntags Blick. Giornalisti e privati cittadini hanno richiesto l'accesso ai documenti, citando la legge sulla trasparenza. La SECO si è però rifiutata e ha negato il loro visionamento anche all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Adrian Lupsiger, il quale accusa la SECO di avere violato il suo obbligo di cooperazione. Karin Keller-Sutter avrebbe già pronto un piano B nel caso in cui in Parlamento affondasse l'aumento dei fondi propri per le grandi banche, su tutte UBS. È quanto si legge sulla Matin Dimanche, che scrive che la consigliera federale agirebbe eventualmente tramite l'ordinanza sui fondi propri, la cui revisione è competenza solo del governo. Per gli esteri, sono arrivati al tribunale di Ashkelon in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della flottiglia arrestati dopo l'intercettazione negli scorsi giorni delle imbarcazioni dirette a Gaza. I due saranno sentiti in udienza. Secondo Israele, Tiago Avila e Saif Abukeshek collaborano con un'associazione palestinese affiliata ad Hamas. E a Gaza, dove pure sarebbe in vigore un cessate il fuoco spesso violato da Israele e Hamas, ora potrebbero ricominciare a pieno titolo le ostilità. Oggi infatti, riferiscono testate israeliane, si riunisce il gabinetto di sicurezza che discuterà su un'eventuale ripresa della guerra nella striscia. Hamas si rifiuta infatti di consegnare le sue armi. Marco Rubio è atteso a Roma giovedì e venerdì prossimi. Secondo il Corriere della Sera e Repubblica, il segretario di Stato americano incontrerà il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Ancora non è noto se ci sarà un colloquio con Papa Leone. Rubio incontrerà pure esponenti del governo italiano, forse anche Giorgia Meloni. Obiettivo del viaggio è rasserenare i rapporti con il Vaticano e con l'Italia, dopo i duri attacchi verbali di Trump al Papa e a Giorgia Meloni. Oggi al sud in parte soleggiato con velature. In Romandia nuvoloso con qualche rovescio. Nella Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Domani lunedì al sud molto nuvoloso e nel pomeriggio prime piogge possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni rovesci isolati o temporali pomeridiani.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a chi si fosse messo ora all'ascolto. Benvenuti e benvenute al nuovo appuntamento di oggi con il concerto della domenica. Lara Bergliaffa, che si occupa di questa rassegna, ha voluto dedicare il concerto di oggi al tema del maggio, che si è appena aperto, un mese che non tanto e non soltanto nella tradizione letteraria, anche nella tradizione musicale, è sia simbolo di primavera, sia anche laboratorio di colori, di timbri, di atmosfere, un mese che invita i compositori a sperimentare, a giocare con la luce, con il ritmo, con la danza, con la natura che si risveglia. E il programma di oggi attraversa queste diverse declinazioni, declinando appunto la primavera in quattro modi diversi: la notte luminosa di Nikolaj Rimsky-Korsakov, la spiritualità americana di Aaron Copland, la danza scintillante e spensierata di Johann Strauss figlio e infine il giardino incantato di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Quattro modi diversi dunque di raccontare il maggio e quattro modi diversi anche di farci ascoltare la natura attraverso il linguaggio dell'orchestra. E apriamo con Nikolaj Rimsky-Korsakov e con l'ouverture dalla sua opera Notte di maggio. Rimsky-Korsakov, come sappiamo, è stato il grande maestro dell'orchestrazione del gruppo dei Cinque, trattatista, insegnante, didatta, specializzato proprio nel trovare gli impasti sonori dell'orchestra, e questa ouverture si può quasi considerare un piccolo manuale di come si costruisce un colore orchestrale. L'inizio, con i legni che disegnano linee leggere, quasi sospese, è un esempio perfetto di come Rimsky sappia creare un'atmosfera notturna senza ricorrere a toni cupi. La notte qui è luminosa, primaverile, piena di presagi. È da notare l'uso delle sordine negli archi, che conferisce quella tipica morbidezza vellutata al tessuto sonoro. E il poi interessante anche il ruolo dei corni, che spesso vengono impiegati per dare senso di profondità e di spazio silvestre, per alludere a una foresta notturna, come non pensare al secondo atto del Tristano Isotta di Wagner. L'orchestra della RTSI, diretta da Francis Travis, il 21 febbraio 1988, nell'occasione dei concerti pubblici di quella stagione, offre una lettura molto attenta alle sfumature dinamiche, con un bel lavoro sulle micro differenze di intensità, mentre la scrittura ne emerge con molta chiarezza. Allora, da Notte di maggio, l'ouverture, l'autore è Nikolaj Rimsky-Korsakov, Francis Travis, diretto alla testa dell'orchestra della RTSI.

Nella stagione dei concerti pubblici del 1988, era il 21 febbraio quando questi applausi risuonavano dando il benvenuto e ringraziando gli esecutori, che erano l'orchestra della RTSI diretta da Francis Travis, impegnati nell'ouverture della Notte di Maggio di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Ma dalla Russia ci spostiamo ora negli Stati Uniti con Appalachian Spring di Aaron Copland, però nella versione orchestrale, un brano che una suite possiamo sì definirla, che ci racconta la primavera con un linguaggio completamente diverso rispetto alle linee sinuose e dense di Rimsky-Korsakov, linee ampie, intervalli aperti, armonie che si basano spesso su quarte e quinte, creando quella sensazione di spazio, di apertura, che è un po' il marchio di fabbrica del cosiddetto American Sound, a quasi evocare gli arpeggi della tromba. Copland costruisce questa suite come una serie di quadri, ciascuno con una sua propria identità ritmica e timbrica. L'orchestrazione è più densa rispetto alla versione da camera, ma è sempre molto trasparente, molto pulita, in modo che gli archi non siano mai troppo compatti e permettano ai fiati di emergere con chiarezza. Le percussioni usate con estrema parsimonia. Il momento centrale, la variazione sul tema Simple Gift, è un esempio di come Copland sappia trasformare un materiale semplice in un crescendo emotivo di grande efficacia, grazie a un uso molto accorto delle modulazioni, dei cambi di tonalità e dell'accumulo timbrico, i timbri che si accumulano, che creano una accumulazione sonora. L'ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana, qui diretto da Francesco Bossaglia, la registrazione del 14 dicembre 2014 mette proprio in evidenza questa chiarezza strutturale con una lettura asciutta, pulita, un bellissimo controllo del fraseggio. Aaron Copland, la suite Appalachian Spring nella versione orchestrale.

Che bella concentrazione, quella del pubblico presente nella stagione 900 presente il 14 dicembre 2014, che ha aspettato l'ultima risonanza per applaudire l'esecuzione ad opera dell'ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana diretta da Francesco Bossaglia, l'esecuzione della suite Appalachian Spring di Aaron Copland. E il nostro viaggio primaverile prosegue con un valzer. Un valzer che è un inno alla primavera, Frühlingsstimmen, voci di primavera, traducendolo letteralmente, opera di Johann Strauss, figlio. È un valzer che richiede un bel equilibrio, molto delicato tra eleganza e brillantezza, con quella difficoltà di rendere i rubati naturali, però con la precisione, senza mai perdere la chiarezza ritmica. Ascoltiamo, per esempio, come è raffinata l'orchestrazione laddove Strauss usa i flauti per imitare il canto degli uccelli, o dove i clarinetti sembrano introdurre degli arabeschi che rendono interessante il tessuto armonico, che di per sé sarebbe semplice. L'orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Charles Dutoit, nel concerto del 31 dicembre 2018 ne offre una lettura di grande classe, con quel bel controllo del tempo che ha Dutoit e con quella flessibilità che gli si riconosce e che però rende ben ragione della tradizione viennese. Inutile dire che un valzer del genere è un classico bis, e infatti lo sentiremo, è inserito in un concerto della fine dell'anno, lo sentiremo esordire sugli applausi. Allora ascoltiamo di Johann Strauss, figlio, Frühlingsstimmen, Valz per orchestra, opera 410, l'orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Charles Dutoit, ed era un concerto del 31 dicembre del 2018.

E concludiamo dopo questo valzer con un altro valzer, il concerto della domenica. Certo, il valzer che abbiamo appena ascoltato era il celeberrimo Frühlingsstimmen, voci di primavera, valzer per orchestra opera 410 di Johann Strauss, figlio, nell'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Charles Dutoit. E ritroviamo ora la stessa orchestra, sempre in un valzer, però con la direzione di Vladimir Ashkenazy, e si tratta del valzer dei fiori, estratto dalla suite Lo Schiazzanoci di Piotr Ilyich Tchaikovsky. La registrazione è avvenuta durante un concerto della serie Concerti d'autunno il 5 dicembre 2013.

0: Valzer dei fiori, dalla suite Lo schiaccianoci di Piotr Ilyich Čajkovskij, l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Vladimir Ashkenazy, un concerto del 5 dicembre 2013. E così si conclude anche per noi oggi il concerto della domenica. Vi lascio dunque ai titoli del radiogiornale e subito dopo all'agenda.
1: Buongiorno da Gino Ceschina. La Chanfada, il movimento promosso dalle autorità iraniane per la resistenza contro gli Stati Uniti, è arrivato anche in Svizzera attraverso l'ambasciata. Berna monitora la situazione. In Svizzera il mercato dei bunker a causa delle guerre ha ripreso un nuovo slancio, in particolare si pensa a mettere al sicuro i data center sensibili, spesso oggetto di attacchi nel mondo. Non sono solo africani gli uomini costretti con l'inganno a combattere con i russi in Ucraina, aperta un'inchiesta in Perù dove almeno in 600 sono partiti con l'illusione di un lavoro per trovarsi in trincea. Invece di gettare gli avanzi di cibo, metterli in un frigorifero pubblico è quanto propone Madame Frigo. In Svizzera gli apparecchi installati sono quasi 200, in Ticino siamo ai primi passi. Per lo sport il Lugano va all'assalto del secondo posto, a Cornaredo arriva lo Young Boys, mentre la cittadina di Thun ha gli occhi puntati sul San Gallo. Se oggi non vince potrà infatti festeggiare il suo primo titolo tra mezz'ora.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: Cominciamo da Lugano, dai Vesperi d'organo, l'organista titolare della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano, Giulio Mercati, oggi propone una meditazione in musica alle 16:30. Invece, altro genere, sempre a Lugano, a LAC, però, questo pomeriggio alle 16 si replica il concerto che qualcuno ha potuto ascoltare a LAC questa mattina alle 11, ma non più a LAC, si replica invece alla residenza Rivabella alle 16 a Magliaso, e si tratta del galà dei cantanti selezionati per l'opera studio di Ticino Musica, un recital lirico dedicato alle più celebri arie e duetti della tradizione operistica. Un concerto invece alle 20:30 nel Palazzo dei Congressi a Lugano è quello che Giovanni Allevi propone all'interno del suo Best of Lugano Tour 2026, quindi questa sera alle 20:30 nel Palazzo dei Congressi a Lugano. Concerto di fisarmoniche promosso dall'associazione femminile Mesocco si tiene oggi a Mesocco nella sala spettacoli alle ore 16:30. Quando arriva il buio non avvisa, arriva una donna in scena, due voci nello stesso corpo. Questa è la presentazione di un monologo intenso che è in scena a Paola Valchera, nato dalle testimonianze delle persone epilettiche e dei loro familiari. È consigliato ai ragazzi anche dai 13 anni, un'esperienza emotiva. Si tiene oggi al Teatro Tan a Biasca, per essere precisi alle 17. Il trio Zimmermann Dudek Berger è un trio di fisarmonica, sassofono e batteria, è un nuovo progetto del trio di Tizia Zimmermann, è un incontro musicale che spazia dalla musica classica contemporanea alla sperimentazione sonora. La possibilità di ascoltarli ce l'abbiamo oggi allo Spazio L alle 17:30 a Locarno. E oggi anche l'occasione per ascoltare un bellissimo organo, l'importantissimo organo Antegnati del 1588, suonato da un grandissimo organista che è Maurizio Croci. Tutto questo all'interno del Festival Organistico Antegnati, quindi oggi nella chiesa collegiata a Santi Pietro e Stefano di Bellinzona alle 17. Letture domenicali, e con questo concludiamo, invece alle 16 al Museo Hermann Hesse Montagnola, a Montagnola, appunto, letture dal poeta, e le letture sono tenute in italiano e in tedesco.

Chi lo direbbe? Eppure è un ensemble tedesco, il Kalmus Ensemble, con questo spirito così sudamericano. In effetti il brano era Tico Tico No Fuba, è uno choro, una melodia tradizionale brasiliana. Il compositore è Abreu, Zequinha Abreu per essere precisi, ed è estratto da Folk Songs del 2018 dell'ensemble vocale tedesco Kalmus. Ebbene, abbiamo ancora un brano da ascoltare prima di lasciare lo spazio al meglio dei consigli di K, l'estratto del meglio dei consigli della rubrica di questa settimana. E quello che abbiamo da ascoltare è Cosmonauta da Appartamento, scherzosissimo, Joe Barbieri e Hamilton de Hollanda, e poi il meglio dei consigli di K.

0: I consigli oggi sono in mano alla nostra Alice Tognacci, quindi parleremo di cibo e di quello che in realtà non necessariamente è cibo, ma ruota intorno al concetto di risorsa alimentare. Ma adesso ci spieghiamo meglio. Intanto, Alice Tognacci, buongiorno e ben ritrovata.
1: Ciao Marco e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, dicevamo, ci sono gli scarti, soprattutto vegetali, quando chiunque cucina magari sbuccia le patate o le melanzane o l'ananas. Queste scarte di solito finiscono o nel compost o nel sacchetto dell'umido o nel tritarifiuti, ma comunque ogni tanto viene fuori qualche idea o qualche scoperta che permetterebbe, sembra, di trasformarli in qualcosa d'altro. Trasformarli magari anche in materiali che possano avere un senso dal punto di vista tessile, perché no? Però io partirei proprio dalle basi, perché è un tema complesso, quindi facciamo subito chiarezza. Di che cosa parliamo? Di che tipo di scarti parliamo e che ricerche ci sono in corso? Cosa possiamo farci concretamente con questi scarti?
1: Sì Marco, la domanda è molto puntuale perché innanzitutto dobbiamo dividere quelli che sono gli scarti provenienti dalle nostre case e che appunto possono finire nei compost, in mangimi o energia, e un altro discorso invece sono tutti quegli scarti provenienti da filiere agroalimentari, quelli che tra l'altro oggi possono diventare un sottoprodotto che entra in altri cicli produttivi, come insegna il principio di economia circolare. Quindi stiamo parlando di i veri scarti, mi viene da dire, no Marco? Quelli che fanno veramente i numeri, la massa. E si parla per esempio tanto di quegli scarti che diventano nuovo cibo, quindi scarti di soia ottenuti dalla produzione di tofu, che proprio in Svizzera per esempio vengono poi lavorati per dare vita a carne vegetale, oppure i cereali esausti provenienti dalla produzione di birra che diventano addirittura chips a base di trebbie, ma anche spezzatini vegetali, pizza e panificati simili ai panettoni, e gli esempi sono tanti. Ci sono però anche sottoprodotti derivanti da altre filiere alimentari che entrano nei cicli produttivi per creare materiali destinati per esempio al mondo della moda, del design o anche della ricerca. Ed è il caso per esempio delle bucce di mela, delle vinacce o del micelio dei funghi, che possono creare addirittura tessuti o quella che viene chiamata oggi ecopelle o pelle vegana o similpelle, come la vogliamo chiamare. Quindi un concetto, Marco, di economia circolare che prima era considerato entra a far parte dell'attualità in modo importante, perché ci insegna che quello che prima era considerato un residuo oggi diventa una risorsa con un nuovo valore economico.
0: Io dicevo che alla fine ci sono, spesso capita per chi è attento a questi temi, io da vegano sono tanti anni che mi si alzano le antennine quando leggo, scoperto un nuovo materiale per fare tessuti, scarpe soprattutto, che sono un po' il tallone d'Achille di chi fa questa scelta, perché vuoi evitare ogni forma di pelle, le colle animali, diventa complicato. Ma per farla breve, le antenne si alzano ogni volta che esce un articolo che racconta della scoperta di un nuovo processo per costruire questi materiali. Ma concretamente cosa sai tu del punto a cui siamo arrivati? Cioè, ci sono degli esempi concreti? C'è già una filiera in costruzione? Siamo ancora in una fase di ricerca?
2: Ne approfittavo per ringraziare Lodi Luvenga, che è una nostra contributor per RSI Food specializzata in tematiche legate al mondo vegano, che ci ha proprio portato esempi concreti appunto, e uno dei più noti è quello che riporta le mele in Alto Adige, dove gli scarti della lavorazione destinata a succhi e altri trasformati vengono essiccati, ridotti in polvere e miscelati con altre sostanze per ottenere un materiale usato per confezionare accessori o calzature, come giustamente accennavi tu prima. Anche gli agrumi rientrano in questo filone, per esempio. Anche qui sono le bucce che rimangono dalla produzione di succhi, per lo più, e vengono considerate una materia prima per creare fibre o superfici alternative proprio perché sono ricche di cellulosa. Dunque pare siano scarti più adatti di altri per creare tessuti o similpelle, tanto che in Sicilia è già stato brevettato un metodo che permette di ottenere questi materiali. Poi si va al mondo anche, Marco, dei funghi, quindi parliamo del micelio, la parte vegetativa del fungo, quindi per capirci quella filamentosa, che oltre ad essere molto studiato dà già origine a materiali leggeri e facilmente modellabili.
0: E ho poi visto c'è parlare
2: il mondo delle vinacce.
0: Scusami, il mondo delle vinacce?
2: Il mondo delle vinacce che può toccare diciamo la Svizzera, soprattutto pensando a zone produttive come il Canton Vaud, come il nostro Ticino, che vengono dal mondo vitivinicolo. Quindi oggi sono oggetto di ricerca non solo per alimenti funzionali e cosmetica, ma anche per materiali che possono essere utilizzati nel mondo del packaging.
0: C'è di tutto, insomma, è molto interessante l'argomento e purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, però ti faccio un'ultima domanda, che è poi la domanda che emerge anche dal tuo lavoro di ricerca che stiamo raccontando. E concretamente a che punto siamo? Cioè, al netto dell'entusiasmo quando esce il nuovo articolo che dice d'ora in poi con le bucce delle melanzane sprecate faremo i vestiti per i bambini poveri, al netto di tutto, quanto c'è di vero e quanto vicini siamo a una svolta così interessante?
2: Ma allora, il settore è promettente perché chiaramente si creano queste soluzioni per usare al meglio i sottoprodotti agroalimentari, ma anche ridurre la dipendenza

0: perché tu
1: Certo.
0: lo saprai bene, Marco, pelle vegana, quando si parla di pelle vegana, si parla davvero di qualcosa di naturale o no?
1: Di solito è
0: E
1: plastica,
0: quindi.
1: è molto banalmente
0: E di
1: plastica di solito.
0: solito sì, insomma, per creare questa pelle vegana si richiede l'aggiunta o il totale utilizzo addirittura di PVC o poliuretano. Dunque, ecco che queste alternative sono sì amiche del mondo animale, però sollevano interrogativi dal punto di vista ambientale perché chiaramente non sono materiali effettivamente biodegradabili,
1: Eh sì,
0: no?
1: la questione è complessa. Alice, intanto grazie per averci così orientato un po' intorno a questi temi che sono sicuramente molto interessanti e che continueremo ad osservare da vicino anche con il tuo aiuto. Grazie mille, Alice, a risentirci.
0: Grazie a voi, buona serata.
2: Rete 2.
3: Ed era Marco Pagani per i consigli di K di questa settimana. Ed ora ci lasceremo su un brano dal titolo Yes or No, l'esecuzione della Scottish National Orchestra, e in particolare un brano di Wayne Shorter estratto da American Adventure del 2014 di questa prestigiosa compagine jazz. E ho detto ci saluteremo perché ormai sono quasi le 12:54 e con questo brano arriveremo alle soglie delle 13, quindi al radiogiornale delle 13 che segna il momento del nostro congedo. A seguire poi passatempo, in particolare alle 13:30 la puntata di oggi di Babilonia. È davvero tutto da parte di Paolo Borgonovo, un cordiale saluto e una buona continuazione d'ascolto, se lo desiderate, con Rete 2.

0: Le donne dell'antichità non facevano la guerra, ma ne subivano le conseguenze. Questo fino al V secolo a.C., quando Lisistrata, personaggio nato dalla penna di Aristofane, convinse le donne a indire uno sciopero del sesso fino a quando gli uomini non avessero deposto le armi. Funzionò, almeno nella finzione teatrale. La regista Serena Sinigaglia firma un nuovo adattamento della Lisistrata con Lella Costa nei panni della protagonista. Dopo 2500 anni, Lisistrata e il suo coro ormai senile e acciaccato cercano ancora di fermare le guerre. Charlot ospita Serena Sinigaglia e Lella Costa, insieme alla giornalista e critica teatrale Valentina Grignoli. La Lisistrata all'HAC, a cura di Barbara Camplani. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Gianfada, il movimento promosso dalle autorità iraniane per resistere contro gli Stati Uniti, è arrivato in Svizzera attraverso l'ambasciata. Berna monitora la situazione. In Svizzera il mercato dei bunker a causa delle guerre ha ripreso un nuovo slancio. In particolare si pensa a mettere al sicuro i data center sensibili, spesso oggetto di attacchi nel mondo. Non sono solo africani gli uomini costretti con l'inganno a combattere con i russi in Ucraina. Aperta un'inchiesta in Perù, dove almeno in 600 sono partiti con l'illusione di un lavoro per trovarsi in trincea. Invece di gettare gli avanzi di cibo, metterli in un frigorifero pubblico è quanto propone Madame Frigo. In Svizzera gli apparecchi installati sono quasi 200, in Ticino siamo ai primi passi. Sport: il Lugano va all'assalto del secondo posto, a Cornaredo arriva lo Young Boys, mentre la cittadina di Thun ha gli occhi puntati sul San Gallo. Se oggi non vince, potrà festeggiare il suo primo titolo. Brevemente, prima di iniziare, una notizia di cronaca. Bellinzona, questa mattina poco dopo le 8 è scoppiato un incendio in una palazzina di via Borromini. Un'inquilina è rimasta lievemente intossicata, mentre una decina di persone presenti nello stabile sono state fatte uscire a titolo precauzionale. Stando a una prima ricostruzione, indica una nota della polizia cantonale, il rogo ha avuto origine nella cucina di un appartamento al pian terreno. Le fiamme sono state spente e hanno riguardato unicamente quel locale. L'ambasciata iraniana a Berna promuove in Svizzera una campagna del regime che invita la diaspora a sacrificare la propria vita per la patria, un'iniziativa che preoccupa gli iraniani all'estero e che ha attirato anche l'attenzione delle autorità elvetiche. Il servizio di Luca Beti.
4: La campagna porta lo slogan Gianfeda, una parola che significa sacrifico la mia vita. È promossa in tutto il mondo e viene diffusa anche in Svizzera dall'ambasciata iraniana a Berna attraverso siti e social media. Nelle immagini diffuse in rete si vede un soldato in uniforme da combattimento e il volto nascosto dietro una bandiera con la scritta in persiano Gianfeda. Secondo il regime dei mullah, l'obiettivo è dimostrare al mondo che il popolo iraniano è pronto a difendere il proprio paese contro quello che viene definito il nemico americano e sionista. L'NZZ Amsontag scrive che le autorità iraniane parlano di quasi 30 milioni di adesioni in Iran e all'estero, cifre che non sono però verificabili. Intanto nei paesi occidentali cresce la preoccupazione. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo ha convocato l'ambasciatore iraniano. Alcuni in media parlano addirittura di una campagna che evoca l'idea del martirio. E in Svizzera, anche tra la diaspora iraniana, crescono i timori perché non è chiaro quale sia l'obiettivo dell'iniziativa, se mobilitare sostenitori del regime o addirittura incoraggiare ad atti terroristici all'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri, interpellato dal domenicale, comunica che la questione è stata affrontata con l'ambasciatore iraniano a Berna nell'ambito degli incontri irregolari. Il DFAI ricorda inoltre che tutte le rappresentanze estere in Svizzera devono rispettare il diritto internazionale e le leggi elvetiche.
3: Poco dopo l'inizio della guerra in Medio Oriente, alcuni droni iraniani avevano colpito dei data center di Amazon Web Services, la piattaforma cloud più diffusa al mondo, e ciò ha mostrato la fragilità di questi impianti. Un evento che ha acceso nuove preoccupazioni. È stata infatti la prima volta che questo tipo di stabilimenti veniva preso di mira da operazioni militari. Come proteggere allora al meglio questi dati sensibili? In Svizzera il mercato dei bunker sembra trovare così un nuovo slancio. I colleghi di RTS ne hanno parlato questa settimana nella trasmissione Mise au Point. Sentiamo.
5: Sarebbero almeno 8.000 ben mimetizzati nel paesaggio, oggi convertiti in hotel, cantine, musei o data center. I bunker dell'esercito svizzero, retaggio della Seconda Guerra Mondiale, simbolo della Guerra Fredda, continuano ad adattarsi sensibilmente al corso degli eventi. Se negli anni 90 diventano una zavorra economica, tanto che l'esercito decide di venderli, oggi per molti rappresentano una preziosa risorsa.
6: C'est comme une œuvre d'art, ça a pas de prix.
5: Il prezzo varia da un milione a qualche decina di milioni, dipende dalle condizioni della struttura, spiega ai colleghi di RTS Xavier Brun, esperto in compravendita di queste strutture. E aggiunge che circa 40 bunker oggi in mano ai privati potrebbero avere un utilizzo commerciale non solo per lo stoccaggio dei dati informatici, ma anche per quello di oggetti preziosi. Un altro esempio lo fornisce l'azienda pubblica lucernese EVL, che opera in campo energetico. Qualche anno fa ha convertito un ex rifugio della protezione civile in data center, proprio sull'onda di una domanda di mercato crescente. Oggi il responsabile della struttura, Marco Reinhardt, osserva un ulteriore aumento dell'interesse. Nelle ultime settimane, dice, c'è stata un'impennata di nuovi clienti, anche stranieri, segno che la sensibilità al tema, la sicurezza fisica dei dati informatici, è aumentata. Ciò probabilmente è legato al contesto geopolitico. Un interesse crescente, anche se non tutti vedono nei bunker la migliore soluzione per proteggere dati sensibili. Un altro accorgimento sarebbe ad esempio quello di diversificare e moltiplicare la disposizione dei siti e degli operatori, distribuendoli anche in paesi diversi. Ad ogni modo, i bunker restano sentinella dei tempi che cambiano. Anche l'esercito stesso sta cercando di recuperarne alcuni. 3 anni fa aveva già smesso di venderli a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.
3: E questo, come detto, era un reportage di RTS adattato e riassunto da Laura Dick. E ora il consueto sguardo alla stampa domenicale. Cominciamo, Paola Latorre, parlando dell'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, che, come sappiamo, è in votazione il prossimo 14 giugno.
7: Sì, oggi ne parla il Sonntagsblick, che scrive che il consigliere federale Albert Rösti dell'UDC, quindi del partito che ha lanciato l'iniziativa, avrebbe cercato di attenuare le critiche al testo nell'opuscolo informativo del governo. Per esempio, nel passaggio che mette in guardia sulle conseguenze negative per gli ospedali, il dipartimento di Rösti voleva sostituire la parola ospedali con istituzioni pubbliche. Per quanto riguarda l'asilo, voleva che si scrivesse che la Svizzera potrebbe diventare meno attraente per i richiedenti se la sua popolazione superasse i 9,5 milioni e ha raccomandato di aggiungere che il sistema di Dublino sta già funzionando solo in misura limitata. Modifiche che non sono state accettate neanche dal collega di partito Guy Parmelin. Il Domenicale dice che ha potuto visionare queste eventuali modifiche grazie alla legge sulla trasparenza, ed è la legge che è stata invocata anche da giornalisti e privati cittadini per poter vedere la documentazione relativa alle trattative sui dazi con gli Stati Uniti, ma la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, ha rifiutato l'accesso, scrive oggi sempre il Sonntagsblick, e l'ha negato anche a Mister Dati, Adrian Lopsiger, che accusa la segreteria di aver violato l'obbligo di cooperazione. La SECO però sostiene che si tratta di un caso eccezionale nell'ambito di una procedura internazionale. Però diversi ricorrenti, scrive ancora il giornale, intendono impugnare tale decisione dinanzi al Tribunale Amministrativo Federale.
3: E Paola, sui domenicali si parla anche del dipendente della FedPol arrestato per aver trasmesso informazioni alla criminalità organizzata.
7: Sì, l'arresto dimostra quanto la Svizzera sia infiltrata dalla criminalità organizzata e questo è il titolo della NZZ am Sonntag, che scrive che FedPol deve stare attenta quando si tratta di informatori. Il domenicale è entrato in possesso di documenti secondo i quali già nel 2018 tre investigatori sono stati accusati da un noto spacciatore di essere coinvolti nei suoi affari. C'è stata un'indagine e non sono state trovate prove dell'accusa. È stato però imposto un divieto di collaborare con lo spacciatore che gli investigatori non hanno rispettato e per questo motivo sono poi stati ammoniti. Il caso dimostra, leggiamo, quanto possa essere delicata la vicinanza degli agenti di polizia alle fonti di informazione della criminalità organizzata. Per chiudere andiamo sulla Sonntagszeitung che scrive che il centro minaccia l'eredità di Doris Leuthard. Parliamo di nucleare e del divieto di costruire nuove centrali, un successo nel 2017 della consigliera federale Doris Leuthard e del suo partito che allora si chiamava ancora PPD. A giugno il Consiglio nazionale voterà sulla revoca di questo divieto e proprio i rappresentanti del centro saranno determinanti e questo sta creando una certa tensione all'interno del partito. La Sonntagszeitung ha fatto un sondaggio e ne è emerso che 7 rappresentanti del centro intenderanno votare a favore a giugno e questi 7 voti insieme a quelli dell'UDC e del PLR basteranno per approvare appunto questa revoca. Ad avere l'ultima parola sarà comunque presumibilmente il popolo dato che i Verdi hanno già annunciato il referendum.
3: Grazie Paola Latorre, adesso la pagina estera. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per traffico di esseri umani verso la Russia. Sono infatti arrivate diverse segnalazioni sul reclutamento di centinaia di cittadini peruviani attraverso annunci di lavoro ingannevoli. Pensavano di diventare agenti di sicurezza, invece si sono trovati in trincea. Naim Kikerio, la rete per reclutare questi giovani è piuttosto sofisticata.
8: È una rete piuttosto estesa che opera anche in altri paesi della regione come Colombia e Messico attraverso un'agenzia che per sfuggire alla giustizia avrebbe cambiato nome almeno 6 volte. Meccanismi simili li abbiamo già visti anche altrove, in particolare in Africa, dove l'esercito russo ha reclutato migliaia di soldati in oltre 30 stati. Dal Perù sono scomparsi circa 600 uomini, che non sono pochi, e c'è stato un picco di partenze lo scorso 15 aprile. Questi peruviani non avevano un profilo comune, solo il 10% aveva una formazione militare o di polizia, mentre gli altri facevano tutt'altro lavoro, erano cuochi, meccanici, autisti, tutti attirati dalla promessa di stipendi fra i 2.000 e i 3.000 dollari per appunto fare l'agente di sicurezza. Come sono stati trovati? Il reclutamento è avvenuto in centri commerciali o aeroporti dove sono stati firmati contratti non in spagnolo ma in russo. Non erano contratti di lavoro ma un arruolamento volontario.
9: Oggi alle 4 della mattina mi chiama uno dei soldati che stavano allà.
8: L'avvocato che rappresenta questi peruviani alla TV ha detto che ogni tanto riescono a telefonare dal fronte di guerra con l'Ucraina, mandano la posizione in cui si trovano e chiedono di essere soccorsi.
9: Tenemos la confirmación, lamentablemente, 13 fallecidos.
8: 13 di loro sono appena morti. Non c'è però nessuno che sia in grado o che voglia aiutarli per il momento. L'ambasciata russa in Perù dice che sono mercenari, mentre l'ambasciata peruviana a Mosca non ha neppure risposto ai loro appelli, alle loro richieste d'aiuto. Anzi, 10 peruviani hanno cercato rifugio dentro l'ambasciata, ma sono stati mandati via. Quindi ci sono molti interrogativi anche sul ruolo in questa rete di reclutamento della missione peruviana in Russia, che nella migliore delle ipotesi ha totalmente abbandonato i suoi cittadini.
3: In settimana è stato confermato e migliorato l'accordo tra Londra e Parigi per lottare contro l'immigrazione clandestina di migranti che ogni anno a decine di migliaia tentano la traversata della Manica. Il nuovo patto prevede un finanziamento al rialzo, ma con una parte variabile. I dettagli da Parigi.
10: Sono stati quasi 50.000 i migranti che nel 2025 hanno attraversato la Manica inseguendo il sogno di una vita migliore. Un bilancio tra i più alti negli ultimi 8 anni che ha spinto così Francia e Regno Unito a prolungare, innovandolo, l'accordo di cooperazione per tentare di arginare le traversate che avvengono spesso su imbarcazioni di fortuna sempre più cariche, a volte anche con un centinaio di persone a bordo, aumentando così il rischio di tragedie. I morti lo scorso anno sono stati almeno 29 e 6 da gennaio nonostante i mezzi di prevenzione, che saranno ulteriormente rinforzati con il nuovo patto tra Parigi e Londra, un accordo da 766 milioni di euro finanziati dal governo britannico, al rialzo rispetto al precedente da 540 milioni, anche se con una quota variabile stimata a 186 milioni e legata ai risultati.
11: Depuis le début de l'année, il numero di migranti che hanno riuscito a se rendere al Royaume Unito è diminuito di 56%. Puis cette action, elle se mène aussi dans le démantèlement des réseaux. C'est extrêmement important.
10: Risultati già concreti, secondo il ministro degli interni francese, Laurent Nunez, che ricorda come le traversate siano già diminuite del 56% rispetto a un anno fa, il tutto anche grazie all'arresto di 480 passeur, una lotta che sarà condotta anche portando entro il 2029 a 1400 il numero di agenti attivi sulle coste francesi, con il supporto di elicotteri, droni e mezzi tecnologici più adeguati, da dispiegare in particolare durante il periodo estivo.
3: Ecco, avete sentito nel servizio di Alessandro Grandesso che le traversate sembrano in diminuzione, però la scorsa notte due donne sono morte mentre cercavano di raggiungere la Gran Bretagna dal nord della Francia a bordo di una piccola imbarcazione. Le due migranti erano tra le 82 persone stipate su un'imbarcazione che si è incagliata su una spiaggia. Nel conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, la Turchia di Recep Tayyip Erdogan ha giocato la carta della mediazione. Membro NATO e paese confinante con l'Iran, la Turchia cerca di mantenersi equidistante da Washington e Teheran per trovare una legittimazione internazionale come mediatrice, mentre Erdogan persegue la tregua tra i fronti, soprattutto per proteggere dal conflitto l'economia, che si trova in una condizione fragile già da parecchi anni. Filippo Cicciu ha discusso del ruolo di Ankara nel conflitto con due analisti turchi. Sentiamo il suo servizio da Istanbul.
12: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve adil barışa giden yolun açılması için
13: facciamo tutto il possibile per garantire che il cessate il fuoco diventi permanente e apra la strada a una pace giusta. Con queste parole il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rivolto a una platea di imprenditori durante un evento nei giorni scorsi a Istanbul, dove ha presentato la Turchia come un importante centro per gli investimenti.
14: Turkey is a leading destination international.
13: Da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, al contrario dei paesi del Golfo, la Turchia è rimasta relativamente lontana dalla guerra. Nonostante il confine turco-iraniano sia lungo oltre 500 chilometri e 4 missili dall'Iran verso lo spazio aereo turco siano stati intercettati dal sistema difensivo della NATO nel Mediterraneo orientale. Fin dal primo momento il presidente Erdogan ha adottato una politica di mediazione tra i due fronti, invocando una tregua per una pace permanente e contestando, seppur in modo cauto, gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, ma anche quelli della Repubblica Islamica contro le basi americane nei paesi del Golfo. Ankara vuole evitare l'escalation a livello regionale per proteggere l'economia. È questo il commento di Onur Işçi, professore di scienze politiche presso l'Università del Bosforo di Istanbul, che sottolinea come la mediazione della Turchia oggi con Stati Uniti e Iran ricordi la posizione di Ankara sul conflitto in Ucraina, dove gli sforzi per mediare tra i due fronti hanno portato a Erdogan anche un ampio riconoscimento internazionale. La mediazione della Turchia, come anche nel caso del conflitto in Ucraina, non è semplicemente una posizione idealistica, ma è molto strategica. Una grande parte del calcolo è economico, non solo geopolitico, sottolinea il professor Işçi. Mentre da quando gli attacchi sono iniziati, l'Iran ha interrotto le esportazioni di gas naturale verso la Turchia, che in generale corrispondono al 13% del fabbisogno energetico del paese. La Turchia importa dall'estero circa il 90% dell'energia che consuma, ma per ora la temporanea assenza del gas iraniano non ha rappresentato un problema nell'approvvigionamento, perché Ankara può ottenere il gas naturale che non riceve più dall'Iran, dalla Russia e dall'Azerbaigian, da cui importa regolarmente. Anche l'analista Mühdan Salam del think tank Tepav di Ankara sottolinea come, sebbene la crisi iraniana non abbia colpito la Turchia dal punto di vista della fornitura energetica, la guerra in Medio Oriente rappresenta per Ankara un problema comunque economico, soprattutto in relazione all'aumento del prezzo del petrolio a livello mondiale. Non ci sono stati tagli all'elettricità o cose del genere, ma i prezzi stanno cominciando a crescere e questo significa che la situazione colpirà l'inflazione, colpirà il programma economico del governo e la politica monetaria della banca centrale, dice Salam. Mentre negli ultimi anni Erdogan aveva con grande difficoltà cercato di risolvere una situazione economica già molto fragile e per quanto l'inflazione sia da tempo in calo, si mantiene ampiamente sopra il 30% su base annua. Secondo Salam, un altro dei potenziali problemi per la Turchia derivanti dal prolungarsi della guerra sarebbe una crisi migratoria dall'Iran, scenario che Ankara ha già sperimentato durante la guerra in Siria, mentre oltre 2 milioni di rifugiati siriani vivono ancora in Turchia.
3: Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Libano, teatro di attacchi israeliani, si sta verificando una crisi alimentare. Stando a quanto comunicato, oltre 1,2 milioni di persone, quasi un quarto della popolazione, affrontano una grave insicurezza per quanto riguarda il cibo. Il deterioramento è dovuto principalmente all'escalation delle ostilità a partire da marzo, gli sfollamenti su larga scala, l'interruzione dei mezzi di sussistenza e dei mercati e a una prevista diminuzione degli aiuti umanitari. Torniamo in Svizzera, dove si stima che una persona butti via 310 kg di alimenti in un anno. Combattere questo spreco è l'obiettivo dei frigoriferi pubblici Madame Frigo, già ampiamente diffusi soprattutto in Svizzera interna e che ora contano un terzo frigo anche in Ticino. È stato inaugurato a Tenero pochi giorni fa ed è il secondo del Locarnese. Ma qual è il riscontro a sud delle Alpi? Lo sentiamo nel servizio di Romina Lara.
15: Più o meno tutti i giorni qualcosa passa dal frigo.
16: Verdure e pane sono gli alimenti che più spesso Alissa Hernandez Pita vede passare nel frigo di colore giallo collocato a Locarno fuori dallo spazio hangar della cooperativa Area, che per prima insieme ad Occhio e a Bastapoco ha portato l'iniziativa in Ticino. Fra pochi giorni sarà un anno che Madame Frigo, dal nome dell'associazione lucernese che coordina il progetto, si trova lì.
15: Ogni volta che viene messo qualche alimento nel frigo vediamo che nel giro di pochissimo tempo viene preso da qualcun altro e questo ci fa molto piacere. Devo dire che sicuramente influisce anche il fatto che il nostro frigo si trova in una posizione veramente comoda e centrale.
16: Dopo quelli di Locarno e Pregassona, un terzo frigo è stato inaugurato a Tenero, in via Verbano.
17: Auf die eine Art ist mir das Thema Food Waste sehr wichtig, das heißt ich wollte gerne dagegen was organisieren.
16: Mi piace l'idea di fare qualcosa contro lo spreco alimentare, dice Sophie Undertmark, una delle due promotrici a Tenero. A Zurigo viveva proprio vicino a un frigo simile.
17: In der Nähe von einem dieser Kühlschränke gelebt und weiß, dass es gut funktioniert.
16: Chi ha troppo lascia, chi ha bisogno prende. Ovviamente ci sono delle regole. A Tenero un codice QR permetterà l'adesione a un gruppo WhatsApp dedicato a Locarno. Non c'è nessun timore di concorrenza.
15: Più ce ne sono meglio è, quindi è super positivo.
16: Per Alissa Hernandez Pita c'è però un punto su cui occorre lavorare. Si è notata un po' di reticenza nel portare gli alimenti.
15: La difficoltà che abbiamo avuto non è tanto nello smaltire la merce che arriva quanto nel riempire il frigo. Su questo stiamo ancora cercando di tessere collaborazioni e di riuscire a trovare delle persone o comunque delle aziende o piccole aziende che desiderino mettere il proprio cibo nel nostro frigorifero. Sicuramente bisogna comunque ancora sensibilizzare molto la popolazione e creare una cultura di questo tipo che forse in Ticino non è ancora così presente come in altri cantoni.
16: In Svizzera Madame Frigo è presente oggi con quasi 190 postazioni. L'obiettivo è fare in modo che il progetto cresca ulteriormente anche al sud delle Alpi, aiutando ad abbattere gli sprechi.
3: E con questo chiudiamo. Buona giornata a tutti.
2: Lo sport.
18: Buongiorno da Patrick Locatelli, ore 16.30 a Cornaredo. Contro lo Young Boys, il Lugano andrà all'assalto del secondo posto attualmente occupato dalla San Gallo, impegnato già alle 14 contro il Sion. Lugano Young Boys in radiocronaca diretta dalle 16.15 su Rete 3. Nel gruppo contro la retrocessione, vincendo con il Servette, il Grasshopper potrebbe spedire il Winterthur in Challenge League. Campionato cadetto che alle 14 vedrà in campo il Bellinzona al Comunale contro il Rappersville, Granata che possono accorciare sullo Stadio Né momentaneamente avanti di 6 punti. In Italia ne basta invece uno all'Inter per vincere la Serie A, nerazzurro in campo alle 20.45 contro il Parma, prima Sassuolo, Milan e Juventus, Verona e in Inghilterra Manchester United contro Liverpool. Alle 16 la nazionale di hockey conclude la tappa cieca dell'Eurotour affrontando proprio i padroni di casa. E termina nel pomeriggio anche il Tour de Romandie con il traguardo posto a Lausanne dopo 178 km. Tadej Pogačar è in odore di titolo, l'ennesimo, poiché si presenta la partenza con 35 secondi di margine su Lipovic. È stata una prima tappa di Coppa del Mondo fruttuosa per la Svizzera della mountain bike. A Pyeongchang in Corea del Sud è arrivata una doppietta nella cross country. La gara alla maschile se l'è presa Dario Lillo, quella alla femminile Sina Frey, che ha dunque replicato dopo la vittoria nello short track di ieri. Alle 19 scatta il Gran Premio di Formula 1 di Miami con Antonelli su Mercedes in partenza davanti a tutti. Dietro l'italiano ci saranno Verstappen e Leclerc e il vincitore della sprint di ieri, Norris. L'ultimo appuntamento riguarda il tennis, la finale del Master di Madrid che opporrà dalle 17 Sinner a Zverev.
19: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buona domenica dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme quali saranno le previsioni per oggi pomeriggio. Il nord delle Alpi sarà diviso questo pomeriggio tra la Romandia, dove il tempo sarà nuvoloso e con qualche rovescio, e la Svizzera tedesca, dove invece il tempo sarà abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Al sud il pomeriggio continuerà ad essere almeno in parte soleggiato e con velature. Le temperature massime in questa giornata raggiungeranno i 22 gradi, nella Svizzera orientale potranno salire fino a 25 con Favonio. Prima di concludere, passiamo alle previsioni per domani, lunedì 4 maggio. Al nord sarà un inizio di settimana caratterizzato da nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. Al sud sarà molto nuvoloso e nel corso del pomeriggio saranno possibili le prime deboli precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i 21 gradi al nord, 18 al sud. Le minime invece si situeranno attorno ai 10 gradi. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stellan Gioku.

0: Io ne ho udite di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Organi da chiesa in fiamme al largo dei violoni di Bordone. E ho udito i flauti in sì trillare nel silenzio dopo il terzo atto di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di Babilonia, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Sì, vabbè, ma non si parlava di Wagner.
2: Anche meno, anche meno. No, cioè, poi fa salire l'attesa come se stesse per succedere chissà che. In realtà sta per succedere chissà che, perché ascolteremo bellissima musica, ma senza questa enfasi esagerata.
1: Abbiamo una siglista veramente che non riusciamo a controllare, ma da anni ormai ci succede.
2: Vabbè,
1: voi forse lo sapete già e siete benvenuti a Babilonia.
2: Benvenuto anche a te, Sergio.
1: Buongiorno, Valerio. Sempre un piacere salire sulla nostra arca radiofonica.
2: Ecco, anche te però ti ci metti con questa arca, sì. Adesso di nuovo andiamo sull'enfasi.
1: Mi hai preso l'afflato.
2: Allora, quel che è certo è che ascolteremo tantissima bella musica, molto diversificata, abbattiamo i muri, questo ci piace, e ci piace soprattutto non farlo da soli.
1: Certo che è una fortuna anche per il nostro pubblico.
2: Ma ti voglio vedere a dire cosa fa l'ospite di oggi.
1: Allora, intanto diciamo subito che si chiama Marco Molinelli, lo salutiamo tra poco,
2: sì.
1: Ma senti un po' cosa abbiamo scovato per introdurlo in musica.
2: Sentiamo.

0: Rufus Thomas. Beh, tu sai meglio di me, Valerio, che non lontano da qui, tra l'altro a Porretta Terme, sì, c'è un parco a lui dedicato.
1: Sì, sì, perché è venuto per anni e anni e anni a farsi celebrare, giustamente devo dire, perché un grande, è comunque un grande.
0: Un grandissimo. Sì. Questo brano, Tiger Man, era del 1953 e ha intuito perché l'abbiamo selezionato.
1: Sì, vagamente, sì, sì, sì.
0: Potremmo
1: sì.
0: dire a Rufus Thomas, come on tigre, sì, in qualche modo, no?
1: Buongiorno, pazienza, buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi e grazie.
1: Io sono sicuro che mentre ascoltava stava pensando a che tipo di riverbero c'era, che in questa registrazione di Rufus Thomas, che era molto roots, ma non...
2: Ma la conosco, l'ho già studiata.
0: Quindi non l'abbiamo sorpreso.
2: Sì, perché un po' sì, non me l'aspettavo all'inizio.
1: Marco Molinelli, io sono contentissimo che sia venuto a trovarci, sia perché veramente scoprirete un musicista davvero babilonico, quindi da questo punto di vista siamo proprio pienamente nel flusso, e allo stesso tempo patron appunto di un progetto musicale insieme a suo socio, che adesso citeremo naturalmente, che è tra i più interessanti, e tra l'altro è un progetto che riesce a mettere insieme, in questo caso a livello di ospitate, ma per far capire, come dire, il panorama: Sean Cooty, Arto Lindsay, Giovanni Truppi, Colin Stetson e Mick Jenkins, che sono stati tutti collaboratori o ospiti di alcuni brani del loro progetto, che è appunto Come on Tigre.
0: Tu ora hai detto qualcosa, in realtà sarà bello scoprire l'universo sonoro e creativo di Marco Molinelli, perché a dirla tutta sul web non si trova tantissimo.
1: Molto attenti a non farsi trovare.
0: Come informazioni?
2: Infatti siete partiti molto carichi, adesso io non posso più tornare indietro e sottrarre i nomi, però posso dirvi
1: per tutto
2: di
1: vero,
2: non
1: però.
2: Nominarmi oltre.
1: Esatto.
2: Siamo partiti carichi.
1: Adesso però, caro Marco, vogliamo ascoltare qualcosa dei Come on Tigre.
0: Siamo qui apposta.
1: E cosa?
2: Ci ascoltiamo un brano di Habitat, di un disco fa, non l'ultimo ma il penultimo.
0: Quindi il titolo non è l'autore Habitat, si sa mai.
2: No, è un brano di Come on Tigre del disco Habitat, si chiama Nomad at Home, ed è un brano invece che cerca di mescolare parecchio con inserimenti provenienti da altre culture, perché cercare di generare qualcosa di,
0: quindi
2: di
0: anche
2: diverso.
0: Anche strumenti etnici?
2: C'è, sì, siamo sempre abbastanza pieni di strumenti etnici, anche se magari sono deturpati dal nostro essere spiccatamente iconoclasti, no? Nel distruggere quello che tocchiamo e poi ricercare di rimettere insieme.
1: E mi sembra poi la tattica migliore a sto punto, perché se no uno lo lascia fare a loro.
2: Certo, chiaro.
1: Giusto, ascoltiamo. Chiaro.

0: Beh, fantastico, complimenti davvero ai Camon Tigre, perché questa è musica che non lascia mai tranquilli in senso buono, nel senso vero, che offre stimoli all'ascolto così, senza soluzione di continuità.
1: C'era anche spazio per un bel assolo di vibrafono, se non sbaglio.
2: Xilofono
1: però caso, è sempre
2: Pasquale
1: Mirra, sì. Esatto, infatti, che è uno della famiglia, appunto.
2: Assolutamente sì.
0: E
2: sì,
0: c'era
2: sì,
0: poi un cordofono, appunto, etnico, che non ho identificato precisamente, ma
1: soprattutto
2: sulla
1: l'ultimo,
2: parte finale. Sì. Sì. Si tratta di un oud trattato.
0: Ecco.
2: È uno strumento che adesso stiamo iniziando a manipolare parecchio. Sì, poi ci siamo permessi di fare questo cambio di direzione finale con sfumata, è la prima vera sfumata che abbiamo.
0: Ci sono sorprese ritmiche d'ogni tipo, direi.
2: Come si fa a sfumare un brano?
1: Così.

0: Ebbene sì, circa due secoli dopo il clavicembalo ben temperato di Bach, arrivano le chitarre ben temperate, l'opera 199 di Mario Castelnuovo Tedesco, qui con il solo duo, ovvero Lorenzo Micheli e Matteo Mela.
1: Oi tara, ai tara, le telli catlai tu rille.
0: Rille, rille anche a te, Valerio.
2: Grazie, grazie Sergio. Le nostre Vertina, anche dalla Finlandia, prendono un jet ogni volta per fare questo gingolino.
0: E ci tengono tanto, e noi chi siamo per vietarglielo?
2: Ma infatti, è un gingolino che introduce appunto il nostro perlustrare il globo alla ricerca di idiomi particolari.
0: Il globo, canzoni. Però, in questo caso non andiamo lontanissimi.
2: Perché diciamo, il Salentino è vero che è un po' inflazionato oramai, visto. L'esplosione della pizzica,
0: però
2: ma comunque,
0: non lo conosciamo,
2: no,
0: cioè,
2: esatto.
0: Così.
2: Però va detto che ecco, nella storia del canto di Babele siamo andati ovunque, no?
0: Assolutamente,
2: dalla Mongolia alla Patagonia. In questo caso sì, andiamo dai Nidi d'Arak, che sono un gruppo salentino, si è formato alla fine degli anni 90 e segnalano appunto la loro provenienza anche geografica fin dal titolo, perché il nome è l'anagramma di Arachnidi, dove il nido appunto indica la provenienza, la custodia delle tradizioni salentine, però mescolate con la musica elettronica, soprattutto all'inizio. Poi hanno anche loro attraversato varie stagioni, a un certo punto erano ridiventati totalmente acustici. In questo caso parlano di un sole nero, come si pronuncia in dialetto non lo dico, spero che lo dica Alessandro Coppola, che è il leader, il cantante nel testo di questo pezzo, e comunque è tutto in salentino.

0: neuro sotto.
1: Beh, alla fine era facile, sulle neuro.
2: Bravo, bravo, sì, che l'hai assimilato. Io già, sì, guarda,
1: no,
2: sono perché? Stato contento di non esservi lanciato.
1: Perché? Ah, perché hai paura di ricevere,
2: beh,
1: critiche.
2: Sai, poi sì.
1: Ma in questo momento la paura di ricevere critiche dovrebbe essere tutta di Gian Sergio Valeriani,
2: infatti,
1: come sai, il nostro collega.
2: Infatti, sì, perché vedo in scaletta che adesso, sì, arriva questo trailer di una trasmissione farlocca.
1: No, farlocca. Beh, in realtà non è ancora andata in onda, forse non lo farà mai, però ci sono questi trailer. Possiamo approfittarne, sì, però, per fare una domanda a Marco.
2: Sì.
1: Cioè, i Camontigre hanno mai sofferto di turbe sonore in qualche modo?
3: Oddio.
1: È una domanda così, leggerina.
3: Ma direi di sì, direi di sì. Ma direi di sì.
2: Quasi ogni musicista, forse.
3: Sì, forse ogni notte, ogni mattina.
1: Vedi. Sì. Allora ti interesserà questa puntata, questo è solo il trailer, ma insomma un
2: sentiamo. Io ho qualche dubbio, ce l'ho, ma comunque sentiamo.
4: Note a margine.
5: Perché i bersaglieri suonano correndo come ossessi? Cosa spinge gli arpisti ad esibirsi dal vivo pur sapendo che nessuno oltre la prima fila li sentirà mai?
6: Ecco i bersaglieri! Con le loro piume al vento passano, corrono, volano. Ascoltateli!
5: E ancora. Gli zampognari sono consci del fatto che buona parte del loro pubblico li prenderebbe volentieri a fucilate? La lista potrebbe continuare a lungo. Sono davvero molti i musicisti che per un motivo o per l'altro farebbero bene a sdraiarsi sul lettino di uno psicanalista. Ne parliamo con Sigismondo Frode, titolare della cattedra di psicanalisi baritonale all'Università di Rotterdam, e con Cavallo Pazzo, capo della tribù degli Oglala Lakota. Turbe sonore, a cura di Gian Sergio Valeriani. Equalizzazione, scene e costumi, Russell Calzascia. Regia, Natasha De Niro.
4: Note a margine.
5: Forse domani, ma forse.
7: Rete 2.
1: Ecco, io avrei voluto laurearmi in psicanalisi baritonale.
2: Ma infatti.
1: Avevo anche...
2: No, devo dire che il montatore di questa trasmissione è bravo.
3: È molto bravo.
2: È molto bravo lui. Però...
1: Ma Gian Sergio però si affida alle persone giuste.
2: Ma porca paletta.
1: È che Cavallo Pazzo non me lo vedo bene.
2: No, infatti.
1: Però, insomma, vabbè. Che dici, Marco?
3: Ma l'ho trovato bello.
1: Ah,

0: Uno degli autori più prolifici dell'intera storia della musica, no? L'anonimo, lo conosci? No, è, sì, è difficile, no, però
1: ce n'è tanti.
0: Una follia, sì. Questa con il clarinetto di Gianluigi Trovesi.
1: E le castagnette?
0: C'erano, sì sì, c'erano le nacchere.
1: Le nacchere,
0: sì,
1: fantastiche. Beh, ora siamo di nuovo ad ascoltare Camontigre. Abbiamo citato poche volte, forse un paio al massimo, il fatto che c'è Marco Molinelli con noi e non abbiamo ancora citato il suo partner in crime, ovvero Pietro Baldoni. Non le citeremo mai più a questo punto. Ora l'abbiamo fatto, no, perché sappiamo che ci hanno giustamente spiegato e io sono entrato dentro la sua filosofia, anche perché c'è una maglietta con scritto Philosopher, come vedi.
0: Quindi sono anonimi anche loro in,
1: sì,
0: qualche,
1: no,
0: modo.
1: Sì, in ogni caso, no, proprio, hanno, però, spiegato, insomma, che c'è questo concetto che vale più il progetto.
2: Cioè, siamo iscritti, no, in un cerchio.
1: Esatto, esatto. E giustamente, però, Baldoni lo dovevamo citare almeno una volta. E cosa ci hai portato adesso come seconda?
2: Vi ho portato un esperimento che abbiamo fatto un anno fa, dove abbiamo deciso di creare una sezione strumentale sempre utilizzando la nostra famiglia, quindi una cosa interna, non siamo andati a esplorare altrove. E abbiamo composto una colonna sonora per un film che non esiste, fino a qua nulla di nuovo, però noi il film lo abbiamo scritto. C'è uno scalettone che ha supportato le composizioni, quindi avevamo personaggi, capitoli e scene, concept, da raccontare.
1: Un concept vero e proprio.
2: Sì, sì. Questo ci ha aiutato a lavorare simultaneamente ai brani, perché la caratteristica principale di questo disco è che non tutti i brani sono appunto di Camontigre, ma è un ensemble diverso che si chiama Instrumental Ensemble, per cui questo brano che andiamo ad ascoltare è firmato da Beppe Scardino, che è un sassofono baritono ma polistrumentista, sì, e flauto, elettronica e tante altre cose, e racconta una parte di questa storia che poi è stata, ha visto, diciamo, il suo apice nelle sale cinematografiche. Abbiamo, come dire, portato un film in sala senza vederlo, quindi c'era un'ora di ascolto al buio di tutta,
0: che meraviglia,
2: di tutta la colonna sonora.
0: Questa è un'idea fantastica.
1: Cioè, quindi il film non c'era?
2: Il, no, film non c'era.
1: Ah, ecco, perfetto.
2: Ma c'è, credendo... E sì, qua si creano un sacco di fraintendimenti.
1: Però infatti...
2: Credendo fortemente nella forza della musica e dei suoni in qualità di narratori, no?
1: Sì, sì.
2: Abbiamo cercato di togliere tutto quello che è un riferimento visivo e provare a raccontare una storia solo tramite la sua colonna sonora, aiutando poi, vedi, gli spettatori,
0: vedi,
2: con la lettura.
1: Peraltro,
2: di...
1: tu proprio all'inizio ci dicevi che comunque invece la sfumatura delle visioni fa parte del progetto.
2: Assolutamente, sì.
1: E quella chi la cura?
2: Parte da me e dall'altro socio che tu giustamente hai citato prima.
1: Sì, che adesso non sappiamo chi è.
0: Esatto, più, non ci siamo, sì, più.
1: E quindi ve li portate in concerto, ecco, quando non fate questo gioco del farlo completamente al buio, in realtà nei nostri concerti c'è molta visione.
2: Allora, no, tendiamo a separare molti piani. Nei nostri concerti non c'è mai stato un supporto visivo.
1: Ah, ok.

0: Abbiamo lavorato con fotografi, artisti, animatori per progetti a latere.
1: Ho capito.
0: Che non venissero, no? Come anticipato all'inizio, fagocitati dal progetto stesso. Per cui i nostri video musicali sono in realtà dei cortometraggi d'autore, di animazione per lo più. E abbiamo fatto dei libri veri e propri all'interno dei dischi, chiedendo la collaborazione a fotografi, a artisti, visuali, eccetera, per raccontare a loro modo le tracce. Abbiamo usato gli occhi di un fotografo preziosissimo che è Paolo Pellegrin, che durante la pandemia insomma ci ha aiutato a viaggiare per il mondo quando non potevamo, e noi siamo fortemente in realtà bisognosi di avere questo tipo di ispirazioni.
1: Direi, in realtà abbiamo capito anche grazie a questa spiegazione effettivamente che i Camontigre sono pazzi, questo sì. Diciamo è venuto fuori molto bene da tutto questo frangente di esplicativo.
2: Sì, però è una pazzia che ci piace,
1: pazzia
2: in realtà,
1: che ci piace tantissimo. Dici solo il titolo di questo brano.
0: Political Abstraction.

0: Beh, implacabile anche qui Camontigre,
1: C'era Frattini qua, c'era la batteria, Frattini, sì. Cioè alle batterie, diciamo, sì, sì, tutti gli intrulli ritmici.
2: No, no, era proprio una batteria. Beh, pochi pezzi in realtà, questa l'abbiamo registrata con una vecchia Gretsch, la sua, degli anni 60, ma pochi pezzi, veramente, destrutturando.
0: C'era molto lavoro sul suono, sulle basi arricchite, quindi dal vivo poi come funziona?
2: Questa dal vivo non ha mai avuto occasione di presentarsi, abbiamo proprio scelto di portarla nelle sale. Abbiamo fatto questa operazione da ascolto e lettura e quindi la dimensione live era in qualche modo strana nella nostra testa, preferivamo vederla assieme in sala con certo. Le storie da leggere, ha avuto questa vita qua.

0: Siamo finiti così in Sudan, almeno idealmente, con Al-Sarraj e i suoi Nubatons.
1: Sì, un retaggio che rimane, perché naturalmente gli orizzonti sono quelli per quanto riguarda questa grande cantante. Lei in realtà è dovuta fuggire con la famiglia quando aveva 8 anni dal suo paese, ma si è portata dietro le sue radici.
0: Certo, il retaggio, in questo caso un disco del 2016.
2: Futuro? Antico.
0: E certo, il Requiem di Mozart ci porta così.
1: Il concetto di futuro antico lo si può applicare davvero a tantissimi artisti ed è un'attitudine, credo, che piaccia quasi a chiunque, perché...
0: Certo, e si può rivoltare, tra l'altro, sì, può esatto. Essere anche antico futuro, evidentemente.
1: Infatti, noi però in questa ricerca andiamo a cercare degli esempi espliciti.
0: Sì, dei visionari anche del passato, perché pensa che qui siamo nel 1859 con la Festa Criolla, tratta da una sinfonia romantica, perché in quel momento impazzava il romanticismo nei jukebox di tutta Europa, e Una notte ai tropici è il sottotitolo di questa che è considerata, non a caso, la prima sinfonia panamericana. La scrittura ritmica e il colore orchestrale anticipano infatti per certi versi lo spirito delle composizioni di Gershwin o di Copland nel Novecento, ed è notevolissima, sentiamo, l'integrazione di elementi musicali afro-caraibici.
1: Ma quindi hai detto... la data?
0: 1859.
1: E lì impazzavano i jukebox.
0: Sì, cioè ancora, no, nel senso, poi non trovavano l'alimentazione
1: non c'era
0: elettrica,
1: la spina,
0: però
1: okay.
0: C'erano i jukebox. Pensa che Louis Moreau Gottschalk era molto avanti, perché ha integrato nell'orchestra sinfonica una batteria di percussioni.
1: Ha anticipato anche il ragtime e molte altre evoluzioni.

0: Basti pensare che nel 1859, l'anno di questa festa criolla, Johannes Brahms scriveva il suo concerto per pianoforte numero 1. Questo per dire quanto era avanti lui Moro Gottschalk con la sua sinfonia.
1: Noi siamo quasi arrivati in fondo, abbiamo ancora un ascolto, quindi un regalo dei Camon Tigre da sviscerare e proporre ai nostri ascoltatori. Avevo ancora una curiosità: com'è andata con Colin Stetson?
0: Bravo, avrei voluto chiederlo anch'io.
2: È stato molto bello, è stata una collaborazione a distanza, non ci siamo mai potuti incontrare. Tra l'altro è stata su una traccia che per noi è stata un po' di nuovo, tendiamo a chiudere gli album con delle tracce che poi anticipano i progetti futuri. Questa era, partendo dalle percussioni, sviluppava un andamento quasi techno, dove lui ha innestato delle partiture di fiati, quindi dei layer multipli.
1: E vi ha chiesto qualcosa?
2: Sì, abbiamo dialogato parecchio, ma molto centrato, insomma, e particolarmente disponibile ad essere maltrattato anche, no? In termini sonori.
0: E lui ogni tanto maltratta anche i suoi strumenti.
2: Sì, infatti credo che sia parte
1: evidentemente del gioco. Gli era anche piaciuto, diciamo, quello che aveva ascoltato, che gli avevate proposto. Tu invece cosa proponi a noi ora?
2: Io vi farei ascoltare un'altra collaborazione che abbiamo fatto con Arto Lindsay. Mi piace molto l'idea di farla ascoltare qui da voi anche in questo preciso momento, anche perché è una traccia che non gode di chissà quale spazio, no? Sono quelle belle presenze all'interno di un album che poi in qualche modo vengono sempre
1: un po' trascurate
2: dagli ascolti.
0: Le sottolineiamo,
2: esatto.
1: Sì. E qui dice Arto Lindsay, ci sono i Camon Tigre. Noi ringraziamo naturalmente moltissimo il nostro ospite Marco Molinelli.
2: Grazie a voi.
1: E andate avanti col progetto perché ci piace un sacco.
0: Sì. Davvero.
1: E portatelo anche in Svizzera.
0: Sì, perché no? Ancora non ci siete stati.
2: Ma speriamo di arrivare.
1: Adesso arriveranno.
2: A giorni.
0: Certo. Dopo essere passato la Babilonia, vedrai che la fama dei Camon Tigre crescerà.
2: Molto bello,
1: li precederà.
0: In modo esponenziale.
1: Noi invece siamo qua con le nostre brande perché dobbiamo ascoltare per una settimana musica.
0: Certo.
1: Cercare di fare la scaletta della prossima. Però voi, mi raccomando, nel frattempo siate babilonici.

My father, he's an angry man.

0: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshelas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshelas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, martedì 5 maggio alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Disordini nella notte a Zurigo, a margine di una manifestazione non autorizzata. La polizia cittadina fa sapere che un corteo era diretto verso il centro, ma i manifestanti sono stati fermati dalle autorità. Gli agenti, si legge nella nota, sono stati attaccati con bottiglie, sassi e petardi. Inoltre i manifestanti hanno commesso atti vandalici e appiccato un incendio. Non risultano feriti. Secondo media locali, i protagonisti sarebbero estremisti di sinistra. Il consigliere federale UDC Albert Rösti ha cercato di attenuare le critiche sull'iniziativa del suo partito No a una Svizzera da 10 milioni nell'opuscolo informativo della Confederazione. La votazione, ricordiamo, avverrà il 14 giugno. Come riporta il Sonntagsblick, che ha visionato documenti ufficiali, il Dipartimento di Rösti ha chiesto per esempio di sostituire il termine ospedali, strutture che per il Consiglio federale subirebbero danni dall'iniziativa, con l'espressione più generica strutture pubbliche. Il Dipartimento ha giustificato la richiesta affermando che mettere in evidenza solo gli ospedali sarebbe stato riduttivo. In Libano ora, dove si sta verificando una crisi alimentare. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, oltre 1,2 milioni di persone, quasi un quarto della popolazione, affrontano una grave insicurezza per quanto riguarda il cibo. Il deterioramento è dovuto principalmente all'escalation delle ostilità israeliane a partire da marzo, agli sfollamenti su larga scala, all'interruzione dei mezzi di sussistenza e dei mercati e a una prevista diminuzione degli aiuti umanitari. Torniamo in Svizzera. Ieri pomeriggio a Sils, in Engadina, un motociclista è rimasto ferito dopo essere caduto mentre percorreva la strada della Maloja. Come ricostruito dalla polizia cantonale grigionese, il motociclista 63enne ha sbandato e urtato il guardrail. Nella caduta si è ferito alla gamba ed è stato trasportato in ospedale. Incendio questa mattina a Bellinzona. Poco dopo le 8, comunica la polizia cantonale ticinese, sono divampate le fiamme all'interno della cucina di un appartamento al pian terreno di una palazzina di via Borromini. Una decina di persone presenti nello stabile è stata evacuata. I pompieri di Bellinzona hanno spento l'incendio, che è rimasto confinato alla cucina. Un'inquilina è rimasta leggermente intossicata.
1: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Oggi al sud velature a tratti estese e a livello locale qualche goccia non esclusa. Al nord nuvolosità spesso estesa con qualche rovescio, a tratti anche temporalesco. Domani lunedì al sud molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio prime deboli precipitazioni possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Storicamente, le donne non facevano la guerra, in quanto escluse sia dai combattimenti sia dai ruoli di potere e decisionali. Ma la guerra la accettavano, lasciando partire al fronte i propri mariti e figli maschi, e ne subivano le conseguenze. Una lunga catena di accettazione della violenza che venne per la prima volta spezzata nella storia, teatralmente, da Lisistrata, personaggia di finzione nata dalla penna del commediografo greco Aristofane, che nel V secolo a.C., nell'omonima commedia, convinse tutte le donne a indire uno sciopero del sesso. Ben ritrovati, ben ritrovate a Charlot, da Barbara Camplani per questa puntata di domenica 3 maggio. Una puntata tutta dedicata alla Lisistrata, in occasione di un nuovo adattamento teatrale approdato all'HAC di Lugano proprio questa settimana. A firmare la regia è uno dei più importanti nomi del panorama italiano contemporaneo, quello di Serena Sinigaglia, mentre sul palco, nelle vesti di Lisistrata, la grande Lella Costa. Entrambe saranno nostre ospiti, insieme anche alla collega giornalista e critica teatrale Valentina Grignoli, che tornerà sulla potenza e sul magistero comico del testo originale di Aristofane. Come sempre, però, iniziamo con la perla della settimana. La perla. Una serie televisiva da recuperare e una nuova in cui proiettarci. La mia perla di questa settimana è Bicefala, perché vorrei parlarvi di un titolo del recente passato e di un'uscita fresca fresca. Partiamo dal primo. Domenica scorsa ricorrevano esattamente 40 anni dall'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, la più grave catastrofe nucleare civile della storia dell'umanità. Tante le trasmissioni RSI e anche della Rete 2 per segnare la ricorrenza, che diventa anche una preziosa occasione per recuperare o riguardare la miniserie Chernobyl prodotta da HBO, di nuovo disponibile anche su piattaforma. Io me la sono riguardata. E devo dirvi che il pugno allo stomaco e l'orrore provati sono gli stessi di quando l'avevo vista per la prima volta, quando era appena uscita, nel 2019. Un orrore che risiede tutto nei fatti realmente accaduti a Chernobyl. Il diktat e la censura sovietica che costrinsero decine di migliaia di civili a restare lì per giorni, settimane prima di essere evacuati, esposti a radiazioni tanto potenti da spezzare in due un elicottero, come vediamo in una scena della serie. Il sacrificio umano del corpo pompieri, i minatori, i liquidatori, i biorobot, ovvero esseri umani, che furono dispiegati per evitare che la catastrofe si espandesse e avvelenasse l'intera Europa. E poi ancora le donne incinte che abortirono oppure partorirono bambini morti o gravemente malformati. Un orrore, dicevo, che risiede tutto nei fatti realmente accaduti e non in una volontà di manipolazione emotiva da parte della serie, che invece è molto sobria. Di una sobrietà sovietica, potremmo dire. Niente pornografia del dolore, niente musiche cariche di pathos, niente eroi spettacolari che svettano in primo piano oscurando tutto il resto. Chernobyl è corale, con uno stile realista e asciutto anche sul piano cromatico, quasi documentaristico, vicino per intenderci al cinema di Catherine Bigelow, la pluripremiata regista di Zero Dark Thirty, eppure si attanaglia come il migliore dei thriller. E a proposito di premi, fra le ragioni molteplici per tornare su questa serie, anche quella di ritrovare, nei panni della moglie di uno dei primi pompieri sopraggiunti a Chernobyl, un'ottima Jessie Buckley, allora attrice semisconosciuta, ma che proprio quest'anno abbiamo visto portarsi a casa l'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Hamnet di Chloe Zhao. Vi dicevo che in questa serie, Chernobyl, non ci sono eroi né eroine, ma forse devo correggermi. In effetti qualcosa di eroico c'è, anche se non ha armi o sex appeal o potere altro che il rigore e la ragione. Eroica, infatti, è la comunità scientifica, donne e uomini che con coraggio e onestà intellettuale umana denunciarono a suon di dati, fatti, statistiche, la disinformazione e la sequela di responsabilità politiche che portarono a quel dramma planetario. Una comunità scientifica che, da Trump che licenzia in blocco il National Science Board, al nostro Consiglio federale che ha proposto lo scioglimento del Consiglio svizzero della scienza, a 40 anni di distanza, non abbiamo ancora imparato ad ascoltare.
Vi anticipavo però che in questa perla c'erano due serie che volevo segnalarvi. E questo perché proprio questa settimana è uscita su Prime Video una delle produzioni più attese dell'anno, almeno in America Latina. Il nuovo adattamento per il piccolo schermo del romanzo La casa degli spiriti, della scrittrice cilena Isabel Allende. Il libro di Isabel Allende, caposaldo della narrativa ispanoamericana contemporanea, un bestseller dal successo planetario che ha incantato milioni di lettrici e lettori di tutto il mondo. Una saga familiare che attraversa la storia del Cile del Novecento e i suoi sconvolgimenti politici con magico realismo attraverso tre generazioni di donne, Clara, Blanca e Alba. La serie non l'ho ancora vista, quindi tanto di più non posso dirvi. Se non che, dopo il primo adattamento per il cinema del 1993, molti di voi lo ricorderanno, il film con Jeremy Irons, Meryl Streep, Antonio Banderas, Winona Ryder, dove ahimè si respirava molta poca America Latina, le aspettative per questa nuova produzione, che questa volta è girata in Cile con sceneggiatori e attori locali, sono molte. E state ben certi che torneremo presto a parlarvene.

0: E questo era il gruppo francese La Roue Qu'est à nous, li abbiamo ascoltati in Patricia dal loro disco Allons voir del 2014. E non era impresa facile riportare in scena nel 2026 la commedia di Aristofane e lo sciopero del sesso indetto dalla sua Lisistrata. Ci provano Serena Sinigaglia ed Emanuele Aldrovandi, che insieme curano il testo di questo nuovo adattamento teatrale, attualizzato grazie a un espediente drammaturgico che strappa fin dalle prime battute sorrisi e risate. Al centro della scena Lella Costa, nelle vesti di una Lisistrata ormai matura, seguita da, come tradizione greca vuole, un coro senile composto da sei vecchi e vecchie tremolanti nel fisico e nella memoria, che entrano in scena reggendosi a deambulatori e tripodi. Sono infatti trascorsi 2500 anni dalla vicenda originaria che loro sono costretti a rievocare ogni anno fino a quando al mondo non ci saranno più guerre. E ahimè, dunque, sono ancora qui. Da qui parte la Lisistrata di Serena Sinigaglia con Lella Costa. Lella Costa, che abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistare nel suo camerino dell'HAC di Lugano, abito di scena bene in vista, in occasione delle due repliche luganesi.
1: Charlot.
0: Lella Costa, un volto, una voce, non soltanto autorevole nota in tutto il panorama italofono, ma anche particolarmente cara alla Svizzera italiana e alla Rete 2. Lo ricordavamo prima a microfoni spenti, io inizio questa nostra intervista ricordando la bellissima serie che aveva curato qualche tempo fa insieme a Gabriele Vacis, proprio per la Rete 2, Donne che avete intelletto d'amore, questo era il titolo, alla riscoperta di quattro donne importanti nella vita e nell'opera di Dante Alighieri. Lo ricordo perché, ecco, il riportare alla luce storie di donne realmente vissute oppure nate dall'invenzione letteraria, donne che non vanno dimenticate e che hanno ancora un messaggio da consegnarci, è sicuramente uno dei filoni su cui Lella Costa più ha lavorato, e questo vale certamente anche per la Lisistrata, no? Come è nato e come è stata coinvolta all'interno di questo progetto? È stata un'idea sua o di Serena Sinigaglia, di entrambe?
2: Ma in realtà, intanto grazie, è sempre un piacere ritrovarmi qui e con questa accoglienza e questa sintonia. No, in realtà non è stata un'idea nostra, è una proposta che è arrivata dall'Inde, Istituto Nazionale del Dramma Antico, che programma appunto Siracusa, la stagione al Teatro Greco, che ha proposto a Serena, perché Inda sceglie i registi, poi i registi propongono gli interpreti, di fare la regia della Lisistrata per il 2025. Insomma, Serena ha proposto a me il ruolo di protagonista, la proposta è stata accolta con favore e quindi noi ci siamo trovati in questa meravigliosa avventura che per me è stata fantastica, impegnativissima, ma come dire, molto meno di quanto non sia stata per Serena, che si è trovata a dover gestire a parte la bellezza dello spazio, ma insomma un cast di attori nutrito, perché credo che i ruoli fossero 17 più o meno, più tutte le giovani allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica di Siracusa che facevano il coro aggiuntivo. Un'esperienza straordinaria, complessa, molto bella, di grande successo, devo dire, proprio il pubblico, poi sai, trovarti di fronte a 5.000 persone non è una cosa tanto usuale, e quindi già c'era venuta l'idea, ci siamo rinforzate di poi fare una versione indoor, una versione per i teatri, per la tournée invernale, che inevitabilmente non poteva fruire di quello stesso numero né di personaggi né di spazi, per cui con Emanuele Aldrovandi, drammaturgo, Serena ha lavorato a un meccanismo narrativo che permettesse di portare in scena la Lisistrata di Aristofane, ma spiegando le inevitabili differenze. Cioè, io sono solo Lisistrata, i miei sei colleghi, tre colleghe e tre colleghi che vorrei citare tutti perché sono di straordinaria bravura, e sono Pilar Perez Aspa, Irene Serini, Giorgia Senesi, Marco Brinzi, Francesco Migliaccio e Stefano Orlandi, che giocano proprio col teatro interpretando tutti gli altri personaggi. E questo noi lo diciamo, lo raccontiamo, quindi l'escamotage è dire noi siamo gli stessi da allora, Lisistrata, i suoi tre vecchi, le tre vecchie, che sono il coro originale a cui Aristofane dà addirittura dei nomi. Allora, nell'entusiasmo della pace ottenuta, abbiamo deciso che avremmo raccontato questa storia ogni anno finché la pace non avesse trionfato su tutti i conflitti del mondo. siamo qui da 2500 anni e su questo incipit poi andiamo a mettere in scena la Lisistrata vera e propria con questo gioco di attori che interpretano ruoli diversi, dichiarandoli.
0: Ha fatto bene a ricordare i nomi di tutti e sei gli attori e attrici. È un altro lavoro in cui emerge la bravura di Serena Sinigaglia nel lavorare con una coralità. Diversa invece rispetto a questo coro la presenza della Lisistrata, i registri non si confondono né i movimenti, Lisistrata meravigliosa in questa mantella arancione ferma che si erge veramente con una forte statura morale, civica, umana rispetto a queste diverse umanità che si agitano sul palco. Com'è la Lisistrata di Lella Costa? Come ci avete lavorato rispetto all'originale di Aristofane?
2: Ma intanto la bravura e la serietà, l'esattezza che Serena applica sempre al lavoro ha fatto sì che lei arrivasse con le idee molto chiare e studiando Aristofane, studiandolo nella lingua originale, Serena ha notato, è una cosa che ovviamente si nota a livello critico, che mentre la metrica usata da Aristofane per tutti i ruoli comici è quella della commedia, per Lisistrata ha usato la metrica della tragedia. Quindi Lisistrata in qualche modo è una leader, è diversa, e diverso deve essere il suo modo di stare in scena, anche di padroneggiare la situazione. Quindi Serena con me mi ha molto, poi io vedevo tutti questi altri, poi quando eravamo a Siracusa tutti che ballavano, io ero ferma come un merluzzo e un po' soffrivo, ma aveva assolutamente ragione e sono molto grata anche di questo rapporto con Serena. Io mi affido totalmente a lei, cioè se lei mi dice, permettetemi una divagazione, che ho fatto tanti anni monologhi sulla scena, cioè spettacoli con un solo interprete, so perfettamente che non lo puoi fare, a maggior ragione se sei da solo, se non hai qualcuno che ti guarda e ti contiene e ti dà delle indicazioni, e in questo caso in un certo senso, anche se ovviamente Lisistrata in relazione con tutti gli altri personaggi, però il suo è anche un po' un ruolo monologante, nel senso che lei parla un'altra lingua, un altro linguaggio, e ha addosso, dentro, il peso di essersi assunto una responsabilità grave. Lisistrata ha convinto le donne ateniesi a occupare l'Acropoli prima di aver incassato l'alleanza con Sparta e con le di Sparta alleate, e questa è una responsabilità, è un rischio che lei ha corso, quindi c'è costantemente questo senso di preoccupazione che dovrebbe, forse un motivo per cui Lisistrata incanta tanto, è che quello che noi ci aspetteremmo ancora oggi dai leader politici, no? Assumersi la responsabilità per il bene comune. Quando Lisistrata in scena fa il celebre monologo della tessitura, la premessa è: succede la guerra perché manca il buon governo. Per ben governare bisogna fare come facciamo noi quando lavoriamo al telaio, trovare i fili giusti. Se il filo si ingarbuglia, noi lo sbrogliamo con pazienza. E quindi questa straordinaria attenzione al mondo femminile è ancora più incredibile perché 2500 anni fa

0: agli ambasciatori spartano e ateniese: voi bagnate gli altari nelle cerimonie religiose, bagnate gli altari con la stessa acqua benedetta come fanno i fratelli, e nonostante questo vi uccidete l'un l'altro e distruggete città greche. Ma perché? E credo che sia uno sgomento, una sorta di avvilimento che ci prende ancora oggi, oggi che vediamo ricominciare, rifiorire delle situazioni di conflitto e ci domandiamo: ma perché? Perché? Ecco, la potenza straordinaria di Lisistrate è nel porre la domanda e soprattutto nell'intuire. Certo, c'è questa grande provocazione, paradosso, divertimento, farsa, che vince perché nega il sesso agli uomini. Negando il sesso agli uomini in un quarto d'ora crollano, che vuol dire che Aristofane non aveva una grande stima dei suoi connazionali maschi, non è che li vedesse come degli eroi capaci di resistere. Ma in realtà c'è molto di più. C'è la donna che capisce, appunto, alla domanda: perché vi siete asserragliate sull'acropoli? Per prendere possesso del denaro della città, così non avrete più motivo per fare la guerra. Quindi c'è una grande chiarezza politica e c'è questa scrittura perfetta con i meccanismi comici, i meccanismi della commedia che funzionano da 2500 anni, perché Aristofane sapeva scrivere le commedie e, per mia fortuna, Serena Sinigaglia sa metterle in scena, e quindi ne è nato uno spettacolo davvero di, credo, di grande spessore nel suo essere commedia.
1: Una commedia che rimane tale, ma la metrica è quella della tragedia. Quando parla Lisistrata, questo è uno spettacolo dove ci si diverte, dove si ride tanto, è inevitabile, no? Tutto gira intorno al sesso, o meglio a questo sciopero del sesso, a questa prolungata astinenza, eppure il contesto è drammatico, no? E io vedevo che lei proprio qualche giorno fa era ospite di un programma televisivo del canale italiano La 7, dove ha letto un monologo intitolato Stanca della guerra, no? In cui ha ripercorso i conflitti armati novecenteschi del nuovo millennio, constatando come sia via via aumentata la percentuale dei morti fra la popolazione civile e non fra quella, insomma, militare. Una battuta comica ma atroce, a furia di dire prima le donne e i
0: Hanno
1: bambini.
0: preso la lettera. Sì, quello è una cosa che mi hanno chiesto di fare, e in realtà è un pezzo che viene dal mio spettacolo del 1996, che si chiamava appunto Stanca di guerra. Ma la cosa sconvolgente è che quei dati lì, cioè la percentuale di vittime civili che dalla prima guerra mondiale, che erano il 5%, arrivano al 90% e più nelle guerre contemporanee, erano dati che citava Don Lorenzo Milani negli anni 60. Quindi non sono, come dire, un dato che abbiamo avuto da poco, si sapeva già. È questa, non lo so, questa sorta di accanimento sui propri simili, questa incuria nei confronti del valore della vita. Credo che ci sia bisogno di etica semplice, il bene e il male, quello che si può e quello che non si può fare. E in questo senso Lisistrata è una maestra, perché è molto semplice: non si fa la guerra, non si usano i soldi per fare la guerra, bisogna insieme tessere un bel mantello per il popolo, il bene comune, la polis e quindi la politica. Nel suo, come dire, nella sua espressione più alta, ma anche più semplice. Non si tratta di disquisire o trovare chissà quali cavilli. Il bene, il male, si può, non si può, è giusto, è sbagliato. E che Aristofane abbia deciso di far dire queste cose, di dare a una voce femminile l'incarico, la responsabilità, credo che, non lo so quanto lui ne fosse consapevole, ma tutt'oggi è, anzi, a maggior ragione oggi, un messaggio di forza straordinaria.
1: Un messaggio di forza straordinaria. Io, fra l'altro, mentre guardavo, mi godevo lo spettacolo che appunto è andato in scena 2 sere all'HAC di Lugano, ho provato anche un po' di nostalgia. Tutta questa centralità intorno al sesso, al desiderio sessuale, provata dai maschi ma provata anche dalle donne, in un momento in cui, lo sappiamo, lo dicono i dati, c'è anche un calo, no? Del desiderio sessuale, dell'attività sessuale, mi ha messo un po' di malinconia, perché è come se venisse anche meno quel motto sessantottino: fate l'amore e non fate la guerra. Lella Costa come sta vivendo questi mesi di tournée, di divertimento con questo testo che appunto è commedia ma è anche tanto altro?
0: Li sto vivendo intanto con la gioia di condividerli con una compagnia bellissima, dai colleghi che ho con me sul palcoscenico, tutti i tecnici, tutti quanti, si sta veramente bene. E poi con la consapevolezza di vivere dal punto di vista professionale un momento molto fortunato, proprio per lo spettacolo, per il testo, ma questa fortuna nasce da una situazione spaventosa, cioè il fatto che allontanarsi anziché scolorire, ecco, diciamo, le guerre, anziché restare su uno sfondo, diventano sempre più protagoniste della nostra vita, e questo forse contribuisce anche alla fortuna di questo spettacolo. Ahimè, la guerra è tornata a essere un argomento di cui si parla a tavola.

0: parla nelle case, si parla al bar, perché non puoi non parlarne. È qualcosa che torna ad attraversare le nostre vite e una cosa che mi riempie di rammarico, di preoccupazione, è che siano sempre meno le persone che ancora tra di noi che l'hanno vissuta la guerra, perché c'è bisogno di quelle testimonianze lì come antidoto a questa follia, che ci si ricordi di che cosa vuol dire, che cos'è la guerra, che cosa vuol dire la guerra, i disastri che crea, le fratture, le lacerazioni, non soltanto, e sono ovviamente quelle più visibili e peggiori, quelle fisiche, ma anche poi la distruzione delle comunità. Vediamo cosa sta succedendo a Gaza, che è una cosa spaventosa, al di là della spaventosa mattanza di esseri umani, di donne appunto e di bambini, ma proprio il fatto che si punta a distruggere le comunità. Io credo che ogni volta che in un luogo massacrato dalla guerra le persone comunque riescono a creare comunità, quello sia intanto l'esempio più straordinario di resilienza, ma anche il più formidabile antidoto alla violenza e alla guerra. Nonostante tutto, come si diceva qualche anno fa, restiamo umani e ostiniamoci a continuare ad esserlo. In questo senso credo che questo spettacolo possa dare un suo piccolo contributo, e quindi è qualcosa che fa stare bene, ti fa sentire dalla parte giusta, insomma, che non stai facendo soltanto una cosa che è bella da vedere, come sempre deve essere innanzitutto uno spettacolo, ma che anche proprio nella più letterale citazione greca, Kalos Kagathos, è bella e buona, fa bene. E quello che ci dice il pubblico alla fine dello spettacolo è esattamente questo. Tante volte ci sentiamo dire: ho riso, ho pianto, è stato bellissimo, grazie. E quindi anche noi ringraziamo.
1: E noi ringraziamo Lella Costa, grazie.

0: Love Me or Leave Me, il repertorio di Nina Simone, qui in una cover del 2010 della cantante Kelly Lee Evans. E questa nostra puntata di Charlot, tutta dedicata alla Lisistrata, è anche un'occasione per tornare sulla vis comica e politica del testo originario del commediografo greco Aristofane. Lo facciamo grazie alla giornalista e critica teatrale Valentina Grignoli, in un contributo che trovate online sul portale Cultura della RSI e che ci ascoltiamo qui in viva voce.
1: Click Cultura. Noi donne, se restiamo chiuse in casa, non sembriamo gran cosa, ma se usciamo insieme, possiamo salvare la Grecia. Eccola la forza oratoria di Lisistrata, colei che scioglie gli eserciti. Nella commedia di Aristofane, una donna sale in scena e dice basta. Basta guerra, soprattutto, basta uomini che la stanno facendo, basta città dissanguate e letti vuoti. E per fermare tutto questo inventa un sabotaggio politico, lo sciopero del sesso. Lisistrata va in scena ad Atene la prima volta alle Elenee del 411 a.C. Siamo qui, nel pieno della guerra del Peloponneso. Atene è devastata dal fallimento della spedizione in Sicilia, il clima è cupo. In questo momento di grande crisi, Aristofane porta in scena una commedia in cui riflessioni politiche e una comicità sfacciata e irriverente vanno a pari passo. Insomma, metafore, allusioni, giochi di parole si sprecano. Ecco la trama. Lisistrata, la più saggia tra le donne di Atene, convoca ateniesi, spartane, beote, corinzie per fermare la guerra. La sua proposta? Niente sesso, finché gli uomini non firmano la pace. Ma non basta. Puoi togliere il pagamento, ma per essere ancora più incisive, vai diretta al portafoglio. Le donne occupano infatti l'acropoli per bloccare il tesoro pubblico. Davanti a una coppa di vino giurano solennemente rinuncia ai piaceri, snocciolando un forbito elenco di posizioni erotiche proibite ed esilaranti. Si scatena il caos. I vecchi vogliono incendiare l'acropoli, le vecchie li respingono con secchiate d'acqua gelida. Un commissario prova a reprimere la rivolta e finisce umiliato da Lisistrata, che gli mette in testa un velo, gli dà la lana da filare e lo seppellisce vivo come un cadavere politico. E intanto le donne resistono a fatica, inventano scuse per tornare dai mariti e Lisistrata deve tenerle insieme. È dura per tutti. Memorabile la scena di Mirrina che tortura il marito Cinesia promettendogli appagamento per poi negarsi all'ultimo. Alla fine, con gli uomini ateniesi e spartani piegati dal desiderio, arrivano gli ambasciatori e si firma la pace, finalmente. Fa ridere Lisistrata e gioca facile, direte, con questa ossessione per il sesso maschile. Ma sarebbe un errore fermarsi qui. Lisistrata è anche una macchina teatrale molto sofisticata. Aristofane divide la scena su due livelli. Da una parte gli attori, giovani donne e uomini in età militare. Dall'altra il coro spaccato in due semicori, composti da vecchi e vecchie. Il coro, che di norma è un corpo unico, si frantuma qui, come si è frantumata Atene. La guerra esterna contro Sparta e quella interna fra fazioni diventano visibili anche nel meccanismo scenico. Le anziane del coro invocano Atena per due cose: porre fine alla guerra contro i nemici e alla follia della guerra civile. Aristofane sembra con questo dirci che non può esistere pace esterna senza pace interna, e la ricomposizione politica passerà proprio dalla ricomposizione del coro. Nel monologo finale, Lisistrata dice che la città va trattata come lana grezza, lavata, ripulita, cardata, liberata dalle spine e poi tessuta di nuovo in un unico mantello per il popolo. Insomma, ragazzi, la pace è un lavoro artigianale. Per questo Lisistrata non va banalizzata e confinata a proto-manifesto femminista. E molto di più. Aristofane non teorizza la parità dei sessi, concetto tra l'altro impensabile nel V secolo, e non idealizza nemmeno le donne, che qui sono astute, vanitose, impazienti quanto gli uomini. Mette piuttosto in scena un mondo alla rovescia. Chi è escluso dal potere prende il potere. Il fine ultimo è ottenere la pace, non emanciparsi. Per Aristofane la pace, tra l'altro, non è una semplice astrazione morale, ma una necessità fisica. Pace significa tornare a casa, fare figli, fare l'amore, dormire nel proprio letto, non spendere il tesoro pubblico per altre armi. In questo, Lisistrata si inserisce perfettamente nella summa della sua opera. Negli Acarnesi, un uomo firma una pace privata. Nella pace, un contadino vola in cielo per liberare la dea pace. E qui, in Lisistrata, l'utopia passa dal corpo e dal desiderio. E la riconciliazione, tra l'altro, compare in scena come una ragazza nuda, messa sotto il naso dei negoziatori ateniesi e spartani. E oggi mi chiedo, ma perché la guerra continua a sembrarci inevitabile, mentre la pace deve sempre inventarsi un trucco? Aristofane un bel trucco l'aveva poi trovato, ridicolizzare il potere. Ma oggi basta ancora? Comunque vada, per chiuderla a modo suo, quando la pace arriva, perfino i corpi si mettono d'accordo.

0: E questa era Bada Kit, dall'album di esordio della cantante jazz basca Nora Lur, una produzione del 2013. Bada Kit, nome del brano e anche del disco, che in lingua euskera vuol dire io so. E noi diamo il benvenuto alla nostra ultima ospite di questa puntata di Charlot, la regista teatrale Serena Sinigaglia, che firma la regia e insieme ad Emanuele Aldrovandi l'adattamento di questa nuova Lisistrata. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, Serena Sinigaglia, una delle più importanti registe teatrali del panorama italiano, che alterna lavori su drammaturgie contemporanee e adattamenti di testi classici. Faccio solo due esempi che abbiamo avuto modo di vedere anche qui nella Svizzera italiana negli ultimi anni: il suo L'Empirio, coprodotto dallo stesso Lac di Lugano, della pluripremiata drammaturga britannica ipercontemporanea Lucy Kirkwood, e Le supplici di Euripide, che aveva portato al Teatro di Locarno qualche anno fa. Ecco, partiamo da qui. Serena Sinigaglia, all'interno di questo suo percorso, diciamo così, a binario doppio, come si inserisce la Lisistrata? Che cosa l'ha spinta, l'ha attratta a riportare in scena il capolavoro di Aristofane?
1: Beh, intanto devo dire, fin da piccolina, insomma, quando mi sono affacciata nel mondo del lavoro teatrale, del professionismo teatrale, io desideravo confrontarmi sia sui testi classici che sui testi contemporanei, perché i classici per me sono, come dice Calvino, una preziosissima fonte identitaria, cioè di conoscere chi sono, confrontarmi con chi sono come essere umano, perché se non sai da dove vieni, come fai a sapere chi sei, e poi imparare il teatro. Come dire, ma questo è il teatro classico, Shakespeare, tutti i grandi del passato. E imparare proprio la tecnica del teatro. E nei contemporanei invece cerco di capire dove sono. Quindi da una parte chi sono attraverso dove veniamo e dove sono attraverso l'incontro con le penne contemporanee. Questa è la ragione che mi porta a far confluire questi due filoni di studio e poi di messa in scena da sempre. Lisistrata in realtà non è stata una mia decisione. Mm-hmm. Io sono stata chiamata, è una commissione, mi ha chiamato l'Istituto del Dramma Antico, INDA, proprio perché volevano la mia regia per il festival che fanno annualmente. Tra l'altro lì, ad esempio, la clausola è proprio presentare il testo così come è stato scritto, non con un adattamento. Loro forniscono una nuova traduzione e il regista ha la sfida di metterlo in scena così come in questo caso Aristofane l'aveva scritto, ecco.
0: E invece la versione che sta girando per i teatri, LAC incluso, lì vi siete presi maggiore libertà, Serena Sinigaglia?
1: Sì, allora la versione, diciamo, chiamiamola indoor, quella che appunto è stata presentata, è presentata all'AC, è frutto dell'esigenza di dare una forma trasportabile allo spettacolo. Va considerato che a Siracusa avevo 40-50 attori, attrici tra coro, insomma tutta la grandeur della tragedia, della commedia classica. È evidente che questi numeri non li puoi trasportare in tournée, ma io faccio parte di quegli operatori culturali teatrali che ritiene preziosissimo non buttar via ciò che si fa, no? Il teatro vive delle repliche, quindi quando è sorta la possibilità di farne una versione più piccola e trasportabile, ho aderito con entusiasmo e quindi ho chiamato Emanuele Aldrovandi perché insieme studiassimo un modo per adattare.
0: Con questa Lisistrata, Serena Sinigaglia, lei si riconferma una maestra nel dirigere coralità di attori e attrici sul palco, qui appunto sono sei, oltre ovviamente a Lella Costa, che però volutamente ha una presenza scenica diametralmente opposta, è statica, lucida, integra rispetto agli altri sei che si dimenano, si infervorano sul palco in qualità di questo coro appunto senile della quarta età che devono rimettere in scena per l'ennesima volta questa rievocazione storica della Lisistrata. Quali le sfide e i giochi che ha voluto mettere in campo con questa coralità, partendo dal presupposto che il registro è quello della commedia e anche, e così non può essere altrimenti, apertamente sessuale?
1: Beh, allora, in realtà io ho cercato di rimanere fedele ad Aristofane perché conveniva essere fedele ad Aristofane. L'intuizione di Aristofane è tutt'altro che un paradosso. Sappiamo che Lisistrata, di fronte al nonsense della guerra e del malgoverno che genera la guerra tra gli esseri umani e tra gli stati, di fronte a questo mondo idiota e primitivo, pone semplicemente il buon senso, raziocinio, e propone lo sciopero del sesso da parte di tutte le donne di Atene. E dicevo, questo presupposto che ci può far divertire in realtà è molto profondo, perché l'energia sessuale è un'energia che possiamo collegare a quella della violenza. Ma allora, se l'energia sessuale in qualche modo la rivolgiamo alla ricostruzione dei rapporti, all'amore, permettetemi questa parola, che quando la si pronuncia si ha paura di essere retorici, ma è così, nel senso, nella sua semplice evidenza, invece che verso la guerra, noi sfoghiamo comunque il nostro istinto primordiale, ma lo sfoghiamo in termini creativi e non distruttivi. Quindi nel negare il sesso ai propri uomini, nel far impazzire il desiderio ai propri uomini, Lisistrata compie una rivoluzione pacifica geniale, che peraltro è successa nella storia. Probabilmente Aristofane non avrebbe mai pensato che si sarebbe arrivati a questo, che lui magari viveva come un paradosso e una provocazione per i cittadini ateniesi, pubblico che assisteva alle sue messe in scena. Però in realtà nel corso della storia ci sono stati esempi di popoli dove proprio le donne, negando il sesso, sono riuscite a costringere gli uomini a tornare al buon senso e al raziocinio. Ecco, quindi questo l'ho mantenuto assolutamente integro dall'originale a questa versione, dove l'escamotage che sono rimasti i vecchi e Lisistrata, da lì, da questo escamotage che mi garantiva una narrazione a sette, in realtà poi il testo è quello di Aristofane, quindi i conflitti, gli uomini che non vogliono cedere ma soffrono, e le donne che resistono, e alla fine appunto l'happy end dove la pace viene fatta. Certo, in questa versione l'happy end di una pace finalmente conclusa ha sotto di sé l'amarezza di sapere che è giusto nell'ambito della scena che la pace arriva, perché dal punto di vista della realtà, come ben diceva lei poco fa, non vediamo la fine delle guerre.
0: In questa fedeltà al testo originario, insomma, si presenta anche una difficoltà, no? Era un'impresa ardua riportare in scena nel 2026 quella comicità magistrale, tuttavia ancorata a una società tradizionale dove le donne erano completamente escluse dalla gestione della cosa pubblica e con una rappresentazione dei ruoli, delle caratteristiche, dei generi estremamente tradizionali, no? In questo adattamento non c'è, e forse non era proprio possibile, un totale superamento della, chiamiamola, lotta fra i sessi, dove comunque maschi da una parte e donne dall'altra si accusano reciprocamente difetti, carenze e rivendicano la propria superiorità di genere. Come ha fatto i conti con questo limite inevitabile Serena Sinigaglia e dunque di conseguenza quale impronta ha voluto dare alla sua Lisistrata affinché avesse comunque un messaggio fortemente attuale?
1: L'ho fatto con le armi della regia più che della drammaturgia. Permetta di dirle che non so quanto in realtà questi stereotipi di genere dopo 2500 anni siano superati, esattamente come non è stata superata la guerra. Quindi comunque di fatto poi il paradosso è, soprattutto mettendolo in scena, che vedevo drammaticamente quanto non sono superati e anzi quanto lavoro ancora c'è da fare. Detto questo, ho cercato di portare quantomeno una contemporaneità decisamente estetica nell'aspetto registico. Quindi in che senso? Dando a uomini, a maschi attori, diciamo di genere maschile, ruoli femminili e viceversa, a donne di genere femminile, insomma donne, ruoli di maschi. Quindi confondendo, provando a dire chi se ne importa se sono uomini o donne, proviamo a vedere cosa è la posizione culturale del maschile, che cos'è la posizione culturale del femminile più che il genere di appartenenza. Allora lì si apre un discorso che sicuramente è più contemporaneo, dove al di là del genere il problema è proprio il principio maschile e il principio femminile, che è insito in ogni genere, cioè nel senso che anche le donne sono fatte di un principio femminile e di un principio maschile, che poi è una sintesi che noi facciamo culturale, per comprenderci e per comprendere il mondo, però se la seguiamo inequivocabilmente anche io e lei che stiamo parlando qui in questo momento abbiamo un dato maschile dentro di noi e uno femminile. Ora, quello maschile è quello proteso, è quello del conflitto, è quello dell'organizzazione verticistica della società. Quello femminile è un principio invece orizzontale, se vogliamo anche più anarchico, legato in qualche modo da una parte all'accoglienza, dall'altra allo scatenamento dionisiaco dei sensi. Ora, se noi lo vediamo in questo senso, e potevo farlo solo sui corpi degli attori, diciamo, anche perché, ripeto, le parole di Aristofane non mi apparivano così desuete nella definizione, ma se poi diventava che il principio maschile è quello che Lisistrata cerca di portare a più miti consigli, allora questo diventava assolutamente universale.
0: Assolutamente, assolutamente. Parole importanti, quelle di Serena Sinigaglia. Io vorrei anche soffermarmi sull'allestimento scenico, che è molto bello, dei grandi, grandi rocchetti di filo rosso che scendono dal soffitto fino al pavimento, su cui fra l'altro anche gli attori e le attrici si siedono, si arrampicano. Le corde di questi fili sono attorcigliate, ingarbugliate. Il pensiero va subito al filo di Arianna, oppure alla tela di Penelope, e attinge a quella che era la società della Grecia antica, rappresentata da Aristofane, che appunto voleva le donne relegate e destinate unicamente al telaio. Qual è il significato dietro a questa scelta scenica e alla metafora fortissima del filo, Serena Sinigaglia?
1: Beh, anche questa ci è stata ispirata dalla metafora centrale nel testo di Aristofane, che è quella del telaio. Lisistrata ci dice: lasciate a noi il governo, perché voi siete incapaci. Allora il prefetto di Atene le dice: ma come, voi donne che amministrate le economie, no, e il governo della città? E Lisistrata le dice: sì, noi donne, e lo faremo esattamente come quando lavoriamo al telaio. E lì procede a un parallelo meraviglioso tra la lavorazione al telaio, che naturalmente era compito delle donne, e il buon governo. E tutte le fasi per lavorare al telaio corrispondono perfettamente alle fasi che dovrebbe seguire un buon governatore, no? Un buon governo ovviamente democratico. Questi fili sono ingarbugliati, questo telaio non produce un bel mantello per il popolo, ma solo nodi e scorie, questo perché sono gli uomini a distruggerlo, a tesserlo male. E abbiamo fatto di questa metafora, diciamo, luogo sacro ed evocativo in cui ambientare lo spettacolo, l'azione. Poi sono rossi naturalmente, perché il rosso è il colore, anche contiene in sé i due opposti dell'amore e della guerra, del sangue e del vino. Quindi in questa cornice molto chiara, molto luminosa, e che vuole essere anche leggera, perché la commedia deve viaggiare su toni, ritmi leggeri, leggerezza di Calvino ancora oggi, mi viene sempre in mente Calvino e i suoi consigli, la sua lettura della letteratura, insomma, spiccano questi grovigli di un telaio infinito e che nel corso della storia si sono ancora più ingarbugliati e aggrovigliati, quando basterebbe forse neanche così tanto per sbrogliarli e costruire un bel mantello per il popolo. Queste sono parole di Lisistrata.
0: Un'ultima domanda, Serena Sinigaglia, è sul lavoro che lei e Lella Costa state portando avanti insieme, non solo con questa Lisistrata. Dal 2021, lo ricordo, voi siete condirettrici artistiche del Teatro Carcano di Milano, a cui state dando una nuova identità forte, riconoscibile. Ecco, quali sono le linee direttrici su cui state lavorando e che emergono anche in questo lavoro della Lisistrata?
1: Beh, sicuramente per il Carcano bisogna partire da un dato incontrovertibile, cioè è un teatro che ha 1000 posti. Un teatro che ha 1000 posti oggi in una città come Milano, che per fortuna è molto ricca di teatri meravigliosi, di stagioni, di proposte interessanti, deve fare conti, come ovvio che sia, con delle economie importanti. Io e Lella crediamo in un teatro nazional popolare di stampo gramsciano, quindi significa un teatro che possa essere in qualche modo trasversalmente di interesse e di tutte le categorie di pubblico, ma che non rinunci alla qualità. alla precisa scelta di indirizzo. Il nostro, per le persone che siamo, innanzitutto siamo donne, quindi c'è una particolare attenzione ai temi femminili che riteniamo, dove la questione, come dicevamo, non è affatto superata, anzi per certi versi è anche più incancrenita. Quindi c'è questa particolare attenzione ai temi femminili, particolare attenzione ai temi della contemporaneità, quindi tutto il discorso legato appunto a una cultura di pace, a una ricostruire, rimarginare, una stagione si chiamava proprio rimarginare le ferite, e un teatro aperto al territorio che quindi possa anche diventare casa di situazioni importanti di arte partecipata, di cittadinanza che non solo vede lo spettacolo ma sale anche sul palco direttamente a fare esperienza di palco, a raccontarsi, e direi che le soddisfazioni insomma ci sono, ecco, mi pare che possiamo essere soddisfatte, pur sempre ovviamente, come potete immaginare, nella grande fatica, perché non viviamo un'epoca semplice e facile per qualsiasi discorso culturale, soprattutto quando poi si pone dalla parte delle fragilità e della pace.
0: E noi vi facciamo i migliori auguri e continuiamo a seguire da vicino il vostro lavoro. Intanto grazie a Serena Sinigaglia per essere stata nostra ospite.
1: Grazie.
0: E con Serena Sinigaglia siamo giunti alla fine di questa puntata di Charlot. Charlot che torna domenica prossima, 10 maggio, con una puntata curata da Monica Bonetti sulle nuove drammaturgie teatrali. L'occasione è la nuova vetrina di Prismi, l'annuale rassegna sulla drammaturgia contemporanea svizzera emergente. Da Barbara Camplani io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica. Noi ci salutiamo in musica, questa è Dizzy Gillespie con questa The Girl of My Dream, un brano qui registrato a Parigi, era il 1973.

0: Lovvo, Muoro,
1: Ciaone,
0: Caffettino,
1: ma anche no,
0: Farriderissimo,
1: Apericena,
0: Pizzata,
1: Un Attimino.
0: Un Attimino?
2: Un Attimino! Che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazzoli, perché si guarda intorno con aria svagata? Si è accorto che siamo in onda?
3: Sì, certo, me ne sono accorto. Ma pensavo, siamo in un bello studio, vero? Le luci, sì. Le finestre, i colori, le piante di là dei vetri.
4: Sì, diciamoli sì, ma cosa sì. C'entra?
3: Lei come lo descriverebbe questo studio? Mi stavo interrogando sull'arte di infilare in un romanzo una buona descrizione che non sia noiosa.
4: Nel suo prossimo romanzo c'è una scena ambientata in questo studio?
3: No, però riflettevo su una frase di Anton Chekhov in una lettera scritta al fratello nel 1886.
4: Non mi dica che nel 1886 Chekhov parlava di studi radiofonici.
3: Non proprio, lui parlava della natura, ma il principio è simile. Dunque, come descriverebbe questo posto?
4: Ma guardi, se me lo chiede, forse accennerei alla luce abbagliante come un piccolo sole, in contrasto con il nero profondo dei microfoni.
3: Bello, bene, bene.
4: E la luce, Fazzoli, la luce.
3: Sì.
4: La luce che si riflette sull'asta cromata del microfono e poi nei suoi occhi.
3: Sì, ecco, direi che basta così.
4: Ecco, meglio.
3: Ma sa che comunque lei ha messo in pratica quanto consiglia Chekhov? Scrive, nelle descrizioni della natura bisogna attaccarsi ai piccoli particolari e raggrupparli in modo che il lettore, chiudendo gli occhi, veda il quadro davanti a sé.
4: Il lettore o, nel nostro caso, l'ascoltatore.
3: Sì, e senta che cosa raccomanda Chekhov al fratello. Darai, per esempio, l'impressione di una notte di luna se scriverai che sull'argine del mulino un coccio di bottiglia scintillava come una vivida stella. Capisce?
4: Beh, è elegante. Forse oggi sull'argine di un mulino in rovina scintillerebbe una bottiglia di plastica.
3: Temo di sì.
4: Però capisco l'importanza del dettaglio.
3: Ed è quello che ha fatto anche lei. La luce che si riflette sull'asta del microfono, come un riflesso di luna. Questa è poesia radiofonica, sa Pagani?
4: Bah, lei dice.
3: Lei sta erigendo monumenti più durevoli del bronzo, come Orazio. Poesia radiofonica, poesia pagana.
4: Fazzoli, rilevo un certo sarcasmo.
3: Lei dice? Forse è solo un riflesso.
4: Un pallido riflesso di sarcasmo lunare.
3: Lei può dire exegi monumenta aere perennius, pagane, aere perennius.
4: Beh, intanto grazie per aver usato pagane al vocativo.
3: Ma si figuri, ave atque vale.
5: La parola cara.
3: Diamo il benvenuto a Renato Martinoni, nostro ospite. Buongiorno.
6: Buongiorno. Buongiorno.
3: Renato Martinoni, professore emerito di letteratura italiana all'Università di San Gallo.
4: Studioso, filologo, ma anche romanziere, Martinoni è curatore di edizioni critiche e autore di libri dedicati in particolare al Settecento e al Novecento, con incursioni nella pittura barocca, nella scrittura di viaggio. Tra le sue opere recenti, Ricordi di suoni e di luci, storia di un poeta e della sua follia, uscito per Manni nel 2025, che è la storia del poeta Dino Campana.
3: E vorrei menzionare anche Letteratura in viaggio, edito sempre nel 2025 da Marsilio, un saggio nel quale Martinoni, per così dire, insegue alcuni grandi autori del passato, da Dante allo stesso Campana, da Carlo Porta a Ungaretti, e li insegue al di fuori dei loro contesti consueti, in viaggio appunto attraverso confini geografici e culturali. Ma oggi non ci addentriamo nelle opere, siamo qui per scoprire quale sia la parola cara di Luigi Martinoni.
6: La parola cara per me è impegno, scelgo questa parola sperando di non passare per un reazionario. Mi considero piuttosto un conservatore e lo faccio appoggiandomi a Leonardo Sciascia, che distingueva tra appunto il conservatore, che è colui che conserva il meglio, e il reazionario, che è colui che conserva il peggio. Per me la parola impegno è molto importante. Impegno vuol dire mettere un pegno, insomma, fare una promessa vincolante, attivarsi in una dichiarazione di intenti. È una promessa da mantenere che, diciamo così, va al servizio tanto di una propria condotta morale, ma anche degli altri. Quindi l'impegno è un fondamento, a mio giudizio, nella vita anche quotidiana, perché può orientarsi sulla socialità, sulla politica, sulla cultura, sulla sanità. È un modo per, come dire, mettersi a disposizione per lavorare al servizio degli altri.
4: E invece quella parola che si impegna a non usare, Renato Martinoni, la parola grama, quella che non vuole incontrare, qual è?
6: protagonismo oppure protagonista. Il protagonista dal punto di vista etimologico vorrebbe dire il primo lottatore, il primo attore, quindi il protagonista è chi sta davanti perché lo merita, diciamo così, forse di essere davanti. E qui viene fuori anche un pochino, non so se sia un difetto, ma io sono molto meritocratico, credo nel lavoro, credo nell'impegno, credo anche quindi nel fatto che nella vita quello che si ottiene sia un risultato, non deve essere invece qualcosa che nasce da un'ambizione. Invece oggi i protagonisti ci sono dappertutto, sono delle vittime in realtà, vittime anche di altri oltre che di se stessi. Ci sono i protagonisti che vengono creati dall'industria dello spettacolo, no? Sono delle forme di usa e getta. E quindi tutto questo viene un pochino a essere, a mio giudizio, oltre che una violenza basata su principi sbagliati, anche un po' quello che in realtà è l'evoluzione di una società che forse qualche decennio fa era edonistica e oggi sta diventando molto narcisistica. Questo, a mio giudizio, è il male del protagonismo. Essere protagonisti in questo senso non è una scelta di vita che io ammiro particolarmente. E ora ho pronunciato per l'ultima volta questa parola proprio perché non mi è assolutamente cara.
3: Non la pronunciamo più protagonismo, anche se l'ho appena fatto, ma ci impegniamo, direi, a non pronunciarla.
4: La usiamo poco qui, è un attimino, devo dire.
3: Teniamo presente queste due parole, che questa piccola guida che ci ha dato Renato Martinoni, che diventa anche un approccio all'esistenza. Grazie mille, Renato Martinone.
4: Grazie.
3: Buona giornata.
6: Grazie a voi, buona giornata.
3: Edlon. Ma non c'era però un angolo del fastidio?
4: Ci ho pensato, però oggi è la nostra rubrica sulle altre lingue, Fazioli. Vedo che ha un po' la testa tra le nuvole oggi.
3: Sarà la primavera.
4: Il sole, le giornate che si allungano.
3: Anche la pioggia. Mi è sempre piaciuta la pioggia di primavera.
4: Sì.
3: Quel battere sottile, quelle ragnatele finissime di acqua.
4: Altro che testa tra le nuvole, Fazioli. Vedo che è di umore poetico. Allora, cosa mi ha portato per questo Edlon? Aspetti, mi faccia leggere. Haiku giapponesi.
3: Sì.
4: Mi ricorda una sua passione questa.
3: Sì, anche per la forza con cui questi brevissimi poemi raffigurano il cambiamento delle stagioni.
4: Mi faccia indovinare, c'è anche la pioggia di primavera.
3: Eh sì, per gli autori di haiku giapponesi l'espressione pioggia di primavera è un kigo, cioè una parola stagione, un'espressione che torna in mille haiku e che risveglia un immaginario poetico.
4: Quindi mi faccia capire, è come un verso che è già libello e pronto per l'uso e che io posso inserire nella mia micropoesia.
3: Giusto, bravo. Pensi a questo haiku scritto da Kobayashi Issa nel XVIII secolo. Harusame ya, neko ni odori wo oshieru ko. Ecco, in questo caso la pioggia di primavera.
4: Fazioli.
3: Mi dica?
4: Fazioli, in giapponese. Il poema era in giapponese. Ma lei lo sa che le mie nozioni di giapponese sono minime, per non dire inesistenti? Poi non penso neanche di essere l'unico.
3: No, infatti, ora glielo traduco. Piogge primaverili, la bambina insegna al gatto a danzare.
4: Simpatico, una piccola scena domestica.
3: E harusame, la parola che significa, l'espressione che significa pioggia di primavera, torna uguale, per esempio, in questo altro haiku di Issa, che leggo direttamente in italiano.
4: Ecco, grazie.
3: Nella pioggia primaverile fa un grande sbadiglio la bella signora. Come vede, sono piccoli momenti, fotografie di un istante.
4: E ogni volta c'è la parola stagione.
3: Sì, e c'è chi dice che questa attenzione alle sfumature delle stagioni, alle minuzie, sia peculiarmente giapponese.
4: Beh, in effetti mi sembra che sia così per quel poco che ne so.
3: Certo, però bisogna anche dire che la capacità di cogliere queste piccole cose è tipica dei poeti di tutti i tempi.
4: Beh sì, anche questo è vero. Lo sguardo si posa su ciò che a prima vista sembrerebbe privo di importanza.
3: E ho qui per esempio anche il volume con tutte le prose di Leopardi.
4: Un volumino proprio, altro che haiku, quelle sono migliaia di pagine, sono 18 chili.
3: Sì, più o meno. E in uno di questi chili, in una di queste pagine, il 12 maggio 1819 Leopardi racconta: mi posi a una finestra che metteva sulla piazzetta.
4: Ma che bello quel metteva sulla piazzetta, com'è più elegante del dava o dell'affacciava.
3: Sì, e poi descrive piccole scene di vita quotidiana, i discorsi dei passanti, e a un certo punto dice che una voce di loro esclama: oh, ecco che piove, e commenta: era una leggera pioggetta di primavera.
4: Proprio come negli haiku. È un bel modo di dire, trovo, una leggera pioggetta di primavera.
3: Vero? Una pioggetta leopardiana a un attimino. Pioggetta.
4: Adesso già mi piace meno.
3: E poi Leopardi aggiunge: e tutti si ritirarono e s'udiva il suono delle porte e i catenacci, eccetera, e questa scena mi rallegrò.
4: Ha ragione Fazzioli, ha una sensibilità per le piccole cose quotidiane che ricorda un po' gli haiku. Chissà se Leopardi conosceva gli haiku. Come si diceva poi in giapponese questa pioggia di primavera?
3: Harusame.
4: Harusame. Cioè, sì, per dirla con Leopardi, una leggera pioggetta di primavera. Me ne voglio ricordare la prossima volta che uscirò di casa con l'ombrello.
3: E chissà che non si metta a scrivere uno haiku, Pagani. Me la vedo già nel suo impermeabile sotto una leggera pioggetta di primavera, come una sorta di Leopardi un po' invecchiato.
4: E più ingobbito anche.
3: Sì, più ingobbito.
4: Per favore, Fazzioli.
3: Teso a cogliere l'impercettibile mutamento della stagione, i fili di pioggia che tramano nel cielo. Pagani, perché mi guarda così?
4: Faccia un po' lei, freni un po' i suoi voli lirici che il tempo stringe.
5: L'angolo del fastidio.
3: E finalmente un angolo del fastidio, caro Pagani. Era da parecchio tempo che non ne portava uno e le confesso che cominciavo a sentirne la mancanza.
4: Aspetti a dirlo.
3: Mi devo preoccupare?
4: Dipende dalla sua propensione al disgusto.
3: Aia, oso a malapena chiederlo. In che senso?
4: Nel senso che parliamo di diarrea.
3: No.
4: Eh sì.
3: Pagani, ma che cosa mi combina?
4: Beh, l'italiano mica è fatto solo di parole che evocano rose e fiorellini, Fazzioli.
3: Sì, ho capito, ma c'è davvero bisogno di parlare di...
4: diarrea.
3: Ecco, la prego, smetta di ripeterlo.
4: Si tratta di parola antica.
3: Sì.
4: E peraltro di nobile origine, per quanto il suo significato ci possa oggi disturbare, perché arriva dal greco, pensi un po'.
3: Niente meno.
4: È un composto di dia e rein, letteralmente scorrere
3: Pagani,
4: attraverso.
3: Pagani, la imploro.
4: Ammetterà però l'efficacia evocativa, sì, del termine. Ad ogni modo non è di questo che voglio parlare.
3: Ecco bene, devo dire che fin qui il fastidio di questo angolo del fastidio è di natura più scatologica che etimologica ed è tutto rivolto verso di lei.
4: Grazie.
3: È lei il fastidio. Comunque veniamo al punto, voltiamo pagina.
4: Beh, lei sa che io sono un appassionato minatore di gemme dell'orrore linguistico.
3: Sì.
4: Che cerco tra le altre cose scavando in quella miniera inesauribile che è la televisione italiana con le sue pubblicità.
3: Sì, ho paura.
4: Allora senta che perla ho portato.
7: Il 95% dei 261 consumatori coinvolti nello studio ha riscontrato un miglioramento della diarrea.
8: Entero germina.
4: Facciamo anche pubblicità, vabbè.
3: Sì.
4: Ma ha sentito la perla.
3: Pagani, a questo punto io desidero solo arrivare alla fine.
4: Sarò rapido.
3: Ecco.
4: Le risparmio le mie considerazioni sugli orari in cui mettono in onda questi capolavori che coincidono sempre con l'ora di cena,
3: sì,
4: guarda
3: appunto
4: un po'. Quello su cui mi vorrei soffermare è il concetto di miglioramento della diarrea.
3: Sì.
4: La vedo veramente provato, Fazzioli.
3: Sì, certo.
4: Le confesso che pagherei una cifra anche importante per conoscere i geni che hanno concepito questo spot.
3: In che senso?
4: È la domanda che mi faccio anche io. In che senso?
3: Perché?
4: In che senso dovrei desiderare un miglioramento della diarrea?
3: Miglioramento, sì, perché appunto.
4: Che cosa vuol dire miglioramento della diarrea? Che cosa diventa? Un mazzo di fiori? Diventa più intelligente? Diventa simpatica? Diventa l'amica con cui passare ore liete a conversare di letteratura? Come si migliora?
3: Come si migliora che cosa?
4: La diarrea.
3: La diarrea. Pagani, lei ha ufficialmente superato la quota annuale di volte in cui sono disposto a sentire questa parola qui a
4: diarrea.
3: Un attimino. Sì, per favore la scongiuro, la imploro, la supplico, concluda.
4: La vedo in difficoltà davvero, chiudo. Chiedo che alle aquile del marketing che concepiscono questi slogan di raro impatto letterario venga imposto un corso di italiano base proprio sul significato delle parole, perché migliorare qualcosa significa, e non è difficile, rendere una cosa migliore.
3: Sì.
4: Un problema che vuoi risolvere, non lo migliori, non migliori il problema, lo risolvi.
3: Sì, è stato chiarissimo. E con questo faticoso fastidio gastrointestinale siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
4: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
3: A presto.

La marcia alla turca costituisce un tratto distintivo, quasi un vezzo, un luogo comune, addirittura una mania dello stile viennese nel periodo classico, che rimase in uso poi a 800 avanzato. Dove avrà avuto le sue origini? A me pare quantomeno improbabile che durante l'assedio da parte dei turchi nel 1683, quando i viennesi se la videro proprio brutta in quei frangenti, trovassero il tempo e il piacere di ascoltare la musica dei giannizzeri del sultano. Più probabilmente ebbero occasione di ascoltarla in tempo di pace. Sappiamo per esempio che gli ambasciatori dell'impero ottomano erano sempre accompagnati dalla loro banda musicale. E nel 1665 il pascià Kara Mehmet visitò l'imperatore Leopoldo a Vienna accompagnato da ben 60 musicisti. In quell'occasione la loro musica risuonò per le strade della città per oltre 9 mesi, tanto durò quella visita. È probabile che siano state quelle le radici del fenomeno che esplose qualche tempo dopo, quando ormai l'impero ottomano non costituiva più una minaccia militare. A quel punto Vienna si abbandonò alla moda delle cose turche. Possiamo considerarla una forma di orientalismo, uno dei registri dell'esotismo che maggiormente furono coltivati in Europa. E quando si dice marcia turca, tutti noi istantaneamente pensiamo alla più famosa, quella in forma di rondò che conclude la sonata in La maggiore di Mozart. È un brano celebre, il quale per giunta è stato trascritto e arrangiato in ogni modo possibile e immaginabile. Ma non dimentichiamoci che lo stesso Mozart di cose turche ne scrisse numerose altre e non fu il solo. Passiamo in rassegna qualche esempio e iniziamo con l'ouverture dal Ratto del Serraglio di Mozart, eseguita dal Collegium Aureum diretto da Franz Joseph Mayer.

Quali erano gli elementi essenziali dello stile alla turca adottato dai compositori austro-tedeschi del Settecento? È presto detto. In primo luogo un tempo di marcia in due quarti, poi una melodia ornata con note di abbellimento vagamente dissonanti, l'uso di intervalli di seconda e quarta aumentate e tante note ripetute con effetto percussivo che delineano un pedale. Gli strumenti a percussione, quelli a suono indeterminato, non misurabile e razionalizzabile, che erano praticamente banditi dall'estetica dell'età dei lumi, andavano però bene per effetti di colore locale e per ricordare la barbarie degli invasori turchi. Fu Beethoven a introdurre ampie sezioni di strumenti a percussione, gran cassa, piatti, campane, triangolo, nelle proprie sinfonie, cosa che poi condusse alla loro permanente presenza nell'organico orchestrale, creando quella che venne definita nel trattato di orchestrazione di Berlioz la sezione turca. Berlioz ne parla appunto citando le sue nuove possibilità di colorazione timbrica del ritmo che consentiva. Ma torniamo a Mozart, sempre al Ratto del Serraglio e in particolare alla vera e propria marcia dei Giannizzeri.

Vi ho fatto ascoltare due cose turche tra le più famose, per ricordarvi che Mozart di questo stereotipo musicale fece grande uso. Pensate per esempio che oltre al rondò alla turca della sonata in La per pianoforte ce n'è anche quell'altro del concerto per violino numero 5, ma non si può certo dire che Mozart avesse il monopolio delle marce alla turca, tutt'altro. Quasi non c'era compositore di quel periodo che non ne facesse uso. Se ne servirono tra gli altri Gluck, Joseph e Michael Haydn, Carl Maria von Weber, Rossini e persino Beethoven. Spesso i compositori scrivevano opere di ambientazione turco-orientale e questo giustificava in pieno il ricorso allo stereotipo alla turca. Pensate che il prolifico Rossini, non a caso buon frequentatore di Vienna, scrisse un'opera intitolata Tamerlano e poi un Maometto II, successivamente trasformato nell'Assedio di Corinto, e poi ancora l'Italiana in Algeri. E vi ricordo che a quel tempo l'Algeria era ottomana, e naturalmente anche il Turco in Italia. Come se non fosse abbastanza, Rossini nel 1852 compose pure due marce dedicate ai sultani Mahmud II prima e poi al suo erede Abdülmesid. Vi ho già detto che nemmeno Beethoven fu indenne dal contagio turchesco. Tutti conoscono la variazione alla turca dell'Ode alla Gioia nella Nona Sinfonia, ma c'è anche il suo coro dei dervisci rotanti nella musica di scena per Le rovine di Atene. Ma ora, per il prossimo ascolto, vorrei proporvi qualcosa che sia di autore meno noto. Vada per Gluck, che Berlioz considerava un immortale e che poi le misteriose vicende della storia hanno degradato sul campo al rango di compositore da contorno da resuscitare occasionalmente. Eccovi di Christoph Willibald Gluck l'ouverture da Le Rencontre Imprévue.

A questo punto avrete ben compreso quello che il mio discorsetto voleva sottolineare, che nella Vienna del 7-800 gli effetti musicali alla turca non mancavano proprio, erano anzi inflazionati, usati a proposito e a sproposito da ogni compositore grande o piccolo. Per fortuna allora non esisteva l'elettronica, che consente di diffondere musica ovunque, ad ogni ora del giorno e della notte, al supermercato, dal dentista, in ascensore, al ristorante, altrimenti i viennesi di allora, a furia di cose turche, sarebbero usciti di senno. Vedete, l'uso e l'abuso di questo stereotipo alla turca si basava anche sul fatto che era diventato il simbolo di ogni possibile mondo remoto dall'Occidente, il simbolo non solo della Turchia e dell'impero ottomano, ma anche di tutto l'Oriente, sia quello vicino che quello lontano. Dato poi il carattere fortemente eurocentrico della cultura occidentale, in quella che era l'epoca d'oro del colonialismo, lo stereotipo alla turca divenne anche il simbolo musicale di ogni cultura estranea e quindi barbara. E cosa può esserci di più barbaro degli sciiti, quell'antica popolazione della Russia meridionale di cui parla anche Erodoto? Ecco allora la danza degli sciiti, che altro non è se non una danza turca, dalla Ifigenia in Tauride di Gluck. Franz Josef Mayer dirige il Collegium Aureum.

E ora in conclusione mi è davvero difficile scegliere cosa mandare in onda tra così tante cose turche uscite dalla penna dei compositori più diversi. Potrei fare partire l'ouverture Abu Hassan di Carl Maria von Weber, potrei utilizzare la sinfonia detta militare di Franz Joseph Haydn, oppure la marcia turchese di suo fratello Michael. E invece no, voglio tornare all'ingiustamente dimenticato Gluck, a cui voglio fare pubblicità. Allora, l'ouverture scritta per l'operina Le Cinesi. Come vi dicevo prima, per gli europei di allora, Cina o Turchia, la differenza poco importava. Tutti erano paesi barbari e lontani, la cui musica poteva solo consistere di percussioni e suoni strani. Ecco quindi l'ouverture da Le Cinesi di Gluck. Franz Josef Mayer dirige il Collegium Aureum. A risentirci presto.

Guglielmo Reggipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai Burgins e arriva a Zeffirelli, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire

0: la gente corre sempre. A Mogadiscio la gente non corre mai. Io sono una via di mezzo tra Roma e Mogadiscio. Cammino a passo sostenuto. Hijaba Shego, scrittrice e ricercatrice italiana di origini somale, si descrive così nel suo racconto Salsicce. Nei suoi romanzi e nei suoi racconti si muove con disinvoltura tra Italia e Africa, tra presente, passato e futuro, sempre tenendo la rotta a passo sostenuto. Ha pubblicato La linea del colore, il Grand Tour di Lafanu Brown e Cassandra Mogadiscio, candidato al premio Strega 2023. Hijaba Shego commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Corroneo. Nel calcio il Thun è ufficialmente diventato per la prima volta nella sua storia campione svizzero, approfittando della sconfitta del San Gallo oggi in casa contro il Sion per 3-0. I bernesi sono ormai irraggiungibili in testa alla graduatoria. Inizia domani il partenariato tra Migros e il servizio Just Eat, che prevede la consegna a domicilio della spesa. La collaborazione comincia in 3 cantoni, Ginevra, Vallese e Ticino, ma sta suscitando critiche da parte dei sindacati. Come riporta la NZZ Am Sonntag, parte delle consegne viene subappaltata a società terze, che pagano i dipendenti a recapito, ma non per il tempo di attesa. Uno di loro ha dichiarato al giornale di guadagnare talvolta appena 10 franchi all'ora. Tramite la sua ambasciata, l'Iran promuove anche in Svizzera la campagna Jan Feda, un termine che significa «sacrifico la mia vita». Come scrive la NZZ Am Sonntag, nella diaspora iraniana crescono i timori, perché non è chiaro se scopo dell'iniziativa sia mobilitare sostenitori del regime o addirittura incoraggiare atti terroristici all'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha già affrontato il tema con l'ambasciatore iraniano. Il gradimento di Donald Trump nella popolazione statunitense non era mai stato così basso. L'ultimo sondaggio commissionato dal Washington Post e ABC News dà il tasso di disapprovazione del presidente al 62% degli intervistati, il livello più basso nei suoi 2 mandati. 2 americani su 3 disapprovano la gestione dell'Iran, solo 1 su 3 lo promuove sull'economia. Giovedì Marco Rubio incontrerà anche Papa Leone. Non era ancora noto se il segretario di Stato americano avrebbe avuto un colloquio con il pontefice. Giovedì e venerdì prossimi Marco Rubio è atteso a Roma, dove incontrerà pure esponenti del governo italiano, forse anche Giorgia Meloni. Obiettivo del viaggio è rasserenare i rapporti con il Vaticano e con l'Italia, dopo i duri attacchi verbali di Trump al Papa e a Giorgia Meloni. L'Arabia Saudita e altri 6 paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare la loro produzione petrolifera in giugno. Ogni giorno aggiungeranno 188.000 barili alla loro quota totale. Secondo analisti, l'aumento della produzione vuole dimostrare l'unità dell'OPEC, di fatto un cartello, dopo che il 1 maggio gli Emirati Arabi Uniti hanno lasciato l'organizzazione. L'OPEC aveva già aumentato le quote di produzione in marzo e aprile.
3: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Fino a stasera al sud nuvolosità spesso estesa, a livello locale qualche goccia non esclusa, al nord nuvoloso con qualche rovescio, a tratti anche temporalesco. Domani lunedì al sud molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio prime deboli piogge possibili, al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. Concludiamo con questa puntata di Gran Bazar il nostro viaggio dedicato a Nanni Svampa, artista poliedrico e indimenticabile, cantautore, autore, traduttore e fine interprete della cultura popolare milanese. Dopo aver attraversato il mondo di Brassens, il cabaret dei Gufi e le tante sfaccettature del suo percorso, in questa quarta e ultima tappa ci soffermiamo invece su Svampa nella sua veste più, come dire, completa, no? Quella di autore e interprete, capace di dare voce alla sua epoca con ironia, poesia e naturalmente anche tanto tanto impegno civile. Ad accompagnarci c'è sempre Luca Maciacchini, musicista, attore e cantautore, che con passione e soprattutto grande competenza ci guiderà a riscoprire l'eredità artistica e umana di Nanni Svampa, tra canzoni, racconti, ricordi che continuano a parlarci oggi, no? Con sorprendente attualità. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, Nanni Svampa ironizza su una vita frenetica e sempre in movimento, come può essere la sua. Come si presenta Nanni Svampa, autore puro di canzoni?
1: Ma in realtà lo spirito del Nanni cantautore, a ben guardare, non è che si discosti molto da quello che determina la sua verve che abbiamo visto nelle puntate precedenti, quella di ricercatore folk, di traduttore di Brassens e di cabarettista con o senza i Gufi, perché lui anche da solo teneva il palco in maniera eccezionale. Il suo retroterra didattico, culturale e politico in senso lato, nei testi che compone come cantautore, che è forse la veste meno nota di Nanni, lo si ritrova quasi sempre. A partire innanzitutto da quella famosissima Io vado in banca, che compose negli anni dell'università, che era proprio il ritratto ironico di quello che Nanni si augurava di non diventare, nonostante i desideri paterni. Ma a parte qualche scanzonata parentesi commerciale, troviamo anche tematiche cupe e impegnate che fanno capolino. Vedi una canzone che citavamo già nelle puntate precedenti, Si può morire, dove forse anticipava involontariamente il macabro tipico dei Gufi, ma con un retrogusto assai amaro. Oppure anche quei quadretti semplici e ironici di vita di città, cantate in dialetto, come A l'era sabessera e l'era ciuc tradigera passa la veuve d'enda ca dormì, oppure La circunvalassiun, una storia d'amore nata sui tram e lì rimasta. E qualche volta con tematiche anche piuttosto grottesche e surreali, ad esempio Il tavola calda, un ritratto divertito e ironico di uno che essenzialmente viveva al bar e ai ristoranti. Per le musiche, solo in qualche raro caso si arrangerà con quel poco di musica che da autodidatta ha imparato. Tendenzialmente qui esce poco dai semplici giri armonici di ordinanza o dalla nota successione tonica sotto dominante e dominante, quindi do, fa, sol per intenderci. Più spesso si fa supportare da fidi collaboratori come l'inseparabile e più volte citato Lino Patruno, ottimo accompagnatore e anche arrangiatore, come abbiamo detto, dei dischi dell'antologia milanese. La maggior parte di questi brani convergerà anche nella collaborazione con i Gufi e con il trio Svampa, Patruno, Mazzola.
0: Ecco, la vocazione cantautorale di Svampa, no, è in bilico tra l'interesse per la canzone di lotta del passato, ma anche del suo tempo, del tempo che viveva. Quali sono, secondo te, gli esempi più rilevanti?
1: Nanni come autore nasce quasi da subito con le prime esperienze di teatro goliardico ai tempi del liceo e poi dell'università, e si protrae almeno fino all'inizio degli anni Ottanta, procedendo di pari passo con tutti gli altri aspetti che abbiamo già trattato nelle puntate precedenti. Però per il primo album interamente cantautorale, e uno dei pochi che così si possono definire, si dovrà attendere il 1969, che praticamente è in contemporanea con lo scioglimento dei Gufi. Fino ad allora c'erano stati i primi due volumi delle traduzioni dialettali da Brassens, due LP che raccoglievano però prevalentemente canzoni già incise coi Gufi e poi qualche brano dialettale sparso uscito su 45 giri. Andiamo a vedere questo album, che è intitolato Perché. Perché ci presenta proprio la salda vocazione cantautorale di Nanni, unita a questa vena umoristica che qualche volta rasenta il demenziale. Nella canzone eponima che tra poco andremo ad ascoltare, lo ascoltiamo anche con un arrangiamento di fiati e percussioni che per lui forse suona un po' atipico, ma in realtà è una concessione a un certo tipo di sound che negli anni 60 accompagnava le canzonette un po' di consumo, specialmente quelle da jukebox o di sapore abbastanza estivo. Qui abbiamo un testo apparentemente superficiale e spensierato, che però rivela anche un'anima sempre curiosa, come vedremo che dice nel testo, e anche candida. Infatti l'età dei perché è quella proprio dei bambini piccoli, che in effetti può considerarsi una sorta di sigla, di preludio alla fase autoriale più intensa, che sia pure meno frequente rispetto ad altri progetti, ci rivela questo Nanni attento osservatore della realtà, ironico e caustico al tempo stesso. Infatti nel decennio dei 70 che sta per arrivare, che come direbbe Paolo Pietrangeli è nato dal fracasso del 68, essere se stessi è considerato quasi un autorevole marchio di fabbrica, no? Specialmente se ci si dimostra contestatari o comunque non accondiscendenti alla sempre ambigua realtà che ci circonda. E allora vediamo perché come ideale sigla per entrare nel mondo più personale dei Nanni. Poi successivamente ascoltiamo subito Canzone della Libertà, che si inserisce perfettamente nel filone della canzone protestataria Coevo.

0: perché la prima canzone che abbiamo ascoltato è Canzone della Libertà. Sono due brani appunto di Nanni Svampa nella veste di cantautore, sono suoi brani, lo abbiamo sentito appunto, i temi sono quelli della protesta o comunque dell'impegno sociale e civile. Siamo poi anche però in un periodo storico italiano molto particolare, cioè quello che viene chiamato quello degli anni di piombo, a partire insomma già dagli inizi degli anni 70 con le Brigate Rosse da una parte, ma non solo, la contrapposizione anche diciamo del terrorismo, come dire, extraparlamentare russo e anche quello nero di estrema destra, con l'inasprimento che avremo poi su verso la fine degli anni 70 con le formazioni come Prima Linea e altre ancora. Allora, c'è anche qui in Nanni Svampa un'attenzione all'attualità politica di quegli anni, c'è la satira cinica con riferimento a un passato però che non si cancella mai del tutto.
1: Vediamo che dopo un primo album con Lino Patruno e Franca Mazzola, il cui però repertorio non presenta novità di rilievo, e poi dopo il terzo capitolo delle traduzioni di Brassens, quindi Nanni Svampa canta Brassens volume terzo del 71, arriviamo al primo album in due volumi cantato interamente in italiano, Nanni Svampa canta in italiano. Sono due volumi in cui anche qui abbiamo una sostanziale antologia, dove però spiccano due inediti. La prima è Quando vien giù la sera, e qui Christian mi rifaccio alla puntata sui contrabbandieri che abbiamo fatto, e qui c'era proprio la descrizione dell'attività del contrabbandiere degli anni 70, che sarà l'ultima fase in cui il romantico avventore disfroso riuscirà a avere una sua vita propria. E poi soprattutto La stirpe degli eroi. Ecco, nella Stirpe degli eroi abbiamo dei riferimenti all'attualità e a un drammatico passato. Nanni è sempre molto esplicito. Nel testo si fa riferimento ai camerati, il figlio artificiere di questo eroe che fa gli attentati, ai colonnelli, alle marce militari, alle bombe alle sedi del PC. Certamente non si fanno sconti alla realtà. Il fatto che tra l'altro si utilizzi un vocabolo come eroe nel testo, in senso autoriferito a se stessi, come alla propria generazione, la dice lunga. Infatti è un momento in cui, se, come dice Guccini, a canzoni non si possono fare rivoluzioni, ma comunque non ci si risparmia di certo e si dice direttamente ciò che si ha in mente, senza peli sulla lingua. Abbiamo visto che i gufi hanno subito anche denunce e querele, da cui pure sono sempre usciti indenni. Ebbene, Nanni si è già fatto la sua palestra in questo senso, e del resto queste non sono canzoni destinate a restare proprio nella memoria collettiva, tanto più se inserite in un LP sostanzialmente antologico, dove molti pezzi hanno anche un sapore più leggero. Vediamo dunque questa canzone che andiamo ad ascoltare ora. In 2 minuti e 15 secondi viene descritto un modo di pensare dove non si rischia il cellulare, inteso come carcere, non certo come telefono, che allora non c'era, al massimo un paio di giorni per scopo elettorale e poi si esce. Si trova del tutto naturale ostentare quella forza spavalda militarista in un momento, tra l'altro, dove la DC, che era il maggiore partito di governo, non si fa scrupolo di utilizzare anche i voti del Movimento Sociale Italiano e del defunto partito monarchico in esso confluito per eleggere un proprio presidente, che di fatto risulterà un presidente di una formazione monocolore. È un po' dunque l'utilizzo di quella tecnica dell'ironia non dichiarata, per cui il testo, dai meno attenti, può essere anche letto letteralmente, ma in realtà è letto da in bocca a Nanni, è totalmente ironico. E quindi la prosodia cantata del Nanni, che per tradizione conosciamo, che ci fa intendere le sue vere intenzioni.

0: La stirpe degli eroi, il Nanni Svampa, cantautore qui, come dire, aderente all'attualità degli anni in cui scrisse questi brani. Allora, da una parte lo abbiamo visto e ascoltato, quella che è, come dire, l'impegno politico e anche sociale di Nanni Svampa, poi però fa capolino anche l'ecologia,
1: sì.
0: No? Perché, come dire, c'è un mondo urbanizzato imperante,
1: sì.
0: A Milano ormai è diventata una città invivibile già in quegli anni, lui trova, come dire, forse è un ecologista dei primordi.
1: Dei primordi, ma tra l'altro adesso andiamo a parlare di un brano che secondo me è particolarmente felice e riuscito. Nanni non si è mai dichiarato un militante ecologista, ma c'è questo episodio felice della sua vena creativa cantautorale. Siamo nel 1966, i Gufi sono ancora in attività e lui pubblicherà questo brano che rappresenta secondo me un caso a sé, innanzitutto per la felicissima e inconsueta ispirazione musicale compositiva. Infatti io personalmente, lo confesso, ho avuto dei dubbi che sia stato lui a fare la musica, perché è molto complessa, particolare, ma mi assicurano che è stato lui. Benissimo, ne prendo atto. Poi, a parte questo, ci sono elementi di spicco come l'imperante urbanizzazione cui tu accennavi a discapito del verde, e tra l'altro il fatto che il protagonista oppositore di questa urbanizzazione sfrenata non sia un giovane militante rivoluzionario come potrebbe essere scontato in quegli anni, ma un candido anziano, la dice lunga. Questo Veget de Vu Tantanu

0: Piazza Fratelli Bandiera, la voce di Nanni Svampa e la quarta puntata di Gran Bazar dedicata a questo musicista poliedrico. Lo abbiamo visto appunto in diverse vesti, lo stiamo esplorando, riscoprendo o scoprendo magari per alcuni come cantautore. Luca Maciacchini, poi comunque Nanni Svampa prende la politica sul serio, la prende proprio di petto, potremmo dire.
1: Sì, infatti siamo nel 1974 e andiamo proprio allo spettacolo forse più esplicitamente politico insieme a un altro immediatamente precedente. Qui siamo con lo spettacolo Pellegrin che vai a Roma, che ovviamente è dichiaratamente una parodia, un rifacimento del titolo della più nota Pellegrin che vien da Roma. E dopo il sodalizio con Franca Mazzola e Lino Patruno, comunque poi Nanni amplia l'organico e si prosegue con molto slancio, in quanto l'impegno politico non manca neppure nei loro lavori. Inizialmente nel 74 abbiamo uno spettacolo a favore della campagna referendaria per il divorzio, che è Undicesimo non abrogare, dove tra l'altro Nanni si qualifica come attore interpretando un alto prelato vestito di rosso. Ricordiamo che Nanni aveva un antenato cardinale, per cui la parodia viene facile. Poi per l'appunto nel 74 arriva questo spettacolo Pellegrin che vai a Roma. Qui ovviamente si enuclea come preziosa la collaborazione con Michele Straniero, che collabora ai testi ma anche alle presentazioni del disco e dello spettacolo. Il brano iniziale, la canzone del Pellegrino, è la classica canzone a programma, dove si enucleano tutti i temi che si vanno a trattare in maniera quasi brechtianamente didascalica. Vediamo che i ministri sono sovrapposti ai sacristi che ci fanno da mamma e papà. Lo Stato non ha potere se per Stato si intende quello che dovrebbe rappresentare noi tutti, ma qualcuno evidentemente lo sente più suo di altri. Tra l'altro siamo un anno prima dell'anno santo 1975, il Papa qui è

0: Paolo VI, e questo anno santo, secondo il testo, nasconde magagne e vergogne sotto un concordato firmato eia eia la la, e non c'è proprio bisogno di dire altro. Ebbene, nel testo si invita a seguire il viaggio del pellegrino, in cui si scoprirà che potere non è carità. Nello spettacolo troviamo delle parodie molto caustiche, ad esempio ba ba baciami piccina di Rabagliati si mette alla berlina il modo di governare della DC, che in combutta col Vaticano, che utilizza la fede come strumento di dominio delle masse. Ma soprattutto Ramona, canzone degli anni 30, diventa Sindona ed è una ferocissima mitragliata contro il finanziere che quell'anno darà il via alla catena dei suoi fallimenti bancari e aziendali. Ho perso i miliardi vaticani ma ho finanziato il referendum, si giustifica nel testo di Nanni il finanziere. E poi il crack delle banche, noto brano del Novecento, si evolve nello scroc dei finanzieri. Poi abbiamo anche il coro delle acque minerali, dove i santi protettori sono San Pellegrino piuttosto che San Bernardo e via così.
1: Canzone del Pellegrino, dunque, con Nanni Svampa, Lino Patruno, Rita De Simone.

0: Nanni Svamp è un cantautore impegnato, dunque, nel senso lo fa a viso aperto, si occupa del presente, si occupa, lo abbiamo visto, di questioni sociali, di questioni politiche, di questioni anche ecologiche. C'è un disco, Riflusso e Riflesso, che sostanzialmente è stato un insuccesso se lo guardiamo dal lato delle vendite, insomma, e da quello rispetto a altri suoi dischi. Poi c'è anche un ritorno al repertorio popolare e delle traduzioni di Brassens, oltre appunto alle esperienze come attore.
1: Sì. Nanni nel 1980 opta per un esperimento di teatro canzone in scena da solo con una danzatrice che poi si unisce anche per voce e canto. Lui ha l'intenzione di dare una lettura personale del fenomeno del riflusso dell'inizio degli anni 80, del crollo delle illusioni derivate dai movimenti del 68 e degli anni caldi del 70. Proprio nel disco Riflusso Riflesso scrive così: ho cercato di rappresentare quegli anni partendo da alcune considerazioni. Noi siamo sempre stati un po' fuori degli eventi. Per esempio, la guerra non l'abbiamo fatta perché eravamo appena nati. Per la resistenza eravamo troppo piccoli. Durante il boom economico eravamo studenti. Nel 68 avevamo già messo su famiglia e quando siamo stati sicuri che l'importante era dare contenuti pregnanti a un certo tipo di discorso, ci è arrivato nelle chiappe il riflusso ed eccoci qua. Per cui, ironicamente, Nanni racconta a modo suo questo avvenimento, ma il pubblico è abituato a vederlo in ben altra veste e se lo spettacolo ha comunque un discreto riscontro di pubblico, perché comunque Nanni Svamp lo si va a vedere a prescindere, il disco si rivela un mezzo flop. Alcuni brani sono decisamente lontani dalla forma cabarettistica di Nanni, molto sperimentali, e questo in effetti si rivela l'ultimo guizzo creativo vero e proprio. Da qui in poi non ci saranno più sostanziali novità nella discografia di Nanni, che si adagerà un po' nel suo repertorio popolare alternato da quello a quello di Brassens. Ascoltiamo da Riflusso Riflesso, Sud America Italia,

Tanti ragazzi scoppiati per le strade, così diversi da quelli che hanno lottato. Ma come fai anche volendo a ribellarti, se con la dose la siringa t'han fregato? Così le vittime riempion le galere, mentre chi spaccia fa il gioco del potere.

Prima ci han detto che Dio può essere mamma, adesso fan telefonate alla Madonna. Io voglio fare un telegramma al Padre Eterno per farmi dire se si indona va all'interno.

0: Nanni Svampa qui in veste di cantautore, Riflusso Riflesso è il titolo di questo album edito dalla Durium del 1980. Allora, siamo di nuovo in conclusione di questa quarta puntata, anche se su Nanni Svampa probabilmente si potrebbe parlare ancora molto molto a lungo.
1: Tantissimo, no? Veramente, è stato un maestro in tutti i sensi, un grande osservatore della realtà, un grande folclorista e... Per chi vi parla è stato un orgoglio averlo avuto non solo come esempio, ma anche come collega di palco, sia pure per breve tempo. Ecco, limitiamoci a ricordare in conclusione alcune esperienze come attore di Nanni, che proprio fine anni 70, inizio anni 80, girano intorno a personaggi un po' di ordine classico. Lo vediamo nello sceneggiato Rai su Giuseppe Verdi come impresario Merelli, oppure il maggiordomo Arturo nel film di Renato Pozzetto, Un povero ricco. In più c'erano stati alcuni, alcuni esperimenti di televisione e anche di radio. Vediamo Una domenica a Gavirago, che sono quattro puntate fatte con Lino Patruno, in cui si metteva un po' alla berlina i personaggi classici della milanesità e delle borgate di periferia. E poi per la nostra emittente, la Radio Televisione Svizzera Italiana, c'è anche il documentario Paese che vai, dove Nanni andava in giro a documentarsi sulle tradizioni popolari. E poi una trasmissione di intrattenimento radio chiamata Dentro la Sera, dove gli argomenti di folk vertevano anche sul dialogo col pubblico che telefonava da casa, come si usa ancora adesso, ma forse un po' meno, e intorno alle chiacchierate dei ricordi personali e degli scherzi della memoria, come dice Nanni, si ricreava un po' l'atmosfera goliardica e di compagnia di questi personaggi.
0: Ecco, se dobbiamo appunto andare alle conclusioni, mi viene da dire che Nanni Svampa anche alle giovani generazioni qualcosa comunica, soprattutto si ricordano i brani dell'ambito popolare, folk sì, più satirici, così, ma che cosa ci ha lasciato veramente Nanni Svampa?
1: Ci ha lasciato la capacità di osservare il particolare, ovviamente non è stato l'unico, ma attraverso la genuinità e l'ingenuità della lingua locale, la possibilità di dire, come avrebbe detto Dario Fo, è il popolo che fa la storia, anche se poi sono i padroni che ce la raccontano. E quindi la possibilità di essere comunque particolari anche geograficamente e nello stesso tempo avere un ampio sguardo candido verso tutto il mondo e tutto l'universo.
0: Certo, è proprio vero. Luca Maciachini, appunto, innanzitutto ti ringraziamo per aver portato queste tue competenze, che poi sono delle competenze che arrivano dal di dentro, perché tu hai suonato con lui, come dire, hai potuto vivere dal di dentro la sì, sua musica. Lo si dice, no? La musica forse la si comprende veramente fino in fondo quando la si suona, certo, e soprattutto poterla suonare insieme a chi l'ha fatta, chi l'ha pensata, naturalmente è una grossissima esperienza. Noi dobbiamo concludere qua con un brano e ci sì, lasciamo insomma stupire e anche, come dire, consigliare dalla tua competenza.
1: Concludiamo ancora con un brano da Riflusso Riflesso che rappresenta un po' il suo percorso e riassume un po' i momenti salienti della vicenda di uomo e di artista. È stato molto scomodo. Grazie. Thank you.

In studio Daniele Coroneo. Ci sono stati disordini la scorsa notte a Zurigo, a margine di una manifestazione non autorizzata. La polizia cittadina fa sapere che un corteo era diretto verso il centro, ma è stato fermato dalle autorità. Gli agenti sono stati attaccati con bottiglie, sassi e petardi. Inoltre i manifestanti hanno commesso atti vandalici e appiccato un incendio. Non risultano feriti. Secondo media locali, i protagonisti sarebbero estremisti di sinistra. La Svizzera è sempre più vicina alla revoca del divieto di nuove centrali nucleari. Secondo la Sonntagszeitung, che ha condotto un sondaggio tra i consiglieri nazionali, 7 deputati del centro sarebbero favorevoli alla fine del divieto. Al nazionale si raggiungerebbe dunque una maggioranza risicata di 101 voti, sufficienti però per eliminare la proibizione di nuove centrali. Gli stati si erano già espressi a favore della revoca. Si è tenuta oggi a Glarona la Landsgemeinde, assemblea sulla pubblica piazza dei cittadini del cantone. Numerosi temi affrontati. Per alzata di mano, i votanti hanno mantenuto invariate le aliquote di imposta per il 2027, ma hanno anche deciso di aumentare i sussidi di cassa malati. I premi non potranno pesare più del 15% del reddito disponibile. In Israele la riunione del gabinetto di sicurezza prevista oggi sarà sostituita da una discussione più ridotta tra il premier Benjamin Netanyahu e alcuni ministri e alti ufficiali. E quanto rende noto il Times of Israel, tema dell'incontro inizialmente in programma, la ripresa a pieno titolo della guerra nella striscia di Gaza, dove è in vigore una fragile tregua. Sempre in Israele, 2 attivisti della flottiglia per Gaza rimarranno in carcere per altri 2 giorni. E quanto deciso da un tribunale di Ashkelon, che ha sentito il cittadino spagnolo Saif Abukeshek e il brasiliano Thiago Avila. Israele li accusa di avere legami con Hamas. Arrestati giovedì al largo delle coste greche, sono gli unici 2 attivisti della flottiglia a non essere stati rilasciati. Chiudiamo con la notizia di festeggiamenti, quelli che si stanno tenendo a Thun. Poco fa, infatti, con la sconfitta del San Gallo per mano del Sion, l'FC Thun è diventato per la prima volta campione svizzero. Un corteo porterà i tifosi dallo stadio di casa, dove hanno assistito alla partita, fino alla piazza del municipio. E la città ha già fatto sapere che chiuderà un occhio sulla durata dei festeggiamenti, previsti fino a tarda ora. Domani lunedì al sud molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio prime deboli piogge possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.

0: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip Dick. Regia di Sara Flatt. Secondo episodio.
1: Joe, sei stanco. Devi riposare, dai. Usciamo da questa stazione ristoro e raggiungiamo gli altri. Che ne dici di cercare un motel per questa notte?
2: Dobbiamo metterci in contatto con la sede. Oh, buone queste frizzi pazzi.
1: Appunto, andiamo in un motel e telefoniamo. Magari vengono a prenderci senza che ci sbattiamo ancora. Dopotutto ce lo meritiamo, non trovi? Gli abbiamo anche risparmiato il viaggio a Maskville.
2: Avremmo potuto risparmiargli anche questo.
1: Sì, certo, se Wanda non avesse avuto la bussola fuori fase, saremmo già negli uffici della Prudential.
2: Dio mio, questo chewing gum, quando perde il gusto della pesca, ha un sapore orribile. Come fai a masticare una cosa del genere?
1: Non ne faccio un uso frequente, quindi non mi dà fastidio questo sapore.
3: Joe, gli altri...
2: Dove sono gli altri?
3: Sono entrati in quel motel.
2: The Last Hope. Il nome mi spaventa. Chi ha avuto questa infelice idea?
3: Ah, no, non è come sembra. È The Last Hope. La E è spenta.
2: È sempre inquietante. Sembra un messaggio subliminale.
1: Forse lo è, ma che importanza ha? Dai, entriamo.
2: No, aspettiamo. Non bisogna sottovalutare i messaggi che ci si presentano. C'è sempre il rischio di un attacco.
4: Ma adesso non siamo più in missione. La missione è fallita.
2: I precog, i psi non si fermeranno. Vogliono eliminarci. Possono essere ovunque, anche in questo deserto.
4: Prima di partire ho consultato l'oracolo.
3: Credi nei Ching?
4: Sì, li consulto sempre prima di una missione.
1: E qual è il responso?
4: La quiete, esagramma 11. L'uomo saggio riesce a ricavare il positivo da ogni avvenimento. Occorre affermare i propri principi, ma al tempo stesso accettare serenamente il proprio destino.
2: Vabbè, viste le circostanze, non mi sembra che abbiano dato un buon responso.
4: I Ching funzionano nell'80% dei casi. Molti personaggi famosi li usano per determinare la progressione dei loro studi.
2: Vabbè, allora potrei servirmene per scommettere sull'incontro dei pesi massimi. Oppure per convincere qualche bella donzella a concedersi. Che ne dite, funzionerà?
4: Puoi usare per qualsiasi cosa, tranne che per predire il futuro. Non è il sistema adatto, anche se per secoli in Cina e in Occidente si è creduto il contrario.
3: Ma l'oracolo non ha come oggetto il futuro? Non disegna forze attive che determinano il futuro?
4: Il libro è analitico e diagnostico, non è predittivo. Ti dice cosa sta succedendo, quali sono le varianti a disposizione per una determinata situazione, poi sei tu a decidere in base al grado di coinvolgimento.
2: Sai cosa chiederei all'oracolo?
1: Qualcosa a proposito delle tue relazioni dangerose?
2: No, Tony. Quelle ormai sono quel che sono. Vorrei chiedere... Sono morto? Verrò ucciso in un futuro prossimo?
3: Ma non possiamo raggiungere gli altri invece di perdere tempo a parlare dell'oracolo e della sua inesistente capacità di prevedere il futuro?
1: Sono d'accordo. Entriamo in quel motel. Sono stanco morto e vorrei tanto riposare.
3: Sì, ma non possiamo partire. I voli sono sospesi fino a domani mattina.
2: E il resto della compagnia dove sarà?
3: Wanda e Fred sono al bar. Jack è entrato.
2: Potremmo fermarci qui per questa notte. Telefono in agenzia e chiedo di venire a prenderci.
3: Certo, e come pagheremo? Con le monete che ci hanno dato su a Maskville?
2: No, non funziona. Ci abbiamo già provato. Se avessi visto come ha reagito la macchina, neanche l'avessi pagata con un pezzo di merda secco. È assurdo. Un fottuto e irragionevole oggetto che rifiuta un altro oggetto irragionevole.
3: Ma allora siamo fottuti.
1: Possiamo usare la mia carta. Basterà per la camera, la cena e per qualche bicchiere per tutti. Andiamo?
2: Avrai una nota spese, Dottie. Avete una sigaretta?
3: Ho delle Wings. Ti vanno bene?
2: Le Wings? Ma sono fuori mercato da anni.
3: No, non fanno pubblicità, ma sono ancora in commercio.
2: Ah, dammi retta. Cambia marca e fuma le Pall Mall.
4: Voi americani avete due chiodi fissi. Le marche delle sigarette e l'inesistenza di Dio.
3: Perché per te esiste Dio? Tieni, Joe, fuma.
4: Non so se chiamarlo Dio, ma penso che esista un creatore. Un creatore che si nasconde in ogni cosa creata e non ci perde mai di vista.
3: Beh, allora Dio si è distratto, oppure si è addormentato, perché a me sembra che ci abbia perso di vista.
4: A volte scompare per metterci alla prova.
3: Ah, è così che si diverte? Ci sta giocando uno scherzo? In questo frangente non riesco a decidere chi è il vero scomparso. Se noi o Dio.
2: Questo tabacco è secco.
3: Forse sono state colpite dal fulmine divino.
1: È più realistico pensare che il forte calore generato dall'esplosione le abbia seccate. Andiamo, Joe. In albergo compreremo le Pall Mall.
5: Buonasera.
2: Buonasera. Avete stanze disponibili?
5: Certamente. Abbiamo stanze singole e matrimoniali, tutte con vista.
2: Singole vanno bene.
5: Ha una preferenza sulla vista?
2: No, il deserto è sempre il deserto, da qualsiasi punto lo osservi.
5: Mi spiace contraddirla, signore, ma il deserto, come tutte le cose, cambia a seconda del punto di vista dell'osservatore.
2: È soggettivo. Lei può decidere di vedere in una landa desolata le meraviglie del mondo, percepire sfumature di luce e chissà cos'altro. Io vedo solo terra e cactus.
5: Capisco. Allora decido io per lei. Le assegno 5 singole dalla vista spaziale.
2: Veramente abbiamo bisogno di 9 stanze singole.
5: Mi dispiace, ma qui non posso proprio aiutarla. Ho solo 5 stanze singole.
1: Joe, noi potremmo prendere una matrimoniale.
2: Sì, sì, solo se hanno i letti separati.
5: No, ma sono king size.
2: Francie, dormiamo insieme. Che ragione c'è di aspettare? Attiviamo questo processo.
3: Mi trovi così bella, Joe?
2: Dio mio, sei bellissima. Il tuo corpo sodo e i tuoi seni piccoli mi suscitano le fantasie più morbose.
3: Vorresti entrare nel mandala segreto e attivare il processo creativo?
2: Vorrei perdermi nel mandala. Vorrei rimanermi imprigionato per sempre.
3: Vuoi restare chiuso nella torre più alta del castello?
2: Francie, non rimandare. La nostra sarebbe una coppia perfetta. Saremmo l'equilibrio del sesso, lo yin e lo yang. Il Tao veglierà su di noi.
5: Signori, che cosa avete deciso?
2: Va bene, 5 singole e 2 matrimoniali.
6: Quindi dormiamo insieme?
2: Neanche per sogno, Doddy, non mi faresti riposare.
7: Come? Siete qui?
8: Abbiamo deciso di fermarci per la notte. Vuoi dividere una matrimoniale con me, Vanda? Il letto è king size.
7: Hai un programma?
8: No, ma possiamo sempre metterne appunto uno.
7: Va bene, tanto so già come va a finire.
9: Così stuzzichi la mia curiosità, Vanda.
7: Lì, non fantasticare troppo, lo sai. Niente mai come sembra. Finirà per dormire nella vasca da bagno.
8: Non esagerare, Vanda. Perché dovrei dormire nella vasca da bagno quando c'è a disposizione un letto king size?
7: Doddy caro, la tua memoria comincia a sfumare. Nell'ultima missione ti hanno trovato nella vasca da bagno, ricordi? Abbiamo dovuto chiamare il portiere per aprire la porta.
8: Ma un caso non è la regola. Poi smettila di tirare in ballo sempre quella missione. È la seconda volta.
7: Hai paura. Non vuoi ammettere di essere fragile.
8: Ok. Forse è il caso di trovare un altro compagno di stanza. Non vorrei passare la notte a discutere sulla mia fragilità con la psicologa.
7: Sono sicura che lo farai comunque. Cos'è quella valigetta che ti porti dietro? È il dottor Flaib?
8: Non sono affari che ti riguardano. Sei già ubriaca?
7: Con un drink?
2: Senti, Doddy, ecco, se per te va bene, puoi dividerla con me la stanza. Sono un po' scosso, non voglio restare solo. Non dormirei, ne sono certo.
10: Va bene, Fred.
8: Ma dov'è Jack?
2: È andato in bagno.
7: È ancora in bagno?
2: Penso proprio di sì. Non l'ho visto uscire.
7: Sono 20 minuti che è in bagno. Forse non si sente bene.
2: Ah, vado a vedere. Dov'è il bagno?
5: Nel corridoio, alla sua destra.
2: Grazie. Jack! Jack!
10: Sono qui!
2: Tutto bene?
10: Non proprio.
2: Ma perché sei qui?
10: La luce si è spenta e non riesco a trovare la cordicella per riaccenderla.
2: Ma di quale cordicella parli, Jack? Qui ci sono i sensori. Dai, vieni fuori.
10: No, non posso. Mi controlla, non mi perde di vista.
2: Ma dai, smettila, vieni, non c'è nessuno.
10: Sì, è lì. È sospeso, mi guarda con un'espressione tremendamente cattiva.
2: Non vedo nulla. Hai preso qualche pillola?
10: Solo una, forse due, adesso non ricordo.
2: Ah, è un'allucinazione, non c'è nessuno. Coraggio, vieni, Jack. Gli eccessi si pagano, sai. Andiamo, raggiungiamo gli altri.
10: Senti, mi sta seguendo, vero?
2: Non ci segue nessuno. Jack, il nostro organismo non è uno shaker per cocktail chimici.
10: È questo che provi ogni volta che mandi giù tutte quelle cose che prendi? Eh?
2: Beh, la vita reclama un coadiuvante ogni tanto, è per questo che le prenda.
10: Così si diventa paranoici, lo sai? Tu diventerai paranoico, lo sai?
2: Se per questo, guarda, se può farti sentire meglio penso di esserlo già. Sono sempre allerta, ma in fondo è anche una deformazione professionale, non trovi?
10: Sì, mettiamola così, sì.
2: Dai.
10: Avete chiamato la sede, ci vengono a prendere.
2: Passeremo la notte qui e ci organizzeremo.
10: Va bene, sì.
4: Manda, hai vinto.
3: E cosa avrei vinto, Jack?
4: Sei riuscita a fare una gita nella tua città natale.
3: Non era mia intenzione, credimi.
6: Comunque, ti siamo grati per il trasporto.
5: Signori? Vi prego di scusarmi, ma ho bisogno dei vostri documenti per l'assegnazione delle stanze.
4: Certo, certo.
5: Allora, le due matrimoniali, 525 e 537.
4: Io prendo la 525.
6: Per noi, Fred, non resta che la 537. Non vedo l'ora di sdraiarmi.
11: A chi lo dici? Non so come riesco a restare ancora in piedi.
5: Le singole sono al terzo piano.
3: Posso avere una stanza con terrazza?
5: Le assegno la 354. Ha un terrazzino che è simile ad uno stato d'animo.
3: Spero non come il mio attuale.
2: Ok, ci vediamo tra un'ora al bar per un drink.
11: Si festeggia?
2: Forse. Aspetta, Joe, saliamo anche noi.
8: La partita si sta facendo faticosa, non trovate? Però meno di quello che sembra. Infine è sempre meglio che trattare con delle macchine o dei robot domestici verso i quali ho sempre dei debiti.
6: Siamo mercenari sempre alla ricerca di una guerra o di intrusi psichici da stanare.
8: E questa volta però il formicaio era vuoto. Abbiamo fatto un bel buco nell'acqua.
11: Si dice che la fortuna e la sfortuna a volte arrivino in modo tale da controbilanciarsi. Potevamo rimanere bloccati per sempre sulla luna, no?
3: Ah, invece la fortuna è corsa in nostro aiuto e siamo approdati a Victorville. Mica male.
11: Dai, Francie, poteva andare peggio.
8: Non è fortuna? Abbiamo una matrimoniale king size al posto di quelle stanze cubiche che ci avevano assegnato sulle piattaforme.
11: Oh,
8: una stanza del vescovo al posto di una cella spaziale, eh?

0: È questa.
1: Cosa?
0: La stanza 537.
1: Ci vediamo tra un'ora.
2: Sì, nel frattempo provo a mettermi in contatto con Runciter.
1: Sai, Francie, ho sempre considerato i corridoi come delle stanze strane.
3: Un corridoio non è una stanza.
2: Vabbè, sì, invece. È come l'intestino per il corpo. Raccoglie gli scarti delle stanze.
3: Certo, e l'ascensore è il tratto finale.
2: Ah, esatto. L'ascensore è l'organo di espulsione. E comunque, chi ha inventato i corridoi era sicuramente sotto l'effetto di qualche droga.
3: Ah, ecco la 525. Ah. Quindi, in base alla tua teoria, quale organo sarebbe la nostra stanza?
2: Beh, vediamo. È un po' oltre la metà del corridoio, quindi direi una vescica.
3: Joe, la tua visione della realtà è abbastanza distorta.
2: Ah, mia cara, ti consiglio di non entrare in questa palude. Potrebbe essere infestata di alligatori.
4: La tua visione della realtà è offuscata? Distorta? Usa le lenti Ubik e ogni cosa sarà svelata. Ubik, le lenti dall'alto potere creativo. Usale secondo i modi prestabiliti.

0: Mi sembra di essere invecchiata di 30 anni.
1: Sei un bocciolo.
0: Non ho detto di essere sfiorita. Mi farò una doccia, sono sicura che mi tirerà su. Non c'è acqua?
2: Ho dimenticato di inserire la carta nel circuito.
1: Devo telefonare. Certo, alla base sapranno già cosa è successo. L'algoritmo avrà già registrato tutto, ma devo comunicare dove siamo ora.
3: Il numero da lei richiesto è inesistente.
1: Numero inesistente. Riproviamo.
3: Avete inserito una numerazione non attiva. Vi prego di riagganciare.
1: Numerazione non attiva. Inesistente. Ho proprio un'idiosincrasia con le macchine. Chiamerò la reception.
3: Reception, come posso essere utile?
1: Buonasera, mi può passare il numero 212-43-85930?
3: Signore, questa numerazione non è attiva. Per Manhattan sono 5 numeri.
1: 5 numeri? Forse 20 anni fa erano 5, ora sono 7. È urgente, la prego, provi a comporre il numero.
3: Può chiamare direttamente dalla stanza.
1: Ho già provato. Mi dice che il numero è inesistente.
3: Come le dicevo, la numerazione non è attiva. Posso esserle utile in qualcos'altro?
1: No, grazie. Non è possibile. Sembra che una forza invisibile contrasti ogni mia azione. Mi spinge alla deriva. Ho quasi voglia di mollare tutto e arrendermi. È solo stanchezza, forse. Se mi sdraio un attimo, se mi rilasso, affronto meglio la questione.
4: Joe, mi senti?
1: Turish, ma perché parli a bassa voce?
4: Perché non voglio svegliarti.
1: Quanta gentilezza.
4: Joe, ho bisogno di un rapporto. Cos'è successo sulla piattaforma? Il sistema ha inviato una serie di...
1: Era una trappola, un simulacro di Musk. Una bomba esplosa nei sotterranei.
4: Sono tutti morti.
1: No, siamo riusciti a fuggire. Siamo a Victorville, The Last Hope.
4: The Last Hope. Joe, sei in sospensione crionica.
1: No, sono nella stanza 525.
4: È un sogno, Joe.
1: Turish, prenotate un'autonoma per domani mattina. Siamo al The Last Hope Hotel a Victorville. Al mio ritorno stenderò il rapporto dettagliato.
4: Joe, gli altri.
0: Joe, svegliati, dobbiamo scendere.
1: Francis, che succede? Ero riuscito finalmente a mettermi in contatto con Turish.
0: Turish? Chi è Turish?
1: È il coordinatore della sala di controllo.
0: Ma che dici? Stavi solo sognando. Joe, devi telefonare.
1: Ho provato. Ho chiamato anche la reception. Mi dicono che la numerazione non è attiva.
0: Ma forse non fai il numero giusto. A volte quando si è stanchi succede.
1: Francis, per favore, vuoi che non conosca il numero della società per la quale lavoro da anni? Comunque sono riuscito a dirgli dove siamo e manderà un'autonoma che ci riporterà a New York.
0: Scusa, Joe. Non volevo darti dello smemorato. Scendiamo?
1: Ho bisogno di spruzzarmi dell'acqua gelata sul viso.
0: Io ho bisogno di un drink. Ci vediamo al bar?
1: Ti raggiungo tra poco. La sospensione crionica. Chissà su quale basi ha dedotto il trasferimento in sospensione. L'algoritmo, certo, che altro. Il microchip di controllo, al momento dell'esplosione, deve aver registrato le nostre reazioni emotive e inviato dati, per cui l'algoritmo... affidano tutto alle deduzioni di una macchina e perdono di vista il limite che questa ha in relazione alle probabilità delle esperienze. Le macchine sono limitate, fredde. Mi fanno paura. Però, ora che mi guardo allo specchio, anche il mio aspetto mi fa paura. Sono sbiadito. Beh, l'acqua gelata non ha cambiato molto. Forse dovevo usare l'acqua calda. Oppure darmi dei pizzicotti sulle guance. Dicono che fa tornare il colore. Ah, stronzate, sto perdendo tempo. Meglio raggiungere il gruppo. Che strano. C'è qualcosa di diverso qui. I colori, le luci. Ma sembra uno spazio fluttuante.
2: Joe, aspettami!
1: Dodi,
2: scendo con te.
1: Senti, ma non ti sembra che ci sia qualcosa di diverso?
2: Diverso? In che senso?
1: Ma, i colori, le luci.
2: Devo dirti la verità,
5: Mi sto guardando attorno ora per la prima volta. Però quello che mi salta all'occhio è la differenza di stile dalla reception.
6: E qui sembra molto vintage.
5: Magari è pensato per dare più calore agli ospiti.
6: Ma che dici? Hai visto le stanze? Hanno lo stesso stile della reception.
5: Come si chiama?
6: Minimalista. Non saprei, Joe. Non ho nessuna confidenza con gli stili di arredo. Sei riuscito a chiamare New York?
5: Sì, sì. Ho comunicato dove siamo. Domani ci verranno a prendere.
6: Avranno tirato un sospiro di sollievo nel sentirti.
5: Certo. Sono responsabili della nostra sorte. Non è la prima volta che la concorrenza uccide degli inerziali mandati a contrastarli.
2: Mi chiedo dove sia finita quella stramba signorina Wirt.
5: Mi auguro che sia stata disintegrata.
2: Non vedo l'ora di mettere del cibo sotto i denti. Mi sembra siano passati anni dall'ultima volta che ho masticato qualcosa.
5: A parte le pasticche.
2: Quelle non le mastico, le mando giù solo con un po' di saliva. Prendiamo un drink prima.
5: Sì, un old fashion. Mi farà tornare a scorrere il sangue nelle vene.
2: Ti darà un po' di colore. Hai il viso pallido. Ti senti bene?
5: Questa domanda non è adatta alle circostanze.
6: Tu cosa bevi? Un Negroni. È l'ideale prima della cena.
7: Ah! Eccovi finalmente.
6: Banda, hai visitato il terrazzino? E com'è che l'ha definito il portiere?
7: Lo ha paragonato ad uno stato d'animo. Io aggiungo fugace. È così piccolo che non ci sosti a lungo. Però la vista lo sostiene. Come...

0: Non è un po' amaro?
1: Mi piace il suo gusto amareggiante.
2: Joe, hai qualche novità? Sei riuscito a chiamare New York?
0: Sì, sì, domani verranno a prenderci.
1: Io non ne sono così sicura.
2: Scusa, cosa hai detto, Francie?
1: Ah, niente, riflettevo ad alta voce, scusate, nulla riguardo.
3: Crede che domani non verrà nessuno?
4: Resteremo qui?
0: Ma no, fidati, ho parlato con Turish, manderà un'autonoma a prenderci.
5: Una limousine?
4: Non era meglio chiamare una nave?
5: Ah, facciamo una crociera?
3: Non sarebbe male, dopo l'esperienza sulla Luna, una bella crociera, una manna dal cielo, eh?
4: No, intendevo una nave aerea.
1: Ma non potrebbe arrivare, Danny, gli aeroporti sono chiusi, meglio la limousine. Ma chi è Turish?
0: Adesso non è che devo fare la lista di tutti gli operatori della Prudential. L'importante è aver comunicato che siamo vivi e dove siamo.
2: Scusa, Joe, ma come hai fatto a chiamare? Intendo dire, le linee telefoniche non sono interrotte?
0: No, non ho usato il telefono. È Turish che si è messo in contatto con me.
1: No, aspetta, ha usato l'algoritmo?
0: Sì.
1: Ma perché noi non abbiamo ricevuto nessun messaggio?
2: Infatti.
0: Probabilmente perché ha inserito il mio codice. In assenza di Rumsiter, io sono a capo della spedizione, quindi...
1: Quindi penso che ci sia qualcosa che non quadra. In una situazione di attacco, le regole prevedono il contatto con ogni singolo inerziale, per evitare che la concorrenza crei un simulacro e possa infiltrarsi.
4: Non vuoi dire che siamo morti?
0: Hai mai visto un morto bere un drink?
4: No, ma è anche vero che non ho fatto il viaggio.
2: Se ti concentri puoi simularlo. Conosci la respirazione olotropica?
4: No. Che cos'è la respirazione olotropica?
5: Danny, non ascoltarlo. Parla di cose che non conosce. Vuole solo spaventarci.
3: Io direi che è ora di passare alla cena. Il Negroni ha spianato un'autostrada. Non vedo l'ora di addentare un filetto di talpa marziana.
1: Grilli in salsa e licheni. Ho visto che sono sul menù.
2: Che fame. Hai visto se fanno anche le blatte fritte?
1: Sì, le servono con dei noodle croccanti e gallette di plankton.
2: Noodle di farina di larve?
1: Sì, andiamo. Magari sarà cibo blob, tipico dei posti come questo.
5: Cos'è il cibo blob?
1: Una pappetta, la servono in vari colori e consistenze, a seconda di quello che scegli, proteine, minerali o carboidrati.
5: Però se così fosse, nel menù dovrebbe essere riportato il numero con accanto il tipo di nutrimento.
1: No, non sempre. A volte per attirare i clienti scrivono nomi di piatti di importazione, tipo il filetto di talpa marziana.
2: Speriamo di no.
6: Buonasera, signori. Mi sono permesso di far preparare per voi questo tavolo rotondo.
4: Perfetto, così non ci perderemo di vista.
0: Ah, sempre lei. È barman e maître di sala.
6: Certo, signore. In un posto esclusivo il personale è ristretto e naturalmente... esclusivo. Prego, si accomodi.
0: La carta dei vini.
2: Prendiamo uno chardonnay.
6: Se permette, posso consigliare lo snitch della casa, The Prisoner. È un ottimo chardonnay ricco e sorprendente.
1: La spia. Che nome strano per un vino.
6: È in linea con il nome della casa vinicola. È ispirato all'opera Le Petit Prisonnier dell'artista Francisco Goya.
1: Interessante. E io vorrei ordinare un filetto di talpa marziana con contorno di grilli fritti.
2: Per me, blatte fritte con gallette di plankton e noodle croccante.
6: Sì. Gallette di plankton e blatte fritte.
2: Sì.
6: Roba da far drizzare i capelli allo chef. In questo ristorante si serve manzo.
5: Il manzo? Ma è preistoria culinaria. Nessuno lo mangia più da anni ormai.
0: Ma servite anche del pesce?
6: Solo pescato.
0: E cosa mi consiglia?
6: Se vuole un piatto unico le consiglio una ratatouille di pesce. Oppure può partire con un antipasto di abalone alla californiana, seguito da merluzzo nero marinato alla senape.
0: E vada per la seconda, allora. Come si chiama?
6: Abalone è un mollusco, seguito dal merluzzo marinato con la senape.
0: Sì, grazie. E due bottiglie di chardonnay. Voi cosa prendete?
2: Io provo la ratatouille di pesce.
3: Quella. Per me una New York strip steak, accompagnata con fagioli verdi e gialli. Mio nonno me ne parlava spesso.
5: Non avete qualcosa di più digeribile?
6: Verdure di stagione grigliate, condite con salsa di olio e erbette selvatiche. Sono verdure biologiche, a filiera corta.
5: Le prendo.
1: Sì, verdure grigliate anche per me.
7: Vorrei assaggiare tutto.
6: Posso servirle un piatto degustazione? Carne o pesce?
2: Carne. E per me quello di pesce.
1: Dio mio, lo stomaco si ribellerà. Non è abituato a digerire cibo così fibroso.
8: Il vostro stomaco è sottosopra? Basta la parola Ubik e torna subito in sesto. Usa la soluzione Ubik e non avrai più problemi di digestione. Ubik dona sollievo dalla testa allo stomaco in pochi minuti.

0: Manzo, pesce, saranno anche buoni, ma sono un mattone per lo stomaco. Io preferivo il cibo blob. Sì, sembra assurdo, lo so, ma almeno puoi mandare giù proteine, minerali, carboidrati senza stressare gli organi.
1: Posso consigliare una vellutata di verdure? Abbiamo carote, zucche ed erbette di stagione.
0: Cos'è una vellutata?
1: Una vellutata è come il cibo blob, ma più buono, più saporito. Ci sono verdure vere, non di sintesi. In pratica assumerebbe minerali dalle verdure e proteine dalla crema di formaggio e dall'olio.
0: Ok, vada per minerali e proteine.
1: Brava.
2: Franzi, non avrai esagerato?
0: L'unica cosa che mi sembra esagerata, Danny, è la situazione in cui ci troviamo. Cioè, vi comportate come se tutto fosse nella norma. Ordinate pesce, manzo e tutte le altre cose che non so neanche che aspetto hanno. Per non parlare del sapore. Io sono disorientata, mi sento fuori dal tempo. Ma in quale incubo siamo finiti?
2: Sì, l'incubo è finito. Non siamo più sulla Luna.
0: Sì, certo, Joe, non siamo sulla Luna, siamo a Victorville, lo vedo, grazie. Ma per me resta un incubo, un brutto sogno dal quale vorrei svegliarmi. Io vorrei aprire gli occhi e vedere cose familiari.
3: Ah, è quello che vogliamo tutti, Francie. Questo è solo un modo per affrontare le cose, come dire, un approccio con il mondo, ecco. In fondo bisogna pur mettere qualcosa nello stomaco, no?
4: Domani ci verranno a prendere e ognuno tornerà alla sua routine.
5: Però non ha tutti i torti. Grazie. Anche io ho la sensazione di essere al di fuori del tempo. È come attraversare un universo alternativo dal quale non riesco a uscire.
2: Ma puoi sempre consultare il tuo oracolo.
4: State parlando dei Qing?
6: Sì, Wanda. Lì ci ha rivelato di aver consultato l'oracolo prima di partire per la missione.
5: Sì.
4: Devo confessare che per un periodo anch'io sono stata vittima dell'oracolo. Non affrontavo nulla senza prima consultarlo.
2: Incredibile. Dimmi, mettevi in pratica tutti i consigli dell'oracolo?
4: Oh sì, certo. Non riuscivo a fare altrimenti. I Qing ti imprigionano. Sono come una droga. È difficile farne un uso razionato.
2: Ma come si può vivere seguendo un libro? È come abolire il tempo. Si perde l'interazione spazio-tempo.
4: Bisogna essere schizofrenici.
0: Ma tu non sembri schizofrenica, Wanda.
4: Non lo sono. È per questo che ora lo consulto solo per cose importanti. E soprattutto che non hanno nessuna relazione con la mia vita reale.
5: Sì, però è difficile. Ma Wanda, dimmi, come hai fatto? Anche io vorrei liberarmi da questa morbosa dipendenza.
4: Non c'è un vero metodo. Come ogni dipendenza che si rispetti, sei tu che devi decidere quando abbandonarla. In fondo, dipendere da qualcosa non riflette altro che una sfocatura del nostro vero essere. È un contagio esterno al quale ci aggrappiamo per paura di mostrare la nostra vera natura, qualunque essa sia.
7: Prego, vuole fare l'assaggio?
2: Ah, passo, grazie. Jack, fai tu l'assaggio.
3: Profumato. È ricco il palato, eh? C'è però qualcosa che non riesco a capire. Però la trovo un'ottima scelta.
1: È l'unica spia che si ama incontrare, anche se in lui c'è qualcosa che non riesci a capire.
3: La spia. Devo ricordarmelo, sì.
2: Ragazzi, mentre versava il vino, ho notato che il Metra ha un tatuaggio sul polso destro.
4: Beh, che c'è di strano, anche io ho un tatuaggio.
0: Cosa ti sei tatuata, Wanda?
4: Una libellula. È un insetto affascinante, delicato e potente. In volo può raggiungere i 50 km orari.
6: È per questo che voli.
4: Forse.
2: Lui aveva un pesciolino blu.
5: Il pesce in Cina è un portafortuna. È un simbolo che attrae abbondanza.
2: Ed era il simbolo che usavano i primi cristiani.
0: Non riesco a capire il nesso tra cristiani e pesce.
2: Francie, per capire il nesso devi allungare l'occhio. Devi guardare oltre la siepe.
0: Qui ci sono solo cactus.
2: Guarda, a volte sei disarmante. Era una metafora.
0: Ah.
2: Il pesce è una metafora del Cristo, perché è un animale che vive sott'acqua, senza annegare. E Cristo attraversa la morte restando vivo.
0: Ok, ma perché la vista di quel tatuaggio ti ha messo in allarme?
2: No, non sono affatto allarmato.
7: Okay. Ratatouille di pesce.
5: Per me, grazie.
7: A balone alla californiana.
2: Ah, sì, qui, grazie.
7: Degustazione pesce.
3: Pesce era per me, sì.
7: Carne.
2: Per me. Scusi, cos'è quel tatuaggio che ha sul polso?
7: Un pesce è il simbolo che i cristiani usavano per riconoscersi.
2: Lei è cristiano?
7: Sono una guida, signore.
2: Una guida?
7: Una guida spirituale. Accompagno le anime nelle tappe del viaggio.
2: Perché l'anima ha bisogno di un accompagnamento?
1: Non tutte, solo le più giovani, quelle che hanno meno esperienza. A volte vagano alla deriva prima di giungere alla destinazione finale.
2: Ora è tutto chiaro. C'è stata un'anomalia. Nelle possibilità delle varianti, qualcosa non ha funzionato. E una delle possibilità ha rivelato all'aldilà prima del tempo. Ma a quanto sembra nessuna delle due possibilità è ancora definita. È fluttuante. È la nostra energia a definire lo stato.
1: Buon appetito.
0: Che strano sapore. Queste verdure lasciano in bocca un retrogusto di muffa.
3: Hai ragione.
0: È simile all'odore di fosso.
4: Devi condirle con la salsina alle erbette aromatiche.
0: Meglio. Sì.
3: Anche la mia bistecca non è come me l'aspettavo.
8: Danny, è una bistecca con i fagioli, cosa pensavi che ti arrivasse?
3: Da come la raccontava mio nonno, me ne ero fatto un'idea di qualcosa di morbido e succulento. Questa invece è dura e secca, non sembra grigliata al punto giusto.
5: Scusate, qualcuno ha ascoltato il notiziario?
4: Ho ascoltato quello del pomeriggio. Non hanno dato notizie dell'esplosione sulla piattaforma Maskville. Volevi sapere questo?
5: Sì, ma è strano che non abbiano dato notizia di quello che è successo.
2: No, non è strano. La Tech Prize, di cui Musk è presidente, è pronta per il lancio del primo viaggio di turismo spaziale.
3: Vuoi dire che chiunque può fare un viaggio sulla Luna?
2: Vabbè, non proprio chiunque, solo i facoltosi. I biglietti sono all'asta e parte da una base di $250,000. Soltanto tre persone, oltre all'equipaggio, avranno la possibilità di fare una vacanza spaziale. Almeno per ora.
0: Ma, tornando sulla Terra, vi siete accorti che Fred non è con noi?
2: Oh, accidenti, è vero. Doggy, tu non dividi la stanza con Fred?
9: Sì. Quando sono sceso era in stanza. Era molto stanco. Forse si è addormentato di nuovo.
2: Beh, possiamo chiamare dalla reception.
9: Vado io. Tanto la bistecca è già fredda.
2: Vengo con te, Dodi.
9: No, non c'è bisogno, Joe. Resta al tavolo.
2: Un capitano non abbandona mai la nave, Dodi.
9: Agli ordini, capitano. Mi scusi, può chiamare la stanza 537?
2: Ma certo.
1: 537?
9: Sì, grazie.
10: Nessuna risposta, signore.
9: Grazie. Dormirà profondamente.
2: Andiamo in camera. È meglio verificare, Bobby.
9: Va bene, andiamo.
2: Non avresti dovuto lasciarlo da solo.
9: Sei veramente convinto che i telepati stiano continuando la loro missione? Che ci abbiano raggiunto in questo deserto?
2: Tutto è possibile. Non bisogna mai abbassare la guardia, almeno finché non ritorniamo alla base.
9: Sai che sei contagioso?
2: Ah, e in che modo ti starei contagiando? Sentiamo.
9: Sento di non avere più una visione lineare. Conosci il paradosso del gatto di Schrödinger?
2: Sì. Dai, apri la porta, così vediamo in quale dei due possibili scenari Fred è collassato. Il letto è vuoto.
9: Magari è in bagno. Fred! Fred! Fred!
2: Mio Dio, Fred! Oh, Fred! Ma che ti succede? Fred, rispondi!
9: Oh, Cristo, impressionante! Si è rimpicciolito, come Alice nel Paese delle Meraviglie!
2: Questa non è una fiaba, Dodi, e non arriva il bianconiglio. Guarda il suo aspetto, è vecchio, stanco. Sembra che abbia vissuto 50 anni in un'ora.
9: Vuoi dire che ha subito un'accelerazione temporale?
2: Più che una dilatazione temporale. Credo che sia opera di radiazioni nucleari. L'esplosione è sulla Luna. È lì che ha avuto inizio il processo.
9: Vale a dire che l'esplosione era una microscopica reazione nucleare.
2: Esatto. Esatto, quell'esplosione ha depositato sui nostri corpi polvere radioattiva. E non solo. L'abbiamo respirata. È entrata nei polmoni.
9: Moriremo tutti?
2: Prima o poi si muore.
9: Sì, certo, si muore. Ma questo è proprio un modo di merda per morire.
2: Certo, morire con un overdose di Darwin è più allettante. È come addormentarsi in una fumeria d'oppio. Un sonno delicato, infinito.
9: Non toccarlo, Dodi. E chi vuole toccarlo? Voglio solo guardarlo da vicino. Il corpo sembra terra impastata.
2: È tornato alla matrice. Si dice che l'uomo si impasti di terra e cielo.
9: È scritto nella Genesi?
2: Non lo so, l'ho letto da qualche parte.
9: Cosa facciamo? Bisogna informare gli altri.
2: Ma per ora è meglio non dire niente.
9: Ma Joe, la stessa cosa succederà ad ognuno di noi. Diventeremo così, uno dopo l'altro. Diventeremo una squadra di terracotta.
2: Per Dio, finiremo interrati come i guerrieri Ming.
9: Fedeli a Run si terrà anche nell'aldilà.
2: Ok, c'è una forza che produce un rapido invecchiamento.
9: E questo lo sappiamo già. L'esplosione sulla Luna. Quello che non riesco a capire è perché questo processo si attivi sulla Terra.
2: Toddy, lasciami pensare. Allora, non è solo l'effetto dell'esplosione ad agire. C'è una controforza che muove le cose in direzione opposta. Due forze che ci fanno fluttuare nel tempo, avanti e indietro, ma non ci permette di restare nel presente.
9: Ma com'è possibile vivere in un mondo instabile?
2: È possibile. Tutto sta nell'amnesia. Il segreto per vincere il tempo è annullare l'amnesia. E quando il tempo finisce, si ha la vera memoria che annulla ogni costruzione logica. Sono incastrato. Non riesco ad andare avanti. Non lo so. Non so e non riesco a risolvere questo problema.
5: Ehi,
9: ti sei incantato? Perché non accendiamo il televisore?
2: E cosa speri di ottenere dal televisore?
9: Non so. Forse mi permette di uscire da questa specie di costruzione allucinatoria che ci sta coinvolgendo.
11: Il mondo vi spaventa? Mettete uno stop agli ossessivi timori del mondo. Usate l'acqua essenziale Ubik. Bevuta ogni mattina a stomaco vuoto, l'acqua Ubik vi libera da ogni timore e ristabilisce l'equilibrio. Non superare la dose giornaliera.

0: Doddy, il televisore non ti farà uscire da questa allucinazione. Non risolve il problema di Fred.
1: Certo che no, ma almeno riesco a stare nel presente.
0: Ecco, hai fatto centro. Il nocciolo della questione è il tempo. Ma il tempo può essere vinto. Bisogna solo capire fino a che punto può spingersi il processo di deterioramento.
2: Ah sì? E come? È un calcolo difficile.
3: Guarda Fred com'è ridotto. La stessa cosa accadrà a tutti noi. Domani mattina potremmo ritrovarci vecchi e decrepiti, sempre se la fortuna ci assiste.
0: Ma sei pessimista. Non valuti che potremmo essere avvolti dalla forza che spinge indietro e tornare all'inizio dell'esistenza. Non ti piacerebbe tornare un bebè in incubatrice?
2: Non proprio. Vivere immerso in una dimensione dove lo spazio e il tempo sono fuori controllo non è una mia aspirazione. Sarò anche pessimista, ma se questa discrepanza temporale continua, domani mattina saremo indietro di un secolo. Avremo dei problemi anche a trovare cibo.
0: Perché? L'uomo si è sempre nutrito. Non troveremo magari del filetto di talpa marziana. Troveremo delle bistecche o dei maialini arrostiti.
3: Sì, certo, proprio come è successo giù al ristorante.
2: La bistecca che ho ordinato sembrava di 2 giorni prima. E quanto tempo è trascorso dalla cucina al tavolo? 3 minuti?
0: Sai che hai ragione, anche il mio pesce era stucchevole. Però c'è sempre l'uovo dei 100 anni. È una specialità della cucina tradizionale cinese. Che hai mai mangiate?
2: Non amo particolarmente la cucina cinese.
0: Sono deliziose. Ti consiglio di provarle guarnite con radice di zenzero marinato. Sono ottime per accompagnare l'aperitivo.
2: Ma che consistenza hanno? E il sapore, l'odore?
0: Il sapore è interessante, il suo aspetto un po' meno. L'albume è una massa gelatinosa color ambra e il tuorlo è scuro. Un verde molto scuro ed è... emana un odore di fosso.
2: Lo stesso odore delle verdure che ha ordinato Francie.
4: La psicologa e psicoterapeuta Lara Saldemarch ci parlerà di uno dei disturbi ossessivo-compulsivi più diffusi nella nostra società. La sindrome dello specchio.
0: Ora dobbiamo scendere.
5: Joe, vai allo specchio e guarda il riflesso.
0: Hai sentito? Sembrava la voce di Runciter. E veniva dal televisore.
2: Runciter, il presidente di una società di prudenza in un programma di informazione medica. È inverosimile.
1: Fred, lo lasciamo qui. Non facciamo niente.
0: Non possiamo fare niente per ora. Se lo tocchiamo, si sgretola tutto.
5: Joe, avvicinati allo specchio.
0: Continuo a sentire la voce di Runciter.
1: Io non sento nulla.
0: Dai, spegni il televisore e andiamo. A tempo debito faremo tutto.
2: L'unica cosa che mi consola è che nessuno muore veramente.
0: L'immortalità, eh? Sei ritornato al sacro.
2: Ma quale sacro? Io sono nel caos più totale. Basta poco perché tutto sfumi e si contamini.
0: Il sacro è il caos. A differenza di quello che ci fanno credere, il sacro è la confusione di tutti i codici. È il luogo dove le cose sono ambivalenti.
2: Joe, io non so giocare a ping pong con le parole. Anzi, devo confessarti che non so giocare neanche con la pallina, sono una frana. Quello che volevo dire è che oggi le strutture artificiali, i computer, ci restituiscono una presenza viva del defunto e come...
0: È come nei moratorium con i semivivi. Non sono più presenti nella quotidianità, ma ci sono. Puoi andare a trovarli e dialogare con loro, almeno fino a quando l'attività encefalica non si esaurisce del tutto.
2: La moglie di Runciter è in un moratorium, giusto?
0: Sì, Ella Runciter è in un moratorium in Svizzera.
2: Perché hanno scelto la Svizzera? L'America è piena di moratorium.
3: No! Joe, non entrare! È attivo!
0: Attivo? Cosa c'è, Dottie?
3: Il processo di regressione, Joe! L'ascensore!
0: Ma che dici? È lo stesso ascensore di prima!
3: Ma guardalo bene! Quello che abbiamo usato prima era automatico, questo è del secolo scorso!
0: Dottie, è lo stesso ascensore! È identico, non è cambiato in nulla!
3: Dammi retta, Joe, prendiamo le scale!
0: Ma non ci sono le scale interne, non si costruiscono più da anni!
3: Ci sarà pure una via di fuga in caso di emergenza!
0: Dottie, è solo suggestione!
2: Hai ragione. È solo suggestione. È lo stesso ascensore. Non si può negare la realtà.
0: La realtà a volte nasconde se stessa.
2: L'abitudine delle cose alla natura di nascondere la realtà. L'ascensore è regredito verso la sua forma primaria, ma lui non l'ha percepito. Questo vuol dire che le nostre percezioni non regrediscono alla stessa velocità.
0: Hai un viso pallido. Ti senti bene?
2: Ho freddo. Sai, Joe, pensavo che forse sarebbe meglio anticipare la partenza.
0: Ah, prima che i mezzi di trasporto invecchino. È questo che ti fa paura.
2: E non è forse sensato avere paura adesso?
3: Domani forse potremmo trovarci indietro di un secolo.
0: Ah, vuoi dire che ritorneremo a New York su una carrozza trainata dai cavalli? Passeremo dal razzo all'aereo ad elica e giù fino a quella carrozza trainata dai cavalli. No, Dobby, non possiamo regredire fino a quel punto.
3: E chi può dirlo? Chi può stabilire la velocità della forza di regressione?
0: Vedo che ti sei concentrato sulla versione indietro nel tempo. Ma per un attimo prova ad immaginare di fare un salto in avanti e dimmi cosa provi.
3: Va bene, Joe. Ma questa volta lo farò davanti ad una buona strip steak New York. Magari sarà morbida e succulenta come la descriveva il nonno di Danny.
0: Ehi, ma dov'è finito il mio pesce?
6: Il suo piatto, signore. Mi sono permesso di tenerlo in caldo.
0: Grazie. Temevo di mangiare pesce congelato.
6: È sempre meglio delle uova dei cent'anni, anche se le dispongono nei piatti per sembrare dei fiori, le trovo disgustose.
0: Non capisco. Perché mi parla delle uova dei cent'anni?
6: È lei che ne ha parlato. Anzi, direi che le ha decantate.
0: Ma scusi, che fa, origlia?
6: Origliare non è il termine adatto. Telepatia. Le guide comunicano attraverso un contatto mentale.
0: Ah, capisco. Oltre a marchiarvi con il pesciolino, sono queste le linee guida che vi fornisce il vostro principale?
6: Non è un marchio. È solo un segno di riconoscimento e Dio è il mio signore.
0: Io sono colui che sono. È questo che disse nell'apparizione del roveto ardente.
6: Affermava la sua esistenza immemoriale.
0: L'uomo è Dio.
6: È solo una piccola tessera dell'ologramma.
0: Sento odore di trappola. Possiamo continuare il discorso davanti ad un bicchiere di Jack Daniels?
6: Le farò assaggiare un Sinatra Select.
0: Oh, beh, mi sarei accontentato anche di un single bar.
6: Le consiglio di mangiare il suo pesce prima che diventi congelato.
7: Non so te, ma io ho la sensazione che ci stiano fregando. Dovremmo rivalutare la situazione.
8: Jack, ma pensi che Joe ci nasconda qualcosa?
7: No, Joe non c'entra. È la situazione in sé che mi sembra strana. C'è qualcosa che mi sfugge. Tutto mi ritorna come una proiezione, un'illusione.
8: Magari fossi un'illusione. Mi sentirei sollevata, credimi.
7: Il metro, ad esempio. Non ti sembra strano? Ogni volta che mi passa accanto sento una voce lieve. Mi parla di luoghi e tunnel da attraversare.
8: Beh, un po' strano lo è, non si può negare. Hai sentito?
7: No, cosa dovrei sentire?
8: Lo scampanellio. Lo senti? È più forte. Sembra un richiamo.
7: No, non sento niente. Aspetta, vedo un gruppo di persone laggiù. Sembrano dei musicisti, forse sono loro.
8: No, non avevo una direzione. Riempiva tutto lo spazio.
9: Ah, guarda, c'è la mia maestra Carla. Vado a salutarla.
6: Non è il momento.
9: Decido io se è il momento di salutare qualcuno.
6: Le entità superiori ritengono che lei debba dedicarsi alla riflessione personale. Restare in compagnia delle anime del suo stesso livello.
9: E chi sono queste entità superiori?
6: Sono quelle che stabiliscono le tappe del viaggio.
9: Ah, bene, ora capisco. Joe ha programmato il viaggio, non vuole interferenze. Questo non quadra. Non mi piace, scusa Joe.
0: Ma che tormento, basta.
9: Non ti ho ancora chiesto nulla e già dici che tormento? Almeno lascia che esponga il mio problema.
0: Sarà un problema filosofico di nessuna importanza, almeno in questa circostanza. Qualcuno sa cosa vuol dire Ubik?
9: Ubik, sembra il nome di un elisir.
8: No, mai sentito.
10: Ubik. È una parola nuova?
0: Non lo so, ma continua a ronzarmi nel cervello. Non so da dove venga.
10: Credo che dovresti riposare, Joe.
0: Sento una voce.
10: La stanchezza fa brutti scherzi.
0: Come una riproduzione in loop e che mi chiede di avvicinarmi allo specchio. Poi pronuncia la parola Ubik. Ubik. Ma chi è Ubik? Che cos'è Ubik?
7: Potrebbero essere delle intrusioni psichiche. Dei psi si sono infiltrati nel tuo cervello, ci hanno raggiunti, vogliono eliminarci. Avevi ragione, Joe. I psi non mollano la preda.
10: No, ma se così fosse avremmo dovuto rilevarli, non vi pare?
7: Sì, certo, siamo neutralizzatori psionici. Almeno lo eravamo prima dell'esplosione.
10: L'esplosione ci ha depotenziato. Adesso siamo in balia di qualsiasi intruso.
0: No, non siamo stati ridotti in poltiglia. Le termiti combattono ancora. Difendono il formicaio.
10: Può succedere che le termiti, pur essendo agonizzanti, riproducano delle figure programmate.
9: Danny, Stai forse suggerendo l'idea che siamo morti?
10: Sto semplicemente esponendo un dato scientifico.
11: Ragazzi, penso che Joe sia stato influenzato dalle parole del programma in TV.
10: Non c'è nessun televisore acceso. Di quale programma parli, Dottie?
11: Ah, quando siamo saliti in camera, la TV era accesa. Un medico, uno psicologo, stava parlando della sindrome dello specchio. Una nuova psicosi che colpisce la nostra società.
10: Eh già, Runciter.
11: Calmati, Joe.
10: È lì che ho sentito la sua voce. Proveniva dal televisore e mi diceva di andare allo specchio.
9: Vuole entrare in contatto con noi. Joe, vai allo specchio.
10: Wanda, lo specchio non è la sala riunioni.
7: Vabbè, ma provaci, non c'è nulla da perdere. Vuoi che ti accompagni?
10: No, lascia stare, Jack. Se proprio devo, ci andrò da solo.
7: Joe, nella toilette. Sì, nella toilette ci sono gli specchi.
10: Ah, un vero privé.
8: Joe, vai, ma stai attento. Stai attento a non attraversare la porta.
12: Se l'oscura nostalgia di un altro mondo ti assale, guardati allo specchio e Ubik ti traghetterà sull'altrove. Ubik, la porta senza porta che ti trasporta.
13: Avete ascoltato Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip Dick.
14: Secondo episodio. Personaggi e interpreti. Joe, Diego Pitruzzella. Doddy, Giuseppe Palasciano. Lee, Dario Sansalone. Franci, Maria Silvia Roli. Wanda, Sara Marconi. Fred, Marco Cupellari. Jack, Mirko D'Urso. Ubik, Luca Maciacchini. Turish, Federico Caprara. Maître, Massimiliano Zampetti. Runciter, Matteo Carassini. E con Michele Rezzonico e Rocco Schira. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia di Sara Flatt. Produzione Francesca Giorzi.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

I musicisti sono sicuramente animali pittoreschi. Ci si può divertire a classificarli secondo i criteri più differenti, secondo i generi che praticano, secondo le loro idiosincrasie, secondo il successo che riscuotono presso i contemporanei o i posteri, e così via dicendo. Una categoria per me interessante è quella dei musicisti che, più che piacere al grande pubblico, piacciono soprattutto ad altri musicisti. Nel mondo del jazz ce n'è uno in particolare che rientra perfettamente in questa categoria. Si tratta di quello straordinario pianista che fu Art Tatum. Art Tatum ebbe una vita breve, visse tra il 1909 e il 1956, fu un pianista sostanzialmente autodidatta, tecnicamente iperdotato, e si potrebbe sostenere che la sua musica fu all'origine di quella rivoluzione nel jazz che prese il nome di bebop.

Art Tatum, di cui avete appena ascoltato la personalissima versione di Sophisticated Lady, fu un pianista e un musicista straordinario. Solo a fare il suo nome, ogni altro musicista esprime sconfinato apprezzamento, stima, addirittura, spesso, venerazione. Eppure, per quanto la notorietà di Art Tatum sia stata ed è ancora grande, a tanti anni dalla sua scomparsa, lui e la sua musica non furono mai veramente popolari presso il grande pubblico, come lo furono, per esempio, pianisti come Oscar Peterson, Errol Garner oppure Chick Corea. Strano, perché Art Tatum tratta la tastiera virtuosisticamente e l'atletismo, il funambulismo musicale di solito catturano il grande pubblico. E invece in questo caso non fu così. Il successo davvero grande Art Tatum lo ebbe presso gli altri musicisti. Si potrebbe dire che fu musicista per musicisti, che produsse musica per i colleghi, dato che forse solo loro, i musicisti, sanno apprezzare a fondo l'incredibile miscela di virtuosismo, creatività e buon gusto che caratterizzano le performance di Art Tatum. Sentiamolo in After You've Gone.

Ho appena detto che Art Tatum fu un musicista per musicisti. Certamente ne influenzò numerosissimi. Tra questi ci furono Bud Powell, Herbie Hancock e anche non pianisti quali Charlie Parker e John Coltrane. Per questo sono in molti a ritenere che Art Tatum ispirò la rivoluzione del bebop. Dicendo questo, credo di avere individuato ancora un'altra casella per classificare i musicisti. Quelli che influenzano grandemente i loro contemporanei e coloro che vengono dopo e quelli che invece, pur essendo grandissimi, non inducono altri a seguirli nella loro strada. Se pensiamo a Beethoven nell'ambito della musica classica, ci rendiamo conto che forse nessun altro esercitò altrettanta influenza sulla

La cosa che tutti sempre ricordano del pianista Art Tatum è il suo virtuosismo straordinario, la sua incredibile facilità tecnica. Non credo che sia la cosa più importante nella sua musica, però sicuramente questo virtuosismo c'è, ci fu e fu leggendario. Si racconta che quando Oscar Peterson sentì a distanza la sua musica per la prima volta, pensò che si trattasse di due pianisti, tanto era travolgente la cascata di note che proveniva dalle sue ditte. Si racconta anche, questi sono aneddoti non verificati, ma pur sempre ci dicono qualcosa, si racconta che il pianista classico Vladimir Horowitz, nel sentirlo suonare, si sia commosso fino alle lacrime. Si racconta anche che il pianista jazz Fats Waller, che era stato l'idolo che Art Tatum volle inizialmente imitare, una sera, nell'accorgersi che il suo allievo spirituale era in sala ad ascoltarlo, avrebbe detto: «Io sono solo un pianista, ma stasera abbiamo in sala Dio stesso in persona». Da tutta questa aneddotica ci rendiamo conto di quanto i musicisti, assai più del pubblico, venerassero Art Tatum. Art Tatum, che adesso ascoltiamo nel brano intitolato Deep Purple.

Un'altra cosa voglio raccontare del virtuosismo di Art Tatum, che ci aiuta a comprendere quanta creatività nascondesse tra le sue pieghe, ed è una storia che ho sentito da un pianista jazz che lo conobbe, Hank Jones. Hank Jones gli chiese un giorno come facesse a essere sempre impeccabile, a non fare mai errori. Art Tatum rispose che in effetti faceva errori ogni momento, ma che quasi sempre riusciva poi a mascherarli. Questa si chiama creatività, questo si chiama suonare, e questo, lasciate che apra una parentesi e lo dica ora che ne trovo il pretesto, questo è quanto manca oggi nel mondo della musica classica, dove i musicisti raramente fanno errori. Il non fare errori rende l'esecuzione, per ispirata che possa essere, irrimediabilmente noiosa. È bello, invece, sentire degli errori e poi vedere cosa sa fare il musicista per rientrare in carreggiata. Questo, ci dicono i contemporanei, era uno dei grandi talenti di Franz Liszt. Non era impeccabile, ma quando sbagliava era un piacere sentire come riusciva a cavarsi d'impaccio. Art Tatum fu un grande musicista anche in questo. In questo apparteneva, come Liszt, alla categoria dei virtuosi creativi che si lanciano, fanno errori, ma hanno il talento e la creatività di trasformare

trasformare gli errori in passaggi musicalmente significativi. Vi propongo adesso di ascoltare come Art Atom presentasse la famosa Humoresque di Dvorak.

Proprio così. Art Tatum, un grande musicista, è un musicista per musicisti. Solo i musicisti seppero apprezzarlo per tutto quello che la sua arte sapeva e poteva dare. La sua agilità era grandissima, la sua mano sinistra era capace quanto la destra, era in grado di produrre accordi e stratificazioni ritmiche di incredibile complessità e al tempo stesso di straordinaria eleganza. Il tutto con una contenutezza, quasi un distacco, quasi come se presentasse agli ascoltatori non la propria musica, ma quella di qualcun altro. Art Tatum è un caso unico nella storia del jazz e nella storia del pianoforte. Non c'è da sorprendersi se solo i musicisti lo abbiano veramente capito. Concludiamo allora con Art Tatum, che ci suona la canzone di Gershwin, Someone to Watch Over Me.

0: temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Il Thun è campione svizzero di calcio. Buonasera da Pervin Cavacioglu, apertura sportiva per questa edizione di 6 di sera, perché è la prima volta che il Thun conquista questo titolo. La squadra bernese guidata da Mauro Lustrinelli ci è riuscita senza scendere in campo oggi. Una vittoria quindi matematica, anche un po' agognata, come sentiremo in pagina. In Africa ci sono dei paesi che stanno rifiutando le nuove proposte di finanziamenti americani in cambio di accordi e la fornitura di dati sensibili. Hanno già detto no Zimbabwe, Kenya e ora anche il Ghana, e scopriremo il motivo. Dedicheremo poi spazio a uno dei temi in votazione il prossimo 14 giugno, l'iniziativa dell'UDC no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Per i promotori si risolverebbero anche i problemi legati all'alloggio, ma per i contrari le soluzioni sono altre. E in conclusione, in Ticino è stato un giorno di festa anche per gli arcieri di Biasca.
4: Avere una nuova società sportiva Biasca che offre l'opportunità ai giovani di fare il tiro con l'arco è sicuramente una buona cosa. C'è chi lo fa per la prima volta, vedremo.
3: La voce di una partecipante all'inaugurazione della nuova società sportiva che vuole anche rendere più attiva la comunità. Questo è il sommario di 6 di sera. Iniziamo. A Thun si sta festeggiando. Parliamo di calcio, di Super League. Questi sono i suoni di gioia dei tifosi della squadra della cittadina dell'Oberland bernese, che oggi ha matematicamente vinto il titolo di campione svizzero senza giocare, nonostante abbia perso gli ultimi due match giocati. In effetti nel pomeriggio il San Gallo ha perso in casa 3-0 contro il Sion e a questo punto nessuno può raggiungere i biancorossi in vetta alla classifica. Thun ha circa 44.000 abitanti, non è la città più piccola a vincere il titolo, ma rispetto a Sion, Neuchâtel e anche Arau, quella guidata dal ticinese Mauro Lustrinelli, è sicuramente la squadra con minor tradizione calcistica. La squadra, come detto, oggi non era in campo, ma era comunque allo stadio, insieme a mezza città, per festeggiare. E allo stadio c'era anche il collega Aramis Dozio. Immagino, Aramis, sia stato un po' un delirio.
5: Beh, direi di sì, anche se hanno dovuto aspettare sino al 3-0 del Sion per iniziare veramente a festeggiare, perché già domenica scorsa il San Gallo aveva conquistato la vittoria e di conseguenza aveva rimandato già di una settimana i festeggiamenti. Era difficile pensare che il Thun non riuscisse a conquistare questo titolo quando a 4 giornate dal termine aveva 11 punti di vantaggio sul San Gallo. Però stava crescendo un po' di tensione, un po' di nervosismo. Le ultime due partite il Thun le ha perse. Abbiamo visto un Lustrinelli come non l'avevamo mai visto quest'anno: togliersi la giacca, scaraventare la terra, discutere con gli arbitri. Poi però oggi, con la vittoria del Sion, ha permesso a tutto il pubblico presente qui alla Sogon Arena di festeggiare. E davvero qua delirio, direi che forse è esagerato, però c'è una festa immensa che è iniziata alle 15.30, durerà tutto il giorno, durerà tutta la notte, perché il Thun oggi ha scritto una pagina di storia importante, una piccola società neopromossa che vince il titolo in Super League. È veramente un'impresa storica. Pensate, il vantaggio massimo del Thun quest'anno è arrivato addirittura a 17 punti. Adesso non so se mi sentite ancora perché c'è un gran frastuono, però insomma davvero qualcosa di epico.
3: Sì, sì, si sentono ancora. Senti Aramis, tu hai appunto parlato di nervosismo a un certo punto, però è la prima volta nella sua storia che ottiene questo titolo. Quando non si è abituati, tra virgolette, a vincere, si ha quasi un po' paura di vincere.
5: Sì, allora nel 2006 con Mauro Lustrinelli, giocatore del Thun, il Thun aveva conquistato il secondo posto in Super League ed era stato il miglior risultato di tutta la storia di questa società. quindi riuscire adesso a vincere davanti a San Gallo, davanti allo Young Boys, davanti al Basilea, squadre storiche del nostro campionato, direi che davvero è qualcosa di eccezionale. Fra l'altro Mauro Rustinelli è stato subito rapito dai suoi giocatori, è stato portato proprio davanti alla curva e adesso lo stanno osannando, insomma i cori continuano in onore di questa squadra, una squadra di giovani creata con molti ragazzi, fra l'altro del vivaio, che forse Mauro qua ha trovato la sua casa, ha trovato una famiglia e ha trovato le sinergie giuste per accompagnare questa squadra a un risultato, come detto, davvero, davvero eccezionale.
3: Insomma, un capolavoro, come ci ha fatto capire Aramis Dozio, un capolavoro per la squadra di una città, come detto, non certo abituata a vincere e a festeggiare titoli nazionali. È da mesi però che Thun vive la sua dimensione di prima della classe, al centro dell'attenzione anche internazionale, e non può che godersi il momento, come sentiamo nel contributo di Alessio Veronelli.
1: Forse qualcuno in più lascerà ora di proposito la A6 fra Berna e Interlaken, così, tanto per farci un giro. Di striscio negli itinerari turistici e porta dell'Oberland bernese, Thun viene associata più all'esercito e al vento gelido che scende dallo Stockhorn che a particolari attrazioni turistiche, pur avendo una città vecchia degna di nota, un imponente castello medievale, il lago e il fiume. Ma Thun è ormai oltre, è il brutto anatroccolo diventato cigno e Cenerentola con ai piedi le scarpette da calcio e non di cristallo. Eccezionale, fenomenale, da nessuno a campioni. L'orgoglio dell'Oberland. Fatichiamo ancora a credere che tutto questo sia vero. Eppure è vero, il Thun è campione svizzero. Quasi 45.000 abitanti, un'economia che si basa su piccole e medie imprese e sulla piazza d'armi, e dall'estate scorsa anche sede della Swiss Football Home, il nuovo centro federale del calcio svizzero. Forse un segno del destino per una città che da mesi vive la sua bolla calcistica. Beh, siamo i primi a essere sorpresi, nessuno ci aveva nemmeno pensato l'estate scorsa, dice Andreas Gerber, presidente del Thun. È stato semplicemente un miracolo. Un miracolo, no, un capolavoro sportivo che lancia una piccola città dell'Oberland bernese dalla periferia del calcio elvetico a centro degli interessi dei media di mezza Europa per raccontare la storia della formazione diretta da Mauro Lustrinelli. La piccola Thun, che guarda tutti dall'alto, i cugini dello Young Boys, Basilea, Lugano, San Gallo e le Zurighesi.
3: Chiudiamo qui questa finestra sportiva che abbiamo voluto dedicare al Thun, campione svizzero nel calcio, e apriamo una pagina africana con l'esempio di due paesi che hanno adottato approcci molto diversi nei confronti degli Stati Uniti. Iniziamo con il Ghana, che ha appena rifiutato un piano di aiuti finanziari destinati alla sanità, quindi a un settore delicato. Ma perché il Ghana ha detto no, come hanno fatto Zimbabwe e Kenya? Donald Trump aveva tagliato i fondi all'agenzia USAID, che si occupava appunto di aiuti civili all'estero, e ora il governo americano propone finanziamenti, ma solo in cambio di accordi e della fornitura di dati molto sensibili. Di questo adesso ci parla il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
2: 109 milioni di dollari in aiuti in 5 anni, apparentemente a fondo perso, è la somma che il governo ghanese ha rifiutato dal governo Trump nell'ambito di un accordo bilaterale che andrebbe a sostituire i circa 96 milioni che fino al 2024 Washington aveva erogato al Ghana per la sanità. La ragione è la stessa che ha portato altri paesi africani a diffidare della nuova proposta americana. Il governo del presidente John Dramani Mahama si sarebbe opposto ad alcune clausole dell'accordo che richiedono la condivisione di dati sanitari sensibili dei cittadini. La stessa questione, ad esempio, aveva già fatto fallire trattative simili con lo Zimbabwe e portato l'alta corte del Kenya a sospendere l'attuazione di un'intesa analoga, accogliendo una causa presentata da un gruppo per la tutela dei consumatori. Ma perché i dati dei pazienti, le loro cartelle cliniche sono così importanti per Washington? Sicuramente fotografano un paese, le sue debolezze, dai tassi di mortalità infantile e alla diffusione delle malattie endemiche, ma anche la capacità degli ospedali, l'uso di farmaci e vaccini, informazioni genetiche e tanto altro. In questo modo chi analizza tali dati può conoscere le debolezze di un paese ed eventualmente ricattarlo. Secondo l'amministrazione Trump, invece, la nuova strategia di aiuti sarebbe finalizzata a capire meglio come rendere progressivamente autosufficienti le nazioni che prima dipendevano troppo da USAID. Il braccio di ferro Trump-Africa, che riguarda anche terre rare, import esport e sicurezza, sembra comunque solo all'inizio.
3: E se il Ghana si ribella, il Sudafrica invece effettua le sue scelte anche nel tentativo di smorzare le tensioni con gli Stati Uniti. Ci sono infatti nuovi sviluppi nella vicenda diplomatica fra i due paesi. Da poco il presidente Cyril Ramaphosa ha nominato Rolf Meyer quale ambasciatore negli Stati Uniti. La sede, lo ricordo, è rimasta vacante per quasi un anno in seguito all'espulsione di Ebrahim Rasul, dichiarato persona non grata nel 2021. Ma chi è Meyer? Ce lo racconta la nostra collaboratrice dal Sudafrica, Elena Caputo.
6: Allora, Rolf Meyer è in realtà una figura storica della politica sudafricana, non una nuova figura, ed è stato uno dei maggiori protagonisti della transizione che ha portato alla fine dell'apartheid. Adesso ha 78 anni e ha lavorato molto insieme all'attuale presidente Cyril Ramaphosa. Erano i due che hanno più o meno negoziato la nuova costituzione. All'epoca Meyer era un esponente del National Party, il vecchio partito del vecchio regime, mentre Ramaphosa era tra i leader emergenti dell'ANC e molto molto vicino a Nelson Mandela. I due hanno lavorato fianco a fianco ai negoziati che hanno portato le elezioni e così si sono costruiti un rapporto di lunga data basata su una profonda fiducia reciproca. Dopo la fine dell'apartheid, Meyer è anche stato ministro dello sviluppo costituzionale nel primo governo di Mandela, ma non è mai stato coinvolto in scandali di corruzione come altri politici ed è considerato da molti un costruttore di ponti, quindi una figura capace di un dialogo e compromesso, e la sua nomina oggi ha quindi un vero valore simbolico e molto pragmatico.
3: Ma perché proprio lui, proprio Meyer, e come può aiutare a smorzare le tensioni con Washington?
6: Oltre ad essere un tentativo pragmatico, ogni tanto dicono che sia una mossa sorpresa, un asso nella manica di Ramaphosa per cercare di abbassare il livello di scontro con Washington, proprio in questo momento molto delicato, e anche perché Meyer è bianco ed è Afrikaans, e quindi dopo che le relazioni si sono deteriorate rapidamente, gli Stati Uniti hanno praticamente azzerato l'assistenza finanziaria e accusano Pretoria addirittura di genocidio bianco contro i farmer afrikaner, che sono gli agricoltori bianchi afrikaner, cosa che qui assolutamente tutte le forze politiche respingono. Essendo afrikaner e negoziatore di lungo corso, si spera che abbia una capacità di dialogo anche con un'amministrazione apertamente ostile come quella di Donald Trump. E lo stesso portavoce di Ramaphosa ha ribadito che la scelta non è ideologica, ma legata all'esperienza e alla capacità di gestire situazioni ad alta attenzione. Insomma, Ramaphosa punta a un damage control, cerca di contenere i danni in un momento di situazione politica con gli Stati Uniti molto molto tesa, non un cambio di linea politica, almeno per riaprire i canali di comunicazione in quest'anno in cui gli Stati Uniti hanno addirittura non invitato il Sudafrica a partecipare al G20 negli Stati Uniti. Vedremo presto se Meyer è l'uomo giusto al momento giusto o meno.
3: La nostra collaboratrice dal Sudafrica, Elena Caputo. Noi adesso andiamo proprio negli Stati Uniti, dove in settimana c'è stata una sentenza della Corte Suprema di cui si è parlato poco, ma che rischia di avere un profondo impatto sul diritto di voto, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza politica delle minoranze. I 9 giudici hanno infatti accolto la causa intentata da un gruppo di elettori bianchi della Louisiana, secondo cui la mappa dei distretti elettorali approvata 2 anni fa e tracciata per favorire la rappresentanza degli afroamericani è incostituzionale in quanto discriminatoria su base razziale. Quale potrà essere a questo punto l'influenza di questa decisione sui prossimi appuntamenti elettorali? Il nostro corrispondente Andrea Vosti lo ha chiesto a Rick Hazen, esperto di diritto elettorale alla Facoltà di Legge dell'Università della California a Los Angeles.
7: Professor Hasen, con questa sentenza della Corte Suprema sulla Louisiana, cosa cambia per il diritto di voto negli Stati Uniti? Quale potrebbe essere l'impatto concreto?
8: The Voting Rights Act goes back to 1965.
9: Il Voting Rights Act risale al 1965. Prima del passaggio di questa legge c'era una diffusa discriminazione del diritto di voto per gli elettori afroamericani, ma non solo, soprattutto negli Stati del Sud. La legge del 1965 ha consentito un passo in avanti, ma restava una situazione in cui di fatto le minoranze avevano una bassissima rappresentanza al Congresso e negli organi legislativi statali e locali. Per rimediare, nel 1982 il Congresso ha modificato il Voting Rights Act, inserendo una disposizione, comunemente nota come sezione 2, che aveva proprio lo scopo di offrire agli elettori appartenenti a minoranze una equa possibilità di eleggere candidati di loro prima scelta. Per farlo veniva proibito di disegnare le mappe dei distretti elettorali allo scopo di diluire il voto delle minoranze. Adesso, con la sua sentenza, la Corte Suprema ha completamente ribaltato la vecchia interpretazione della legge, indebolendo così facendo la protezione del diritto di voto. Pertanto, per le minoranze sarà più difficile dimostrare di subire una discriminazione. Ciò porterà a un significativo calo del numero di rappresentanti delle minoranze al Congresso, nelle assemblee legislative statali e negli organi locali. Molto ora dipenderà dalle decisioni politiche dei singoli stati.
7: Possiamo dire che questa sentenza della Corte è un regalo per Donald Trump e per i repubblicani? In genere le minoranze votano di più per i democratici.
8: Well, for the upcoming elections, the ruling is expected to be...
9: Ritengo che per le prossime elezioni la sentenza dovrebbe avere solo un impatto limitato, e il motivo è che molti stati hanno già effettuato le loro elezioni primarie per scegliere chi saranno i candidati democratici e repubblicani nelle midterm. Dubito che queste elezioni possano essere ripetute. Ma ci sono stati, tra questi la Florida e la Louisiana, in cui le primarie non si sono ancora svolte o non sono state completate, e lì i legislativi a guida repubblicana fanno ancora in tempo a eliminare alcuni distretti in cui gli elettori afroamericani e ispanici hanno la possibilità di eleggere un candidato di loro scelta. Riassumendo, senza dubbio questa sentenza offre un vantaggio per i repubblicani, ma questo vantaggio sarà molto più evidente nel 2028 e negli anni successivi, non nell'immediato.
7: Rick Hasen pensa che il tema della rappresentanza delle minoranze potrebbe adesso diventare uno scontro anche politico?
9: È sempre difficile fare previsioni in politica, però penso che questa sentenza della Corte Suprema potrebbe innescare una reazione politica quando i democratici, prima o poi, riprenderanno il controllo del Congresso e della Presidenza. Allora potrebbero tentare di nuovo di approvare una legge che garantirebbe una rappresentanza equa alle minoranze. Un altro tema che si discute riguarda la composizione sbilanciata della Corte Suprema, che attualmente è formata da 6 giudici molto conservatori, tutti nominati da presidenti repubblicani, e 3 giudici liberali, tutti nominati da presidenti democratici. Negli ultimi decenni c'è stata un'alternanza più o meno uguale di presidenti democratici e repubblicani. Il fatto è che per una serie di circostanze fortuite i repubblicani hanno avuto la possibilità di nominare più giudici conservatori alla Corte Suprema.
7: Rick Hasen, cosa significa la sentenza della Corte Suprema se pensiamo alla parabola storica della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti?
8: The famous Martin Luther King.
9: C'è una frase famosa di Martin Luther King che recita così: l'arco dell'universo morale è lungo, ma tende verso la giustizia. Ma alla luce dei recenti sviluppi, ho il timore che negli Stati Uniti questo arco non si pieghi abbastanza. Anzi, lo stiamo vedendo piegarsi all'indietro. Molti dei progressi che ci sono stati negli ultimi decenni rischiano di essere cancellati per effetto della decisione della Corte Suprema, ma anche per i cambiamenti che sono stati introdotti nel modo in cui le elezioni sono condotte. E questo insieme di fattori è una minaccia per la democrazia americana. Temo che ci troviamo in una fase storica precaria e di grandi incertezze per la nostra democrazia.
3: Democrazia e diritto di voto è quello che si eserciterà in Svizzera il prossimo 14 giugno. Parliamo infatti adesso di uno degli oggetti in votazione. Proprio in vista di quella votazione si pone una questione sull'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti lanciata dall'UDC, ovvero quanto si possono risolvere i problemi dell'alloggio limitando l'immigrazione? Per gli iniziativisti, con un freno all'immigrazione, i prezzi delle abitazioni tornerebbero ad essere accessibili e si eviterebbe di sacrificare altri terreni per la costruzione di edifici. I contrari invece ritengono che i problemi e le soluzioni relative alla penuria di alloggio siano di tutt'altra natura. L'approfondimento è di Monica Fornasie.
10: Cementificazione è una delle parole che i promotori dell'iniziativa usano per descrivere uno dei mali che l'aumento costante della popolazione sta causando e che l'iniziativa risolverebbe. Paolo Pamini.
11: La maggior parte del nostro territorio è montano, quindi il territorio edificabile è poco, entra in conflitto anche con il territorio agricolo ed è chiaro che continuiamo a cementificare il nostro paese.
10: La popolazione svizzera cresce al ritmo di una città in più all'anno, grande quasi quanto Lugano e Bellinzona assieme. Marco Chiesa.
12: Siamo passati dal 2000, dove si costruivano qualcosa come 25.000 alloggi, al 2020 dove se ne costruiscono 45.000, ma questo tutto spinto da un'immigrazione che si autoalimenta e quindi genera anche quelle che sono le conseguenze negative su tutte le infrastrutture.
11: Se abbiamo una domanda che continua ad esplodere, non è una sorpresa che il primo effetto è l'aumento dei prezzi. Ci sono persone che purtroppo non riescono a trovare casa. Ma qual è la causa principale a monte di tutto? È semplicemente l'immigrazione che è fuori controllo.
10: Che la penuria di alloggi a prezzi accessibili sia un problema serio lo riconoscono tutti da tempo. Il Consiglio federale 3 anni fa ha organizzato una tavola rotonda per vagliare le possibili misure con i vari attori coinvolti. Più recentemente il Parlamento federale si è riunito in una sessione speciale, tutta dedicata alla crisi dell'alloggio. Lavori che più che altro hanno confermato come le soluzioni proposte siano tante e diverse, ribadite anche dai comitati di destra e di sinistra che si oppongono all'iniziativa dell'UDC.
13: Abbiamo tante difficoltà, tanti ostacoli di procedura.
10: Non è frenando l'immigrazione che si risolve il problema, afferma la consigliera nazionale PLR Jacqueline de Quattro, che fa parte del comitato borghese contrario.
13: E poi un certo egoismo di certe persone che dicono: non voglio un vicino, non voglio una casa qui davanti alla mia. E forse meno opposizione, meno ricorsi sarebbe anche un beneficio per andare avanti e costruire da più abitazioni.
14: Se c'è un oui per questa iniziativa, il lendemain i loyers sono toujours aussi chers.
10: Se questa iniziativa passasse, gli affitti continuerebbero ad aumentare comunque, ne è sicura la presidente dei Verdi, Lisa Mazzone, del comitato di sinistra contrario. Per risolvere il problema bisogna permettere alle cooperative d'abitazioni, nelle quali gli inquilini sono assieme anche coproprietari, di costruire alloggi a prezzi e affitti accessibili e senza speculazioni immobiliari. L'alloggio non deve essere un oggetto dove investire soldi allo scopo di trarne un profitto. Purtroppo invece oggi è così e le vere soluzioni sono sempre state ostacolate dall'UDC. Tutti lo sanno. Alle varie misure si è aggiunta pochi giorni fa quella messa in consultazione dal Consiglio federale, un inasprimento della Lex Koller che regola l'acquisto di immobili da parte di stranieri non residenti, inasprimento proposto proprio come risposta al testo dell'UDC. Ma per l'UDC la proposta ignora ancora una volta l'elefante nella stanza, l'immigrazione.
3: In Ticino ora per ricordare un anniversario. Lo introduciamo con le parole di Cinzia Gandola, presidente di Zona Protetta e che professionalmente è stata impegnata come infermiera al centro di malattie infettive. Il suo racconto dei primi anni dell'arrivo dell'HIV in Ticino.
15: Erano i primi pazienti, venivano trattati dei sintomi che l'HIV causava, perché comunque terapie ai tempi non ce n'erano ancora. Le persone erano molto spaventate, molto atterrite e non sapevano con chi parlarne. Il nostro ambulatorio poi si è ampliato, per cui quando venivano da noi era come con noi potevano parlarne e era un po' un ambiente un po' protetto dove loro riuscivano a dire quello che sentivano. Fino agli anni 95-96 le persone che non ce l'hanno fatta hanno sempre sperato fino alla fine che qualcosa avvenisse in positivo per loro. La tristezza era che comunque erano persone che poi alla fine, se non avevano una famiglia che li capiva, molte di loro erano sole, per cui c'erano i volontari di aiuto a Esticino, c'erano persone che potevano aiutarle, ma non erano né amici né familiari e morivano spesso anche sole, e questo era molto triste.
3: Cinzia Gandola, presidente di Zona Protetta, l'associazione impegnata nella lotta all'HIV e nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, ha compiuto l'anno scorso i suoi 40 anni di attività. I festeggiamenti si sono conclusi in questi giorni e per noi è stata l'occasione per ripercorrere la storia dell'associazione e guardare ai progetti futuri. Il contributo è di Umberto Gatti.
16: Era il dicembre del 1985 quando un gruppo di volontari fonda un consultorio con l'obiettivo di lottare contro il virus dell'HIV. Nasceva così Aiuto AIDS Ticino. Oggi quell'associazione ha cambiato nome in Zona Protetta e ha esteso il suo scopo in un lavoro di prevenzione e accompagnamento a tutte le malattie sessualmente trasmissibili e alla vita sessuale in generale. Vincenza Guarnaccia, coordinatrice di Zona Protetta.
17: Il combattere una malattia, oggi ci occupiamo di promuovere la salute sessuale e i diritti correlati alla salute sessuale, però mantenendo un approccio, un'attenzione intersezionale. Cosa vuol dire? Un'attenzione a quelle che sono delle discriminazioni multiple, quindi il nostro focus rimane sempre quelle popolazioni che per diverse ragioni sono comunque più vulnerabili e quindi più a rischio di contrarre delle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi comunque rimane un'attenzione per le persone che vivono con l'HIV, però ecco anche dei progetti specifici che vanno per esempio per le comunità LGBT, per le persone migranti e per chi svolge il lavoro sessuale.
16: E in questo ambito si inseriscono i progetti come Identità Plurale, che vuole offrire luoghi di riflessione e consulenza sicuri legati alle questioni di genere, o il progetto Primis, che si rivolge alle persone che lavorano nell'ambito dei servizi erotici. Ma perché dopo 40 anni è ancora importante un servizio di questo tipo?
17: È ancora importante avere un servizio come quello di Zona Protetta perché ha sempre avuto un approccio di bassa soglia, e questo pensiamo che oggi sia vincente, cioè poter andare laddove comunque sono le persone e parlare con loro o permettere di accedere comunque ad un servizio con una certa informalità e anonimato.
16: Nel 2025 Zona Protetta ha avuto più di 7.000 contatti, di cui 510 consulenze anonime, e ha distribuito gratuitamente oltre 20.000 preservativi. Un altro grande impegno è quello legato allo screening delle malattie sessualmente trasmissibili. In questo ambito lo scorso anno sono stati effettuati 710 test di HIV e sifilide, e quest'anno l'offerta di test aumenta, aggiungendo anche quelli per clamidia e gonorrea.
3: Abbiamo aperto questa edizione con la proclamazione del Thun a campione svizzero nel calcio. Chiudiamo questa edizione ancora in ambito sportivo. Dobbiamo spostarci però a Biasca, dove quest'anno è nata una nuova società sportiva.
18: La società si chiama Arcieri Biasca, è nata da un'idea che mi è balenata così all'improvviso a dicembre, a gennaio l'abbiamo messa in piedi. Sì, perché anche poi Biasca ha tutti gli sport, quindi mancava questo.
3: La prima freccia, Rita De Franco, l'ha scoccata circa 6 anni fa, oggi è la presidente della neonata società Arcieri di Biasca, che lo avrete capito propone il tiro con l'arco. Una disciplina antica che per gli appassionati è anche un po' uno stile di vita, che li porta a praticare un'attività salutare a contatto con la natura. La nuova società è stata inaugurata oggi con una giornata speciale. Allora sentiamo il reportage da Biasca di Romina Lara.
19: Ci troviamo al centro sportivo al Vallone di Biasca. In mezzo al prato vediamo già 4 bersagli posizionati e diverse persone che stanno facendo la fila per mettersi alla prova.
20: Per il tiro all'arco, sì, mi piace provare, quindi se poi faccio centro meglio ancora.
19: Ha già provato?
20: No, mai. È sempre uno sport di concentrazione.
21: Allora, io ho già provato, però ecco, avere una nuova società sportiva Biasca che offre l'opportunità ai giovani di fare il tiro con l'arco è sicuramente una buona cosa. C'è chi lo fa per la prima volta, vedremo.
19: Solo 3 dita così?
22: L'ho buttata fuori.
23: E il trucco per mirare giusto?
19: Immaginarti, allora, tutta la lunghezza della freccia, uh-huh, e la punta posizionata un po' sotto il giallo.
23: No, mai provato prima.
19: E ha fatto un bel 9. Con
0: complimenti.
19: Come mai ha deciso di mettersi alla prova con il tiro con l'arco?
1: Principalmente per far provare lei, e poi ho detto voglio provare anch'io, perché quando ero piccolo seguivo sempre ma non ho mai avuto l'occasione di provare.
19: E invece questa bimba come si chiama?
4: Joy.
19: Quanti anni hai?
4: 6 e mezzo. Bello. Cercare di mirare.
19: Vediamo, 4 bersagli, mi dà un po' l'idea.
5: Giù un fondo sarà 18, questo 14 e questo qua saranno 7 metri.
19: Vedo, società tiro con l'arco Mendrisio, siamo arrivati fino a Biasca, tutti e due.
5: Sì, sì.
19: Praticate già questo sport?
5: Una vita.
19: Un arciere?
5: Datato, però.
24: Devi provarlo, ma è indefinibile.
5: È millenario, eh. Dopo naturalmente io non posso più giocare al calcio, andare in bicicletta, e questo è uno sport che mi va bene.
24: C'entro tutto questo sport. Bosco. Cioè dalla testa, i piedi, il ginocchio, la mano.
19: E intanto ci raggiunge la presidente della società.
18: Sono De Franco Rita, ma detta Francesca per tutti. Ancora non abbiamo iscritti, incominciamo a prenderli da pomeriggio.
19: Questo logo che sembra una fenice, come mai?
18: Una rinascita, voglio dare vita a Biasca, rendere attiva tutta Biasca, tutta la popolazione. Ci siamo lanciati una bella sfida, adesso sono 7 società ufficiali della federazione, con la nostra stiamo aspettando l'ok, quindi saremmo l'ottava meraviglia.
19: Qua adesso signora Francesca ci porta a vedere le sagome, che sono poi i bersagli.
18: Sono i bersagli, sì. Allora, il cignolotto, il cervo, il tasso e il castoro. Quinto, per esempio, tutto sulla montagna, è un bel sentiero e anche noi adesso vorremmo fare così. L'animale da fare la caccia finta, ecco, a contatto con la natura.
19: E mentre chiacchieriamo è il turno della signora Cristina, con cui abbiamo parlato prima.
25: Ok, vai. Bravissima, batti 5.
21: Bello, mi sono divertita.
19: Come stanno andando questi arcieri?
25: Bene, sì, benino. Sì, qualcuno ha chiesto anche per fare il corso.
19: Quando si comincia con gli allenamenti ufficiali?
18: Il sabato prossimo, iniziamo. Speriamo che vada bene e che le frecce siano ben scoccate.
3: È tutto per questa edizione di 6 di sera preparata con Gino Ceschina e la redazione dell'Informazione Radio. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà del nuovo libro di Sara Catella, un racconto autobiografico che ripercorre la sua infanzia tra Ticino e Abruzzo. A me non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.
26: Lo sport.
27: Bene ritrovati all'ascolto, il Sion in corona il Thun campione svizzero, lo abbiamo sentito poco fa nel radiogiornale, il successo dei valesani 3-0 a San Gallo ha reso inarrivabili in testa alla classifica i bernesi con 3 giornate di anticipo, allora sicuri di conquistare il loro primo titolo nazionale, un exploit incredibile solo fino a pochi mesi fa, quello della squadra di Lustrinelli che ha concretizzato così una delle più grandi sorprese del calcio internazionale vincendo il campionato da neopromossa. In classifica il Thun irraggiungibile ora è a 74 punti, campione svizzero il San Gallo, fermo con questa vittoria a 63, è stato agganciato proprio al secondo posto dal Lugano, capace di battere 1-0 lo Young Boys con rete di Steffen all'84esimo minuto. Mentre in Challenge League, occasione mancata per ridurre il divario in coda alla classifica per il Bellinzona, ha battuto 4-2 in casa dal Rapperswil, Granata che dunque rimangono all'ultimo posto a 6 punti di ritardo dallo Stadionè. In Serie A invece è sconfitta del Milan, battuto 2-0 dal Sassuolo, mentre l'Inter potrebbe conquistare il suo 20° titolo di campione d'Italia questa sera affrontando in casa il Parma ai nerazzurri, basterebbe un punto. In Portogallo intanto a trionfare è il Porto che battendo 1-0 l'Alverca ha conquistato il suo 31° titolo di campione con 2 giornate di anticipo. Nel ciclismo Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesin, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza chiudendo al primo posto in solitaria. Nell'hockey in Cechia si è chiusa con una vittoria ai rigori la tappa dell'Eurotour per la nazionale svizzera affrontando proprio i padroni di casa, i rossocrociati, dopo lo 0-0 seguito all'overtime si sono imposti 2-1 ai tiri di rigore. E nel tennis vittoria con record per Jannik Sinner che imponendosi nella finale del torneo di Madrid con un netto 6-1, 6-2 su Zverev ha conquistato il suo 5° torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai realizzato finora da inizio novembre a oggi. Sinner ha infatti vinto il Paris Master, Indian Wells, Miami, Monaco e ora anche il torneo di Madrid. Infine ricordiamo che alle 19 scatta il Gran Premio di Formula 1 di Miami con Antonio Antonelli su Mercedes in pole position davanti a Verstappen, Leclerc e il vincitore della sprint Norris.
0: Buonasera a tutte e a tutti voi e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme quali saranno le previsioni per domani, lunedì 4 maggio. Al nord avremo nuvolosità variabile con schiarite nelle regioni orientali. Nella seconda parte della giornata sarà possibile qualche rovescio o temporale, soprattutto verso la Romandia. Al sud sarà da subito molto nuvoloso ma probabilmente asciutto fino alla seconda metà del pomeriggio, poi arriveranno delle deboli precipitazioni intermittenti. Le temperature saranno comprese tra i 12 gradi di Samedan e i 23 di Coira, durante la notte invece in pianura non scenderanno al di sotto dei 10 gradi. Isoterma di 0 gradi a 2700 metri al nord e 2400 al sud. Per oggi è tutto. A voi come sempre l'augurio di una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
26: Sei di sera magazine.
2: Buonasera da Angelica Arbasini, ben ritrovati in Sei di sera magazine. Oggi ospitiamo la scrittrice Sara Catella che ci presenta il suo nuovo libro che si intitola Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina? Il libro è edito da Casagrande. Sara Catella tra l'altro sarà ospite sabato prossimo 9 maggio al Festival Chiasso Letteraria. La storia. Una donna sale in macchina e si mette in viaggio diretta a sud. Conosce il percorso, l'ha compiuto più volte e più volte da bambina tra gli anni 80 e 90. Figlia di madre svizzera e padre italiano, ogni estate lasciava il Canton Ticino con i nonni paterni per passare le vacanze nella loro terra d'origine, l'Abruzzo. Ripetendo da adulta quel percorso, in lei riaffiora un mescolarsi di impressioni infantili legate a due culture e due paesi. Il gusto dei gelati con la panna, il sentore pungente del sapone fatto in casa, mescolando olio d'oliva, soda caustica e cenere, i colori delle api e delle arnie dei nonni materni. Sottovesti e grembiuli avvinghiati intorno al corpo della bisnonna. La superficie lucida delle fotografie di famiglia scattate poco prima della sua nascita sono l'immagine, dice lei, della mia infanzia, anche se io non ci sono. E in effetti, nel corso del suo viaggio, la donna prende coscienza di quanto in fondo si venga plasmati da una storia familiare che si è svolta in gran parte prima e senza di noi, al punto che sente risuonare dentro di sé il dolore dei nonni costretti ad emigrare, gli aspri insegnamenti della maternità e il corpo femminile ricevuto da madre, nonne e bisnonne. C'è anche l'impulso a tramandare dalle antenate, impulso che lei trasforma in scrittura. Attraverso un inventario di oggetti rievocati sul filo dei cinque sensi, Sara Catella ci cala nella sua infanzia con un racconto autobiografico. Buonasera e benvenuta, Sara Catella.
6: Buonasera a tutti e a tutte.
2: Perché questo viaggio verso l'Abruzzo, verso la terra d'origine?
6: Sì, io ho ripercorso in maniera letteraria, in un certo senso, quello che è un viaggio che ho fatto tante volte nella mia vita e avevo voglia così. È un viaggio che dà anche il tempo di riflettere su alcune questioni, per cui avevo voglia in un certo senso di condividerlo. O forse più che voglia di condividerlo è stato un po' quasi un'esigenza, quello di mettere per iscritto quello che succede tra un posto A e un posto B.
2: Ecco, la differenza tra il posto A e il posto B è la Svizzera, e l'Italia, appunto l'Abruzzo.
6: Esatto.
2: Com'era questa differenza durante l'infanzia?
6: È una differenza in realtà che, sulla quale ho messo l'accento e sulla quale ho lavorato in maniera creativa. È una differenza che qualcuno potrà non veramente percepire, ma che in realtà è una cosa che mi ha accompagnato per tanti anni e giustamente durante l'infanzia, per cui questo è il momento che esploro in questo testo, perché fa parte di me ed è una sorta di contrasto di una cosa, di un amore-odio che si ha costantemente. E, oggi io vivo a Berna, per cui ho fatto ancora un'altra tappa rispetto a questo A e B, e ci ho aggiunto un C e tante altre cose, per cui ho avuto anche forse una distanza maggiore per poter riflettere. Da una parte il tempo, sicuramente, che è una delle grandi varianti rispetto alle quali poi si osserva la vita in maniera diversa, e quell'altra è quella di una nuova geografia di luoghi e ancora una volta una nuova lingua. E questi sono un po' i temi che poi, vabbè, magari vedremo che appaiono, che emergono nelle pagine di questo testo.
2: I temi sono infanzia, famiglia, trasmissione. Ecco, nel libro l'infanzia non è quasi mai idealizzata, se posso permettermi. E cosa significa per lei raccontarla senza così addolcirla, ammorbidirla?
6: Questo non lo so, perché per me è quella è la mia infanzia, e sono le cose che ho vissuto e dell'infanzia che ricordo forse non più da vicino, perché tra me e la mia infanzia oggi ci sono i miei figli, per cui ho vissuto anche l'infanzia, almeno lo sguardo sull'infanzia loro.
2: Di altri.
6: Per me era proprio così come l'ho scritta, e avevo voglia che avesse quei suoni, quegli odori, almeno ci ho provato, e proprio quelle atmosfere lì. La cosa bella a cui tengo tanto dell'infanzia e che tengo a proteggere in un certo modo è quell'idea che si ha, quella spensieratezza che hanno i bambini, non tutti purtroppo, ma che mi piacerebbe che tutti potessero così portarsi nel cuore, quella leggerezza con la quale si affrontano le cose nuove, si osserva, si capisce, si scopre.
2: Dunque, tra la Svizzera e l'Abruzzo, una ricostruzione di un mondo familiare fatto di lavoro, di migrazione e anche di austerità, possiamo dire così?
6: Uno sguardo, penso che chi leggerà questo libro e ha un passato simile capisce cosa intendo quando lo spreco era una cosa alla quale fare attenzione, il cibo aveva un'importanza assoluta, il soldo andava speso in un modo e non in un altro, quindi un'austerità legata al grande Dio lavoro, che è quello che ha accompagnato sì una parte della mia famiglia in maniera importante, per cui c'era un'attenzione alle cose che ovviamente noi bambini abbiamo percepito e con la quale siamo cresciuti.
2: Ecco, il cibo appunto attraversa il testo come piacere, come bisogno, il titolo stesso, ma anche come disciplina, quindi.
6: Certo, l'educazione, una delle tappe dell'educazione passava per forza dal tavolo, insomma quello che c'era sul piatto era parte dell'educazione, quello che insomma parte della mia famiglia ha creduto essere il modo giusto col quale affrontare la questione cibo. Io ci gioco molto nel libro, perché è ovvio che i ricordi in parte passano tantissimo dalla bocca e dai suoni, anche delle cose che si mangiano, dei gusti, degli odori. È una cosa che mi è piaciuta ripercorrere. Il cibo per me, bambina non così famelica, è stato sì uno dei grandi temi con la quale ho anche avuto qualche problemuccio, sì.
2: Esatto, infatti corpo e cibo.
6: Sì, erano gli anni in cui non si poteva accettare un non mi piace, ed erano gli anni in cui insomma andava finito il piatto, qualsiasi cosa ci fosse. Insomma, un metodo educativo, non lo so, oggi ognuno ha altre idee, insomma le idee sono diverse. Oggi il rapporto al cibo è anche molto legato a delle questioni più salutiste. Un tempo non era così, e per cui io, che in qualche modo ero anche sempre piccina e magrolina, dovevo essere, ecco così, rimpinzata di cibo.
2: E il corpo veniva, soprattutto quello femminile, veniva e viene osservato, controllato.
6: Sì, il corpo è una cosa che mi appartiene molto anche nei miei progetti letterari, è una cosa che mi piace esplorare e portare avanti, questa sensibilità di sguardo e di corpo, cioè, rispetto al corpo delle donne. E certo, il corpo è una cosa che durante l'infanzia vi ricordo essere stato molto nascosto, ovviamente non il mio, ma quello di alcune donne che mi hanno accompagnato, quindi penso alle bisnonne, alle nonne, e poi insomma la scoperta del corpo diventa una cosa, ci siamo un po' arrangiati in un certo senso, forse erano gli anni in cui alcuni temi non erano ancora proprio di attualità.
2: E senta, le figure femminili adulte nel libro sono centrali e spesso ambivalenti, che tipo di eredità le hanno lasciato queste donne?
6: Questa è una bella domanda. Le donne molto presenti, sì, l'eredità ci sto ancora pensando. Sono una che ha raccolto molto, ma ho una cesta piena di oggetti, di sensazioni e di sentimenti che ho raccolto e non ho ancora la chiave di lettura, non so bene come organizzare tutto questo materiale. Le visioni erano tante ed erano anche diverse, perché io ho vissuto tanti anni con una bisnonna che insomma che raccontava addirittura del suo passato, per cui la mia infanzia ha gli anni di cui parlo sono pregni di molte testimonianze, quelle della bisnonna che parla del suo passato fino a una giovanissima mamma e anche un po' imbranata, per cui le voci e le idee delle donne erano tante e io bambina insomma ho cercato di raccogliere e di capirci qualcosa. Infatti in questo testo c'è anche un aspetto un po' ironico, perché la bambina tenta di capire cose e non sempre ce la fa.
2: E c'è anche una riflessione sulla memoria, l'identità e i saperi di queste donne.
6: Sì, c'è molto, è una cosa che io rispetto molto, anche nel mio testo precedente c'era una sensibilità in questa direzione. Sono cresciuta bagnata in questi ricordi e in queste esperienze, nella narrazione delle esperienze. Quindi da una parte hanno fatto di me una narratrice e dall'altra una curiosa, attenta donna che tenta di capire e di mettere insieme poi questi pezzi.
2: E poi abbiamo accennato prima, c'è appunto il tema della migrazione, che è un grande tema per questo paese e anche per l'Italia e anche per altri paesi in realtà. Il libro è attraversato da spostamenti continui. Si sente più di un luogo o più di più luoghi?
6: Io personalmente mi sento appartenere di fatto a tutti i luoghi. Ho dei luoghi che rimangono nel cuore, nei quali ho grandi connessioni così emotive e affettive, però sono una persona molto adattabile, mi piace scoprire i luoghi in cui sono e mi ci trovo spesso molto bene. La migrazione è un tema in questo libro perché ne ho sentito parlare tanto, perché ho frequentato gli ambienti di chi viveva in Svizzera venendo da altri, insomma dall'Italia. C'è questa questione linguistica che forse più che di lingua è di accenti, di dialetti, che ancora una volta torna e che è un grande spartiacque per noi italofoni che parliamo italiani diversi. E io ho una grande sensibilità e rispetto anche per le persone che oggi lasciano il loro paese e sono costrette a cercare questa fortuna o una vita migliore altrove. Per cui questa mia sensibilità forse si sente, sì.
2: E a proposito di lingua, l'italiano convive con il dialetto, come ha accennato lei, e con una lingua orale molto forte. E come ha mescolato questi due aspetti?
6: Sì, ancora una volta l'oralità penso che è la cosa che mi sta più vicino, insomma, rispetto alla scrittura. Ho proprio scritto di una lingua, ancora una volta un italiano che ho sporcato di dialetti.
2: Si intreccia con un italiano che si intreccia con il dialetto.
6: Sì, forse intreccia è più bello. Sì, è un italiano che si intreccia con i dialetti, con dei modi di dire e anche con delle parole tradotte da una bambina con le orecchie molto grandi che tentava di carpire, poi di riscrivere, insomma, per cui mi sono molto divertita anche a riportare nel testo questi piccoli termini che hanno fatto parte della mia infanzia. È una cosa che mi piace molto, scrivere con una lingua che mi appartiene in maniera del tutto creativa. È un lavoro che ho fatto sulla lingua. Ringrazio anche la casa editrice, nella fattispecie, nella figura di Sara Groisman, con la quale ho lavorato molto su questo testo e che mi ha riletto per dirmi quando anche il confine stavamo superandolo.
7: Ecco, il titolo evoca un pochino una perdita. Quando si è accorta che quella panna montata non esisteva più da adulta?

0: parte una assaggiatrice di panna e dall'altra un pochino malinconica rispetto a tutto quello poi che sta attorno a questa panna montata.
1: E quindi il libro diventa così una sorta di atto di memoria e di consapevolezza, capace di trasformare una mancanza così intima in un'esperienza da condividere.
0: Esattamente, questo è proprio il condensato, anzi me la scrivo questa cosa perché spiega esattamente quello che è stato questo processo, sì, questo processo di scrittura, di ricordo, di mettere insieme piccoli pezzi. Ci sono molti oggetti, ci sono i personaggi, la famiglia c'è molto, però ci sono anche tanti oggetti sparsi qua e là e sono degli oggetti di cui, come dico anche nel testo, io ricordo qualsiasi dettaglio, la superficie, l'odore, la forma, la sensazione di averli in mano, perché sono ovviamente una grande malinconica e affascinata, da questa Wunderkammer, come è definita anche nel testo.
1: Un inventario di oggetti, odori e gusti perduti. Senta, per chi ha scritto questo libro? Per chi come lei ha vissuto una storia simile e non sono pochi? O per chi invece non l'ha mai vissuta e magari la deve capire?
0: Penso per entrambi, questo libro l'ho scritto perché avevo voglia di fermare sulla pagina queste sensazioni, per raccontarle a chi non le ha vissute, a chi quella panna non sa neanche che un tempo, insomma, era così, con quel tipo di texture soffice, però anche un po' dura, densa, cioè non ariosa, assolutamente non zuccherata. Insomma, quella panna lì, e faccio anche fatica quasi a descriverla. Questo testo l'ho scritto per ricordarmi di questa panna, per raccontarla e anche per condividere con chi sono sicura, leggendo le mie pagine, ritroverà qualcosa della propria storia e di quegli anni. Magari l'ho scritto anche per i miei figli, di quali parlo ad un certo punto, perché appunto l'infanzia che conosco oggi è quella, dei miei ragazzi, adesso sono cresciuti anche loro, ma diventando madre è chiaro che ci si rimerge di nuovo in un'infanzia, che la si condivide, per cui presto fatto. Il gioco del paragone, per cui paragono quello che tu stai vivendo, quello che tu stai, i giochi, gli oggetti, i libri, che ho avuto per casa ancora negli ultimi 10 anni, invece quelli che facevano parte, insomma, di qualche decennio fa.
1: Allora, abbiamo detto grandi temi, infanzia, famiglia, immigrazione, corpo, cibo. Ecco, a proposito di questo, volevo chiederle, pensa che il rapporto tra donne e cibo sia ancora così carico di giudizio anche oggi?
0: Penso proprio di sì, penso proprio di sì, è parte integrante di un certo tipo di educazione. Noi l'abbiamo ricevuta dai nostri nonni e genitori. Oggi le generazioni, non solo di ragazze, di giovani donne, ma anche di giovani uomini, hanno tutta una serie di questioni legate al cibo, che però poi sono legate alla forma, che sono legate all'apparire, che sono legate all'individuo, che sono legate. E tutto questo, ancora una volta, è parte, insomma, dell'educazione e dell'ambiente, insomma, della società in cui viviamo. Il cibo è assoluta, alle nostre latitudini, ovviamente, è assolutamente un tema, sì, societale, con le sue devianze, con le sue esagerazioni, con le sue questioni, con le sue difficoltà, malattie, insomma, tutto quello che si porta dietro. Nel mio testo ne parlo molto perché sono anche un amante di questi gusti, di queste questioni. Ho vissuto molto con le donne, per cui la cucina era uno dei grandi luoghi in cui stavano i bambini e per forza di cose abbiamo sempre visto, insomma, spadellare, cucinare, raccogliere, insomma, la frutta e la verdura. E per cui io ho quel tipo di rispetto e di ricordi rispetto al cibo. Oggi sono questioni altre, assolutamente altre.
1: Sara Catella è stata nostra ospite.

0: Con lei abbiamo parlato del suo ultimo romanzo che si intitola Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina, edito da Casagrande. Io vi ricordo che Sara Catella sarà ospite sabato prossimo, 9 maggio alle 13:30 per presentare il suo libro in anteprima al Festival Chiasso Letteraria. Grazie Sara Catella per essere stata nostra ospite oggi.
1: Grazie a voi dell'ascolto.
0: E grazie a voi per averci seguito per questa settimana. È tutto, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.

Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Naturalmente vi do il benvenuto al concerto jazz e abbiamo appena ascoltato un brano molto intenso, molto bello, in lingua estone. Si tratta di Sokail ed è stato interpretato da Kadri Vorand alla voce, al pianoforte e agli synth e da Mikael Malgrand al contrabbasso, basso elettrico e anche lui effetti sonori. Si tratta dell'ultimo lavoro discografico di Kadri Vorand che esce ufficialmente l'8 maggio, ma ne siamo già venuti in possesso direttamente per mano della grande cantante estone. Stasera vi riproponiamo il concerto che Kadri Vorand ha tenuto al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso l'8 marzo 2024. C'è una linea sottile ma potentissima che attraversa il jazz contemporaneo europeo, quella che unisce tradizione e sperimentazione, radici popolari, libertà assoluta. Ed è proprio su questa linea che si muove la musica di Kadri Vorand. Siamo appunto al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso e l'8 marzo sul palco del festival Kadri Vorand si presenta come di consueto in una formazione in duo. Un duo che nasce abitualmente con il contrabbassista Mikael Malgrand che abbiamo appena ascoltato nel brano introduttivo. In questa occasione però Mikael è assente per la nascita della figlia, al posto suo il chitarrista André Macker. Un cambiamento che subito si trasforma in possibilità. La musica di Kadri Vorand è per sua natura aperta, si trasforma, ridefinisce se stessa in base all'incontro del momento. E forse non è un caso che da questa apertura si percepisce una particolare intensità in questo concerto. Negli ultimi anni il percorso artistico di Kadri ha attraversato anche una fase di ridefinizione, di ricerca di uno spazio espressivo più aderente ai propri tempi interiori. Un passaggio importante che ha segnato anche un distacco dall'etichetta Act Music, con cui aveva realizzato uno splendido disco 2 o 3 anni fa. Un'esperienza significativa, ma in cui, come lei stessa ci ha raccontato, le dinamiche produttive e contrattuali tendevano a comprimere una dimensione artistica che invece richiede respiro, tempo, libertà. Questo si sente nel modo in cui la musica si prende spazio, nel rifiuto di forme troppo rigide, nella continua oscillazione tra struttura e improvvisazione. È come se ogni brano fosse un organismo vivo, un organismo che cresce con un ritmo proprio, non imposto, ma scoperto, momento per momento. Con una passione per l'espressività propria del materiale artistico che si sta affrontando, che Kadri rende tangibile ogni volta che la si incontra. In questo senso il duo con André Macker diventa il terreno ideale. La chitarra offre una trama aperta, flessibile, capace di seguire e allo stesso tempo stimolare la voce. Kadri utilizza la voce in modo radicale, non linea melodica esclusiva, ma percussione, tessitura, architettura sonora, costruisce pattern, li stratifica, li rompe, e André Macker risponde con un linguaggio altrettanto mobile, fatto di interventi essenziali ma decorative. È un dialogo vero ciò che andremo ad ascoltare. Non c'è solo accompagnamento, non c'è gerarchia, una continua negoziazione del suono. Tra l'altro Kadri al pianoforte è davvero di livello altissimo. Il suo pianismo, anche se lei si schermisce su questo, potrebbe gareggiare serenamente con i più importanti jazzisti sulla scena europea. In questo dialogo si inseriscono momenti molto diversi, passaggi ritmici quasi ipnotici costruiti su loop vocali utilizzati e creati con l'elettronica, ripetizioni, improvvisa apertura in spazi rarefatti dove ogni suono diventa un vero e proprio evento. Sotto, in filigrana, resta una traccia della tradizione estone, mai esibita ma presente come memoria sonora, soprattutto nell'uso della voce e anche nell'uso della lingua. Quindi due musicisti, poche sovrastrutture, tanta sostanza. Il concerto ha riscosso entusiasmo nel pubblico di Chiasso, anche perché Kadri si presenta sul palco vestita a volte come una star della musica rap, a volte in abiti tradizionali estoni, ma sempre la sua presenza scenica è assoluta e anche il suo desiderio, la sua volontà di venire incontro al pubblico sempre prima del concerto si porta dietro un taccuino e parla con le persone presenti e cerca la traduzione di espressioni che lei usa sul palco abitualmente nella lingua del concerto. L'ho sentita parlare, la sentirete parlare italiano tra un brano e l'altro, sempre col suo quadernino, non ChatGPT o altre diavolerie di intelligenza artificiale che semplicemente forniscono una buona traduzione. Lei vuole proprio entrare nel profondo, vuole lavorare, vuole darsi da fare per mettersi a livello di chi ascolta. L'ho sentita parlare in tante lingue diverse con questo stesso approccio.
È proprio qui la chiave di questo concerto, la sensazione di una musica che si riappropria del proprio tempo, non corre, non comprime, non si comprime, non si adatta, una musica che respira. Io direi che ce lo ascoltiamo tutto di fila questo concerto. Lei è molto brava, come avevo detto prima, a condurre, a condurci per mano attraverso questo percorso. Quindi io vi annuncio i brani e poi vi saluto alla fine. Agony, Othu, Dreaming, Yasail, They Don't Really Care About Us, brano di Michael Jackson, Sokel, che abbiamo già sentito in apertura, I Wanna Dance With Somebody, brano di Whitney Houston, e anche qui lei non ha paura di confrontarsi con repertori apparentemente lontani dal jazz, In Prelude, Catemax, Tu le Siglia e Let Me Hold You, che in qualche modo è anche il titolo dell'ultimo disco di Kadri, che come detto esce l'8 maggio, anche se in realtà è già stato pubblicato ed è disponibile sulle piattaforme principali. Buon ascolto!

0: Grazie mille. I have more of your wonderful language with me. Hope you won't mind. And nobody said a thing. Okay, so...
1: Vengo dalla costa nord dell'Estonia. In estate le notti non sono buie come qui. E per tutta l'estate abbiamo solo un massimo di 2 notti che sono effettivamente calde.
0: Yeah, do you understand?
1: Yes. It's good. In questa notte avviene la magia.
0: So all the men, don't miss this one night.

sa küsid, miks ja sinu hing on ikka mitmekihtne.

Yeah.

In Estonia, se una pianta magica nei nostri speciali passaggi umidi, Porgs, yes, very special place in Estonia, si chiama Te Labrador, in Estonian Sookail. So, this magica pianta, lo senti così, sarà felice 10 secondi. And it's all over Estonia. So that's why I'm like this. So the next song says, se desideri di restare, portami un mazzo di quella pianta.

Tanto si è parlato nelle ultime settimane di Luna che eccoci serviti un bellissimo disco lunare a firma di Elina Dooney e Rob Luft, Reaching for the Moon, edito da ECM, disco che ascolteremo nel dettaglio nelle prossime settimane qui su Rete 2. Un altro disco che vi vorrei proporre oggi è il nuovo del sassofonista James Brandon Lewis, associato per la seconda volta a un trio chiamato Mesthetics, formato questo da due

ex membri del gruppo rock dei Fugazi, e cioè Joe Lally e Brendan Canty, ed un chitarrista direi quasi funambolico come Anthony Pyrog. Questo nuovo lavoro esce per Impulse, quindi un'etichetta importante, e si intitola Deface the Currency. Disco energico, come è lecito aspettarsi da un quartetto del genere. James Brandon Lewis è un degno e vulcanico erede di Coltrane che a tratti, come sentiremo, pare anche incendiarsi all'ombra di John Zorn. E devo dire che il suo sax associato alla chitarra angolosa insieme bebop e noise di Pyrog è un gran bel mix. Deface the Currency.

James Brandon Lewis con i Mastatics, nuovo disco Impulse per loro, combo incendiario che lascia il posto in chiusura a un'anticipazione di ben altra natura. Il nuovo disco Blue Note, cioè del pianista, compositore e guaritore sudafricano Duduzu Makatini. Il disco uscirà a fine giugno e si intitolerà The Myths We Choose, e cioè i miti che scegliamo. Ho sempre pensato che le canzoni ci parlino, che ci osservino, scrive nelle note di copertina dell'album lo stesso Makatini. Negli anni a venire saranno le storie del momento a scegliere o meno le nostre canzoni. Se le nostre canzoni non verranno scelte, le nostre voci non saranno mai ascoltate. Al contrario, se le nostre canzoni verranno scelte, allora ciò che stiamo facendo ora è plasmare i miti del futuro. Con le nostre azioni di oggi stiamo suggerendo cosa potrebbe essere il domani. Plasmare i miti del futuro, un concetto molto forte, insomma la base di questo suo nuovo annunciato disco. Altrove Makatini scrive invece: Wayne Shorter disse qualcosa di davvero bello che mi piacque molto qualche anno fa. La sua idea era di suonare e scrivere della musica nel modo in cui vorresti che fosse il mondo che auspichi. Questo è sempre stato il mio obiettivo. Anche qui proponimento nobile che Makatini affronta circondandosi di musicisti che a loro volta, quando suonano, lo fanno sorretti da una forte spinta spirituale. Penso in particolare a Shabaka Hutchins, che è fra gli ospiti appunto presenti sul disco. Il brano che anticipa questo suo nuovo lavoro e che chiude la puntata di Bourbon Street è questa Kuzo Dlula. Nduduzu Makatini e un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Domani alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, sport con il calcio, la Super League in primo piano, e questo perché nelle scorse ore c'è stata una grande festa nell'Oberland bernese per celebrare il Thun, che per la prima volta si è laureato campione svizzero. La squadra, guidata da Mauro Lustrinelli, si è aggiudicata matematicamente il titolo nel pomeriggio grazie alla sconfitta in campionato del San Gallo, secondo in classifica, per mano del Sion, che si è imposto per 3-0. Migliaia i sostenitori della compagine del Thun che si sono ritrovati per le strade della città nonostante la pioggia. Disordini la notte scorsa a Zurigo, dove la polizia è dovuta intervenire in forza per fermare un gruppo di persone che ha creato non poco scompiglio a margine di una manifestazione non autorizzata per le vie della città. Alcune decine di persone che a volto coperto hanno creato disordini e atti di vandalismo, danneggiando anche un'auto della polizia che è intervenuta sparando proiettili di gomma. Un'inchiesta è in corso per identificare i dimostranti che si sono dileguati, non vi sono stati feriti o fermi. Aliquota fiscale bloccata al 58%, spese di viaggio detraibili fino a 6.000 franchi per i lavoratori pendolari, così come rimborsi di viaggio mantenuti per gli apprendisti. Queste in sintesi sono le principali decisioni adottate nel corso della Landsgemeinde del Canton Glarona. Stiamo parlando della tradizionale consultazione popolare per alzata di mano che si tiene la prima domenica di maggio. Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Un passo nell'aria ufficializzato dopo il sostegno giunto nel pomeriggio dagli esponenti del suo partito di sinistra. Principale obiettivo per lui, la sconfitta del Rassemblement National, partito di estrema destra in crescita di consensi. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Vecchio Continente. L'amministrazione Trump, infatti, non esclude il ritiro dalla Germania anche dei missili a lungo raggio Tomahawk dispiegati nell'ambito della NATO. Un annuncio che giunge dopo la decisione di ritirare dalle basi tedesche anche parte dei militari americani. Un disimpegno di cui scrive il Financial Times, deciso in risposta soprattutto alle critiche avanzate dal cancelliere tedesco Merz sulla guerra in Iran e al mancato sostegno militare europeo nella crisi che ha portato alla chiusura del canale di Hormuz. Domani tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Voci dipinte, magazine settimanale di arte. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. Strano che la tua mano sappia infondere non solo bellezza, ma anche fuoco. In queste parole del poeta inglese Edmund Waller si cela una caratteristica fondamentale dell'opera di Anton van Dyck, un artista che non si limitò a ritrarre l'aristocrazia, ma ne colse l'anima più inquieta. La biografia di Anton van Dyck viene raccontata abitualmente come una sequenza di trionfi: il bambino prodigio di Anversa, l'allievo brillante di Rubens, il pittore di corte cosmopolita, la cui eleganza divenne cifra di un'epoca. Ma questa narrazione tralascia gli aspetti fondamentali di un'esistenza che riflette molte delle tensioni proprie del Seicento. Oggi una grande mostra ci consente di ribaltare la prospettiva per scoprire da vicino il percorso di van Dyck, testimone privilegiato della crisi del Seicento. E lo fa partendo dalle città che hanno contribuito a plasmare la sua personalità artistica. Van Dyck l'europeo, questo è il titolo della mostra, aperta a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio. Ne parliamo fra poco con Anna Orlando, co-curatrice della mostra, storica dell'arte, specialista in pittura genovese e fiamminga. Al centro dell'inserto della settimana c'è un'altra forte personalità artistica che ha saputo interpretare il proprio tempo, Kurt Schwitters. Il curatore Martin Waldmeier ci racconterà la mostra Schwitters, oltre l'avanguardia, allestita al Centrum Paul Klee di Berna fino al 21 giugno 2026.

0: Tutta la grande arte nasce dalla metropoli, così scrive Ezra Pound nel 1913, un'osservazione da cui hanno preso spunto anche le curatrici della mostra Van Dyck l'Europeo, allestita a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio. Questa mostra, lo dicevamo prima, ci consente di ricostruire il percorso di un artista che è stato un testimone privilegiato delle crisi del Seicento, partendo dalle città nelle quali visse e lavorò più a lungo, città che hanno contribuito a plasmare la sua identità artistica. Ci ha raggiunto al telefono la nostra ospite Anna Orlando, benvenuta.
1: Grazie, grazie mille dell'invito.
0: Anna Orlando, co-curatrice della mostra, storica dell'arte, specialista in pittura genovese fiamminga antica e profonda conoscitrice del patrimonio culturale e artistico ligure. Anna Orlando, partiamo da una domanda che molti sicuramente vorrebbero farle. Come si pronuncia correttamente il nome di Anton van Dyck? Van Dyck è giusto?
1: È uno dei tre modi in cui siamo assolutamente autorizzati a pronunciarlo, nel senso che a seconda di dove lui si trova, il suo nome viene pronunciato in modo diverso e noi siamo autorizzati a fare altrettanto. Di base sono tre diverse modalità. La prima è quella della sua lingua, il Dutch, l'olandese, il fiammingo, insomma questa lingua che parlava lui ad Anversa è la sua lingua madre e lì veniva chiamato Van Dyck. Per noi è molto difficile pronunciarlo. Quando viene in Italia, dove trascorre ben 6 anni, viene chiamato Van Dyck e spesso nei documenti noi lo troviamo addirittura scritto appunto tutto attaccato. Poi diventa pittore di corte alla corte di Carlo I di Gran Bretagna, a Londra viene chiamato Van Dyck. Poi l'inglese diventa, come sappiamo, un po' la lingua internazionale e quindi nel mondo sicuramente Van Dyck è il modo in cui viene più volte chiamato.
0: Van Dyck nasce ad Anversa, lo diceva prima lei, e lui nasce nel 1599, quindi proprio agli albori di un nuovo secolo. In che contesto nasce l'artista?
1: Ma diciamo in un contesto di piccola borghesia. Suo padre era un mercante di tessuti, peraltro di seta soprattutto, con un'attività florida fino a un certo punto, poi entra in crisi. Quando entra in crisi Van Dyck è già avviato nella sua arte perché inizia giovanissimo. Pensate che addirittura lui è iscritto alla Gilda dei Pittori, quindi alla Corporazione dei Pittori, si chiama la Gilda di San Luca, viene iscritto come maestro autonomo, quindi aveva una sua bottega quando ha 18 anni, 1617, quindi si trova anche a dover mantenere un po' la famiglia, i fratelli, però questo incide fino a un certo punto perché lui inizia a viaggiare prestissimo, si muove in continuazione. La città di Anversa è una città molto colta e fatta di mercanti, di famiglie molto intraprendenti, peraltro simili abbastanza a quella che è l'aristocrazia genovese, dove poi evidentemente forse anche per questo lui si trova molto a proprio agio.
0: E tra Anversa e Genova c'erano anche degli scambi molto intensi?
1: Sì, c'erano delle famiglie che già appunto negli ultimi anni del Cinquecento si erano stabilite in parte, cioè alcune grandi famiglie, per esempio i Balbi, mandano dei loro membri, dei loro componenti, giovani soprattutto, a avviare delle attività. Lo scambio commerciale, ma anche quello finanziario, erano Genova e Anversa, entrambe due piazze finanziarie importanti, hanno un legame molto molto stretto.
0: E qual era poi il rapporto, perché insomma uno dei maestri più importanti di Van Dyck è stato Rubens, qual è stato il suo rapporto con questo grande e importante maestro?
1: Ma noi continuiamo a chiamarlo maestro, ma questo è vero fino a un certo punto, ossia lui impara moltissimo da Rubens, quindi possiamo indicarlo un suo maestro, ma come lo era per esempio Tiziano, che vive nel secolo prima, che è un suo grande maestro nel senso che è una figura ispiratrice della sua arte. Però va ricordato ed è abbastanza interessante che appunto innanzitutto lui lavora con Rubens negli anni che sono quelli dove lui in realtà ha una sua bottega autonoma, come vi dicevo, e è più che altro Rubens che dice il mio migliore allievo, lo dice in un documento, no, che tutti riportiamo, e poi ci sono altre fonti che dicono che Rubens si avvantaggiava molto della collaborazione di Antonio, appunto Van Dyck, che lo aiutava anche a guadagnare, cioè in questo documento, questa fonte dice traeva guadagni dal lavoro di Van Dyck. Quindi non è esatto dire che è il suo maestro, è uno dei grandi maestri ispiratori dove lui impara moltissimo, ma il primo maestro per esempio è Hendrik van Balen, il cui noi poi sappiamo molto poco di questa sua primissima attività, perché attenzione, non dimentichiamo che il primo ritratto che lui fa di quelli che noi conosciamo è datato 1613, vuol dire che lui a 14 anni ha già imparato il mestiere, quindi è un rapporto particolare e quasi di sfida, perché effettivamente Van Dyck ha una volontà di emanciparsi subito e quindi vuol far vedere che guarda Rubens, per esempio cita e prende spunto da alcune sue opere, ma vuole anche dire io sono diverso, io sono autonomo, io diventerò grande. Ecco, c'è questo proprio sguardo di sfida anche nel primissimo autoritratto che noi mettiamo in mostra.
0: Possiamo dire che Rubens fosse anche un maestro importante, ma anche una presenza quasi, oserei dire, ingombrante, da lasciare poco spazio agli altri artisti.
1: Esatto, è per quello che dico che c'è un po' questa sfida, no? Lui sa che Rubens è un po' il pittore che tutti vogliono e si capisce proprio dagli autoritratti di come lui si rivolge a noi questa coscienza della propria capacità, della propria altezza, e quella appunto è la grande sfida. Rubens torna dall'Italia nel 1608 dopo aver trascorso 7 anni in Italia e viene ed è celebratissimo, è ricco, è colto, si costruisce un palazzo al centro di Anversa ispirato all'architettura italiana con un giardino meraviglioso, diventa ricco, tutti lo vogliono, ha le grandi commissioni pubbliche, e nel 1608 è proprio quando Van Dyck inizia la sua attività di pittore, si forma e gli è molto chiaro che lui ha le potenzialità di diventare, come dire, scalzare un po' Rubens in questo primato.
0: Ma perché Van Dyck ha lasciato poi la sua città natale? L'ha lasciata per questo motivo?
1: Ma l'ha lasciata innanzitutto perché viene chiamato appunto a Londra, cioè alcuni importanti collezionisti vicini alla corte avevano visto la sua bravura, lo avevano visto appunto nelle opere di collaborazione con Rubens e quindi avevano capito che era un giovane talento, no? E quindi lo chiamano e lui va per la prima volta a Londra nel 1620, quindi appunto giovanissimo, ed è il momento in cui tra l'altro tradizionalmente gli artisti fiamminghi si spostavano per iniziare questo viaggio. Lui lo inizia a Londra, poi però proprio il re e un collezionista inglese fanno in modo che lui abbia una licenza per viaggiare e la destinazione era l'Italia.
0: Infatti c'è una leggenda un po' romantica di un Van Dyck che scavalca le Alpi in autunno su un cavallo regalatogli da Rubens, ma i nuovi documenti d'archivio svelano una realtà molto diversa.
1: Ma allora innanzitutto la leggenda appunto di questo giovane che in pieno inverno, pensate che questo anonimo che scrive questo manoscritto conservato al Louvre, un manoscritto settecentesco, dà delle date, delle informazioni molto precise che quindi venivano prese per oro colato proprio per la loro precisione, in realtà sono quasi totalmente inventate, e quindi questa è un po' la scoperta, diciamo, mia, nel senso che in occasione di questo studio per la mostra e quindi in catalogo io spiego perché questa fonte in realtà non è attendibile, e quindi ho ricostruito un po' tutto sulla base di documenti, incrociando i dati delle opere, le fonti e i documenti, e lo scenario è completamente diverso. Quindi lui non arriva a cavallo di inverno, anche perché forse non sarebbe mai arrivato, non arriva a Genova come prima tappa, ma in realtà la prima tappa è a Roma. Noi sappiamo e lo abbiamo dai documenti, nella Pasqua, nella Quaresima del 1621 lui è a Roma, e pensate che a Genova, che si è sempre pensata alla città principale dove lui si installa praticamente muovendosi da Genova ma tornando sempre in questa città, in realtà noi sappiamo che ci sta la metà di quello che noi pensavamo fino alle ricerche prima di questa mostra, e tocca molte più città. A Roma ci sta molto di più, ma per esempio è singolare il fatto che a Roma ci sta tanto, ma non sono tantissimi i dipinti che fa, perché arriva all'inizio, soprattutto studia, guarda e intrattiene delle relazioni. Questo è un aspetto che andrà ancora approfondito per capire più precisamente. Comunque certamente lui è un artista, quindi l'artista deve studiare, viaggiare, soprattutto quando è giovane, questo, e poi inizia a dipingere, ma dipinge talmente bene che poi a quel punto tutti lo vogliono.
0: Tornando all'attività che faceva, magari per trovare degli oggetti, delle opere d'arte, per dei collezionisti, ce la racconta, ce la spiega un po' questa attività?
1: Non tutti gli artisti, solo alcuni di questi vengono mandati anche come agenti per cercare opere d'arte. Questo sicuramente, anche se adesso non ne abbiamo ancora la prova documentaria, è molto probabile che Van Dyck svolgesse questa attività in Italia. Tant'è vero che colui che chiede al re di mandarlo in Italia è il conte di Arundel, che forse è quello anche che lo chiama da Anversa a Londra. Conte di Arundel e sua moglie, la contessa di Arundel, erano dei collezionisti. I loro figli erano stati mandati a studiare a Pavia ed erano dei veri e propri amanti dell'Italia, dove effettivamente si trovava ogni ben di Dio dal punto di vista artistico. Quindi certamente lui lavora e fa da consulente per il conte di Arundel insieme, non a caso, a un paio di altri agenti con cui lui viveva. Quindi questo aspetto, che andrà ancora approfondito, è uno degli aspetti sicuramente un po' particolari ma molto interessanti per capire come questi artisti, appunto, come dice lei, avevano più ruoli, non solo quello di dipingere.
0: Arriviamo a Genova. Genova ha avuto un ruolo comunque importantissimo per la carriera europea di Van Dyck.
1: Ha avuto un ruolo importantissimo perché è proprio a Genova che lui mette a punto questa formula magica della sua ritrattistica. Lui aveva già fatto ritratti, come vi ho detto ce n'è uno datato 1613 che peraltro abbiamo in mostra, è un pezzo eccezionale dove lui si firma e data, quindi dice: vedete quanto sono bravo, no? Quando lasciano la firma c'è sempre una ragione, perché in quel secolo, in quel momento non era necessario firmare i quadri. Questa è una domanda che mi fanno molte persone: perché non firmavano? Ma non firmavano perché consegnavano personalmente al loro cliente il quadro che gli era stato commissionato, non c'era ragione di firmare. Quando firma un artista vuol dire che sottolinea che è lui, no? Quindi lui già realizza dei ritratti prima di venire in Italia. Però a Genova trova un terreno molto fertile per questo, perché questa aristocrazia genovese era nel momento di una autocelebrazione e il ritratto è perfetto per questa autocelebrazione personale e familiare. Quindi lui si sintonizza perfettamente. Questa è una delle chiavi di lettura di questa mostra, uno dei concept sul quale abbiamo imperniato proprio tutta la, non solo la scelta delle opere, ma anche la loro disposizione, la loro sequenza in mostra, cioè dimostrare come lui si sintonizza con il contesto. Il contesto genovese è di grande ricchezza, di grande potere. Non ci dimentichiamo che i genovesi, le famiglie genovesi, finanziavano col denaro che avevano accumulato e fatto fruttare, finanziano i grandi d'Europa, finanziano la corona di Spagna, quindi in questo momento sono ricchissimi, e gli abiti che indossano gli effigiati di Van Dyck nei suoi ritratti genovesi ne sono un esempio, cioè un vestito di una dama genovese costava come una nave, perché era filo d'oro, i bottoni erano gioielli, pietre preziose e così via. Allora, ogni ritratto è un manifesto, lo fa dopo che arriva, che già sa dipingere benissimo. In più ha viaggiato, ha visto in Italia e mette a sistema tutto quanto. Trova una formula, perché dico magica? Perché trova un equilibrio perfetto tra l'innovazione del ritratto che aveva già fatto Rubens, aveva inventato insieme anche, per esempio, a Bernini nella scultura, aveva inventato il nuovo ritratto barocco, ma era troppo pesante. Invece lui torna come un po' indietro dal punto di vista del linguaggio barocco e trova un equilibrio, quindi un'eleganza, una raffinatezza, che era quello che volevano. E lui attraverso questa formula diventa poi il grande ritrattista che in quel momento vogliono in Europa tutti, la borghesia, la alta borghesia, l'aristocrazia, le corti.
0: E infatti lui dipinge non solo l'alta aristocrazia, anche la classe media, la middle class, la borghesia emergente.
1: Sì, ci sono dei dipinti che fanno vedere bene il raffronto, no? Per esempio abbiamo in una galleria di ritratti dove abbiamo, che ne so, il mercante di pietre preziose, e quindi vediamo questo ritratto quasi arrogante nella sua forza cromatica. Poi vediamo invece l'organista della cattedrale di Anversa, quindi un ritratto dove questo giovane è molto più elegante, più raffinato, capisci che c'è una cultura. Poi ovviamente c'è la moglie di Van Dyck che abbiamo in mostra, e allora lì abbiamo questa bellezza che viene svelata, questo abito blu, la collana di perle che è simbolo di purezza, gli orecchini di perle, quindi ritratti diversi. Per esempio abbiamo tre vedove di tre città diverse. Io ho voluto mettere tre vedove. Abbiamo una vedova genovese che viene dal Museo di Strasburgo, abbiamo una vedova che viene da una collezione privata europea e una vedova probabilmente di Anversa o di Bruxelles, che sono messe a confronto. Ecco, questi tre quadri fanno vedere come ci sia una forte sintonia tra i vari ambienti, ma come lui riesce in realtà a rappresentarli in modo diverso. Poi abbiamo per esempio un ritratto di una dama inglese che posa la propria mano sul ventre, quindi è un ritratto molto particolare, perché scopriamo, una ricerca abbastanza nuova, che c'erano anche ritratti delle donne incinte, quindi con questo tema del futuro, no? Della nuova nascita, della famiglia che può andare avanti. Ogni ritratto è un valore, e lui trova il modo di rappresentarlo. Le figure intere, per esempio, sappiamo che costavano di più. Abbiamo una sala con quattro ritratti in figura intera, una dama genovese con tutta la sua eleganza, quasi monumentale, di fronte a un mercante di Anversa, così, non voglio dire arrogante, ma per capirci, con una consapevolezza di sé che fa vedere, no? In tutta con la posa, il modo in cui è vestito, eccetera. Poi un'elegante dama invece aristocratica inglese e così via.
0: C'è anche il ritratto di Alessandro Vincenzo e Francesco Maria Giustiniani Longo in mostra, che

0: hanno nulla da invidiare ai tre figli di Carlo I che sono nella sala accanto e che vengono dalla Galleria Sabauda di Torino. Ecco, questi tre fanciulli si pensava che fossero membri della famiglia Balbi. Perché? Perché i mercanti inglesi all'inizio dell'Ottocento li comprano in effetti dalla famiglia Balbi. Ma questo non è sufficiente per dire che, perché a volte i dipinti passavano per via ereditaria, magari anche diretta, ma questo è un po' quello su cui ho lavorato io negli anni, passano per linea femminile, cioè dalla madre ai figli, e quindi si perde il cognome degli effigiati. Nel giro di una o due generazioni il nome effettivo dei ritrattati viene perso. Quindi io sono andata a ritroso, una ricerca d'archivio molto complicata che, come ho detto, è durata più di un anno, e sono riuscita, andando a ritroso, a capire che appunto per linea femminile, andando indietro, in realtà erano stati commissionati dalla famiglia Giustiniani Longo. Il nonno era un senatore, e questo senatore era stato anche ritratto da Van Dyck, perché lo abbiamo al Museo di Berlino, il senatore Alessandro Giustiniani. Questo è un quadro che purtroppo non può più uscire dal museo per le sue dimensioni. E il padre di questi bambini, Luca Giustiniani, era anche lui molto, molto importante, molto colto. Ed ecco che questi bambini, individuati poi alla fine nell'albero genealogico della famiglia, oggi hanno nome e cognome. E questo un po' ha favorito, per non dire che è stata la condizione grazie alla quale abbiamo avuto questo prestito eccezionale.
1: Ci racconta l'iconografia di questo quadro? Cosa racconta di questa famiglia?
0: Innanzitutto, noi dobbiamo sempre ricordare che i ritratti in questo momento non sono solo la raffigurazione precisa dell'aspetto di una persona, no? Non sono una fotografia, sono una costruzione all'interno dei quali, oltre all'immagine della persona, abbiamo una serie di significati, di valori, appunto grazie al fatto che l'immagine può contenere più significati. E allora, andando a decodificare, diciamo così, questo sistema di segni, che è un ritratto, quando chiaramente siamo a questo livello, no? Anche di cultura, capiamo che ci sono dei messaggi, però a volte noi non ci chiediamo che cos'è. Per esempio, in questo quadro nessuno si era mai chiesto: ma perché questo, il terzo fratellino, il più piccolo, tiene tra le mani un uccellino bianco? Perché non lo sta tenendo così, ce lo sta proprio mostrando, ma lo sta quasi stritolando. E io mi sono chiesta qualcosa che non si era mai chiesto a nessuno, ed è qui è partito appunto questa decodificazione dei simboli. E allora questo uccellino è l'anima, è un uccellino bianco, e spesso l'uccellino rappresenta l'anima e il colore bianco rappresenta l'anima. Quindi, perché non pensare a una morte precoce? Sono andata a verificare sugli alberi genealogici, che chiaramente andavano costruiti, per questo la ricerca d'archivio, ed ecco che manca effettivamente uno dei quattro fratellini, e sappiamo dagli alberi genealogici che era morto infante. Allora, a contorno di questo punto centrale della storia, ecco che i corvi neri che sono in basso a destra assumono un significato particolare, rappresentano la morte, il colore nero rappresenta la morte. E questi corvi cosa fanno? Hanno sotto di loro, caduto dal becco di uno dei due, un ramoscello spezzato. Di nuovo, il ramoscello spezzato significa una vita spezzata. Quindi, poi, oltre a questa storia, ce ne sono altre. Il più grande, Alessandro, no, che porta il nome del senatore, del nonno Alessandro, è il primogenito e quindi ha una posizione preminente. Ma attenzione, ha uno spadino. Non è perché giocava a fare la guerra. Questo spadino diventa non un accessorio, ma diventa il simbolo della difesa della patria, della difesa dei valori della patria e della famiglia. Quindi ogni oggetto va studiato attentamente nei ritratti, perché quando siamo a questo livello ci sta comunicando qualche cosa.
1: Spesso la vita di questo artista viene narrata come una successione di trionfi mondani, ma insomma il suo viaggiare da un posto all'altro, il suo peregrinare tra le corti ha molto anche a che fare con i traumi collettivi dell'epoca. Penso alla peste di Palermo, alle bancarotte finanziarie.
0: Sì, lui attraversa l'Europa, non ci dimentichiamo, durante la guerra dei 30 anni, quindi l'Europa è costantemente in guerra tra il 1618 e il 1648, sono esattamente gli anni dell'attività di Van Dyck. Lui fa una specie di slalom, no? Però qualche volta rimane bloccato nel posto dove si trova. Questo è il caso di Palermo, dove lui va nel 1624, nel maggio del 24, viene chiamato da Emanuele Filiberto di Savoia, che era il viceré in Sicilia, e fa il suo ritratto. Però nel frattempo, nel giro di poche settimane, scoppia una terribile pestilenza, tanto che nel mese di luglio addirittura muore il viceré. Lui si trova bloccato lì, perché poi ci sono delle regole per fare in modo che non dilaghi ovunque, c'erano delle regole per

0: cui non si poteva lasciare l'isola, fino ai primi di settembre dell'anno dopo, del 1625, per cui lui rimane un anno e mezzo sostanzialmente, un anno e 3 mesi in Sicilia. Poi in alcuni casi, per esempio questo di nuovo è il caso della guerra, lui forse voleva tornare a Genova, lo chiamano a Genova, ma in realtà Genova nel 1625 è in guerra con i Savoia, quindi lui che aveva lavorato per un Savoia non esiste che sia tornato nel 1625 a Genova. In quel momento gli artisti scappavano dalla città e anche i suoi amici Cornelis e Luca de Weil non a caso sono a Roma, quindi lui non torna a Genova come si pensava nel 1625, ma da Palermo va a Napoli e poi a Roma. Quindi i contesti storici sono molto importanti per capire le tappe della sua attività, forse un po' sottovalutati negli studi fino adesso, e non a caso il nostro catalogo apre con un bellissimo saggio di Hans Kurz che racconta proprio di questa Europa, no? Europa in crisi, Europa in guerra. Noi sappiamo che le crisi iniziano quasi sempre quando c'è l'apice della potenza. Ecco, l'Europa in quel momento è all'apice della propria potenza, della propria ricchezza, però da lì inizia una parabola discendente e purtroppo sappiamo anche quanto le guerre portino alla decadenza.
1: Durante il soggiorno forzato a Palermo, a causa della peste, come ci ha appena raccontato lei, vengono ritrovate le spoglie di una santa, Santa Rosalia, e Van Dyck contribuisce con la sua arte a definire l'iconografia di questa santa.
0: Sì, esattamente. Santa Rosalia era stata già in passato evocata come la santa che poteva proteggere il popolo siciliano dalla pestilenza. In questo momento è chiaro che la invocano e che sia vero o che non sia vero, comunque i siciliani, i palermitani, trovano queste ossa, questa grotta sul Monte Pellegrino dove si raccontava che questa santa aveva vissuto secoli prima, quindi è chiaro che poi siamo nel momento in cui le reliquie vengono certificate e quindi inizia, legato a questo ritrovamento, una vera e propria iconografia legata a questa figura di Santa Rosalia che protegge Palermo e viene invocata per appunto scongiurare la peste perché finisca questo terribile morbo che stava decimando la popolazione. Quindi Van Dyck è lì in quel momento e viene chiamato di fatto a realizzare anche lui un'opera con Santa Rosalia. Lo fa talmente bene che scalza tutti gli altri e diventa il pittore quasi ufficiale per diverse tele che raffigurano questa iconografia. Lui lo fa con alcune varianti, non fa mai lo stesso esatto dipinto, però diventa un modello. A quel punto gli altri artisti, quando sono chiamati, anche quando lui parte a eseguire dipinti con questo soggetto, non possono prescindere dalla immagine che lui sostanzialmente aveva codificato e reso quasi un'immagine ufficiale.
1: Ecco, queste opere di Van Dyck dedicate a Santa Rosalia ci portano a parlare di un altro tema importante della mostra, ovvero le tele a soggetto devozionale e biblico.
0: Innanzitutto abbiamo messo a confronto due dipinti della Santa Rosalia, uno di Van Dyck e uno di un suo collaboratore, amico fiammingo e seguace Gerardo Gerardi, che è uno dei pochissimi confronti che facciamo perché abbiamo talmente tanti dipinti di Van Dyck che ci siamo concentrati solo su di lui, ma questo è un esempio per la storia che raccontavo prima. Ma in mostra c'è un numero eccezionale di opere sacre e il visitatore, il pubblico scoprirà questo capitolo che, come ha accennato lei, è importante perché fa vedere un altro aspetto dell'arte magistrale e quindi abbiamo soggetti biblici, quindi episodi biblici, per esempio il Sansone e Dalila, che lui realizza con questa teatralità meravigliosa, ha più figure, pure ci sono dei dipinti che raffigurano i santi, non solo Santa Rosalia, ma per esempio San Sebastiano. San Sebastiano è anche lui, tra l'altro, invocato per la pestilenza e per scongiurare le malattie. E viene realizzato da Van Dyck in una maniera sublime. C'è un quadro che viene da Edimburgo, dalle Gallerie di Scozia di Edimburgo, che mettiamo a confronto con un quadro dello stesso soggetto di Rubens che viene dalla Phoebus Foundation di Anversa. Questo confronto ti fa capire come dicevamo, no, il rapporto con il maestro, il dare e avere con questo maestro e anche come lui poi lo esegua in modo diverso. Poi c'è una stanza che io amo molto, dove abbiamo un piccolo crocifisso, quindi una arte devozionale probabilmente un piccolo quadro che veniva inserito all'interno di un altare in queste cappelle che c'erano nei palazzi nobiliari. Un inedito Ecce Homo, che viene da una collezione europea, che è di una forza straordinaria, e una dolcissima Madonna col bambino che viene dalla Galleria di Parma. Entriamo in questa piccola stanza buia con le luci studiate per dare proprio questo effetto di intimità, di stupore, di coinvolgimento sentimentale, emotivo e anche religioso. A me viene sempre da pensare che anche chi non crede, chi non è cristiano, chi non è cattolico, comunque lì si trova in un momento sostanzialmente, se non di preghiera, di silenzio, di concentrazione, di ammirazione. E la mostra poi finisce con nella Cappella del Doge, dove esponiamo la grande pala d'altare che viene da San Michele di Pagano.
1: Alla corte di Carlo I, Van Dyck ha codificato l'immagine sacrale della monarchia inglese. Guardando oggi quegli sguardi malinconici, quelle pose eleganti di nobili che di lì a poco sarebbero finiti, insomma, al patibolo o in esilio, possiamo leggervi, secondo lei, una consapevolezza della fragilità di quel potere che stava per crollare?
0: Di per sé il fatto che questi ritratti vengano realizzati così tante volte è proprio forse per voler affermare, no, la propria immagine, il proprio potere, la propria presenza, quasi a percepire, come dice lei, l'inizio di una crisi, no? Siamo all'apice di una potenza che al quale il re si aggrappa con tutte le proprie forze, ma poi questo non lo vedrà, ma da lì a poco si frantumerà, come lei dice, tutto questo castello, no, costruito da quella monarchia inglese. Van Dyck, a parer mio, il Van Dyck appunto inglese, a mio avviso era molto annoiato dal fatto di dover ripetere così tante volte il ritratto di Carlo I, dei suoi figli che crescevano, uno l'altro figlio poi un po' più grande, insomma quasi allo sfinimento, tant'è vero che a un certo punto lui cerca di andare via, perché da Londra lui va a Parigi, purtroppo è malato e nel 1640 è costretto a tornare, tra l'altro con Mary, sua moglie, che era la damigella della regina, e con Mary incinta affronta questo viaggio, lui malato, lei in dolce attesa, attraversano l'Europa da Parigi a Londra, e da lì a poco nasce la figlia Giustina, e dopo pochissimi giorni purtroppo Van Dyck muore.
1: Concludendo, il poeta Edmund Waller scriveva che la mano di Van Dyck sapeva infondere nei volti non solo bellezza ma fuoco. Dove possiamo rintracciare il fuoco di cui parla il poeta inglese?
0: Ma è un fuoco perché ci prende totalmente, no? Quindi, per esempio, nell'Armigero di Dresda, del Museo di Dresda, che è uno dei miei quadri preferiti, probabilmente un ritratto di un immaginario guerriero che faceva parte di una galleria degli antenati di qualche famiglia, forse genovese, ma non necessariamente, perché usava, no, questo, la galleria degli antenati. Ebbene, questo ritratto di Armigero ha un'intensità, pur non guardandoci negli occhi, che è quasi magnetica, e qui sentiamo proprio la forza interiore, ecco il fuoco che viene da dentro. C'è il ritratto di Jacques Leroy, che viene dalla collezione Thyssen-Bornemisza di Madrid, che esprime un'eleganza straordinaria, e la forza dello sguardo, che invece in questo quadro guarda fisso nei nostri occhi, ecco, è veramente, senti quasi bruciare, no, dentro questi personaggi.
1: Una grande mostra ci consente di scoprire da vicino il percorso di Van Dyck, testimone privilegiato del Seicento, e lo fa partendo dalle città che hanno contribuito a plasmare la sua personalità artistica. Van Dyck, l'europeo, questo è il titolo della mostra aperta a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio. Noi ne abbiamo parlato oggi con Anna Orlando, co-curatrice della mostra, storica dell'arte, specialista in pittura genovese e fiamminga. Grazie a Anna Orlando di essere stata ospite di Voci Dipinte.
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.

0: Per la prima volta in Svizzera, dopo oltre 20 anni, viene presentata un'ampia retrospettiva di Kurt Schwitters, uno dei più importanti protagonisti dei movimenti d'avanguardia del periodo tra le due guerre. La mostra documenta tutte le fasi creative di questo artista, contemplando anche gli aspetti meno noti della sua vasta produzione, che spazia dalla pittura astratta alle sculture dada, dai progetti grafici e tipografici alla pittura di paesaggio. Al centro del percorso espositivo, allestito al Centrum Paul Klee di Berna, c'è una ricostruzione del Märzbau, concetto originale di opera totale e in divenire di cui Schwitters realizzò più versioni. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata in compagnia del curatore Martin Waldmeier.
1: Come suggerisce il titolo della grande esposizione bernese, Grenzgänger der Avantgarde, Schwitters è stato un artista che ha attraversato molti dei confini tra i vari movimenti d'avanguardia, dadaismo, costruttivismo, espressionismo. Ma fondamentalmente, ci dice Martin Waldmeier, curatore della grande retrospettiva, Schwitters era semplicemente Schwitters, andava per la sua strada. Ha sempre preso le distanze da qualsiasi tipo di dogma e ha creato un proprio marchio, un proprio movimento artistico individuale, che ha chiamato Merz. Un artista quindi inserito nel circuito internazionale dell'arte, eppure periferico, lontano dai centri dell'avanguardia come Parigi e Berlino. Schwitters non va al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, viene scartato dall'esercito per motivi di salute, lavora così per un periodo come disegnatore tecnico ad Hannover. Da lì nasce una passione per l'astrazione e per le macchine, ma anche la fascinazione per la poesia espressionista, gli assemblaggi e i collage. Pur avendo stretti rapporti con il dadaismo, partecipa alle loro mostre collettive, firma il manifesto dell'arte proletaria insieme a Van Doesburg, Zara, Arpe Spengemann. Schwitters prende però chiaramente le distanze dall'attivismo politico del gruppo berlinese.
2: Schwitters hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen, für ihn war das Wichtigste die Freiheit.
1: Per lui, continua Waldmeier, la cosa più importante era la libertà e l'arte dovrebbe essere proprio l'espressione della libertà e non dovrebbe essere strumentalizzata politicamente. Per Schwitters l'arte era un mezzo per contrastare il caos e l'instabilità del mondo e per ristabilire nel proprio piccolo un po' di ordine e di armonia e così facendo rispondere a un'esigenza che è propria degli esseri umani. Una libertà che si traduce in una ricchezza di mezzi espressivi e in una varietà stilistica e tecnica. Si va dal disegno al collage dada, dalla scultura costruttivista ai dipinti astratti con rilievi, alle composizioni astratte con forme organiche degli anni 30 e 40, dagli assemblaggi alla tipografia sperimentale, fino alle riviste, incluse le prime copie della rivista d'avanguardia Merz, che resta un concetto centrale della sua produzione artistica.
2: Schwitters hat immer die Vision, den Traum verfolgt.
1: Kurt Schwitters ha sempre perseguito la visione e il sogno di combinare tutte le arti tra loro, in altre parole di superare le gerarchie tra le arti e di mettere in relazione tutti gli aspetti dell'arte per creare un mondo nuovo e migliore. Un mondo che in quegli anni era stato travolto dal caos di due guerre mondiali, dall'avvento di un regime, quello del Terzo Reich, che costringe Schwitters a prendere la via dell'esilio, prima in Norvegia, successivamente in Inghilterra, dove la sua produzione d'avanguardia si affianca a un filone più convenzionale, come la pittura di paesaggio e la ritrattistica.
2: Ja, einer der interessantesten Aspekte von Kurt Schwitters ist, dass er gleichzeitig abstrakter Künstler war.
1: Sì, uno degli aspetti più interessanti di Kurt Schwitters è che oltre a essere un artista astratto, dipingeva anche paesaggi e ritratti molto convenzionali, accademici. Un caso quasi inedito nella storia dell'arte d'avanguardia, questa propensione a coltivare degli stili così diversi. Certo, questo da un lato naturalmente ha a che fare anche con la sua biografia, in particolare con l'esilio dopo il 1937. La sua arte era stata infatti considerata degenerata dal regime nazista e lui ha dovuto trovare altri modi per sopravvivere. Allo stesso tempo, però, è sempre riuscito a fare arte con passione e a ribadire che ogni forma di pittura, sia essa astratta o naturalistica, si basa in ultima analisi sugli stessi principi. La prova è che nei periodi trascorsi in Norvegia e in Inghilterra, parallelamente alla pittura di paesaggio, ha sviluppato una nuova forma di arte astratta, partendo proprio dall'osservazione e dallo studio della natura. Una forma di astratta kunst auch entwickelt. Il Naturstudium war für ihn ganz wichtig und die naturalistische Malerei spielt da natürlich eine ganz wichtige Rolle. Nella serie di disegni e dipinti degli anni 30, il paesaggio nordico dei fiordi norvegesi si riduce all'essenziale, a composizioni quasi astratte in cui il mare si fonde con il cielo. Risalgono poi ai primi anni dell'esilio, a guerra iniziata, agli intensi ritratti a olio e a matita di cittadini ebrei che condividevano il suo stesso destino di esule, opere che gli permettevano anche un'entrata finanziaria. Ma nemmeno in esilio Schwitters rinuncia a sviluppare il suo progetto più sperimentale, Merz, costruendone nuove versioni, e in mostra sono documentati attraverso video e fotografie. Un progetto che era nato nel suo atelier di Hannover. Che cosa ha rappresentato Merzbau per Schwitters?
2: Der Merzbau ist eines der großen Lebenswerke von Schwitters. Es ist im Grunde genommen sein Atelier in Hannover.
1: Il Merzbau è una delle grandi opere della vita di Schwitters, ci spiega ancora Martin Wallmeier. Si tratta in pratica del suo studio appartamento di Hannover, che nel corso degli anni l'artista ha trasformato in una Gesamtkunstwerk ambulante, un'opera d'arte totale viaggiante. Incorporava dei frammenti di oggetti, scarti trovati per strada, cimeli della sua vita, e questo progetto è stato un work in progress continuo che negli anni si è modificato, continuando a crescere. Quando ha lasciato la Germania, l'artista ha portato con sé questo concetto, realizzando un nuovo Merzbau anche in Norvegia, che è stato riscoperto tra l'altro solo qualche anno fa, e qui ne presentiamo la documentazione fotografica, e successivamente anche in Inghilterra. Schwitters, infatti, non è mai riuscito a rientrare in patria e il suo Merzbau originale di Hannover è andato distrutto nel 1943. Questo fatto lo ha profondamente colpito e lo ha spronato a ricostruire una nuova versione nel suo esilio. Merzbau rappresentava anche il suo rifugio, il suo sentirsi a casa come artista, era il suo cosmo, il suo universo, si potrebbe dire, conclude Wallmeier. Un'idea a cui aveva cominciato a lavorare fin dal 1918, partendo dal principio del collage, integrando poi altri materiali come ritagli di disegni, imballaggi, cartone, scarti di stoffe, chiamando questa tecnica Merz, parola che proveniva dal termine Commerzbank, un concetto artistico che includeva la pittura, la poesia, il teatro e che mescolava arte e quotidianità. Non era importante la scelta del materiale, ma significativo era l'utilizzo che l'artista ne faceva.
2: 88 von dem Schweizer Künstler und Bühnenbildner Peter Bisecker.
1: In mostra una ricostruzione parziale tridimensionale dell'originale andato distrutto che nel 1988 l'artista e scenografo svizzero Peter Bisecker aveva ricreato su incarico di Harald Zeman in occasione di una mostra. Bisecker era riuscito a ricostruire l'interno del Merzbau basandosi su 3 fotografie dell'originale. Un lavoro molto complesso, spiega Wallmeier, di cui esistono soltanto 2 versioni, una conservata in un museo di Hannover, l'altra è appunto una versione da viaggio itinerante presentata in mostra. Merz, quindi, è costruito in un certo senso con i detriti del mondo, gli scarti e i frammenti. Ma Schwitters, ci tiene ancora a precisare il curatore della mostra, non è l'artista della distruzione, delle rovine, al contrario. Non lo definirei proprio come artista della distruzione o della decostruzione. Per questo motivo non lo annovererei tra i dadaisti, anche se simpatizzava per il dadaismo. Fondamentalmente Schwitters si preoccupava di ricostruire qualcosa a partire dalle rovine del mondo, come lo vedeva dopo la Prima Guerra Mondiale, per ricreare qualcosa di nuovo, bello e armonioso dalle rovine del mondo.
2: Schönes, harmonisches wieder aufzubauen.
1: Nelle sezioni cronologiche tematiche dell'esposizione si scoprono così tutte le anime di Kurt Schwitters, anche quella di scrittore sperimentale, satirico e grottesco, in cui si riflettono le incertezze di un mondo che stava cadendo a pezzi. Scopriamo i famosi testi Anne Blume e La Ursonate, come anche stralci di registrazioni e letture che sembrano performance vocali futuriste. Tra le sue identità meno note, quella di autore di racconti e favole per bambini e di testi autobiografici in cui Schwitters ha tematizzato con ironia anche gli aspetti più tragici e difficili della sua vita. L'esilio, la sua solitudine di uomo e di artista, non sempre compreso fino in fondo o riconosciuto, soprattutto in patria. Fulminanti sono alcuni passaggi in cui rievoca la sua infanzia. Mia madre, si legge, mi ha regalato a mio padre per renderlo felice. Il mio insegnante era contento ogni volta che poteva prendermi a schiaffi.
2: Was mich total fasziniert ist, wie Schwitters seiner Kunst immer treu geblieben ist.
1: Ciò che mi affascina di questo artista, conclude Wallmayr, è il fatto che sia sempre rimasto fedele alla propria arte, alla propria visione, senza mai cedere a compromessi. Ha lottato sempre per poter lavorare alla sua arte, un concetto legato a quello di libertà. Del resto lo aveva scritto: il più alto obiettivo dell'arte è la libertà. E proprio questo lo ha motivato a lavorare sempre, nonostante le difficoltà, le avversità, le tragedie che hanno costellato la sua vita. E questo lo considero davvero impressionante.
2: Trotz aller Lebensumstände und trotz aller Tragödie in seinem Leben immer weiterzuarbeiten, und das finde ich unglaublich beeindruckend.
0: Al microfono di Emanuela Burgazzoli, Martin Waldmayr ha raccontato la mostra Schwitters Oltre l'avanguardia, allestita al Centrum Paul Klee di Berna fino al 21 giugno 2026. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Dal 26 aprile al 23 agosto 2026, il Museo Castello San Materno ad Ascona ospita la mostra Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915, che presenta 40 opere tra dipinti, incisioni, disegni e sculture di 14 artisti come Oswald Achenbach, Otto Greiner, Max Klinger, Zygmunt Lipinski, che tra il 1865 e l'inizio della Prima Guerra Mondiale hanno vissuto, lavorato o studiato in Italia, subendone il suo intramontabile

Fino al 29 novembre il Museum für Gestaltung di Zurigo presenta al padiglione Le Corbusier la mostra Costruire per il potere, un'esposizione che mette in luce il rapporto complesso e ambivalente tra architettura e autorità, proponendo una rilettura ed un'analisi critica dei controversi progetti di Le Corbusier del periodo tra le due guerre.

Dopo quasi 30 anni e diverse battaglie legali, il catalogo ragionato dei dipinti ad olio di Amedeo Modigliani, curato da Marc Restellini, è stato finalmente pubblicato il 14 aprile dall'Istituto Restellini. Composto da 6 volumi corposi, il catalogo include 100 opere di nuova autenticazione, metà delle quali conservate in musei, e ne ha escluse altre 15 per mancanza di prove definitive che le attribuiscano esclusivamente all'artista, o semplicemente perché non è stato possibile reperirle per l'analisi. Il catalogo è distribuito dalla Yale University Press. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora la nostra ospite di oggi, Anna Orlando, con la quale abbiamo parlato di Van Dyck e delle città che hanno contribuito a plasmare la sua personalità artistica. Lo spunto ce l'ha offerto la mostra Van Dyck l'Europeo, aperta a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio 2026. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Grande festa calcistica nelle scorse ore nell'Oberland bernese. A 128 anni dalla fondazione della società sportiva, il TUN, guidato da Mauro Lustrinelli, si è laureato campione svizzero per la prima volta nella sua storia. Gian Feda, il movimento promosso dalle autorità iraniane per la resistenza contro gli Stati Uniti, è arrivato anche in Svizzera attraverso l'ambasciata. Berna monitora la situazione. Da un fronte caldo ad un altro, non sono solo africani gli uomini costretti con l'inganno a combattere al fianco dei russi in Ucraina. Aperta un'inchiesta in Perù, dove alcune centinaia di persone hanno accettato un impiego sicuro per poi ritrovarsi in prima linea al fronte. Per lo sport, detto della vittoria nel massimo campionato del TUN, in Italia l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto con 3 giornate di anticipo, mentre in Formula 1 Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Miami. Sport in primo piano questa sera, perché dobbiamo parlare di calcio e di Superliga, e questo perché il TUN si è matematicamente laureato campione svizzero, una squadra che si è aggiudicata il titolo per la prima volta nella sua storia e non è abituata certo a vincere, a festeggiare un titolo nazionale. È da mesi che la compagine vive la sua dimensione di prima della classe, al centro dell'attenzione anche internazionale. Squadra e staff che non possono che godersi il momento, come sentiamo nel contributo di Alessio Veronelli.
3: Forse qualcuno in più lascerà ora di proposito la A6 fra Berna e Interlaken, così tanto per farci un giro. Di striscio negli itinerari turistici e porta dell'Oberland bernese, TUN viene associata più all'esercito e al vento gelido che scende dallo Stockhorn che a particolari attrazioni turistiche, pur avendo una città vecchia degna di nota, un imponente castello medievale, il lago e il fiume. Ma TUN è ormai oltre, è il brutto anatroccolo diventato cigno e Cenerentola con ai piedi le scarpette da calcio e non di cristallo. Eccezionale, fenomenale, da nessuno a campioni. L'orgoglio dell'Oberland. Fatichiamo ancora a credere che tutto questo sia vero. Eppure è vero, il TUN è campione svizzero. Quasi 45.000 abitanti, un'economia che si basa su piccole e medie imprese e sulla piazza d'armi, e dall'estate scorsa anche sede della Swiss Football Home, il nuovo centro federale del calcio svizzero, forse un segno del destino per una città che da mesi vive la sua bolla calcistica. Beh, siamo i primi a essere sorpresi, nessuno ci aveva nemmeno pensato l'estate scorsa, dice Andreas Gerber, presidente del TUN. È stato semplicemente un miracolo. Un miracolo no, un capolavoro sportivo che lancia una piccola città dell'Oberland bernese dalla periferia del calcio elvetico a centro degli interessi dei media di mezza Europa per raccontare la storia della formazione diretta da Mauro Lustrinelli. La piccola TUN, che guarda tutti dall'alto, i cugini dello Young Boys, Basilea, Lugano, San Gallo e le Zurighesi.
2: L'ambasciata iraniana a Berna promuove in Svizzera una campagna del regime che invita la diaspora a sacrificare la propria vita per la patria. Un'iniziativa che preoccupa gli iraniani all'estero e che ha attirato anche l'attenzione delle autorità elvetiche. Il servizio di Luca Betti.
4: La campagna porta lo slogan Gian Feda, una parola che significa sacrifico la mia vita. È promossa in tutto il mondo e viene diffusa anche in Svizzera dall'ambasciata iraniana a Berna attraverso siti e social media. Nelle immagini diffuse in rete si vede un soldato in uniforme da combattimento, il volto nascosto dietro una bandiera con la scritta in persiano Gian Feda. Secondo il regime dei mullah, l'obiettivo è dimostrare al mondo che il popolo iraniano è pronto a difendere il proprio paese contro quello che viene definito il nemico americano e sionista. L'NZZ Amsontag scrive che le autorità iraniane parlano di quasi 30 milioni di adesioni in Iran e all'estero, cifre che non sono però verificabili. Intanto nei paesi occidentali cresce la preoccupazione. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo ha convocato l'ambasciatore iraniano. Alcuni media parlano addirittura di una campagna che evoca l'idea del martirio. E in Svizzera, anche tra la diaspora iraniana, crescono i timori perché non è chiaro quale sia l'obiettivo dell'iniziativa, se mobilitare sostenitori del regime o addirittura incoraggiare ad atti terroristici all'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri, interpellato dal Domenicale, comunica che la questione è stata affrontata con l'ambasciatore iraniano a Berna nell'ambito degli incontri irregolari. Il DFI ricorda inoltre che tutte le rappresentanze estere in Svizzera devono rispettare il diritto internazionale e le leggi elvetiche.
2: E noi rimaniamo in qualche modo in tema. Continua il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nelle scorse ore il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che il suo paese ha ricevuto e sta valutando la risposta degli Stati Uniti all'ultima proposta iraniana che prevedeva, lo ricordiamo sostanzialmente, la fine del conflitto con garanzia di non aggressione, oltre alla riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense. A dividere soprattutto la questione del programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vuole sia abbandonato per non consentire alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma atomica. Donald Trump, che in serata è tornato a ribadire, l'ultima proposta iraniana è inaccettabile, trattative sono comunque in corso. Trump, che ha pure annunciato l'avvio di un'operazione per soccorrere le navi bloccate da settimane nel canale di Hormuz e le cui scorte, soprattutto alimentari, stanno finendo. Operazione che prenderà avvio nelle prossime ore, ha reso noto Trump, che su questo fronte ha espresso ottimismo, aggiungendo: trattative anche in questo senso sono in corso con Teheran, trattative definite positive. Da un fronte caldo ad un altro, parliamo ora del conflitto in Ucraina, e questo perché la procura peruviana ha aperto un'inchiesta per traffico di esseri umani nei confronti della Russia. Sono state inoltrate infatti diverse segnalazioni sul reclutamento di centinaia di cittadini peruviani attraverso annunci di lavoro ingannevoli. Tutti erano convinti di diventare agenti di sicurezza per poi scoprire, loro malgrado, di essere mandati a combattere al fronte in prima linea. Come ci spiega Naima Chicherio, si tratta di una rete piuttosto sofisticata tesa da Mosca, il cui unico obiettivo è quello di reclutare giovani combattenti.
5: È una rete piuttosto estesa che opera anche in altri paesi della regione come Colombia e Messico attraverso un'agenzia che per sfuggire alla giustizia avrebbe cambiato nome almeno 6 volte. Meccanismi simili li abbiamo già visti anche altrove, in particolare in Africa, dove l'esercito russo ha reclutato migliaia di soldati in oltre 30 stati. Dal Perù sono scomparsi circa 600 uomini, che non sono pochi, e c'è stato un picco di partenze lo scorso 15 aprile. Questi peruviani non avevano un profilo comune, solo il 10% aveva una formazione militare o di polizia, mentre gli altri facevano tutt'altro lavoro, erano cuochi, meccanici, autisti, tutti attirati dalla promessa di stipendi fra i $2,000 e $3,000 per appunto fare l'agente di sicurezza. Come sono stati trovati? Il reclutamento è avvenuto in centri commerciali o aeroporti, dove sono stati firmati contratti non in spagnolo ma in russo. Non erano contratti di lavoro ma un arruolamento volontario.
6: Oggi alle 4 della mattina mi chiama uno dei soldati che stavano allà.
5: L'avvocato che rappresenta questi peruviani alla TV ha detto che ogni tanto riescono a telefonare dal fronte di guerra con l'Ucraina, mandano la posizione in cui si trovano e chiedono di essere soccorsi.
6: Tenemos la confirmación, lamentablemente, 13 fallecidos.
5: 13 di loro sono appena morti. Non c'è però nessuno che sia in grado o che voglia aiutarli per il momento. L'ambasciata russa in Perù dice che sono mercenari, mentre l'ambasciata peruviana a Mosca non ha neppure risposto ai loro appelli, alle loro richieste d'aiuto. Anzi, 10 peruviani hanno cercato rifugio dentro l'ambasciata ma sono stati mandati via. Quindi ci sono molti interrogativi anche sul ruolo in questa rete di reclutamento della missione peruviana in Russia, che nella migliore delle ipotesi ha totalmente abbandonato i suoi cittadini.
2: Ora è ufficiale: Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Un passo che era nell'aria, ufficializzato dopo il sostegno giunto nel pomeriggio dagli esponenti del suo partito di sinistra. Principale obiettivo per lui: la sconfitta del Rassemblement National, ovvero il partito di estrema destra in crescita di consensi. Diamo spazio allo sport giocato, diciamo così, con Giordano De Lucia.
7: Si apriamo con il Thun, come abbiamo sentito, campione svizzero per la prima volta nella storia del calcio svizzero. Un titolo arrivato oggi in modo indiretto grazie al successo 3-0 del Sion a San Gallo, a 3 giornate dal termine della Super League bernesi, oramai irraggiungibili in testa davanti a San Gallo, che a quota 63 punti è stato agganciato dal Lugano, capace di battere oggi 1-0 a Cornaredo lo Young Boys, rete decisiva di Steffen all'84esimo minuto. Sentiamo la reazione a caldo di Mattia Crocitorti.
8: Sono molto contento più che della vittoria oggi della prestazione. Penso che dall'inizio abbiamo cercato di mettere pressione allo Young Boys, ci siamo riusciti, abbiamo creato tanto. Sicuro noi quest'anno non siamo quella squadra efficiente ed è per quello che chi ha vinto oggi, a cui faccio ancora i complimenti, c'è stato tanto davanti, però noi siamo una squadra che ha trovato un grande equilibrio in questo 2026. A parte il nostro inizio, questo Lugano è un Lugano tosto, è un Lugano che si fa sentire sempre, che in casa ha il suo perché.
9: Settimana scorsa ha parlato col suo collega Mauro Rostrinelli, ha detto che ha fatto i complimenti a colui che oggi è diventato campione svizzero. Ecco, adesso dopo una settimana, quando sei arrivata alla certezza di questo titolo, cosa senti di dire al ticinese che oggi si è laureato campione svizzero?
8: Ma oggi l'unica cosa che pensavo era: guarda quanto sarebbe bello se arriviamo noi secondi e i primi due allenatori sono ticinesi, sarebbe veramente un bel orgoglio per il nostro cantone. Io i complimenti a Lustrinelli glielo ho fatti, continuerò a farglieli, però adesso noi pensiamo solo al nostro, noi pensiamo solo al Lugano, loro è giusto che festeggino, noi invece dobbiamo rimanere sul pezzo e dobbiamo dimostrare di volerlo questo secondo posto. Poi io penso che vedere Lustrinelli così in alto e vedere Crocitorti che da anni è sempre su deve essere un grande orgoglio per tutti, deve essere anche un insegnamento per tutti i giovani che ci provano a fare allenatore, che bisogna sempre rischiare, bisogna avere coraggio, come fa Mauro, come io penso di fare da anni, e poi le cose arrivano.
7: E in Challenge League, sconfitta pesante del Bellinzona, ha battuto in casa 4-2 del Rapperswil, granata che al 91esimo hanno pure fallito il calcio di rigore del potenziale pareggio. Bellinzona che rimane così all'ultimo posto della classifica, a 6 punti di ritardo dallo Stade Nyonnais. E dopo quello del Thun in Super League, stasera è arrivato anche quello in Italia per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, conquistando con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre stasera pareggio 1-1 della Juventus contro il Verona, in precedenza 2-0 del Sassuolo sul Milan. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri. Piastri che nell'ultimo giro ha raggiunto il podio approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari, finito poi al 6° posto. Antonelli ha confermato così la sua leadership mettendo in fila il 3° successo consecutivo. Il prossimo Gran Premio si terrà il 24 maggio a Montreal. Nell'hockey in Cecchia si chiusa con un successo ai rigori la tappa dell'Euro Tour della nazionale svizzera contro i padroni di casa. I rossocrociati si sono imposti nell'appendice dopo lo 0-0 a fine overtime. Nel ciclismo Pogacar ha vinto il Tour de Romandie imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesin, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza. Chiudiamo con il tennis e la vittoria record di Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid con un netto 6-1-6-2 sul tedesco Zverev, ha conquistato il suo 5° torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai realizzato finora nella storia.
2: Grazie a Giordano da Lucia. Prima dei saluti, come sempre, spazio anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 4 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata. Guardando oltre fino a venerdì, in tutta la Svizzera, martedì e mercoledì nuvoloso con precipitazioni e neve sopra i 2000 metri, giovedì e venerdì nuvolosità variabile con possibili rovesci e temporali nelle ore pomeridiane, neve sopra i 1800-1900 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Chiov'acqua, ma non è acqua santa, è inchiostra nera, inchiostri e morti. Si mi sfraragatura, munnez, ittata senza sosta. L'occhio guardano un male che c'è stato, a bocca a lucco, stridula e forte. Speranza e vita, tutto è verde, tutto è suono. E i piedi affondano scalzo, rinda a terra anfoso. Sirena fosa, che chiama, ammalia, canta, t'assordisce. Il profeta ricorda il passato, e se ne serve per guardare un nuovo. Creatura che è morno con mappisce rindarezza, ma che stasim, sfragatura e munnezza.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi ci dedichiamo ad un tema che proprio nel Medioevo vive il suo momento di grande espansione, rimanendo poi sul filo della storia, evidentemente fino al giorno d'oggi. Stiamo parlando di pellegrinaggio, una pratica antichissima che si realizza, per dirlo in parole povere, in un viaggio verso un luogo sacro, spinti da motivi devozionali, penitenziali o di ricerca spirituali. È certamente un atteggiamento, una pratica che non tocca solo le religioni che vivono nella Europa, nel vecchio continente, potremmo parlare da Oriente ad Occidente, ma naturalmente, trattandosi di una trasmissione che si occupa essenzialmente di Medioevo dell'Occidente, saremo nel filone del cristianesimo, dove il pellegrinaggio ha assunto un ruolo centrale, evolvendosi da ascesi personali fino a un fenomeno di massa proprio nei secoli a noi interessati. Allora, per parlare di questo, torniamo ancora una volta con un amico di Rete 2, un amico di Quilisma, il professor Marco Ferrero, presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny di Vicenza. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei.
0: Dunque, pellegrinaggio che, lo dicevo nella mia introduzione ma in maniera molto generica, ha diversi volti. Ci vuole guidare in questo percorso?
1: Certo, ha diversi volti perché intanto è un termine amplissimo dal punto di vista proprio del suo significato intrinseco e poi in secondo luogo perché si è sviluppato in epoche diverse mutando sostanzialmente quello che era il suo significato. Il pellegrinaggio in senso lato, se lo vogliamo considerare così, costituisce un movimento di uomini verso qualche cosa, verso qualcuno, di solito verso un luogo santo, come appunto giustamente diceva lei, e questo vale un po' per tutte le religioni sostanzialmente. Nel mondo cristiano ha assunto invece delle valenze un pochino diverse, perché rispetto ad altre religioni, come può essere la religione islamica, ma anche movimenti non prettamente considerati religioni, come nel buddismo, come nell'induismo, il movimento c'è, ma è rimasto sostanzialmente uguale. Nel mondo medievale invece si è modificato secolo per secolo, anche se due sono i punti di riferimento se uno volesse focalizzarli in maniera un pochino più precisa. Sicuramente quel 1300 che ha rappresentato l'anno giubilare e durante il quale molti pellegrini da tutta Europa si sono diretti a Roma, ed è stato il primo giubileo e forse il primo grande pellegrinaggio, ma il pellegrinaggio era nato già in precedenza. Le crociate stesse sostanzialmente nascono come pellegrinaggio, che poi si siano evolute o involute, se vogliamo, con aspetti bellici e militari e di conquista territoriale, quello è un altro discorso, ma gli uomini del Medioevo che si dirigevano verso Gerusalemme, verso la Terra Santa, avevano inizialmente proprio lo scopo di raggiungere il cuore della cristianità, cioè dove Cristo era nato ed era morto. Ovvio che quindi non possiamo prendere in considerazione il pellegrinaggio in senso lato, ma dovremmo necessariamente concentrarci su qualche aspetto e magari concentrarci anche su un periodo storico particolare.
0: Ecco, professore, a proposito di questa esigenza, come dicevamo, di concentrarci su alcuni aspetti, preparando questa trasmissione si parlava del pellegrinaggio e gli aspetti che potere politico, potere religioso e anche di altro genere e anche certe influenze provenienti da importanti ordini monastici hanno avuto sul pellegrinaggio. Vogliamo forse andare in questa direzione?
1: E direi assolutamente sì, anche perché è una peculiarità assoluta del mondo occidentale. Mentre negli altri ambiti il pellegrinaggio rimane tale, come abbiamo detto, immutato un po' nel tempo e nello spazio, nel mondo occidentale muta a seconda degli interessi. E uno dei momenti fondamentali, principali, forse per comprendere questo aspetto, è il periodo che va tra X e XI secolo e che vede la nascita, la crescita esponenziale del movimento monastico cluniacense e della sua notevole attenzione proprio nei confronti del pellegrinaggio. Ora, per fare l'aggiunta a quello che abbiamo detto, non è soltanto un aspetto prettamente religioso, ma poi lo vedremo più avanti, ma è anche il rapporto con un luogo. Ed è infatti con Cluny che si sviluppa il pellegrinaggio verso Santiago di Compostela. Non che questo fosse più importante del pellegrinaggio verso la Terra Santa oppure verso Roma, ma perché in questo caso abbiamo un ente monastico che agevola in modo particolare il pellegrinaggio ed entra in rapporto molto stretto con i poteri locali. Quindi possiamo dire che si crea questo binomio monachesimo, pellegrinaggio, territorio e regni, che rappresenta sicuramente, non soltanto nel mondo occidentale, un qualche cosa di particolarmente interessante sotto questo punto di vista. Ora, il pellegrinaggio verso Santiago naturalmente interessa la Francia meridionale e il nord della penisola iberica e si sviluppa in modo preciso e forte nell'undicesimo secolo. Perché nell'undicesimo secolo? Perché è il momento in cui in Spagna si verifica quel fenomeno che oggi è stato preso in considerazione in maniera più precisa, ma noi genericamente definiamo della Reconquista, che vede i regni cristiani cercare di guadagnare spazio, guadagnare territori nei confronti dei musulmani che si trovavano a sud. E la strada che va a Santiago, che fino allora proprio per motivi bellici era stata sostanzialmente cancellata quasi dalle carte geografiche, riprende ad essere frequentata. Ci sono anche degli episodi in un certo senso curiosi, per esempio quello di un eremita, tale Domingo, che da solo si sarebbe assunto l'incarico della costruzione di una strada nuova. Oppure, proprio nel caso della guida del pellegrino di Santiago, quello di sette viatores che ripristinarono un tratto di questa strada. E questo costituisce naturalmente l'inizio dello sviluppo del cammino verso Santiago e del pellegrinaggio naturalmente.

0: Marco Ferrero, abbiamo parlato appunto di diversi aspetti, diversi volti del pellegrinaggio, abbiamo incominciato a incanalarci verso il rapporto che questi pellegrinaggi hanno avuto e ancora avranno con il potere, sia quello politico che quello religioso. Abbiamo incominciato a parlare di Santiago di Compostela, santuario, mi corregga se sbaglio, principale del Medioevo spagnolo ed europeo, da leggere come forse terza tappa dopo quello di Gerusalemme, che è la meta più alta, il simbolo del viaggio verso la patria celeste. Roma è il centro della cristianità occidentale e, appunto, come dicevamo, il tempio che custodisce le spoglie dell'apostolo Giacomo. Ma perché proprio la Spagna in tutto questo?
1: Perché è in questo ambito territoriale che si crea, come abbiamo detto prima, quel connubio tra monachesimo, quindi componente religiosa del Medioevo occidentale, e aspetto politico. Soprattutto i re di Navarra e di León fanno affidamento su Cluny per la protezione di questo territorio, cioè incaricano sostanzialmente, in parole molto povere, è ovvio, incaricano l'ente monastico borgognone di tutelare i pellegrini che si incamminano su quel percorso. E noi sappiamo bene come il monachesimo, i monasteri in modo particolare, tra XI e XII secolo, in alcuni casi definiti anche monasteri di strada, trovano la collocazione proprio lungo le grandi vie, perché sono le strutture che hanno la possibilità e sono in grado di tutelare i pellegrini, di accoglierli, di curarli anche nel lungo percorso, che sicuramente era meno agevole di oggi. Quindi abbiamo l'interesse cluniacense per ampliare sostanzialmente la sua sfera di influenza. Numerose sono le fondazioni cluniacensi che nascono nel nord della Spagna in questo periodo, e forse non sarebbe stato così se non ci fosse stata la necessità, appunto, dai re di Navarra, di León e poi soprattutto di Alfonso VI e di Urraca, che iniziarono a dotare questi monasteri appena nati in una maniera straordinaria, con un patrimonio che difficilmente avrebbero potuto raggiungere. Il 10 luglio del 1077, il sovrano che aveva raddoppiato il censo che avevano concesso a Cluny, ebbene, lo fa proprio perché in un certo modo desidera che questa componente, benché religiosa, assuma anche una valenza politica, sostenendo il regno in un momento così difficile. Addirittura la dotazione sarà così ampia, non abbiamo il tempo di vedere la cosa nel dettaglio, che nel portale dell'abbazia di Moissac, e qui siamo naturalmente in Francia, noi leggiamo esattamente quello che è il documento di donazione all'abbazia di Cluny per erigere i suoi monasteri lungo il cammino di Santiago. Quindi è la trasposizione dalla carta alla pietra che sancisce in qualche modo proprio lo strettissimo legame che si è venuto a creare tra le due componenti dell'Occidente cristiano.
0: Professor Ferrero, grazie di questa precisazione che ci ha permesso di capire meglio il rapporto potere e ricchezza e anche il ruolo di Cluny verso le strade e quindi il pellegrinaggio. Però, pensandoci bene, professore, dico sempre mi corregga se sbaglio, mi pare un po' riduttivo pensare a Cluny impegnata solo in questo ruolo. Forse il ruolo di Cluny è stato anche altro.
1: Sì, in effetti questo è vero, perché se da un lato i regni del nord della Spagna hanno utilizzato in maniera materiale, possiamo dire, la presenza dell'abbazia borgognona per agevolare la crescita di questo cammino, che costituiva anche una componente economica per i regni, dall'altra parte Cluny ha utilizzato certamente le grandissime dotazioni che sono state concesse dai regni stessi, ma nello stesso tempo si è avvantaggiata anche dal punto di vista prettamente religioso. Perché non dimentichiamo, noi tendiamo spesso a vedere il monachesimo anche sotto il punto di vista materiale, quindi come avidità, se vogliamo. La ricchezza sicuramente c'era, ma non dobbiamo dimenticare che c'è forte anche una presenza della spiritualità all'interno di questi monasteri. Quindi il poter entrare in un territorio difficile da conquistare spiritualmente è stata una componente molto importante per consentire ai cluniacensi di ampliare la propria sfera di influenza. e soprattutto, se lo vogliamo considerare da un punto di vista di contrasto tra ordini monastici, sul finire dell'undicesimo secolo, quando inizia a svilupparsi l'ordine cistercense, la presenza cluniacense rappresenta ancora di più un'importante testa di ponte su territori che diventeranno di conquista e di scontro con un altro ordine monastico. Ma Clunia a quel punto aveva già piantato le proprie basi, anche se molto rapidamente, anche se non lo prendiamo in considerazione oggi, molto rapidamente i cistercensi finiranno poi per sostituire i cluniacensi in questo ruolo.

0: Professore, come riuscire a capire la vera posizione di Cluny? Fu un agire in funzione del potere o fu un agire in funzione, chiamiamolo così, di una certa spiritualità?
1: Questo è un aspetto estremamente importante e interessante, perché se è vero che nel pieno XI secolo e fino alla fine del secolo sostanzialmente, Cluny ha utilizzato in maniera potente la spinta economica dei monarchi, della monarchia del nord della Spagna, quando muore Alfonso VI, Cluny non cerca un appoggio nel suo successore, perché ormai ha, possiamo dire, gettato le basi per la costruzione di una signoria monastica su tutto il nord della Spagna. E a questo punto non è più così importante chi c'è sul trono del regno di León o di Navarra. E dunque Cluny prosegue il proprio insediamento, tant'è che se noi avessimo una carta di fronte potremmo renderci perfettamente conto come a partire proprio dalla fine dell'XI secolo vediamo che i monasteri di nuova fondazione non sono più lungo il cammino, ma sono in posizioni anche isolate, a dimostrare che sostanzialmente quello che poi alla fine vince è l'aspetto prettamente spirituale dell'ordine monastico, indipendentemente da chi c'è al potere, pur avendone sfruttato in precedenza naturalmente la componente economica. Ed è qui in poi, grazie a Cluny però, si sviluppa questo straordinario movimento verso Santiago che diventa uno dei più importanti pellegrinaggi dell'Occidente medievale. Anche se, ed è questa una curiosità, lungo il cammino sono pochissime le strade dedicate a San Giacomo. Quindi non era tanto quello di San Giacomo come punto di riferimento, ma proprio la costruzione di una rete monastica che inizialmente doveva proteggere i regni e i pellegrini, e in un secondo momento, quello finale per Cluny, quello di consolidare una sorta di monarchia monastica. Quindi diciamo che Cluny contribuisce alla nascita di questo pellegrinaggio, lascerà in eredità, in pratica, ai cistercensi il compito di proseguire lungo questa strada, tant'è che i cistercensi poi diventeranno in Spagna, in Portogallo, un ordine estremamente forte, estremamente potente, godendo in pratica dell'eredità cluniacense. Ma se dobbiamo pensare al ruolo principale svolto dal monachesimo nello sviluppo, nella crescita del pellegrinaggio verso Santiago, non possiamo fare altro che ricordare il monachesimo cluniacense, che qui come in altri territori aveva gettato le basi, aveva costruito una struttura monastica che nei secoli si sarebbe sviluppata in maniera prepotente.
0: Grazie quindi al professor Marco Ferrero, ancora una volta ospite di Quilisma, lo ritroveremo presto per altre riflessioni sul periodo medievale. Professore, grazie di essere stato con noi ancora oggi e grazie del suo contributo.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.

Peter.

Voci dipinte, magazine settimanale di arte. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. Strano che la tua mano sappia infondere non solo bellezza, ma anche fuoco. In queste parole del poeta inglese Edmund Waller si cela una caratteristica fondamentale dell'opera di Anton van Dyck, un artista che non si limitò a ritrarre l'aristocrazia, ma ne colse l'anima più inquieta. La biografia di Anton van Dyck viene raccontata abitualmente come una sequenza di trionfi: il bambino prodigio di Anversa, l'allievo brillante di Rubens, il pittore di corte cosmopolita, la cui eleganza divenne cifra di un'epoca. Ma questa narrazione tralascia gli aspetti fondamentali di un'esistenza che riflette molte delle tensioni proprie del Seicento. Oggi una grande mostra ci consente di ribaltare la prospettiva per scoprire da vicino il percorso di van Dyck, testimone privilegiato della crisi del Seicento. E lo fa partendo dalle città che hanno contribuito a plasmare la sua personalità artistica. Van Dyck l'europeo, questo è il titolo della mostra, aperta a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio. Ne parliamo fra poco con Anna Orlando, co-curatrice della mostra, storica dell'arte, specialista in pittura genovese e fiamminga. Al centro dell'inserto della settimana c'è un'altra forte personalità artistica che ha saputo interpretare il proprio tempo, Kurt Schwitters. Il curatore Martin Waldmeier ci racconterà la mostra Schwitters, oltre l'avanguardia, allestita al Centrum Paul Klee di Berna fino al 21 giugno 2026.